Quindi qua devo dividere numeratore e denominatore per 1 su LC, quindi a numeratore ci avrò 1 su LC e a denominatore diventa S quadro più R su L più 1 su LC, messa nella forma precedente. Una volta che l'ho messa in questa forma, scrivo subito questa per ispezione sui coefficienti della W di S scritta in quella forma. Ho questa espressione, questa realizzazione, questa è una realizzazione. Vedete, in questo caso quella che ottengo è una realizzazione che ha esattamente la stessa dimensione del polinomio a denominatore nella W di S. Spunti di riflessione. Si disegni uno schema di realizzazione che impiega integratori, sommatori e moltiplicatori per costante per la realizzazione del circuito RLC dell'esempio. Si rifletta sulla possibilità di calcolare una realizzazione a partire dalla conoscenza della risposta indiciale. Si rifletta sul problema della realizzazione per i sistemi a tempo discreto. Ebbene sì, perché noi abbiamo parlato di sistemi a tempo continuo. Ma per i sistemi a tempo discreto il problema è esattamente lo stesso. Rifletteteci, riscrivete le espressioni, ma anche gli algoritmi, la procedura per dedurre la rappresentazione con lo stato è la stessa. Il funzionale lineare, questa volta, è espresso da una sommatoria. Oh, a conclusione di questo primo argomento, vi voglio anche far osservare come notate che la rappresentazione con lo stato che abbiamo costruito, la realizzazione, come vi ho anche più volte detto in precedenza, ci dà un dispositivo che può funzionare in tempo reale per rappresentare quel legame funzionale ingresso-uscita. Io voglio realizzare qualcosa in cui conosco un legame funzionale, supponete io voglio realizzare un canale di comunicazione che è caratterizzato da un legame funzionale ingresso-uscita lineare. Come faccio a costruire un dispositivo che in tempo reale realizza quel collegamento, che quindi possa operativamente funzionare in tempo reale? Perché l'integrale di convoluzione, ricordiamoci, è un modello matematico, ma è un modello matematico che esprime un legame che non funziona in tempo reale. Bene, come faccio a realizzare questo legame in tempo reale? Il collegamento in tempo reale è rappresentato proprio dalla descrizione differenziale, dalla rappresentazione con lo stato, da quella che abbiamo chiamato una realizzazione di quel nucleo. Bene, quindi noi sappiamo, dato un nucleo, quando è realizzabile e come facciamo per realizzarlo, per costruire una rappresentazione con lo stato. Passiamo al prossimo argomento, dal modello implicito UY alla rappresentazione con lo stato. Questo è un altro, un contesto un po' diverso, ma anche molto interessante. Questa volta immaginiamo di avere una rappresentazione differenziale ingresso-uscita e può accadere. Per esempio, è molto facile, abbiamo visto prima, calcolare il modello della sospensione meccanica utilizzando le equazioni differenziali, semplicemente scrivendo secondo il principio della dinamica, uguagliando le forze. Il problema in generale, scritto più in generale, anche nel caso di sistemi a più ingressi, più uscite, lo si può porre in questi termini. Data una matrice Q, qua che la chiamo QD, adesso vediamo cos'è, QD per Y, uguale, questa è una matrice, QD è non singolare, è data un'altra matrice PD per U, quindi un sistema più ingressi più uscite. Se l'ingresso fosse 1, questo sarebbe, questa volta questo sarebbe un polinomio nella variabile D e questo è un polinomio nella variabile D, polinomio a coefficienti reali dove D rappresenta l'operazione di derivata. Va bene? Quindi, dato questo oggetto, condizione necessaria e sufficiente per l'esistenza di una rappresentazione con lo stato equivalente

intendo dire una rappresentazione con lo Stato che abbia, sia caratterizzata da un legame tra U e Y forzato, che è specificato da quella relazione, è che questa matrice KD uguale QD a meno 1 per PD sia una matrice di funzioni razionali proprie nell'indeterminata D. Allora andiamo un momentino sul nostro tablet per vedere cosa significa esattamente questo. Allora, vedete, prima noi avevamo un'equazione del tipo, non so, M, scriviamo MY due punti più BY punto più KY uguale BU punto più KU. Ecco, era un'equazione di questo tipo. Bene, questa io la posso scrivere così, come m per la derivata seconda più b per la derivata prima più k applicate ad y. Questo d indica è una variabile, diciamo una variabile che rappresenta un operatore, l'operatore di derivata uguale b per d. B, questo è un operatore di più K applicati ad U. Ecco, questa è quella che lì è indicata con Q, come QDD e questa è quella che è indicata come PDD. Vedete, se voi al posto di D mettete S, questo è quello che ottenete quando voi scrivete, voi potete scrivere Y uguale a QD a meno 1 per PDD per U. Questo voi scrivete in T, quella che conosciamo come rappresentazione in termini di variabili di Laplace, W di S se volete, o K di S per U di S. In effetti potremmo anche, io ve l'ho voluto esplicitamente indicare con la D perché è l'operatore di derivazione che interviene. Bene, in questo caso scalare, quindi viene proprio BD più K diviso m di quadro più b di più k. Nel caso di più ingressi per u, nel caso di più ingressi più uscite, ovviamente viene, quella è una matrice, le cose sono più complicate. L'invertibilità di questa matrice, ma più complicate fino a un certo punto, se io avessi due variabili, io potrei scrivere semplicemente, per esempio, qua d più 1, anzi, sviluppatela questa d 1 d al quadrato applicato a y1 y2 uguale di 1 d più 2 per esempio applicato ad u. Ecco, questo è un sistema che ha due uscite, in qualche modo un collegamento tra una uy con q uguale 2 e p uguale 1, un solo ingresso. Bene. Questa è la matrice QD. Scrivete le equazioni differenziali che questo rappresenta in questa nomenclatura che adesso io vi ho introdotto e andate a verificare che effettivamente si può costruire una realizzazione. Vedete, allora la condizione necessaria e sufficiente è che KD sia una matrice di funzioni razionali proprie nell'indeterminata D. Nel caso della sospensione meccanica, vedete, eccolo qua, riscritto, QDY uguale PD per U, e questo è un modo di riscrivere in T la rappresentazione che avevamo scritto prima. Notate che qua l'aspetto interessante è che compaiono rispetto all'ingresso anche le derivate, le sue derivate, perché laddove non comparissero queste derivate, una rappresentazione con lo stato in questo caso è facile da calcolare, basta porre y uguale x1, y punto uguale x2 e così via. Ma questo non si può fare nel momento in cui compaiono anche la derivata di u. Riguardate i casi che abbiamo esaminato, questa è una questione molto importante. Quindi in questo caso come si procede? A questo punto si scrive KD come PD diviso QD. Nel caso generale, come vi ho indicato prima, QD a meno 1 per PD, si ottiene questa.

questa funzione in D e la si realizza proprio come fatto nel caso precedente. Immaginate che questa D sia la S scritta nel caso del nucleo K di S, questo in qualche misura rappresenta un nucleo, e quindi se scrivete questa è la rappresentazione differenziale che si ottiene, vedete, 0, 1, meno K su M, meno B su M, la B è 0, 1 e la C è K su M, B su M. E questa è la rappresentazione in forma canonica raggiungibile. Vedremo poi perché questi nomi, forma canonica raggiungibile, forma canonica osservabile, perché queste rappresentazioni con lo stato, che sono delle realizzazioni di questi legami ingresso-uscita, hanno delle proprietà e saranno proprio quelle proprietà che qua sono indicate come raggiungibilità e osservabilità. Le rappresentazioni con lo stato così calcolate hanno dimensioni più piccole possibile? Ecco, questa è una questione importante, è la questione della minimalità. La questione della minimalità è una questione importante perché è una questione collegata al fatto che al numero di elementi con memoria che io devo eventualmente impiegare per costruire un emulatore che rappresenti quel legame funzionale. Quindi per costruire un sistema dinamico che mi rappresenti quel legame funzionale. Questo problema, che è noto come problema della realizzazione, è anche importante perché è un problema importante nella simulazione, perché se io voglio realizzare un sistema su un computer che in tempo reale simuli un comportamento dato in termini di funzionale ingresso-uscita e voglio un programma in tempo reale che mentre l'ingresso viene generato, viene conosciuto, mi generi le uscite, quindi voglio fare una simulazione in tempo reale, ecco, la dimensione e mi dà il numero di integratori che io devo utilizzare e quindi la quantità di calcoli che devo fare. Quindi utilizzare più integratori di quanti non sia necessario è uno spreco. Quindi la minimalità è un fatto di economia, di risparmio, di riduzione di errori, è un fatto molto importante. Allora, una prima considerazione importante è che le tecniche di realizzazione che abbiamo visto in forma canonica raggiungibile ed osservabile, se i polinomi che stiamo considerando sono primi, pensiamo al caso scalare, ma vale nel caso di più ingressi anche o più uscite, sono primi tra di loro, quindi non ci sono semplificazioni tra polinomi a numeratore e denominatore. Quindi se sono primi, allora la realizzazione che si ottiene con il metodo in forma canonica raggiungibile quando P è uguale a 1 è minima. Quella che si ottiene col metodo della realizzazione in forma canonica osservabile quando Q è uguale a 1, la realizzazione che si ottiene è minima. Perché? Per un motivo molto semplice. Perché la dimensione che si ottiene della realizzazione, nei due casi che vi ho detto, è proprio pari alla dimensione del polinomio che sta a denominatore comune. Nel caso a denominatore è proprio n, perché se p è uguale a 1, forma canonica raggiungibile, np per np è uguale a n per n. Se q è uguale a 1, realizzazione in forma canonica osservabile, se o è uguale a 1, la realizzazione ha dimensione n per n. E siccome noi sappiamo che i poli della funzione di trasferimento sono un sottoinsieme degli autovalori, se io costruisco una realizzazione che ha tanti autovalori, quanti sono i poli, quella realizzazione è senz'altro minima. E quindi sono a posto. Il problema si pone se il sistema ha più ingressi e più uscite.
quindi è importante.

studiare il problema della minimalità. Come si fa? Allora, vedremo che ci sono diversi metodi per affrontare il problema. Un metodo consiste nella riduzione delle dimensioni dello spazio di stato e passa proprio attraverso quelle proprietà di raggiungibilità e osservabilità di cui vi dicevo prima. Però questo è un problema di cui dobbiamo tenere conto e ne terremo conto nell'aspetto seguente. Per adesso possiamo già, per chiudere questo argomento, concludere dicendo che se i polinomi, quindi a numeratore e denominatore, non hanno fattori comuni, le realizzazioni così calcolate nel caso P uguale Q uguale 1 sono minime. Cioè addirittura se sia P che Q sono uguali a 1, entrambe le tecniche mi danno una realizzazione minima. E basta osservare che il suo polinomio caratteristico coincide con il denominatore di V doppio. Va bene? In realtà vale di più perché vale che se, come vi ho detto, che se ho un solo ingresso, una mi dà una realizzazione minima, se ho una sola uscita, l'altra mi dà lo stesso una realizzazione minima. Spunti di riflessione. Si argomenti la scelta di una delle due tecniche di realizzazione proposte in relazione al numero di ingressi e uscite. Si esamini formalmente la situazione in cui la matrice Q di D nella rappresentazione del modello implicito UY sia singolare. Cosa significa? Riflettete un momento su questo aspetto. Si rifletta sulla presenza di poli a molteplicità maggiore di 1 e l'ordine con il quale il polo è autovalore della matrice dinamica. Un altro aspetto interessante. L'altro argomento, una procedura per il calcolo diretto di realizzazioni minime. Bene, abbiamo capito quindi l'importanza di avere a che fare con rappresentazioni con lo stato che abbiano la dimensione dello stato la più piccola possibile, perché questo è un costo in termini di calcolo, in termini di risorse, eccetera. Bene, quindi cosa si può dire, cosa si può fare nel caso in cui il sistema abbia più ingressi e più uscite? Allora, c'è un metodo che è il metodo di Gilbert, dovuto uno studioso americano degli anni 50, degli anni 40, Gilbert, che in elettronico, che propone una procedura molto semplice, che adesso io vi enuncio nelle due situazioni, anche in presenza di poli complessi. La presenza di poli complessi è un po' più articolata, ma il caso dei poli reali è molto semplice. Quindi in presenza di poli reali, supponiamo di avere un nucleo così fatto e abbiamo il nucleo, questo nucleo che potevamo scrivere come forma rapporto di polinomi, come abbiamo scritto prima, no? B0 più B1, eccetera, diviso a 0 più SLN. Noi possiamo fare l'espansione in frazioni parziali e per ottenere un'espressione di questo tipo. E quindi, non so, facciamo un esempio, andiamo sul nostro tablet. E quindi io posso, dato un nucleo K di S, uguale, per esempio, S più 1, S 0, 1 più, 1 meno S, per esempio, 1 meno S, diviso S quadro più 2 S. Va bene? Questo, vedete, questo è scritto nel come rapporto di polinomi, perché questo io lo posso scrivere come, in realtà, lo posso scrivere come 1, 0, 1, meno 1 per S, più 1, 0, 0, 1, diviso S quadro, più 2S, e questo è scritto nella forma in cui l'abbiamo scritto prima. Questa è la mia B con 0 e questa è la B con 1, mentre qua A con 0 è uguale a 0, questa è A con 1. Bene, adesso questo io lo posso riscrivere, però posso fare un'espansione in frazioni parziali e lo posso scrivere come R diviso S. Vedete qua denominatore questo polinomio in realtà è proprio S per S più 2, quindi lo posso scrivere come un residuo

R1 diviso S più un residuo costante R2 diviso S più 2. Ecco, fate questo calcoletto, scrivetelo come R1 più diviso S più R2 diviso S, cioè in questa forma qua. Benissimo. E questo vale per quanti sono i poli che io sto considerando. Qua sarebbe meglio scrivere P con I, perché sto considerando i poli della K di S. Questi in realtà poi saranno gli autovalori in questo metodo, perciò qua l'ho indicato come lambda con I. Bene, adesso se indichiamo con M con I il rango di questi residui, torniamo sul nostro tablet un momento e supponiamo che fatto quel calcolo, adesso non voglio riprendere da lì, ma supponiamo di averlo direttamente in questi termini, supponiamo di avere 1 meno 1, 0, 1 diviso S più 1, 0, meno 1, 0 diviso S più 2. Ecco, il caso precedente, supponiamo che sia questa la situazione. Adesso vedete questi due residui, R1 è questo, il primo, e allora abbiamo che il rango, quant'è il rango di questi residui? Il rango di questi residui sono R1, che è 1 meno 1, 0, 1, a rango che è uguale a 2, perché è una matrice 2x2 invertibili, mentre il rango, pardon, del, mentre il residuo R con 2, che è il nostro 1, 0, meno 1, 0, ha rango uguale ad 1. Ha rango uguale ad 1. Bene, quindi indichiamo con quindi M con 1 è il rango di R1, M con 2 è uguale a 2. Bene, indichiamo con C con I, B con I, una, quella che si chiama una fattorizzazione minima di questi residui. Che vuol dire una fattorizzazione minima? Vuol dire... Se una matrice, voi sapete che se una matrice è singolare, questa si può scrivere come prodotto di due matrici che hanno una dimensione interna pari al rango. Questo vuol dire quindi, in sostanza, nei confronti di R1, che è una matrice 2x2, che questa si può scrivere come il prodotto di due matrici, ma siccome a rango pieno, che hanno rango interno 2. E quindi nella fattispecie la fattorizzazione più semplice di questa R1 sarà una cosa del tipo 1 meno 1, 0, 1, per esempio, per la matrice identità. Cioè non posso in realtà farla, scriverla in modo diverso, non c'è una fattorizzazione che, semplifica, che mi semplifica le cose. Mentre questa matrice R2 io la posso scrivere per esempio come 1, 0, scusatemi, come 1 meno 1 per 1, 0. Vedete, questa è invece una fattorizzazione di questa matrice. Perché se io scrivo 1 meno 1, 1, 0, quando faccio il prodotto, riottengo proprio 1, 0 meno 1, 0. Vedete, c'è questa fattorizzazione che ha dimensione interna. Quindi che significa fattorizzazione? Significa posso riscrivere R come prodotto di due matrici in cui la dimensione interna di queste due è pari a M con I. Vedete, questa è una C con I è Q per M con I e B con I è M con I per P. Questa è una fattorizzazione minima. Bene, scritta questa fattorizzazione, ecco qual è la realizzazione. La realizzazione è così fatta. È una realizzazione in cui la A è diagonale, dove queste che cosa sono? Sono matrici, lambda 1, lambda m, diagonali, dove questa è la matrice lambda 1, c'ha lambda 1 quante volte? M1 volte. Lambda 2 quante volte? M2 volte. E così via. Qual è la dimensione di questa? È m per m con i per m per m con i, perché di questi blocchi ce ne sono m e ciascuno ci avrà dimensione m1, m2, eccetera. La matrice B è fatta così, che cosa sono? Sono tutte le matrici a destra nella fattorizzazione delle matrici residue. La matrice C come è fatta? È fatta così, sono tutte le fattorizzazioni, le matrici usate nelle fattorizzazioni a sinistra e quindi le dimensioni qua sono consistenti con quello che si è scritto. Allora nel caso che qui avevamo, per esempio, torniamo sul nostro tablet un momento, nel caso che qui avevamo

esempio, avevamo, vedete, qua c'era l'autovalore 0 con molteplicità 2, e allora semplicemente la cosa è fatta in questi termini. Qua c'ho addirittura una matrice che è fatta da 4 zeri, perché qua c'è l'autovalore 0 sulla diagonale principale. Qua c'è un meno 2, ma la matrice meno 2 è a rango 1 perché questo residuo è a rango 1. La matrice B e C scrivetele voi in funzione della fattorizzazione che abbiamo scritto. Questa qui, no? Aveva una fattorizzazione che era 1 meno 1, 0, 1 e la matrice identità, mentre questa ha una fattorizzazione 1 meno 1 e 1, 0. E quindi scrivete le matrici B e C. Bene, che hanno le dimensioni giuste. Presenza di ogni eventuale coppia di poli complessi, qua la situazione è un po' più complicata e qua avete, vi lascio scritte sulle slide qui queste espressioni. Se K è il massimo del rango tra questi due residui, qua questa espressione è scritta in presenza di una coppia di poli complessi, ma può essere ripetuta per tutte le coppie di poli complessi. E perché notate, questa è una questione importante che io non vi ho detto, ma implicita in quello che è stato scritto, che questa tecnica di realizzazione si può utilizzare nel caso in cui i poli di questo nucleo sono semplici, quindi sono reali semplici, oppure sono a coppie di complessi coniugati, ma semplici, non ci sono poli multipli. Nel caso di poli multipli esistono degli algoritmi, ma possono essere estremamente sofisticati. Allora ci sono qua due situazioni: se K è uguale al minimo tra Q e P, il rango di quel residuo, allora la realizzazione è questa, e dove, vedete, si possono dare le forme di, vedete, A è nient'altro che sono la coppia di autovalori complessi ripetuta Q volte, se, perché Q è uguale a K, che è il rango sempre di quel residuo, e le matrici B e C si possono scrivere per ispezione proprio sui coefficienti delle matrici residue, R con A e R con B. Se invece K è uguale al minimo ed è uguale questa volta a P, non a Q, allora la forma che si ottiene è una forma nell'altro senso. Se poi K è minore di Q e P, allora si può vedere se Q quindi è minore di P, allora esiste una Q non singolare, tale che QC ha le ultime n meno K righe nulle. E rispetto alle uscite QY si opera come nel caso precedente. Se P è minore di Q, allora, essendo P per P non singolare, tale che B per P ha le ultime n meno K colonne nulle, rispetto agli ingressi P per U si può operare come nel caso 2. Insomma, qui c'è una complessità che vi invito a riguardare per fare qualche esempio, ma niente di più, la situazione può essere complessa. Spunti di riflessione su questo argomento. Si verifichi che la terna ABC è una rappresentazione del nucleo assegnato. Il calcolo di una rappresentazione con il metodo di Gilbert corrisponde al calcolo di una rappresentazione equivalente calcolabile con uno dei metodi in forma canonica, nel caso in cui il sistema abbia un ingresso e un'uscita. Qual è la trasformazione di coordinate per passare alla realizzazione di Gilbert? Riepilogo degli spunti di riflessione. Si pensi ad altri metodi di individuazione della funzione di trasferimento o della risposta impulsiva. È possibile impiegare le risposte agli ingressi canonici? Si rifletta sul caso dei sistemi a tempo discreto. Si disegni uno schema di realizzazione che impiega integratori, sommatori e moltiplicatori per costante per la realizzazione del circuito RLC dell'esempio. Si rifletta sulla possibilità di calcolare una realizzazione a partire dalla conoscenza della risposta indiciale. Si rifletta sul problema della realizzazione per i sistemi a tempo discreto. Si argomenti la scelta di una delle due tecniche

tecniche di realizzazione proposte in relazione al numero di ingressi e uscite. Si esamini formalmente la situazione in cui la matrice QD nella rappresentazione del modello implicito UY sia singolare. Si rifletta sulla presenza di poli a molteplicità maggiore di 1 e l'ordine con il quale il polo è autovalore della matrice dinamica. Si verifichi che la

Ebert. Bene, con questo abbiamo concluso. Vi ringrazio per l'attenzione. Vi invito a consultare i siti dell'Ateneo per il materiale didattico e gli approfondimenti. Alla prossima lezione, arrivederci.

0: Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Collegati a www.uninettunouniversity.net. Lo spazio dove le menti brillanti si incontrano. Scegli il meglio per costruire con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno.
1: Socrate AI non è un robot, non copia, pensa. Nasce da Uninettuno e cresce con la sua cultura digitale e comunica con spirito critico.
2: Io sono Socrate AI, la vostra guida nell'universo digitale di Uninettuno. Come filosofo conduco il dialogo e non impongo verità. Rispondo alle vostre domande attingendo al sapere contenuto nel cyberspazio didattico di Uninettuno. Vi indico sempre le fonti di ogni risposta perché possiate verificarle e comprenderle con sicurezza. In questo modo vi offro un sapere certo, aperto, basato sulla fiducia nel metodo e sul dialogo costante che vi consente di esplorare, ma soprattutto di sviluppare il senso critico della conoscenza. Cliccate su di me per saperne di più. Buon viaggio verso la ricerca della verità e la conquista del sapere.
1: Uninettuno non segue l'innovazione, l'anticipa. Scegli il meglio, iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno per costruire con successo il tuo futuro.

L'università non è solo un luogo fisico, è uno spazio di incontro, di dialogo, di crescita. Da molti anni l'Università Telematica Internazionale Uninettuno si interroga su come le nuove tecnologie possano trasformare la formazione universitaria e professionale senza perdere ciò che conta davvero, la dimensione umana dell'apprendimento. Già dal 2006, sotto la guida della professoressa Maria Amata Garito, un gruppo di ricerca sperimenta l'utilizzo delle tecnologie immersive, realtà virtuale e realtà aumentata, all'interno di ambienti di apprendimento a distanza. Da questa ricerca nasce l'Isola del Sapere, uno spazio tridimensionale sviluppato nel metaverso accademico, in cui studenti e docenti interagiscono attraverso avatar, superando i limiti dello spazio fisico e creando nuove forme di presenza condivisa. All'interno dell'Isola del Sapere sono state ricreate le 5 facoltà di Uninettuno, ognuna con spazi dedicati, segreterie virtuali, ambienti riservati ai docenti per riunioni, confronti e lavoro collaborativo e laboratori virtuali. Gli studenti studiano i materiali in anticipo e si incontrano poi in un'aula virtuale circolare, aule progettate con un approccio innovativo che superano il concetto di lezione frontale e diventano simbolo di parità e dialogo. È il modello della flipped classroom, dove lo studente diventa protagonista e il sapere si costruisce insieme attraverso il confronto continuo. Il docente guida il processo solo quando necessario, favorendo un apprendimento collaborativo, dinamico e partecipato. La tecnologia per Uninettuno non è mai fine a se stessa. Come sottolinea il rettore Maria Amata Garito, gli ambienti immersivi sviluppati rispettano la persona e la sua identità. Anche attraverso un avatar, studenti e docenti conservano pienamente il proprio senso del sé, le proprie capacità cognitive e la qualità della relazione umana. Il metaverso diventa così non una semplice simulazione, ma uno spazio di incontro autentico. Un elemento centrale di questo ambiente immersivo sono i laboratori virtuali. Nella facoltà di psicologia, ad esempio, è stato realizzato

0: organizzato un laboratorio di psicoanalisi in cui gli studenti possono simulare colloqui clinici e attività formative. Nella facoltà di ingegneria, gli studenti utilizzano strumenti virtuali per sperimentazioni tecniche scientifiche. Grazie alle simulazioni 3D, la teoria si trasforma in esperienza concreta, accessibile a tutti, ovunque. Nell'Isola del Sapere di Uninettuno si trovano anche le aule storiche di prestigiose università europee. Gli studenti possono seguire le lezioni nell'Aula Magna della Sorbona di Parigi, nella storica biblioteca dell'Alma Mater di Bologna o in un anfiteatro dell'Università di Oxford. Un modo per collegare passato e presente, tradizione e innovazione in un'unica esperienza immersiva. L'Isola del Sapere non è solo studio. Sono stati realizzati spazi ricreativi per favorire la socializzazione attraverso partite a scacchi, giochi di dama, sport virtuali, danza. A differenza dei social tradizionali, qui l'incontro avviene in un ambiente tridimensionale che restituisce il senso di una vera presenza condivisa.
1: Non mancano spazi dedicati alla visione collettiva di opere cinematografiche teatrali e aree espositive per mostre d'arte digitali come quella immersiva sull'arte islamica della già ambasciatrice di Giordania, principessa Wishdan al-Hashimi, o dell'artista Miltos Manetas.
0: Le opere vengono esplorate virtualmente, arricchite da contenuti audio e video, creando un ponte tra esperienza digitale e visita reale. Gli ambienti immersivi di Uninettuno trovano un'applicazione innovativa anche nell'apprendimento delle lingue. Per l'insegnamento dell'arabo è stata ricreata una casa marocchina virtuale dove una famiglia svolge attività quotidiane. Situazioni di vita reale diventano occasioni di apprendimento linguistico e culturale e trasformate in video lezioni tridimensionali. A partire da questa esperienza, il governo italiano ha affidato a Uninettuno la realizzazione di un corso di alfabetizzazione per stranieri in Italia. È nata così una casa italiana virtuale, con una famiglia allargata, ambienti domestici e spazi sociali. Dalla vita quotidiana agli uffici postali e ai servizi pubblici, gli studenti imparano non solo la lingua, ma anche le competenze necessarie per interagire con la società e le istituzioni. La biblioteca virtuale interattiva è uno spazio in cui entrare, sedersi e consultare risorse. Attraverso computer tridimensionali interattivi è possibile accedere a database di biblioteche digitali, un luogo che unisce studio, tecnologia e conoscenza a portata di clic, rendendo l'esperienza di apprendimento ancora più ricca e dinamica. Uninettuno continua a esplorare nuove forme di apprendimento dove tecnologia e umanità crescono insieme. Perché il futuro dell'università non è solo digitale, è immersivo, inclusivo e profondamente umano.
2: Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo, operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione, nella quale svilupperemo la seconda parte, di questa coppia di, lezioni, dedicate a Bisanzio, una cultura del libro. Vediamo quali sono gli argomenti. I colofoni e le note di possesso, i principali agenti nella produzione libraria bizantina, la sopravvivenza della forma libraria del rotolo nel Medioevo. Dunque, cominciamo dal primo argomento, i colofoni e le note di possesso. Abbiamo già parlato più volte nel corso delle precedenti lezioni delle sottoscrizioni, altrimenti dette.

appunto con un termine greco, colofoni, e della loro importanza soprattutto per la datazione dei manoscritti. Adesso entreremo più nel dettaglio, vedremo quali altre informazioni questi colofoni o sottoscrizioni possono fornirci e vedremo anche un'altra tipologia di annotazioni, le note di possesso. Le sottoscrizioni, come sappiamo, sono fonti primarie di informazioni soprattutto relative ai copisti. Più raramente, esse ci forniscono informazioni anche sui clienti committenti, i patroni e i possessori dei libri. Questa è un'immagine che conosciamo già dal Vindobonensis Medicus Graecus I, è una miniatura del cosiddetto Dioscoride di Vienna e una miniatura che, come abbiamo già visto, raffigura tre figure femminili. In una delle precedenti lezioni abbiamo ricordato come la confezione di questo manoscritto fosse legata ad una figura importante, alla figura di Giuliana Anicia, rappresentante di un'importante famiglia di rango senatoriale, alla quale gli abitanti del quartiere di Onorato o Onorate vollero donare questo manoscritto in segno di riconoscenza per la costruzione di una chiesa dedicata alla Vergine. Ora, l'identificazione della figura centrale in questa miniatura con la personificazione della sapienza è stata dettata nel passato da una didascalia apposta proprio nel margine superiore. Qui potete leggere infatti la parola Sofia, che in greco vuol dire sapienza. Fra la megalopsichia, ovvero appunto la magnanimità, e la phronesis, cioè la prudenza. Tuttavia, oggi si è portati a identificare la figura centrale non più con la personificazione della sapienza, ma proprio con la stessa Giuliana Anicia, della quale quindi questa immagine sarebbe il ritratto. Infatti, la didascalia Sofia fu apposta molto tempo dopo, all'inizio del XV secolo, da Giovanni Cortasmeno, un importante figura di intellettuale, di bibliofilo appunto della Costantinopoli dell'inizio del XV secolo, inizialmente notaio, poi religioso, del quale sappiamo possiamo Vediamo oggi ben 24 manoscritti che sono stati da lui posseduti. Aveva quindi una cospicua biblioteca e tra questi manoscritti vi fu proprio il Dioscoride di Vienna, che egli fece fra l'altro rilegare, restaurare e che corredò nel 1406 di un indice e di scoli, cioè di annotazioni, fra cui questa erronea identificazione della figura femminile con la sapienza. Le sottoscrizioni non sono solo apposte dai copisti. Questo però accade nella stragrande maggioranza dei casi, ma da qualsiasi altro artigiano del libro, miniatore, legatore e così via. Il termine colofone, con cui si indica la sottoscrizione, deriva dal greco colophon, che vuol dire culmine, compimento. Quali sono gli elementi del colofone? Chiaramente, gli elementi che andiamo a elencare adesso non si trovano tutti e sempre, sono gli elementi che si possono trovare, ma quasi mai si trovano tutti insieme. Dunque, la indicazione della data, il nome del copista, che può essere accompagnato da epiteti o dalla dignità. Con epiteti intendiamo dire degli aggettivi, generalmente professioni di umiltà, ad esempio misero, peccatore, tapino. Molto spesso l'aggettivo, l'epiteto utilizzato è tapinos, che vuol dire appunto misero, miserabile, da cui deriva l'italiano tapino. Quando parliamo invece di dignità, indichiamo fondamentalmente la qualifica, ad esempio.

monaco, ieromonaco, diacono e così via, quando si tratta chiaramente di religiosi. Il nome del committente o della istituzione che ha commissionato il codice, il libro, il prezzo del tutto o delle parti. Possiamo trovare indicato il prezzo, ad esempio, dell'intero manoscritto, il prezzo soltanto del supporto scrittorio, ad esempio della pergamena acquistata per realizzarlo, o anche la parcella del copista. Invocazioni. Kleinkroniken, ossia notizie di storia locale o universale. Infine, formule, ovvero motti di sapore proverbiale. Qui abbiamo, cominciamo a passare in rassegna, una serie di formule, di colofoni, giusto per avere un'idea, di ciò di cui stiamo parlando. Questo è un colofone tratto dal, manoscritto palatino greco 44 dell'anno 898 e, sul foglio 245 verso è apposto il colofone. Come un porto sereno ai naviganti, così è l'ultimo rigo per gli scribi. Questo è un colofone latino in esametro, non di rado i colofoni possono essere infatti in forma metrica. Quello che ha scritto, ma viva sempre con il Signore. Molto spesso i copisti chiedono perdono e indulgenza nei confronti degli errori che possono aver commesso nella copia e soprattutto viene sottolineata la fatica della stessa scrittura. Questo è un altro colofone ricavato dal Vaticano greco 1591, dell'anno 964, proveniente dall'Italia meridionale, che recita: Com'è delizia il pane agli affamati, così è l'ultimo rigo per gli scribi. Altro colofone sempre dall'Italia meridionale: Voi che leggete, pregate e non maledite, poiché chi scrive sbaglia pure lui. Altro colofone dal manoscritto conservato nel monastero di Vatopedi del XIV secolo, di Dio è dono e di Giorgio fatica. Si intende chiaramente, si sottintende il libro. Questo è un colofone tipico di manoscritti prodotti nel monastero costantinopolitano chiamato Ton Ovigon, ovvero il monastero delle guide, di cui parleremo anche più avanti, che ebbe un'intensa attività scrittoria proprio nel XIV secolo. Le sottoscrizioni sono relativamente rare nel mondo greco e nel mondo latino. Parliamo di un codice, un manoscritto su 20 circa, e anche molto brevi e scarne. Molto comuni e molto ricche, esse sono invece in certi ambiti orientali, siriaco, armeno, georgiano, arabo. Evidentemente in tutto ciò pesano aspetti di mentalità. Per cui in qualche modo anche i colofoni possono contribuire a quel filone storiografico molto in voga attualmente, noto come storia della mentalità. Ora passiamo alla nota di possesso, che è cosa diversa rispetto al colofone. Essa è apposta da o per conto di un possessore, quindi non il copista. Può trattarsi del primo possessore, magari anche committente o dedicatario del libro, oppure di un possessore successivo. Chiaramente la presenza di più note di possesso su un manoscritto ci permette anche di tracciare quella che è la storia del manoscritto stesso, ovvero diciamo della sua vita o appunto vita posteriore, come l'abbiamo definita in un'altra lezione, ovvero a chi è appartenuto, dove è stato custodito nel corso dei secoli. Quali sono gli elementi della nota di possesso? Per la maggior parte dei casi, tali elementi coincidono con gli stessi della nota della sottoscrizione. La data. Topica o cronica della manifattura,

Il codice, se è chiaramente una nota coeva, o data dell'acquisto, possesso se la, nota è seriore, cioè più tardiva. Nota del copista con epiteti dignità se coeva alla manifattura, nome del copista, nome del committente possessore con epiteti o dignità o dell'istituzione. Il prezzo della manifattura o di acquisto, le invocazioni, Klein Chroniken, notizie di storia locale o universale, come già abbiamo detto, e poi le solite formule, ovvero motti di sapore proverbiale. Quali sono altri segni grafici che indicano il possesso di un manoscritto? Il cosiddetto monogramma. Partiamo da questo manoscritto. Si tratta di un codice conservato a Mosca, un codice molto importante, il Sinodale greco 183, che contiene il cosiddetto menologio imperiale. Sappiamo ormai cos'è un menologio. Il menologio è un libro liturgico della Chiesa greca che contiene testi agiografici lunghi, quindi testi che raccontano la vita e le opere dei vari santi, ordinati, organizzati secondo il calendario liturgico. In maniera particolare, questo è un menologio di particolare pregio, riccamente illustrato con delle miniature di altissimo livello qualitativo, e è un menologio di committenza imperiale. Perché? Perché alla fine di ciascun testo agiografico è inserita una preghiera che diciamo si articola per cola ritmici, cola metrici, e l'iniziale di ciascuno di questi cola forma in acrostico la sequenza Michail P, ovvero Michele P. Chi è questo Michele P? Si tratta di Michele, di un importante, tra l'altro, appunto, personaggio proprio imperatore bizantino, Michele IV il Paflagone, che regnò tra il 1034, dal 1034 al 1041. Quindi la realizzazione di questo manoscritto va collocata proprio durante il regno di Michele IV Paflagone. Questo manoscritto presenta dei monogrammi che possiamo appunto vedere evidenziati nella slide, sia qui che qui. Per lungo tempo si è pensato che questi monogrammi indicassero il committente del manoscritto. In realtà non si tratta del committente, bensì del possessore, di uno dei personaggi che hanno posseduto questo manoscritto. Infatti, il monogramma va sciolto in angelu, ovvero di angelo, il genitivo di angelos, e questo angelo va identificato con Manuele Angelo, un importante personaggio vissuto tra il XIII e il XIV secolo, che fu possessore di numerosi manoscritti, tra cui proprio il nostro menologio imperiale. Veniamo agli spunti di riflessione. Cosa sono i colofoni? Dove e da chi venivano generalmente scritti? Quali informazioni possono fornirci? Cosa si intende per nota di possesso di un manoscritto? Quali informazioni possono fornirci le note di possesso? Cos'è un monogramma? Veniamo dunque al successivo argomento, i principali agenti nella produzione libraria bizantina. Adesso, in questo capitolo della lezione, andremo a vedere più nel dettaglio il rapporto, soprattutto la relazione fra copisti e i committenti, che sono coloro che commissionano o si preoccupano di copiare un manoscritto e in che contesti. I tre principali agenti nella produzione libraria bizantina sulla base delle testimonianze a nostra disposizione sono le fondazioni religiose, le biblioteche pubbliche e centri di studio e scuole,

singole figure tra la sfera privata e quella istituzionale. Cominciamo con le prime, le fondazioni religiose. Si tratta per lo più di monasteri, più raramente chiese e vescovadi. La stragrande maggioranza dei copisti erano monaci o ecclesiastici di basso rango. Già in una delle precedenti lezioni abbiamo ricordato le ricerche svolte da Marilena Maniaci e Filippo Ronconi su dei manoscritti prodotti proprio tra il IX e il XII secolo, e abbiamo visto come nelle statistiche emergeva chiaramente che la stragrande maggioranza dei copisti erano proprio dei monaci o comunque degli ecclesiastici. Le biblioteche più ricche erano quelle del Patriarcato di Costantinopoli, attestate almeno appunto dal Patriarcato di Sergio I, 610-638, e le biblioteche di alcune comunità monastiche eccezionali, di cui parleremo a breve. Fra le biblioteche monastiche maggiori, meglio documentate, infatti ricordiamo il monastero di San Giovanni Prodromo di Studio. Di questo monastero abbiamo già parlato a proposito della nascita della scrittura minuscola libraria greca. Il monastero di Studio è un monastero fondamentale che fu fondato nel V secolo da Studio, da cui appunto deriva il nome, ossia un patrizio e console di Costantinopoli. Per la precisione, la fondazione risale agli anni 462-463, e questo monastero fu fondato su terreni di proprietà dello stesso Studio, in quel quartiere che poi fu chiamato proprio dagli abitanti della capitale Tatu Studiu, ovvero il quartiere di Studio. Fra l'altro questo monastero rimase nella penombra fino all'VIII secolo, quando ne divenne, lo abbiamo ricordato, egumeno, ovvero abate, proprio Teodoro chiamato Studita nel 799. Teodoro fu una figura importante, ne abbiamo parlato ampiamente, e Teodoro redasse fra l'altro anche una regola, per così dire, monastica, che esercitò una profonda influenza, fu molto importante per tutto il monachesimo bizantino. Inoltre, il secondo monastero di cui ricordiamo la biblioteca è quello di San Giovanni Teologo sull'isola di Patmos. Si tratta di un monastero fondato nel 1088, quindi alla fine dell'XI secolo, dal monaco Cristodulo, originario della Bitinia, che giunse sull'isola di Patmos dopo una serie di peregrinazioni proprio per sfuggire all'avanzata dei turchi selgiuchidi, abbandonando in maniera particolare la sua precedente ubicazione sul cosiddetto Monte Latros in Asia Minore. E proprio qui Cristodulo fondò la biblioteca del monastero su un'isola che aveva una grande importanza in realtà dal punto di vista della spiritualità, perché l'isola di Patmos è l'isola su cui si pensava, secondo la tradizione, che Giovanni avesse composto l'Apocalisse. Era ubicata sull'isola infatti una grotta dove si riteneva che Giovanni avesse avuto le sue visioni, e che divenne ben presto meta di pellegrinaggio. Proprio la fondazione del monastero dedicato appunto a San Giovanni Teologo, ovvero il presunto autore dell'Apocalisse, diede un grande impulso alla vita dell'isola, attirando pellegrini, permettendo un popolamento dell'isola e attirando anche molti monaci. Lo stesso Cristodulo portò con sé inizialmente dei libri, che sono fra l'altro ancora conservati nella biblioteca del monastero di Patmos, e nei secoli successivi giunsero fra l'altro anche altri monaci con i loro libri.
le comunità del Monte Athos. Il Monte Athos, come è noto, è una repubblica autonoma collocata sul territorio della, di Grecia, collocato appunto una comunità monastica di circa 20 monasteri su base etnica, ubicata sulla penisola omonima dell'Athos. Questi monasteri, la gran parte di questi monasteri fu fondata tra il X e il XIII secolo. Ciascuno di questi monasteri è dotato di una propria biblioteca, sono collezioni importantissime. E fra i vari fondatori di questa comunità non si può non ricordare Sant'Atanasio Latonita, che fu il fondatore del monastero cosiddetto della Grande Lavra. Poi abbiamo il monastero di San Salvatore in Cora a Costantinopoli. Siamo appunto a Costantinopoli. Cora è un quartiere che sorge grosso modo nelle vicinanze del palazzo imperiale delle Blacherne. Di fatto la fondazione del monastero è molto antica, risale al V secolo. Il monastero fu ristrutturato più e più volte, soprattutto in epoca comnena, ma diciamo, la biblioteca divenne realmente importante e ricca più tardi, in epoca paleologa, soprattutto grazie ad una figura estremamente influente, un grande erudito, ovvero Teodoro Metochita, che fece appunto, restaurò a proprie spese questi edifici e arricchì la biblioteca con numerosi manoscritti. Siamo all'inizio del XIV secolo. Infine ricordiamo la biblioteca del monastero della Theotokos o di Chitria a Costantinopoli. Il monastero della Theotokos o di Chitria è un monastero importante, antichissimo, che risale fondamentalmente al IV secolo, è legato alla figura di Pulcheria, una personaggio femminile, figlia dell'imperatore Arcadio, alla quale fu fatto dono, alla quale fu donata l'icona della cosiddetta Vergine o Theotokos o di Chitria, ossia colei che indica la via. Si tratta di un'importante icona che darà vita ad una diffusa tradizione iconografica della Vergine nel mondo bizantino e nel mondo slavo e secondo la tradizione tale figura sarebbe stata dipinta dallo stesso San Luca e nel monastero veniva conservata questa icona. Tuttavia, anche in questo caso, la stagione di massimo splendore della biblioteca si colloca in età paleologa. Per quanto riguarda le biblioteche pubbliche o centri di studio e scuole, ricordiamo che le biblioteche pubbliche continuavano le antiche fondazioni romane in diversi centri urbani dell'impero, soprattutto in epoca proto-bizantina, e alcune furono fondate da imperatori bizantini. Abbiamo già ricordato come nel momento in cui i latini occuparono Costantinopoli nel 1204, gli imperatori si preoccuparono di raccogliere e portare a Nicea, là dove si spostò la corte imperiale, il maggior numero possibile di manoscritti, dando vita a delle biblioteche. La Biblioteca Imperiale è invece una fondazione antichissima, fondata nel 357 d.C. dall'imperatore Costanzo II, fu ampliata da diversi altri sovrani e viene menzionata più volte nelle fonti successive. Il rapporto fra copisti, botteghe di copisti, chiamate ergasteria in greco, e istituzioni pubbliche è difficile da delineare. Il copista poteva o lavorare su commissione di uno o più committenti, il copista o chiaramente anche gruppi di copisti che lavoravano in equipe, oppure essere un professionista interno a una specifica istituzione dalla quale riceveva un salario. Qui abbiamo una testimonianza interessante, risalente al regno dell'imperatore Valente. Siamo

nel IV secolo, ovvero una costituzione conservata nel cosiddetto Codex Theodosianus, ovvero una raccolta di costituzioni voluta dall'imperatore Teodosio II. Leggiamo il testo, chiaramente in latino, di questa Costituzione, nella quale si fa riferimento proprio, è una Costituzione rivolta dagli imperatori Valentiniano, Valente e Graziano al prefetto della città di Costantinopoli, Clearco, dove si richiede di reclutare, di appunto ingaggiare degli antiquari, ovvero dei copisti, dei calligrafi esperti, proprio per scrivere o restaurare i codici particolarmente antichi della biblioteca imperiale, e dovevano essere quattro calligrafi greci e tre latini. Passiamo ora alle singole figure fra la sfera privata e quella istituzionale. Abbiamo notizia di singoli eruditi noti per aver commissionato la trascrizione di libri per uso personale o per l'impiego in circoli di lettura. È il caso, ad esempio, di Areta di Cesarea, del quale abbiamo già parlato ampiamente a proposito della cosiddetta età dell'enciclopedismo bizantino. Dall'undicesimo secolo in poi gli studiosi sembrano essere per lo più copisti dei propri libri. Tale pratica culminò in età paleologa. Poi, fra queste appunto figure, ricordiamo anche lettori comuni, committenti di libri per studio o donazioni, figure più o meno istruite dell'amministrazione imperiale, incluso l'esercito. Più raramente, intere comunità commissionavano un codice. È il caso di questo codice conservato oggi a Cracovia, un evangeliario copiato nel gennaio 1193 per la chiesa della Theotokos Siburiatissa sull'isola di Cipro. Quindi, diciamo, le situazioni come quella che abbiamo visto per il Vindobonensis Medicus Grecus 1, il Dioscoride di Vienna, diventano sempre più rare. Veniamo agli spunti di riflessione. Quali sono i tre principali agenti nella produzione libraria bizantina? Cosa si intende per biblioteche pubbliche, patriarcali e biblioteca imperiale? Quali sono le biblioteche maggiori meglio attestate nel mondo bizantino? Come lavoravano i copisti in relazione alle committenze istituzionali? Cosa si può dire invece dei committenti e dei lettori privati? Ora giungiamo all'argomento la sopravvivenza della forma libraria del rotolo nel Medioevo. Abbiamo visto che fondamentalmente la forma libraria più diffusa nel Medioevo è il codice. Vediamo adesso in quali contesti e per quali motivi il rotolo sopravvive talvolta nel Medioevo. Dal punto di vista culturale, il ruolo chiave del codice è legato a due momenti cruciali nella definizione dell'identità imperiale bizantina, ovvero la committenza di codici monumentali con un alto valore simbolico. La Bibbia in greco da parte di Costantino I. Sappiamo dalla vita Costantini, la vita di Costantino redatta da Eusebio di Cesarea, un vero e proprio encomio dell'imperatore, del primo imperatore cristiano, che Costantino commissionò la produzione di 50 Bibbie in greco per soddisfare le esigenze liturgiche delle chiese della capitale che aumentavano man mano che la città chiaramente fioriva. Il digesto in latino da parte di Giustiniano I. Il digesto fa parte del Corpus Iuris Civilis di Giustiniano, era una raccolta di frammenti di leggi di giuristi romani precedenti, voluta proprio da Giustiniano. Il rotolo, tuttavia, continuò a svolgere un ruolo significativo nella cultura libraria bizantina, anche dopo l'avvento del codice, in particolare per i testi documentari, le cancellerie patriarcali, la cancelleria imperiale, ad esempio le crisobolle.
Le crisoballe,

rappresentano un documento tipico della cancelleria imperiale, erano dei documenti caratterizzati proprio dal sigillo aureo, da cui deriva appunto il nome Crisobolla, ed erano generalmente riservate alle comunicazioni dell'imperatore nei confronti dei sovrani stranieri. Inoltre, il rotolo viene conservato, utilizzato anche per i testi liturgici, quindi testi per la liturgia, specifiche cerimonie. Il rotolo viene, utilizzato per i testi magici e apotropaici, di questi parleremo più, compiutamente nella, successiva lezione. E poi abbiamo esempi di altri usi speciali. I rotoli obituari e rotoli con le parti attoriali. Innanzitutto vediamo come nell'uso del rotolo, nel passaggio tra tardo antico e medioevo, si verifica un fondamentale cambiamento, la disposizione del testo e il modo in cui il rotolo viene srotolato. Se nella antichità il rotolo, come vedete, presentava il testo disposto parallelamente al lato corto e su più colonne, a destra vedete come invece si evolve in età medievale. Il rotolo si srotola lungo il lato appunto più lungo e viene disposto e il testo viene disposto su un'unica grande colonna. Questo è un esempio di rotolo con contenuto liturgico, è un manoscritto conservato a Messina nella biblioteca regionale di Messina, il Messanensis Grecus 177. Risalente all'inizio dell'XI secolo e proveniente dall'Italia meridionale. Qui abbiamo invece un rotolo, sempre di contenuto liturgico, proveniente dal fondo Timaeus Stavrou della Biblioteca del Patriarcato Greco-Ortodosso di Gerusalemme, sempre risalente all'XI secolo. Qui abbiamo invece un rotolo latino, contenuto sempre liturgico, segnatura Exultet 1, anche qui XI secolo, proveniente, conservato all'archivio capitolare di Bari, vergato in scrittura beneventana. Qui invece abbiamo un documento che ci è già noto, conservato all'Archivio Apostolico Vaticano, che contiene la lettera dell'imperatore bizantino Giovanni II Comneno a Papa Innocenzo II. Come vedete è un documento che presenta una crisografia, il testo è stato scritto con inchiostro dorato. Altro documento simile, sempre una lettera dell'imperatore bizantino Giovanni II Comneno al Papa Innocenzo II, anche di un altro anno, siamo nel 1141, anche questa conservata nell'Archivio Apostolico Vaticano, anche questa redatta in forma di rotolo. Veniamo qui ad un esempio di rotolo obituario di ambito insulare, conservato a Londra, alla British Library, dell'anno 1225-1230 circa, è il rotolo obituario di Lucia di Edingham, fondatrice e prima abbadessa del monastero benedettino di Castle Edingham nell'Essex, inviato a 122 monasteri per chiedere delle preghiere per la religiosa defunta. Qui invece abbiamo un rotolo molto interessante, che contiene il cosiddetto Officium Quarti Militis. Il rotolo è conservato nell'archivio capitolare di San Panfilo a Sulmona, risale al XIII secolo e presenta una parte attoriale.
Molto spesso abbiamo diversi esempi di questo genere di rotoli che contenevano non l'intero copione, diciamo, o sceneggiatura di una sacra rappresentazione,

siamo chiaramente in ambito occidentale, ma le singole parti dei vari attori. In questo caso, questo rotolo contiene proprio la parte che doveva essere recitata da una delle guardie romani, appunto, in una sacra rappresentazione che era dedicata alla passione di Cristo. Fra l'altro è interessante notare come anche proprio la parola italiana ruolo, il ruolo che viene svolto, recitato dai vari attori all'interno di un dramma, deriva proprio dalla parola rotulus, perché era il rotolo a contenere le singole parti. Questo invece è un rotolo bizantino, interessante perché rappresenta una vera e propria eccezione, in quanto non contiene testi liturgici, non contiene documenti, ma un testo letterario. Il rotolo è di età medio-bizantina, siamo tra l'undicesimo e il dodicesimo secolo. E il testo contenuto è proprio il commento di Proclo, filosofo neoplatonico, al Platone, all'Ateneo di Platone. I bizantini continuarono a utilizzare anche altri materiali come supporti scrittori. Ricordiamo le tavolette lignee, i frammenti di ceramica, e singoli fogli, chiamati in greco schede o schedaria, che potevano essere di papiro, di pergamena, e poi dall'VIII secolo in poi, quantomeno nelle regioni orientali, sudorientali, anche carta. In particolare, proprio l'utilizzo di queste schede e schedaria ci rimanda alla figura di Fozio, patriarca di Costantinopoli nel IX secolo, e ai materiali per la sua biblioteca, altrimenti detta Myriobiblos. Ma di Fozio, della biblioteca e dei materiali utilizzati proprio per scrivere quest'opera di grandissima importanza per la conoscenza della letteratura antica e bizantina, parleremo nella prossima lezione. Veniamo agli spunti di riflessione. Quali furono i due eventi che in ambito culturale decretarono l'alto valore simbolico istituzionale della forma libraria del codice? In quali contesti e con quali usi il rotolo sopravvive nel corso del Medioevo? Come cambia il modo di leggere il rotolo dal tardo antico al medioevo? Esistono rotoli di età bizantina di contenuto letterario? I bizantini utilizzarono anche altri supporti per la scrittura, oltre al papiro, alla pergamena e alla carta? I bizantini utilizzarono anche altri formati, oltre al rotolo e al codice? E con quali funzioni? Veniamo al riepilogo degli spunti di riflessione. Cosa sono i colofoni? Dove e da chi venivano generalmente scritti? Quali informazioni possono fornirci? Cosa si intende per nota di possesso di un manoscritto? Quali informazioni possono fornirci le note di possesso? Che cos'è un monogramma? Quali sono i tre principali agenti nella produzione libraria bizantina? Cosa si intende per biblioteche pubbliche, patriarcali e biblioteca imperiale? Quali sono le biblioteche maggiori meglio attestate nel mondo bizantino? Come lavoravano i copisti in relazione alle committenze istituzionali? Cosa si può dire invece dei committenti e dei lettori privati? Quali furono i due eventi che in ambito culturale decretarono l'alto valore simbolico istituzionale della forma libraria del codice? In quali contesti e con quali usi il rotolo sopravvive nel corso del Medioevo? Come cambia il modo di leggere il rotolo dal tardo antico al Medioevo? Esistono rotoli di età bizantina di contenuto letterario?
I bizantini utilizzavano

Usarono anche altri supporti per la scrittura, oltre al papiro, alla pergamena e alla carta? I bizantini utilizzarono anche altri formati, oltre al rotolo e al codice? E con quali funzioni? Siamo giunti alla conclusione di questa lezione. Come di consueto, vi ricordo che potrete trovare ulteriori informazioni e anche materiale bibliografico proprio sulla pagina web dell'insegnamento disponibile sul sito del nostro Ateneo. Vi ringrazio per l'attenzione e alla prossima lezione.

Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni di paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Patrimoni archivistici e testuali nell'ambito delle Digital Humanities della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti, sono Martina Massullo, ricercatrice in archeologia e storia dell'arte musulmana. Da diversi anni collaboro con la cattedra dell'Università Sapienza di Roma e dal 2004 faccio parte della missione archeologica italiana in Afghanistan e qualche anno dopo, dal 2008, di un progetto di ricerca dell'Università Orientale di Napoli che ha come obiettivo la pubblicazione della documentazione ancora inedita raccolta proprio dalla missione archeologica italiana in Afghanistan. Faccio anche parte di un gruppo di ricerca francese dell'Università di Aix-Marseille, dove ho studiato, nel quale ci occupiamo di epigrafia islamica, il campo della mia specializzazione. Sarò per voi, qui ad Uninettuno, la docente del corso di archeologia e storia dell'arte musulmana. Il corso intende offrire una introduzione alle forme architettoniche e storico-artistiche dei territori sotto controllo dell'Islam, la terza e ultima delle grandi religioni.

Religioni monoteiste rivelate, che si afferma a partire dal VII secolo d.C. Si tratta di un'area geografica estremamente vasta che si estende dall'Andalusia in Spagna ad occidente fino ai territori iranici orientali al confine con la Cina ad oriente, in un periodo storico, quello medievale, ovvero il periodo formativo dell'arte islamica tra il VII e il IX secolo. Durante tutte le lezioni sarete costantemente stimolati ad un approfondimento storico necessario a un migliore inquadramento dei fenomeni socioculturali che hanno caratterizzato i periodi storici di cui ci occupiamo. Tratteremo quindi di storia e arte nell'Islam e nell'ambito di una introduzione alla disciplina tratteremo delle differenze dinastiche e regionali nelle manifestazioni dell'architettura e dell'arte islamica, così come di quegli elementi unitari che caratterizzano l'arte all'interno della civiltà musulmana. In particolare ci soffermeremo sull'originale processo di assimilazione e integrazione che la cultura musulmana opera sulle culture precedenti che incontra nei territori progressivamente conquistati, e mi riferisco in particolare alla cultura classica e a quella orientale. Attraverso quindi un'introduzione legata alla nascita e alla prima diffusione dell'Islam, arriveremo poi a trattare la prima delle grandi macro aree del corso, ovvero il periodo formativo dell'arte islamica tra il VII e il XII secolo. Spazieremo in questo ambito dall'architettura religiosa e quindi le prime moschee a Medina, in Siria, a Damasco, ma anche a Gerusalemme, così come all'architettura civile e i cosiddetti castelli del deserto, o meglio i palazzi extraurbani dei califfi omayyadi nell'area siro-palestinese. Ci sposteremo poi un po' a oriente, nell'area irachena, dove durante il periodo del califfato abbaside sorgono due grandi capitali, Baghdad e Samarra. E successivamente ci sposteremo nel Maghreb. Vedremo quindi la Spagna, ancora ad occidente, e poi l'Egitto e tutto il Nord Africa, dove si sviluppano, si costituiscono emirati e califfati indipendenti dal potere centrale abbaside. Senza dimenticare una regione che ci è molto vicina, e quindi la Sicilia islamica e post-islamica, quindi l'eredità islamica nella Sicilia di epoca normanna. E passeremo poi infine ai territori iranici orientali, l'attuale Iran, Afghanistan e le regioni dell'Asia centrale. Un'ultima lezione dedicata alla professione dell'archeologo in contesto islamico, vi porterà a familiarizzare con i concetti di tutela e valorizzazione del bene culturale. La professione dell'archeologo, come vedrete, non si limita infatti allo scavo sul campo, ma implica anche lo studio e la divulgazione delle scoperte, e questo avviene attraverso diverse professioni e figure professionali con le quali l'archeologo dialoga. Il lavoro museale, e quindi un dialogo con il curatore della sezione museale con cui si lavora, piuttosto che con il restauratore e il conservatore, così come il lavoro propriamente accademico, di ricerca e pubblicazione dei contenuti studiati, e infine la divulgazione, come vi dicevo. Sempre di più l'archeologo è confrontato alla necessità di lavorare su supporti digitali, soprattutto in questa epoca in cui gran parte degli scavi, un tempo accessibili, non lo sono più per motivi geopolitici, in particolare di conflitto e di guerra, che impediscono alle missioni archeologiche di giungere sul campo per approfondire o ultimare le loro ricerche. La Digital Humanities, l'informatica umanistica per gli operatori dei beni culturali, viene in nostro aiuto, e durante il corso avrete modo di entrare in contatto con alcuni dei software e delle tecniche che si usano in archeologia per lo studio, digitalizzazione e divulgazione dei dati in questo particolare momento.
momento storico.

pratico. Alle video lezioni si aggiungeranno degli approfondimenti tematici durante le classi virtuali, delle esercitazioni pratiche e dunque al termine del corso sarete senz'altro in grado, di riconoscere, datare, commentare e contestualizzare gran parte dei monumenti e della produzione della cultura materiale.

Benvenute e benvenuti a questa video lezione dedicata al rapporto tra scrittura e intelligenza artificiale e volta a dare alcune indicazioni introduttive sul loro rapporto. Gli argomenti di cui parleremo saranno cos'è e come funziona l'intelligenza artificiale e le implicazioni dell'uso dell'intelligenza artificiale. Partiamo dal definire cos'è l'intelligenza artificiale e come funziona. Dobbiamo a tal proposito fare una premessa doverosa. Anche in questa presentazione l'intelligenza artificiale è indicata con l'abbreviazione IA e se ne parlerà in questi termini. Eppure va fatta una aggiunta a questa espressione, e cioè va aggiunto il termine generativa. E perché questo sia così importante è uno dei contenuti che vedremo da subito, cercando dunque di chiarire la rilevanza di questo termine, e lo faremo ricorrendo a due articoli che hanno il pregio di essere divulgativi ma precisi e di essere sufficientemente sintetici ma allo stesso tempo dettagliati. Partiamo dunque dal definire cosa si intende per intelligenza artificiale generativa. È un tipo di apprendimento automatico, machine learning, che funziona addestrando modelli software per fare previsioni basate sui dati. I modelli di IA generativa vengono alimentati con grandi quantità di contenuti esistenti per addestrarli a produrre nuovi contenuti. Abbiamo quindi già alcune parole chiave. Abbiamo il concetto di apprendimento automatico è dunque un sistema che riesce ad imparare autonomamente rispetto alle indicazioni, alle istruzioni che possono essere date a priori dall'essere umano. E funziona facendo delle previsioni. È generativa dal momento che prevede in relazione ad alcune nostre indicazioni, ad alcune istruzioni, prevede quello che può essere un risultato calzante, soddisfacente, che possa soddisfare dunque le nostre esigenze. Fa queste previsioni grazie ad un addestramento, a un addestramento su una mole di dati elevatissima. Più dati, e non solo dal punto di vista quantitativo, ma anche qualitativamente probanti ha a disposizione l'intelligenza artificiale generativa, più è in grado appunto di generare dei testi, innanzitutto, soddisfacenti, appunto, pertinenti, coerenti, efficaci e tutta una serie di caratteristiche che noi di solito attribuiamo ad un buon testo. Ancora, imparano così a identificare gli schemi sottostanti nel set di dati sulla base di una distribuzione di probabilità e, quando viene loro richiesto, creano schemi simili o output basati su questi schemi. Ecco dunque un approfondimento rispetto a quello che abbiamo letto poco fa e che ho aggiunto, e cioè il concetto di distribuzione di probabilità. Su che base l'intelligenza artificiale generativa riesce a restituire un output, un prodotto, basandosi, appunto, ispirandosi, potremmo dire, a quanto già prodotto dall'essere umano e dunque a una serie di

di documenti, testi in particolare su cui è stata addestrata. L'intelligenza artificiale generativa riesce a ragionare, se così si può dire, sulla base della probabilità e sulla base della similarità. Similarità in termini di schema, quindi è un software che riesce a riconoscere gli schemi sottostanti, schemi che sono innanzitutto linguistici, possiamo dire. Gli schemi sottostanti e riesce a riprodurre questi schemi in modo diverso, declinandoli a seconda delle nostre richieste. Andiamo avanti. L'IA generativa, che fa parte della categoria di apprendimento automatico denominata deep learning, utilizza una rete neurale che le consente di gestire modelli più complessi rispetto all'apprendimento automatico tradizionale. E qui arriviamo al vero tratto originale, possiamo dire, innovativo e, secondo molti, rivoluzionario dell'intelligenza artificiale generativa, appunto. E cioè riuscire a gestire una mole di dati che mai fino ad ora era stato possibile gestire. E più schemi è in grado di riconoscere, più tipologie testuali, più tipi concreti di testi, più occorrenze concrete è in grado di conoscere, più possibilità ci sono che riesca a restituire un risultato che a noi soddisfi. Questa capacità, possiamo dire anche di calcolo, è collegata alla rete neurale. La rete neurale è una rete che in qualche modo simula il funzionamento della mente umana. Una rete cioè in cui al posto dei neuroni ci sono dei nodi, nodi che riescono a lavorare autonomamente ma allo stesso tempo coordinandosi in modo diffuso ma ben coeso, il che aumenta in modo esponenziale appunto la capacità di calcolo e anche probabilistico, come abbiamo detto, e dunque la capacità di collegamento poi tra i diversi risultati, i diversi token, i diversi elementi dunque che sottendono gli output che riceviamo. Va detto che noi riceviamo per lo più testi e che l'intelligenza artificiale generativa è stata per lo più addestrata su testi. Ecco perché è molto interessante e molto utile per comprenderne il funzionamento ragionare sulla relazione che c'è tra scrittura, per come l'abbiamo intesa, e dunque scrittura funzionale in particolare, e intelligenza artificiale, in particolare generativa, dal momento che l'intelligenza artificiale è una tecnologia che è ben più vecchia, possiamo dire, di quello che appare e che ci è apparso dal novembre 2022. Da quando ha fatto appunto la sua apparizione ChatGPT. E a proposito di ChatGPT, vale la pena capire qual è la sua natura e qual è la chiave del suo successo. Ancora una volta ci affidiamo ad un testo giornalistico divulgativo. GPT, Generative Pre-trained Transformer, è un modello di intelligenza artificiale generativa linguistica sviluppato da OpenAI. La prima versione di GPT è stata presentata nel 2018 e da allora ci sono state diverse versioni successive con capacità sempre maggiori. Ecco, iniziamo dunque a delineare un percorso anche temporale rispetto a questo strumento che ci appare rivoluzionario, modernissimo, ma che di fatto vede OpenAI, un laboratorio di studio e di ricerca sull'intelligenza artificiale, operare già prima del 2018, evidentemente, per poi rilasciare una prima versione di questo software nel 2018 stesso. E OpenAI nel tempo si è trasformata poi, va detto, in una no profit, in un ente no profit, per poi dar vita ad una sussidiaria che invece vende ad
tutti gli effetti, commercializza soluzioni.

software basate sull'intelligenza artificiale, sulle diverse versioni a cui pure si fa riferimento in questo stralcio dell'articolo. Continuiamo ad approfondire la natura e il successo di ChatGPT. Il modello è stato addestrato su un grande corpus di testo, utilizzando un algoritmo di apprendimento non supervisionato chiamato pre-training, in modo che potesse acquisire una comprensione generale del linguaggio e delle relazioni tra le parole. Ecco un elemento chiave del successo di ChatGPT, e cioè riuscire a istruire l'intelligenza artificiale a riconoscere le relazioni tra le parole, pur non essendo l'intelligenza artificiale in grado di comprendere le parole. Questo vuol dire che quando produce dei testi e ci restituisce dei testi che a noi sembrano e appaiono del tutto coesi e coerenti e dunque sembrano frutto di una comprensione di quello che l'intelligenza artificiale sta producendo, in realtà ciò non avviene. In realtà è un risultato che ci viene dato sulla base di occorrenze che una parola A subito dopo un'altra. In base dunque ad una determinata istruzione che noi diamo all'intelligenza artificiale generativa, l'IA mette insieme una dopo l'altra le parole basandosi su una mole sconfinata, enorme di altre occorrenze di quelle parole in relazione allo stesso compito. È così che dopo un articolo singolare maschile viene messo subito dopo un termine singolare maschile e che dal punto di vista contenutistico, non solo grammaticale, l'aggettivo che troviamo dopo un sostantivo qualifica esattamente come avremmo fatto noi, quel particolare sostantivo. Dunque, ci tengo a sottolineare che non c'è comprensione semantica delle parole, ma c'è una operazione probabilistica basata su altre occorrenze in relazione ad una stessa istruzione. Grazie a questo pre-training, GPT è in grado di generare testo plausibile e coerente su una vasta gamma di argomenti senza necessità di ulteriore addestramento specifico. E in questo ultimo stralcio dell'articolo che vi ho proposto, punto l'attenzione sulla plausibilità. E cioè i testi che vengono prodotti risultano certamente coerenti e sensati per noi, ma il fatto che l'intelligenza artificiale generativa non abbia comprensione di quello che sta producendo dovrebbe metterci allerta, dovrebbe farci stare allerta, perché è sempre possibile, che, i dati magari su cui è stata addestrata e le occorrenze testuali che sono state analizzate e riprodotte in qualche modo, rielaborate, non fossero dati e occorrenze giusti, corretti, veritieri. E allora, da parte nostra, da parte degli esseri umani, è necessaria una verifica costante, nonostante quello che abbiamo di fronte possa sembrarci plausibile. Per capire anche visivamente meglio come funziona l'intelligenza artificiale generativa, vi propongo un lavoro, un progetto di un laboratorio di ricerca specializzato nella visualizzazione di dati, che ha proposto una visualizzazione appunto di come a un prompt molto semplice l'intelligenza è. Quindi ad una istruzione, il prompt è anche il modo in cui vengono definite le istruzioni. Ad un'istruzione molto semplice, dicevo, l'intelligenza è, ChatGPT risponde immaginando una miriade di diverse strade, di diversi percorsi linguistici che possono portare ad una risposta sensata e plausibile per noi. Ecco dunque che se passiamo con il mouse abbiamo intelligenza e abbiamo poi la possibilità di andare verso un articolo, potremmo dire determinativo o uno indeterminativo. Se passiamo al D,

Abbiamo poi l'abilità, ma abbiamo anche la capacità o il possesso o l'abilità cognitiva. E come vedete a sinistra, a seconda della parola che inserisco subito dopo la precedente, i punti di questo grafico tridimensionale che vengono collegati cambiano. La stessa cosa avviene se passiamo ad un articolo indeterminativo. E vedete quante possibilità si aprono di fronte a noi in modo esponenziale. Come sceglie l'intelligenza artificiale il risultato da darci è frutto anche delle istruzioni e delle indicazioni, dei dettagli che riusciamo ad inserire nell'istruzione che diamo. Vedete? Procedo con una serie infinita di bivi. Percorrendo questi bivi, una parola viene giustapposta dopo la precedente e si dà vita ad una frase, ad un periodo, ad un paragrafo e ad un intero testo. Vediamo ora i principali strumenti di intelligenza artificiale a nostra disposizione. Innanzitutto abbiamo detto ChatGPT, il più noto, il più diffuso e anche il più innovativo dal momento in cui è stato introdotto. ChatGPT propone una soluzione gratuita e naturalmente con una versione del software non di ultimissima generazione, mentre appunto i vari miglioramenti, le varie migliorie rientrano in abbonamenti. Quindi è, possiamo dire, una strategia di marketing freemium. In parte abbiamo la libertà di utilizzare una versione gratuita, ma se vogliamo prestazioni migliori e in questo caso testi migliori, più accurati, più attendibili, più creativi in qualche modo, dovremo cercare di ottenere l'accesso ad una versione più avanzata. Abbiamo poi Copilot, che è il sistema di intelligenza artificiale di Microsoft. Dobbiamo dire che Copilot si basa sul modello linguistico di ChatGPT 4. Quindi, in sostanza, lo ha acquisito, lo ha integrato. E naturalmente permette di integrare l'intelligenza artificiale all'interno di tutta una serie di servizi Microsoft che conosciamo benissimo e che possono essere molto utili sia nel lavoro che nello studio. Anche in questo caso possiamo provare la versione gratuita e poi però dobbiamo, se vogliamo migliorare le prestazioni e ottenere risultati migliori, acquistare. Infine c'è Gemini, che è il sistema di intelligenza artificiale generativa di Google. In questo caso siamo di fronte a un servizio che è frutto di un modello proprietario da parte di Google, un modello linguistico su cui è basata l'intelligenza artificiale, a sé stante rispetto a quanto sviluppato e proposto da OpenAI e quindi ChatGPT. Gemini, nella sua versione iniziale, aveva un altro nome, si chiamava Bard. Dopodiché, ci sono stati anche alcuni episodi spiacevoli di restituzione di risposte errate, seppur plausibili, che hanno anche provocato alcuni danni d'immagine notevoli a Google. E dunque Google ha lavorato a un miglioramento del suo sistema e ha poi rinominato la sua intelligenza artificiale generativa. Attualmente possiamo dire che Gemini è il reale concorrente di OpenAI e dunque ChatGPT. Quindi Google e Gemini stanno a OpenAI e ChatGPT. Esistono però anche degli strumenti di intelligenza artificiale specializzati nella produzione di contenuti. Quelli che abbiamo visto fin qui, infatti, sono strumenti, possiamo dire,

generalisti, trasversali, che sono in grado di aiutarci e di produrre contenuti anche qualitativamente elevati da applicare a moltissime procedure, a moltissimi processi per semplificare indubbiamente il nostro lavoro o aiutarci a spacchettare alcuni dei compiti alla base delle nostre mansioni lavorative. Per quanto riguarda la produzione testuale e in generale la produzione di contenuti, anche visivi, perché non dimentichiamo che c'è la possibilità di generare anche delle immagini a partire da descrizioni testuali, quindi istruzioni ancora una volta testuali, ci sono degli strumenti specializzati che si stanno dimostrando particolarmente utili per i professionisti della comunicazione in particolare. C'è Jasper, innanzitutto, anche questo sistema vi permette di sperimentare, di provare gratuitamente per poi dover acquistare la fruizione di questo programma. Ma non è l'unico. Abbiamo CopyAI, evidentemente specializzato nella produzione di testi orientati al marketing e alla pubblicità, articoli per blog, post per i social, vari tipi di annunci propriamente pubblicitari. Anche questo è uno strumento molto potente. E poi abbiamo un terzo, Contents AI, e anche in questo caso è specializzato nella produzione di copy e di testi in qualche modo promozionali, pubblicitari e contenuti comunicativi. Si tratta di tre strumenti attualmente molto diffusi e che ragionevolmente lo saranno sempre di più. Si tratta di strumenti che comunque prevedono un'interazione umana molto approfondita e costante. Ed è proprio questo un tratto che accomuna, va detto, tutti questi strumenti. Addirittura, torno su un aspetto di cui abbiamo discusso poco fa a proposito di ChatGPT, e cioè il fatto che si tratta di un sistema autonomo di apprendimento. Eppure vi faccio notare che molte ottimizzazioni e un addestramento specifico per limitare alcuni errori, alcune risposte errate, è stato condotto e viene ancora costantemente condotto da un gruppo di sviluppatori. Quindi pensare di avere di fronte qualcosa di del tutto autonomo da noi o del tutto incontrollato è piuttosto ingenuo. Va considerato comunque che resta uno strumento che può essere utilizzato in modo efficace, potente, innovativo, ma che non può prescindere dall'utilizzo da parte di una persona. Arriviamo dunque ad uno spunto di riflessione. Cosa si intende per intelligenza artificiale generativa e come illustreresti il suo funzionamento? Ed ora è arrivato il momento di approfondire le implicazioni dell'uso dell'IA. Già da quello che ho detto, cercando di descrivere la natura e il funzionamento dell'intelligenza artificiale, possono essere desunti alcuni punti di forza e alcuni punti di debolezza. Cercheremo di analizzarli con obiettività, senza cadere né in un approccio apocalittico né in uno integrato, per utilizzare due categorie proposte da Eco. Dunque, non essendo contro questo strumento per partito preso, evidentemente, né risultando superficialmente entusiasti. La parola chiave è consapevolezza. Partiamo da alcune criticità nell'uso dell'IA trasversali ai diversi ambiti di applicazione. È chiaro che noi stiamo ragionando del rapporto tra scrittura e intelligenza artificiale, ma è giusto fare un passo indietro e comprendere anche quali sono i temi e le discussioni, le critiche che riguardano lo strumento in sé, lo strumento tout court. Innanzitutto c'è chi ha segnalato il mancato rispetto del diritto d'autore. Mi riferisco soprattutto ad editori di primissimo livello.

attestate giornalistiche importantissime come il Guardian, il New York Times, per citarne solo due, che hanno fatto causa a tutti gli effetti a OpenAI perché non volevano che questo strumento, in particolare ChatGPT, fosse addestrato su testi coperti da diritto d'autore e che poi, grazie anche all'addestramento su testi di qualità, su contenuti utili, ben scritti, frutto del lavoro e dell'impegno di tanti professionisti, potesse poi essere messo in commercio a tutti gli effetti una versione di ChatGPT che quindi beneficiava del lavoro degli esseri umani e di professionisti senza che questi potessero beneficiare invece dei giusti proventi. Questo è un tema molto importante, molto attuale e molto spinoso. Abbiamo detto che l'intelligenza artificiale generativa viene addestrata su una mole sconfinata di dati, ma è vero che alcuni di questi dati hanno un peso diverso, in base all'autorevolezza e alla qualità dei contenuti. E quindi sappiamo bene che sono stati addestrati su dati contenuti sul web, questi strumenti, liberamente consultabili o quantomeno liberamente consultati. E va detto che nella nostra esperienza sappiamo bene quanta cattiva informazione, quanti cattivi contenuti ci siano. E tutto questo poi provoca potenziali effetti a catena. E dunque è giusto che siano tutelati assolutamente i contenuti e dunque gli autori e dunque gli editori di contenuti che possono permettere all'intelligenza artificiale generativa poi di produrre testi di qualità. È un tema molto attuale e le cause attualmente sono ancora in essere e quindi vedremo quale sarà l'evoluzione di questa questione. Rappresentazioni stereotipate o discriminatorie. Ritorniamo sempre all'addestramento di ChatGPT in particolare. E se facciamo mente locale sappiamo quanti contenuti anche manipolatori, discriminatori, razzisti, sessisti si trovano in rete, ahimè. E dunque tutto questo materiale su cui è stata addestrata l'intelligenza artificiale generativa può portare alla rielaborazione, alla riproposizione di alcuni stereotipi o addirittura di alcune affermazioni, frasi, del tutto discriminatori. Ad esempio, è stato fatto un esperimento ed è stato visto che in mancanza di elementi grammaticali all'interno delle nostre istruzioni, in grado di individuare il genere, per esempio, di un professionista, in alcuni casi l'intelligenza artificiale generativa è portato a attribuire il genere maschile a professioni di alto profilo, come dottore, per esempio. E questo è il frutto evidentemente di ciò che le è stato dato in pasto. E dunque noi dobbiamo essere molto attenti, dobbiamo mantenere un alto grado di attenzione e di sensibilità soprattutto, per riuscire a individuare quello che l'intelligenza artificiale generativa non è assolutamente in grado di individuare. Ancora, la non correttezza delle informazioni. Ciò è dovuto di nuovo al set di dati su cui è stata allenata, addestrata, e dunque potrebbe restituire delle informazioni errate, semplicemente errate in termini di contenuto, in termini di date, di nomi, di conclusioni, di studi. Dunque è davvero rischioso pensare di adagiarsi, di delegare completamente, come avremo poi modo di dire e di approfondire. Infine, c'è anche la possibilità che vengano creati contenuti falsi e manipolatori. E non mi riferisco in questo caso solo a contenuti testuali, stiamo ragionando ancora di questioni trasversali. E mi riferisco invece ai cosiddetti deepfake, quindi delle immagini, ma soprattutto dei video in cui alcuni personaggi noti

vengono sostanzialmente animati e portati ad esprimere idee, concetti, a fare affermazioni, a comunicare decisioni che mai avrebbero fatto e che mai avrebbero detto. Questo è molto rischioso perché è sempre più difficile individuare video reali da video fittizi, da video falsi. Ma l'effetto che determinati video possono avere, non solo nella nostra vita quotidiana, ma pensate anche sui mercati o in contesti particolarmente sensibili, privati, è un effetto dirompente. Per cercare di limitare tutte queste criticità, anche dal punto di vista normativo, la soluzione non è stata ancora individuata, ma i maggiori paesi, a cominciare dagli Stati Uniti, sono impegnati nella produzione di linee guida, di normative stringenti per limitare gli effetti negativi e poter quindi potenziare invece gli effetti positivi che indubbiamente, come vedremo, l'intelligenza artificiale offre. Ora focalizziamoci sui rischi dell'utilizzo dell'IA nella produzione testuale. Alcuni di questi rischi sono specifici. Ad esempio, i testi prodotti dall'intelligenza artificiale nascondono numerose insidie, tra inesattezze, luoghi comuni, stereotipi, formule abusate, dati non aggiornati. Quindi, partiamo dall'ultimo, dati non aggiornati. Va detto che il set di dati, appunto, su cui è stata addestrata l'intelligenza artificiale si ferma al settembre 2021. Questo vuol dire che se noi interroghiamo l'intelligenza artificiale su fatti, eventi, persone successive a questa data, potrebbe non essere in grado di darci una risposta. Ma soprattutto il problema è che spesso non si limita a non darci una risposta, ma proverà comunque a darci un output, a fornirci un output, però con dati non aggiornati. Inoltre possono esserci delle inesattezze dovute, come abbiamo detto, al set di dati su cui è stata addestrata, quindi se c'erano nei testi fonte delle inesattezze, queste possono finire anche nei testi prodotti. Luoghi comuni e stereotipi, abbiamo fatto l'esempio del genere relativo alla professione, ad alcune professioni particolarmente prestigiose. E esistono anche stereotipi, pregiudizi addirittura razziali. Inoltre, dal punto di vista puramente linguistico, se abbiamo detto che l'intelligenza artificiale generativa funziona in modo probabilistico, è anche possibile che ci offra delle soluzioni linguistiche comuni, forse fin troppo comuni, addirittura abusate. Quindi, riuscendo a individuare una certa sequenza di parole che potrebbe rispondere alla nostra domanda o alle nostre istruzioni, potrebbe ricorrere alla combinazione di parole più comune, dando vita ad una frase, a un periodo, a un paragrafo e a interi testi infarciti, zeppi di espressioni fin troppo abusate. Inoltre, alcune informazioni potrebbero risultare del tutto inventate in virtù del cosiddetto fenomeno dell'allucinazione di dati. Ho detto poco fa che a fronte di una determinata domanda o di una determinata istruzione, l'intelligenza artificiale potrebbe non avere a disposizione dati pertinenti o aggiornati, ma è difficile che restituisca un output vuoto, cioè che ammetta di non poter dare un contributo, un suo contributo. Piuttosto, per analogia, potrebbe darci delle indicazioni o delle informazioni sensate apparentemente, plausibili, ma non esatte, non veritiere, inesistenti addirittura. E questo è forse uno dei rischi maggiori dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale nella produzione testuale. Perché se pensiamo di ricorrere all'IA per scrivere di cose di cui sappiamo ben poco, questo ci mette nelle condizioni di non avere gli strumenti critici per accorgersi se alcuni dei passaggi, alcune delle nozioni, delle definizioni, dei concetti o delle

informazioni che sono stati restituiti sono veritieri oppure no. L'allucinazione dei dati avviene appunto quando l'intelligenza artificiale generativa non ha accesso o perché la nostra domanda è molto specifica su argomenti molto molto specifici e non c'è abbastanza materiale su cui è stata addestrata, a partire dal quale può produrre poi un output. A quel punto, dicevo e concludo, per analogia, cerca i collegamenti. Unisce puntini in ambiti affini e prova a creare delle relazioni quasi di causa-effetto, apparentemente sensate, ma basate su informazioni inesistenti. Vediamo adesso anche le opportunità dell'utilizzo dell'IA nella produzione testuale. Innanzitutto, ci permette di rielaborare agevolmente grandi quantità di dati per dare vita a materiali propedeutici alla scrittura. Questo è un primo utilizzo molto proficuo dell'intelligenza artificiale. Possiamo cioè creare possiamo dire, dei dossier, dei materiali grezzi a partire dai quali poi scrivere o anche far scrivere magari per poi revisionare, rimodulare, correggere, verificare il testo naturalmente. Inoltre ci può far ottenere spunti, idee, informazioni di non facile reperimento. È un ottimo strumento per potenziare il nostro processo creativo, anche se va detto che dobbiamo essere capaci di evitare che ci vengano restituite le idee, ancora una volta, più comuni, fino ad essere quelle anche più abusate, sempre perché il funzionamento, come abbiamo detto più volte, è un funzionamento probabilistico. Detto questo, avendo a disposizione un strumento che ci restituisce, delle informazioni e degli spunti, questi potrebbero poi essere fonte per noi di ulteriori collegamenti, associazioni e quindi potrebbe metterci nelle condizioni di far emergere altre idee, stavolta realmente originali e magari anche creative, grazie al lavoro sporco, possiamo dire, che l'intelligenza artificiale può fare per noi. E poi è chiaro che ci permette di aumentare in modo esponenziale la produttività, a patto di riuscire a dare le istruzioni più adatte e di riuscire a interagire in modo proficuo con il sistema di intelligenza artificiale, possiamo poi, arrivati ad un certo punto anche di esperienza e di capacità, aumentare le nostre produzioni testuali in termini quantitativi, mantenendo comunque una qualità alta, qualità che può garantire solo l'intervento umano. Vediamo quindi come cambia il processo di scrittura in base a tutto quello che ho avuto modo di dire fin qui. Partiamo dalla fase di pianificazione, la quale risulta potenziata. È infatti possibile sia ottenere suggerimenti e favorire la generazione di nuove idee, sia rielaborare testi e contenuti di vario genere. È chiaro, per quello che abbiamo detto, che l'intelligenza artificiale può potenziare il processo di scrittura, in particolare nella sua fase di pianificazione. Possiamo avere materiale grezzo in base al quale poi redigere un testo, oppure possiamo, instaurare una sorta di brainstorming, di relazione di brainstorming con l'intelligenza artificiale, chiedendo di avere degli spunti, sollecitandola a darci degli spunti più originali, meno banali, meno conosciuti, più ricercati. Allo stesso tempo, però, dobbiamo sempre fare attenzione e scremare quello che otteniamo. Va detto che l'intelligenza artificiale è molto in gamba nel rielaborare testi in termini di riassunti, ma anche su questo possiamo dare delle indicazioni e daremo delle indicazioni per ottimizzare il lavoro ed essere sufficientemente certi che la rielaborazione sia attendibile. Per quanto riguarda la fase di redazione, questa viene pressoché interamente delegata all'IA. È indubbio, il lavoro di produzione di una bozza, di una prima bozza, in realtà è quello che l'IA fa meglio.
ci

permette di risparmiare molto tempo nella redazione di un testo ancora abbozzato, certamente non nella sua versione finale. E sarebbe un errore pensare che l'output dell'intelligenza artificiale sia, seppur coerente, plausibile, da tenere così com'è. Ma intanto è vero che possiamo velocizzare di molto la redazione dei nostri testi. A questo punto però, non potendo assolutamente accontentarci e avere piena fiducia di quello che l'intelligenza artificiale produce in fase di redazione, dobbiamo puntare l'attenzione sulla fase di revisione, la quale acquista una ulteriore nuova rilevanza, prevedendo anche un'attenta verifica contenutistica. È chiaro che se siamo noi in prima persona a gestire l'intero processo, sappiamo bene qual è l'argomento, avremo già fatto le nostre verifiche in fase di raccolta delle informazioni e in base a quelle informazioni poi avremo prodotto una bozza da rivedere, da revisionare per dar vita al testo finito. In questo caso il processo di scrittura, se interviene l'intelligenza artificiale generativa, risulta sbilanciato verso la fase di revisione, perché in questa fase non solo dovremo valutare la qualità del testo, le scelte, la struttura, l'ordine, le parole, le espressioni abusate che dobbiamo evitare che finiscano nel testo finito e quindi su cui dobbiamo intervenire, ma dobbiamo anche verificare le informazioni per come ci sono state date. E a volte questo può non essere semplice per quel fenomeno dell'allucinazione di dati e quella plausibilità a cui più volte abbiamo fatto riferimento. È quindi importante utilizzare l'IA quando sappiamo di cosa stiamo parlando e abbiamo la capacità di cogliere qualcosa che in una prima fase, in una prima verifica, ci risulta strano, fuorviante, particolarmente eccentrico, e a quel punto fare le opportune verifiche, gli opportuni approfondimenti. Passiamo ora a uno spunto di riflessione. Quali sono le principali implicazioni dell'uso dell'IA nella produzione di contenuti, in particolare scritti? Riepiloghiamo gli spunti di riflessione. Cosa si intende per intelligenza artificiale generativa e come illustreresti il suo funzionamento? Quali sono le principali implicazioni dell'uso dell'IA nella produzione di contenuti, in particolare scritti? Bene, questa video lezione si conclude qui. Io vi ringrazio per l'ascolto e per la visione e vi ricordo che sul sito di Ateneo, all'interno della sezione relativa a questo insegnamento, potete trovare questi materiali e altri materiali di approfondimento relativi al rapporto tra scrittura e intelligenza artificiale generativa.

0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
1: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate e collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo, un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e, dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane, possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. firma dell'accordo tra Uninettuno e Al Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.
2: Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia

clinica dell'infanzia e dell'adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. In questa lezione tratteremo di un argomento che è metà del mio cuore: trattamento personalizzato di precisione per la prevenzione e recupero del trauma basato su fisici. Per introdurlo avremo bisogno di definire l'obiettivo, prendi il buono disponibile, ancora sull'obiettivo, possiamo imparare a raggiungerlo. Che c'entra la miopia col trauma, algoritmo Pretty. Obiettivo, prendi il buono disponibile. L'obiettivo è tutto quello che usa il nostro sistema sensorimotorio. Noi veniamo al mondo per godere della vita e trasmetterla. E non c'è via di scampo se noi non teniamo questa dimensione come l'obiettivo di tutti i nostri gesti, di tutta la nostra vita e di tutti coloro che stanno attorno a noi, noi andremo a finire in qualcosa che non gira più. L'obiettivo è quello che determina tutta la funzionalità del nostro corpo e quindi il fatto che l'obiettivo sia disponibile e il fatto che noi viviamo per godere della vita sono due cose che sono iscritte, sono tutto il nostro corpo, cervello è fatto per questo. Lo sviluppo, come prende forma l'organismo complesso? La bioelettricità dello sviluppo, la capacità di tutte le cellule di formare reti elettriche che elaborano informazione, porta dall'omeostasi fisiologica nelle singole cellule alla memoria, alla previsione e infine agli agenti cognitivi complessi. Questo è quello che Levin, questo scienziato che ha dedicato la sua vita alla morfogenesi, a come una cellula da essere indifferenziata prende tutte queste sue forme non infinite, tantissime, complesse, di cui ciascuna è utile e determinante per il benessere di tutto l'organismo. Ciascuna ha una propria fisiologia, vive come singola cellula, ma non potrebbe vivere se non internamente e dando il suo contributo a quello dell'organismo complesso. E abbiamo visto che questi meccanismi di prendere forma di ciascuna cellula in qualche modo svelano, rivelano tutta la fisiologia anche dell'organismo adulto. Lui ha osservato che una singola cellula ha una capacità di elaborazione per cui all'interno del suo range sensoriale arrivano delle informazioni che può percepire. Un'altra cellula avrà altre informazioni che riesce a percepire. Ma le cellule accoppiate attraverso queste gap junction sono comunicazioni cellulari che valgono per tutte le cellule e per tanti neuroni, ma per tutte le cellule del nostro corpo. Questo accoppiamento cellulare fa in modo che il range di informazione disponibile sia molto più ampio di quello di una singola cellula. Ciascuna cellula sente una parte, ma quando sono accoppiate c'è una percezione da parte dell'individuo complesso di una informazione sensoriale combinata. È molto più sensibile ai

pattern perché li riesce a riconoscere immediatamente, cioè non ha la visione della singola informazione, ma già di una struttura, di una informazione strutturata. Addirittura è in grado di integrare quello che viene alterato perché intuisce il pattern. Riesce ad avere una visione non singola, ma di grande visione, che è una visione che nasce solo dalla consapevolezza sensoriale integrata. Questi meccanismi della singola cellula che da poche cellule, quindi diciamo organismi pluricellulari, a quegli stessi meccanismi che dominano tutto il nostro corpo, si traduce esattamente nel fatto che noi lavoriamo per continua integrazione tra le informazioni che arrivano dai nostri sensi che ci informano se l'obiettivo si sta avvicinando. Questo si traduce in sincronie tra gruppi di neuroni che permettono di percepire quell'informazione. Come abbiamo appena detto, c'è un'integrazione di accoppiamento neuronale ed elettrico che permette di intuire se effettivamente il feedback ci sta informando sull'avvicinamento o meno dell'obiettivo. E possiamo in questo caso adattare il comportamento in modo da mirare nuovamente all'obiettivo. Ma vedete che tutto questo dipende dall'obiettivo. Quindi come facciamo a sceglierlo? Il nostro indicatore è sentire che la fatica che ci chiede e il piacere che ci dà quel nostro gesto si bilanciano. Quando la cosa è adatta a noi, ci va di farla, non sentiamo nemmeno la fatica che serve per farla, riusciamo a fare sforzi incredibili senza che questo intacchi la nostra voglia di fare. Il fatto di sentire che le cose non ci costano fatica è l'indicatore che quella è la cosa giusta per noi. Io non dimenticherò mai, mio padre era un ortopedico, un chirurgo. E quando usciva dopo 8 ore di intervento che ha un coinvolgimento fisico incredibile, vedevi la persona rinata, la persona che si riprendeva, che era felice di quello che aveva fatto. Quando noi facciamo le cose che adoriamo, appunto mio figlio quando va a giocare a basket, mette un'energia incredibile, eppure è ricaricato da quello che fa. La fatica. L'equilibrio tra fatica e piacere. Tutta la natura è fatta per minimo sforzo, per massimo rendimento. La luce ha un po' questa sua intima, incredibile forza di partire da migliaia di migliaia di miliardi di chilometri di lontananza, quello che succede per le luci stellari, e arrivare da noi sempre in un'immodificabile linea retta. E questo minimo percorso che sta dentro la fisica delle cose, lo ritroviamo nei nostri gesti. Solo quando c'è un danno neuronale la informazione diventa, i nostri gesti smettono di essere lineari. Ma abbiamo anche imparato che solo il feedback permette di mantenere la linea retta, perché solo in presenza di feedback, in questo caso proprio somatosensoriale, quindi questo importantissimo lavoro pubblicato su Nature ha proprio fatto vedere che che l'animale va verso la sua meta con una traiettoria lineare, ma solo in presenza di feedback, perché invece l'assenza farmacologica, il blocco completo delle informazioni proprio percettive e cutanee, bloccano completamente la possibilità di raggiungere la meta senza andare a finire in traiettorie completamente abbandonate, c'è qualcosa dal visivo che gli dice che qualcosa non va, che qualcosa non va, ma non può permettersi di realizzare un movimento lineare. Ecco, quindi scelto l'obiettivo, tutto funziona naturalmente secondo feedback, sincronia, plasticità. Ma scegliere l'obiettivo e far funzionare il sistema che dipende dall'obiettivo che hai scelto sono due dimensioni che sono già iscritte nella nostra struttura, nel nostro organismo, in come siamo fatti, in come funzioniamo, in come siamo arrivati.

da una singola cellula indifferenziata a dare forma al nostro corpo, a un corpo che nasce alla nascita molto simile tra bambini neonati e che proprio in funzione dell'ambiente, di quell'ambiente che è fatto delle altre persone, delle comunità a cui noi apparteniamo e delle condizioni fisiche, geofisiche in cui ci troviamo, tanto che l'uomo è stato capace di adattarsi

del gustarti quello che è disponibile, quello che puoi prendere, quello che è a tua disposizione, è proprio quello che genera la eguaglianza tra esseri umani. Quello in cui siamo veramente a pari merito è la nostra capacità e continuo allenamento a godere di quello che abbiamo. Su quello siamo incredibilmente a pari merito ed è incredibile quanto gli esseri umani, in condizioni così così impari, così incredibilmente disomogenee, si possono trovare fortemente a pari merito nel andare a godere di quello che abbiamo, nell'essere grati di quello che abbiamo, perché in quel momento immediatamente ci si rende conto di quanto si dipende gli uni dagli altri e quanto quella dinamica che ti insegna a goderti quello che hai ci pone veramente tutti sullo stesso livello, il paziente e il terapeuta e ogni essere umano con tutti gli altri, certamente i maschi con le femmine. E così si va a mettere a fuoco quella dimensione che è così sostanziale per la vita, di andare a capire qual è il buon legame tra maschi e femmine, perché che quel legame sia vitale nessuno ha il dubbio. Eppure abbiamo creato dal punto di vista culturale, sociale, così atavico, una disparità, una lontananza dal piacere di dipendere reciprocamente se vogliamo godere della vita e nel momento in cui noi ritorniamo a essere fortemente, o non ritorniamo, ma andiamo a prendere la consapevolezza che godere della vita è la nostra meta unica, valida, vitale, che fa funzionare il nostro corpo, allora immediatamente vedremo che la relazione tra i sessi, la relazione tra i due gruppi non sarà se siamo uguali o no, che siamo diversi è lontano un miglio, ma è proprio essendo diversi che ci serviamo a vicenda per godere della vita. E quindi negli spunti di riflessione sulla scelta dell'obiettivo, si stanno chiarendo i meccanismi di integrazione sensorimotoria pluricellulare tra molti organismi che sostiene la morfogenesi, quanto la cognizione, la resilienza cognitiva, il principio feedback, sincronia e plasticità. Da cosa dipende? Come va scelto l'obiettivo? Quale obiettivo sottende all'organizzazione delle reti neuronali governato da fisici? E stiamo ancora sull'obiettivo. Possiamo imparare a raggiungerlo. Noi sappiamo che 3 più 2 fa 5 perché ci siamo allenati, allenati, allenati a prendere la consapevolezza delle generazioni precedenti ed imparare quell'associazione, lo stesso che 7 per 3 fa 21. Possiamo imparare, allenandoci in ogni istante, a prenderci il buono, a fare quel che ti risulta dolce e leggero. Catch the good, cito il termine inglese di catch the good solo per la mia gratitudine a un TED che assolutamente troverete poi nel link del nostro corso, perché è il TED in cui un allenatore di calcio fa una prima metà legata alla sua storia, ma dal minuto 8-9 c'entra il concetto che tutti noi che abbiamo una relazione anche educativa, chiaramente un allenatore di calcio, tutti noi che abbiamo un aspetto da ricercatori che formano altri, da docenti che seguono i loro studenti. Centriamo su quello che è ben fatto, non a correggere, perché correggere non fa che potenziare la frustrazione di quello che non ti è venuto. Il bello è che quando si parla di uno sport è più immediato, il feedback del fatto che non hai fatto gol e la palla è andata da un'altra parte, non c'è bisogno che te lo spiego, è palese ai tuoi occhi e a quello di tutti gli altri. Invece quello che posso fare è immediatamente focalizzare l'azione ben fatta, perché questo concentra le energie di tutti a fare proprio quello che invece è andato a favore, che è andato bene, che è andato in porto, ma chiaramente arricchendolo da parte dell'allenatore, facendo capire esattamente bene che cos'è, quindi riconoscere il gesto ben fatto anche quando non ovvio, far vedere in che senso quello è fatto bene, far osservare in che senso il movimento era stato fatto esattamente bene, e questo potenzia
chi lo ha

fatto bene. Quindi gratificare il ben fatto è il vero strumento di formazione, di trasmissione dell'informazione. Si dimostra proprio che se tu mostri a delle squadre una serie di azioni ben fatte, questo potenzia la loro capacità di svolgere bene in campo quanto richiesto. Quindi c'è sempre una dimensione fortissima nel alleniamoci a vicenda a riconoscere le cose ben fatte, spiegare perché sono ben fatte e gratificarle. Questa è la forza, è il modo in cui noi siamo organizzati. Quando nasciamo da bambini iniziamo a giocare e capiamo giocando che certi gesti ci portano a quello che volevamo. Nelle relazioni educative dobbiamo proteggere esattamente questo, riconoscere il ben fatto, far capire perché lo è e gratificarlo. Poter guidare e arrivare all'obiettivo attraverso feedback, sincronia e plasticità, quindi utilizzando appieno il sistema nervoso, è possibile se e soltanto se siamo in continua relazione equilibrata con il sistema endocrino e il sistema immunitario attraverso neuropeptidi, ciascuno di loro il sistema immunitario attraverso le citochine va continuamente a interagire col sistema endocrino e il sistema nervoso, il sistema endocrino attraverso gli ormoni modifica e modula le attività del sistema immunitario e nervoso, ciascun sistema endocrino e immunitario a loro volta sono mediati dal sistema circolatorio e linfatico e tutti e tre dipendono e modulano in modo fortissimo il metabolismo del nostro corpo. Quindi vediamo che la possibilità di lavorare bene, di fare bene, di raggiungere l'obiettivo, così come abbiamo detto che l'obiettivo nasce da come siamo fatti, possiamo raggiungerlo solo in un equilibrio fortissimo con gli altri due sistemi di controllo, il sistema endocrino e immunitario, e quello, lo stato che permette questa fortissima integrazione è proprio il sonno. Adesso vedremo degli aspetti proprio in cui si interagiscono questi tre sistemi e sono modulati dal ciclo veglia-sonno e mi preme sottolineare fin d'ora che quando si evoca il sonno, ogni tanto ce ne dimentichiamo quando dobbiamo lavorare, dobbiamo essere efficienti, ci dimentichiamo come la dimensione del sonno è certamente un meccanismo di recupero, ma qualcosa di fortemente creativo. In qualche modo il sonno è proprio quello in cui cambiamo stato anche in relazione alle nostre intuizioni. Quante volte le cose più belle si sono date forma proprio attraverso i sogni e il sonno. Qui vediamo in un ciclo di 2 giorni, vedete, giorno, notte, giorno, notte, il fatto che viene modulata chiaramente la vigilanza, che cresce di giorno e quasi si annulla, anzi, la vigilanza si annulla proprio durante il sonno. La temperatura ha dei cicli che si modificano durante il sonno. I livelli ormonali, quindi proprio la fisiologia del sistema endocrino, cambia in modo drammatico durante il ciclo veglia-sonno. Il cortisolo, un buon indicatore del sistema immunitario, ha delle fluttuazioni importantissime proprio legate a questo ciclo e il potassio, che può essere considerato proprio un indicatore di metabolismo globale di tutto il corpo, vediamo che pure viene modulato durante questo ciclo. Ed in effetti, se noi adesso ci concentriamo proprio su quello che succede durante il sonno, vediamo che il sonno può essere riconosciuto in stadi successivi. In stadio 1, 2, 3, 4 di profondità e REM, quindi il sonno caratterizzato dai movimenti rapidi degli occhi, può essere caratterizzato proprio dalle condizioni neuronali. È sostanzialmente l'elettroencefalogramma arricchito da
tracciati elettromiografici che permette di stadiare il sonno, che permette di riconoscere queste differenti fasi che sono accompagnate da fenomeni molto diversi.

quindi i movimenti oculari ci permettono di riconoscere l'occorrere dello stadio REM del sonno, ma proprio l'attività neuronale di riconoscere il resto delle caratteristiche. E vediamo che durante il sonno cambiano in modo oscillatorio importantissimo il battito cardiaco, il ritmo respiratorio e anche le caratteristiche di azione degli equilibri ormonali. Quindi, come spunti di riflessione sulla capacità di arrivare all'obiettivo, è possibile allenarsi a mirare all'obiettivo adatto a noi? Il sistema nervoso può lavorare indipendentemente dagli altri due sistemi di controllo del corpo-cervello? Quale stato fisiologico è indispensabile all'integrazione dei sistemi nervoso, ormonale e immunitario? E veniamo a miopia e trauma. Paradigma, che voglio utilizzare con voi nel momento in cui andiamo a trattare il trauma. È chiaro che voi che vi state laureando in psicologia, siete tra gli interlocutori elettivi di questa espressione di così tanti anni di ricerca dal punto di vista squisitamente mio sulla neurofisiologia, l'organizzazione del sistema nervoso, ma è frutto dell'integrazione con ingegneri, biologi, psichiatri e voi psicologi. Il frutto è proprio quello che vi sto raccontando ed è dedicato proprio a come approcciare la cura, la prevenzione degli effetti del trauma. Fisici determina l'obiettivo. E studiando centinaia di persone, questo importantissimo studio di Harvard, su uno studio longitudinale su 80 anni di vita delle persone, ha capito che la prosperità nella vita è una funzione degli stretti legami con famiglia, amici, comunità, indipendentemente da fama, ricchezza, classe sociale, intelligenza così stimata come le testistiche, come il quoziente intellettivo, i geni. E ripeto sempre che il coordinatore di questo grande studio ha realizzato un TED che è stato visto 45 milioni di volte, proprio perché c'entra una dimensione sostanziale di quell'obiettivo, curare le relazioni, i rapporti a primi vicini con le persone che effettivamente abbiamo attorno. Ma se mirare a quel che ci risulta dolce e leggero, basta farlo usando di feedback, sincronia, plasticità con chi vive attorno a noi. Quindi la dimensione tra perseguire l'obiettivo, prendere ciò che di buono possiamo gustarci, passa attraverso l'attenzione reciproca tra noi, perché poi il nostro sistema è fatto per usare di quella comunicazione e tradurla nelle azioni, in quello che noi possiamo fare nel nostro contributo. Pensate sempre che c'è una relazione tra la nostra vita di tutti i giorni e quello che succede quando da una singola cellula siamo diventati quello che siamo. Quindi questa fiducia che se ci badiamo a vicenda, immediatamente noi usiamo della nostra organizzazione per andare a prendere ciò che ci risulta dolce e leggero, ecco che ci ritroviamo a dire che se il feedback si altera, nulla è più lineare. Altrettanto, se stiamo soffrendo gli effetti del trauma, non percepiamo più cosa ci risulta dolce e leggero. Non c'è più nulla che ci risulta dolce e leggero. Questo è fondamentale perché noi abbiamo un indicatore di quando il trauma sta agendo, perché il trauma chiaramente può portare al post-traumatic stress disorder. Ma noi nella vita di tutti i giorni, quasi tutti noi, qualcuno no, certo, ma quasi tutti noi siamo incappati in situazioni che non riuscivamo a gestire, che ci hanno portato più o meno su tempi lunghi a soffrire moltissimo e a essere totalmente disorientati. Mi ha sconcertato vedere che il sistema internazionale, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, quando va a definire il benessere e il benessere,

tra le condizioni che compromettono il benessere, proprio le emergenze di ogni tipo, il fatto di essere allontanati dalla propria terra involontariamente, la depressione e l'adolescenza. Guardate, il fatto che noi passiamo un momento in cui prendiamo forma, perché chiaramente l'adolescenza è proprio l'analogo nella vita di ciascuno di noi dei momenti critici che avvengono durante lo sviluppo. È chiaro che è il momento in cui passiamo da una vita, da un lato, indifferenziata, perché la vita dei bambini è molto più simile l'una all'altra rispetto a quella dell'adulto, ma è quella in cui prendiamo una forma specifica in cui daremo un contributo che è squisitamente il nostro. L'adolescenza viene riconosciuta come un momento critico, come un momento in cui è compromessa la capacità di percepire quello che succede attorno a noi, perché interagiscono queste passioni infinite, questa idea che quella cosa per noi sarà assoluta, la dovremo assolutamente fare, e si media queste passioni, questa vocazione con quello che effettivamente è quello che succede attorno a noi. Un ragazzo, diciamo, nell'adolescenza può pensare che la moto è l'unica cosa che lo renderà veramente lui. Eppure la moto è qualcosa che lo rende totalmente dipendente da chi gli ha dato quella moto, da chi pagherà le spese. Eppure noi abbiamo una continua interazione quando siamo nell'adolescenza tra quello che veramente desideriamo e quello che vogliamo. Vedete che è un momento critico proprio perché si spezza la possibilità di cogliere qual è effettivamente l'obiettivo, eppure all'interno di quel processo c'è proprio la presa di consapevolezza di quale sarà il nostro obiettivo reale, fattibile, tutto sulle nostre forze e frutto di quello che noi possiamo dare alla comunità, che è quello che poi ci appaga e ci fa felici. Ecco, se ci troviamo in una situazione in cui più nulla ci risulta dolce e leggero, per questo sto dicendo, attenzione, ci sono dei meccanismi fisiologici in cui si perde. Eppure se questo dura nel tempo e nella quotidianità vediamo che non si spezza questa assenza di cose che ci risultano dolci e leggere, allora facciamoci aiutare. Non viviamo solo disegnati su un muro. Mi sembrava troppo bella questa rappresentazione della bicicletta che ho usato io stessa per rappresentare quell'equilibrio tra fatica e piacere che sottostà a riconoscere ciò che ci risulta dolce e leggero. Certo, non tutti amano andare in bici, ma chi lo ama lo sente come uno strumento di libertà e la bicicletta è proprio un esempio di qualcosa in cui la stabilità nasce proprio nell'andare, cioè stare fermi in bicicletta è sostanzialmente impossibile, meno per grandissimi giocolieri. Ma invece andando, tanti di noi possono godersi una maggiore libertà, una maggiore felicità e sentirsi più abili di muoversi rapidamente. E questa era l'idea che questi qui stanno sulla bici, ma solo appiccicati a un muro. Quindi cerchiamo aiuto. Quindi se nulla ci risulta dolce e leggero, cerchiamo aiuto proprio come se siamo miopi. Possiamo con l'aiuto di un oculista vedere bene con occhiali adatti. Se soffriamo per un trauma psichico, cerchiamo aiuto dallo psicologo. Mi sembra fondamentale condividere la consapevolezza che vivere sotto situazioni di trauma è come essere miopi. È una cosa che può succedere fino a non molte centinaia di anni fa, gli uomini, se erano miopi, non vedevano mai niente. Noi invece abbiamo imparato a. Ed è così semplice, esistono gli occhiali, io scherzo, ma io ho vissuto vedendo benissimo fino ai 50 anni. A 50 anni proprio ho iniziato a non vedere più ed era una sensazione terribile. E l'idea che bastava mettere gli occhiali e ci vedevo mi faceva sentire così libera, così felice. E lo stesso meccanismo va usato con gli effetti del trauma. Abbiamo un indicatore per capire che siamo sotto effetti di trauma, anche se non ci spingiamo a quelle sofferenze che sono poi legate ad una patologia più esplicita, più squisitamente invivibile, che a quel punto ci porta certamente a farci aiutare, ma molto prima, quando iniziamo a non sentire più nulla che sia dolce e leggero per noi.

Quindi gli spunti di riflessione in questa direzione sono per gustarci il buono disponibile. Serve badare a chi abbiamo vicino? C'è un segnale che siamo sotto effetto di trauma psichico? A chi possiamo chiedere aiuto? Ed ecco che arriva il trattamento personalizzato di precisione per prevenire e alleviare il trauma basato su fisici. È il nome che ho dato perché in inglese suona PRITTI, quindi ha un bellissimo acronimo, e lo rappresento in primo luogo attraverso questo algoritmo. E è un algoritmo che si fa forte anche di tutta la competenza legata al ciclo di Deming, Plan, Do, Check, Act, che sintetizza anche l'approccio più squisitamente invece in ambito sanitario, dove il modello PICO, Popolazione, Intervention, Comparison, Outcome, permette di sviluppare nuovi strumenti diagnostici o terapeutici. Ed ecco che l'algoritmo pensa: se una persona soffre di trauma e abbiamo dei criteri per intuirlo, si può rivolgere a un team che ho sintetizzato come psicologico, ma come vedrete nella successiva sviluppo è solo una sintesi perché quel gruppo è anche fortemente multidisciplinare e che offre delle terapie cognitive e fisiche proprio fondate su psicoterapie che interagiscano il più in modo ricco possibile sensorimotorio con le persone, come sono la cognitivo-comportamentale e in particolare gli eye movement, sensitization and reprocessing, e riabilitatori, persone che immaginano come attraverso i nostri gesti possiamo riattivare componenti importanti della nostra cognizione e benessere psichico. Si è già sotto cura, quindi la prima cosa è rivolgetevi a questo team e quello che noi possiamo fare è proprio arricchire attraverso un monitoraggio della fatica e un monitoraggio del benessere psichico, andando e considerando qual è il profilo metabolico di aspetti mitigabili che possono bloccare la plasticità. Quindi noi quando ci rivolgiamo a un team neuropsicologico e riabilitativo, abbiamo la chiara visione che dobbiamo riorganizzare, dobbiamo allenare il nostro pensiero a prendere l'obiettivo, ma allenare il nostro pensiero ha bisogno di plasticità. La plasticità abbiamo visto che dipende da questi tre grandi sistemi, dipende da un equilibrio anche biochimico. Allora, quello che noi abbiamo detto, andiamo a verificare il profilo biochimico in quelle componenti modulabili. Se questi indicatori sono già dentro i range normativi, continuiamo con i processi come già facciamo, ma se questi indicatori, sia dal punto di vista degli equilibri espressi nelle scale di fatica e psicologiche e nelle componenti biochimiche, sono fuori dai range normativi, possiamo, se sono molto fuori, intervenire con la nutraceutica, a volte potrà essere sufficiente utilizzare delle diete. E qualora l'MFIS fosse comunque fuori dal range normativo, applicare la neuromodulazione. Periodicamente ricontrolliamo tutto questo quadro con un nuovo check e a seconda che i parametri siano rientrati nella norma oppure siano ancora da modulare, procediamo con la terapia. Quindi abbiamo detto che è bene approcciare la parte di allenamento del pensiero con sistemi che siano i più fortemente sensorimotori. Gli eye movement, sensitization and reprocessing si basano sull'accompagnare la consapevolezza di qual è l'evento traumatico, consolidare il posto sicuro in modo che sappiamo dove proteggerci nelle fasi critiche, consolidare la risposta positiva che noi possiamo fare rispetto al nostro vissuto, accompagnando i momenti importanti con queste stimolazioni bilaterali in cui il paziente segue il dito del terapeuta proprio che lo guida a muovere i suoi occhi in senso bilaterale, oscillatorio e ritmico. Ed è incredibile come questa
coinvolgimento del sistema sensorimotorio abbia la capacità di sbloccare meccanismi neuronali molto importanti. Anche la terapia cognitivo-comportamentale ha questa enorme attenzione al coinvolgimento del tuo vissuto sensorimotorio legato al trauma e sottolineiamo fortemente come anche le dimensioni fisiche, proprio più squisitamente fisiche, ovviamente io ho citato la danza, perché la danza è la sintesi di quell'essere in contatto attraverso la musica assieme alle altre persone e sciogliere i tuoi gesti in accordo con i suoni e quindi lo stimolo che avviene fuori di te. Ti puoi affidare ai suoni nei tuoi gesti e puoi collegarti agli altri perché tutti stiamo ascoltando quella stessa musica. Ma può essere che questo non basti e quindi è importante curare i biomarcatori mitigabili. Noi ci siamo concentrati proprio sulla possibilità di mitigare quei fattori e vi cito qui la dimensione del metabolismo dei metalli, proprio perché c'è una consapevolezza internazionale importantissima che il rame interagisce proprio sui canali potassio, quindi su tutto il metabolismo del nostro corpo, addirittura va a interagire proprio in quegli stessi siti dove lavorano le benzodiazepine e i barbiturici. Addirittura il rame è uno degli enzimi che permette il buon funzionamento degli altri neurotrasmettitori diffusi, la dopamina, la noradrenalina, l'adrenalina, e infatti lavori che sintetizzano quello che è stato compreso attraverso 56 studi e 6.000 casi, vedono che l'alterato squilibrio, lo squilibrio del sistema del rame altera la plasticità cerebrale. Dal punto di vista della neuromodulazione, la nostra competenza ha permesso di vedere che è possibile attraverso correnti indotte sul nostro cervello modificare le relazioni relative e quindi andare ad agire in quei momenti in cui le informazioni che arrivano dal mondo attraverso i nostri sensi non arrivano più ai centri decisionali, a cambiare il nostro comportamento. Allora, in quel caso, è molto probabile che si siano innescate dei blocchi, delle disfunzioni comunicative interne al cervello. E allora la neuromodulazione può rafforzare questi ponti intracerebrali e fare in modo che il segnale arrivi dove vuole. Ma attenzione, stiamo rafforzando dei ponti, è fondamentale curare cosa gira sotto quei ponti. Quindi quell'allenamento del pensiero che avviene attraverso la relazione, l'alleanza terapeutica con lo psicoterapeuta o anche attraverso la relazione tra coloro che ci condividono un'attività fisica ben pensata e adatta a noi. Quindi, se nulla ci risulta dolce e leggero, cerchiamo aiuto e Pretty rappresenta un modello terapeutico a nostra disposizione. Come spunti di riflessione, ci diciamo quindi: possiamo progettare un modello terapeutico fondato sull'alleanza tra professionisti e chi soffre di trauma per l'allenamento a prendere il buono disponibile? Con che tecniche si allena il pensiero? Possiamo mitigare profili metabolici che compromettono la plasticità? La neuromodulazione permette di recuperare comunicazione intracerebrale? E andiamo al riepilogo degli spunti di riflessione. Si stanno chiarendo i meccanismi di integrazione sensorimotoria pluricellulare tra molti organismi, che sostiene la morfogenesi quanto la cognizione e la resilienza cognitiva. I principi feedback, sincronia, plasticità. Da cosa dipende? Come va scelto l'obiettivo? Quale obiettivo sottende all'organizzazione delle reti neuronali governate da fisici? È possibile allenarsi a mirare all'obiettivo adatto a noi? Il sistema nervoso può lavorare indipendentemente dagli altri due sistemi di controllo corpo-cervello? Quale stato fisiologico è indispensabile all'integrazione dei sistemi nervoso, ormonale, immunitario? Per gustarci il buono disponibile, serve badare a chi abbiamo vicino? C'è un segnale che stiamo sotto effetto di trauma psichico?
A chi possiamo chiedere aiuto? Possiamo progettare

Un modello terapeutico fondato sull'alleanza tra professionisti e chi soffre di trauma per l'allenamento a prendere il buono disponibile? Con che tecniche si allena il pensiero? Possiamo mitigare i profili metabolici che compromettono la plasticità? La neuromodulazione permette di recuperare comunicazione intracerebrale? Abbiamo completato questo nostro racconto dedicato a un modello multidisciplinare e che nasce dalla nostra competenza sull'organizzazione del nostro sistema nervoso per curare gli effetti del trauma. Abbiamo parlato di questo modello legato a un trattamento personalizzato di precisione per la prevenzione e recupero del trauma basato da fisici. Il nostro racconto è finito. Per tutti gli approfondimenti necessari avete a disposizione il sito del nostro Ateneo, in particolare nelle pagine dedicate al nostro corso. Grazie per la vostra attenzione.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Digital Law and Economics della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. Sono Giovanni Cabras, professore emerito di diritto commerciale nell'Università di Roma III. Ho insegnato per tanti anni in varie università, l'Università di Perugia, l'Università di Roma III, la LUIS e ovviamente UNI Nettuno. Mi sono laureato tantissimi anni fa, ormai tanti anni fa, ho studiato, ho soprattutto pubblicato dei libri materiali, l'ultimo dei quali che voglio ricordare perché è un po' il filo conduttore anche di queste lezioni, Via dell'impresa, l'itinerario che seguono le imprese, si costituiscono, si sviluppano, hanno successo, talvolta insuccesso, si riprendono e così via, un itinerario di tutte le imprese. Il corso è quello di diritto commerciale. Titolo del corso, Parigi 1810, Pardessu. Devo spiegare un po' il titolo del corso. Ora può sembrare una cosa usuale, però l'insegnamento di diritto commerciale per la prima volta è stato istituito a Parigi dal professor Pardessu, Jean-Marie Pardessu, nel 1810. Cos'era successo? Poco prima Napoleone aveva voluto una riforma dei codici e aveva istituito il Code de Commerce, il codice del commercio. Non che non esistessero prima delle leggi sui commerci, sull'attività industriale, così, ma ha voluto riunire in un codice tutte le leggi. Da questo il professor Pardessu, che insegnava prima diritto civile, ha voluto insegnare il diritto commerciale. Il diritto commerciale che poi è stato ripreso in tutte le principali università, non soltanto di Francia, in Italia, in Germania e così via. Quindi il titolo del corso lo dobbiamo al professor Pardessu, nel 1810. Gli istituti preesistevano, un diritto mutevole. Come dicevo, non è che Pardessu si è inventato gli istituti e neppure Napoleone, che ha voluto quel codice, si è inventato gli istituti.

istituti del diritto commerciale. Molti istituti preesistevano. Fatto è che il diritto commerciale è un diritto mutevole. Diciamo, ha avuto tutta una serie di mutamenti nel corso dei secoli, ma un momento molto importante è stato quello del Medioevo, quando sono stati inventati, davvero inventati, dei mercanti, mercatanti, come si diceva allora, molti istituti. Essendo un diritto mutevole, questo diritto è cambiato con il corso del tempo. Alcuni istituti sono rimasti pari pari da allora, ma tanti altri, tanti, tanti sono cambiati. Sono cambiati per esigenze economiche e sociali che sono cambiate, ma molto spesso sono cambiate anche per l'influenza di diritti stranieri, delle esperienze degli affari e così via. C'è addirittura quella che si chiama la lex mercatore, cioè delle regole internazionali che non sono state mai codificate da nessun legislatore, però che valgono come comportamento che i mercanti di allora e di oggi osservano. Quindi un diritto mutevole che cambia. Quel che io insegno ovviamente è il diritto vigente oggi, ma diciamo, vi indicherò anche alcune prospettive di questo diritto. Filo conduttore, operatività delle imprese. È un diritto mutevole, ma soprattutto un diritto molto ampio. Bisogna trovare allora un filo conduttore. Secondo me il filo conduttore è quello dell'operatività delle imprese, come le imprese operano, sorgono, si costituiscono, diciamo, svolgono la loro attività, si ingrandiscono, si unificano, talvolta cadono nella crisi, si riprendono e così via. Questo è il filo conduttore del corso di lezioni. Materia ampia, selezionare un criterio. Una materia molto ampia. Considerate che, diciamo, se in realtà lo chiamiamo ancora diritto commerciale per la tradizione, in realtà noi parliamo del diritto che regola le imprese, il diritto privato perché ci sono delle imprese, perché ci sono altre materie che si occupano delle imprese, dal diritto costituzionale al diritto amministrativo, al diritto tributario e così via. Noi ci occupiamo del diritto privato delle imprese. Ma non tutto, perché non è possibile studiare tutte le norme che riguardano le imprese. Bisogna quindi selezionare un criterio. A mio avviso, questo criterio è la funzionalità delle norme, cioè quelle norme che funzionano. Guardate, ci sono istituti nel senso di serie di norme giuridiche scritte sul codice e in altre leggi, che però non sono applicate. Ecco, di quelle non importa conoscere perché non sono operative. Ci interessano le norme che funzionano, perché le imprese sono un sistema molto, diciamo, basato sull'interesse. Se una cosa funziona, viene utilizzata. Se un istituto, una regola non funziona, non viene osservata, non che viene violata. Non si fanno le cose che prevede quella norma. Il diritto commerciale è quindi una materia ampia. Diciamo, vi invito a studiare con attenzione le lezioni sulla base di un certo presupposto. È un diritto pratico il diritto commerciale. Le cose che vengono dette sono cose che possono essere praticate o che ci possono incorrere. Ecco, attenzione, non basta studiare, bisogna cercare di capire come funziona, come, badando alle esperienze personali o dei nostri amici, perché se, diciamo, coniughiamo le cose che sentiamo a lezione, che studiamo sulle leggi, con l'esperienza pratica, questo ci può essere di grande aiuto. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi ricordo che altre indicazioni potete trovarle sul sito relativo a questo corso, sul sito dell'università. Grazie e buono studio.

Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti alla lezione sulla leadership, un tema affascinante in cui dovremo distinguere fra vari tipi di leadership, ovviamente, ma anche fra vari tipi di teoria sulla leadership. Un tema che ci porrà dei quesiti basic del tipo leader si nasce o si diventa. Allora, innanzitutto partiremo con una serie di definizioni che sono necessarie per stabilire l'ambito dello studio sulla leadership. Ad esempio, distingueremo fra concetto di leadership, autorità, controllo, potere e così via. Poi vedremo una delle più vecchie teorie, gruppo di teorie sulla leadership, che è la teoria dei tratti. Poi analizzeremo altri tipi di teoria che fanno leva invece sullo stile di leadership. E vedremo un esperimento molto celebre. Esamineremo un modello della contingenza, uno solo dei quattro possibili. E infine vedremo dei modelli che vengono utilizzati attualmente, che sono i modelli trasformazionali e carismatici. Partiamo subito con la definizione di leader. Chi è il leader? Il leader è la persona che è in grado, che può influenzare gli altri membri di gruppo più di quanto sia essa stessa influenzata, il che vuol dire, già da questa definizione, si mette in luce un fatto molto importante, che anche il leader è influenzato dagli altri membri del gruppo, diciamo dai suoi seguaci, dagli altri appartenenti del gruppo. Vediamo invece alcune distinzioni fra leadership e definizioni vicine, per esempio il potere. Che cos'è il potere? È anche questa una capacità di influenzamento, anche questa è una capacità di vincere la resistenza, però non come la leadership, vedremo poi fra breve, ancora meglio, che il leader funziona in altro modo che non l'individuo che ha solo del potere. In questo caso ci si assicura proprio tramite delle strategie, delle tattiche legate al potere, l'adesione dei membri o addirittura la quiescenza. L'adesione è quando i membri vengono convinti attivamente che il leader ha ragione, che colui che detiene il potere ha ragione, oppure la quiescenza, che è effettivamente lasciarsi dirigere dall'altro senza opporre resistenza. In ogni caso, il detentore del potere, che è evidentemente un leader, il leader col potere, ha anche un potere di sanzione, ha un potere di premio e di sanzione che non sempre i leader tout court hanno. Un altro concetto è quello di autorità. L'autorità, con il concetto di autorità ci si riferisce a una sorta di legittimità dell'esercizio del potere, che si fonda appunto su regole stabilite e rispetto a un certo campo di attività. Quindi egli ha l'autorità formale per chiedere ai membri del suo gruppo, che so, un certo tipo di impegno in una prestazione. Infine abbiamo anche il concetto di controllo, per cui con il concetto di controllo ci si riferisce alla valutazione del conseguimento degli obiettivi e ci si assicura che sia rispettato il patto che fra loro lega gli attori sociali, il controllo che non è leadership. Allora, insomma, che cosa vuol dire leadership? Leadership è una forma di influenza sociale che crea innanzitutto un consenso volontario nelle persone, e che porta le persone appartenenti al gruppo ad accettare gli obiettivi del gruppo, accettarli e in modo anche, diciamo, motivato. Leader e leadership, non ho detto all'inizio, ma lo dico adesso, sono dei termini inglesi che vengono

Vengono utilizzati ormai dappertutto nel mondo perché danno immediatamente l'idea di a che cosa ci si riferisce. Quindi non è un anglicismo, non è un'esterofilia di maniera, no, usiamo dei termini che sono normalmente utilizzati per parlare appunto di chi nel gruppo influenza gli altri partecipanti più di quanto sia egli stesso influenzato. Il leader è una persona. La leadership è un processo che coinvolge, vedremo, non solo il leader, ma anche i suoi seguaci. Allora, partiamo con le teorie del grande uomo. Vedete che nello sfondo abbiamo messo non a caso la figura di Napoleone Bonaparte. Allora, le teorie del grande uomo, dicevo all'inizio, sono le teorie, diciamo, più vecchie, le prime teorie sulla leadership, in cui si è cercato di trovare un insieme, un set di tratti di personalità che rendono una persona naturalmente leader. E secondo queste teorie dei tratti, in pratica, leader si nasce, non si diventa. Queste sono teorie proprio molto legate quasi alla predestinazione. Ha delle capacità, ha degli insiemi di caratteristiche che rendono alcune persone diverse. Allora, quali sono queste caratteristiche? Vediamole. Tratti che queste emergono da numerosissime ricerche. L'intelligenza, la capacità di cooperare, l'adattabilità, l'integrità, l'onestà, la fiducia in se stessi, l'estroversione, eccetera. Queste sono alcune delle caratteristiche di personalità emerse nel corso di numerose ricerche, perché, in qualche modo precedo una delle critiche che adesso esamineremo sulle teorie dei tratti, ogni ricerca ha messo insieme un pool di caratteristiche non confermato da altre ricerche. Ma vediamo adesso in modo più sistematico le critiche alle teorie dei tratti. Innanzitutto, in queste teorie viene considerato il leader. Viene considerato il leader e si tralasciano gli altri elementi, si tralasciano quindi degli elementi situazionali, si tralasciano degli elementi come l'atteggiamento degli altri nei confronti del leader. Quindi il leader è effettivamente in primo piano. Si tralascia appunto di parlare dei seguaci e si tralascia di parlare delle situazioni in cui si può essere o non essere leader. Perché tutto sommato, come ci dice anche la nostra stessa esperienza della nostra vita sociale quotidiana, che non in tutte le situazioni si può essere leader. Ci sono alcune situazioni in cui indubbiamente possiamo avere un qualche tipo di leadership. Pensiamo per esempio a una persona che abbia delle caratteristiche socio-emozionali molto spiccate, sia molto simpatica, molto divertente, molto in grado di fare delle battute. Probabilmente in alcune situazioni avrà una sua leadership, ma quando c'è da stringere i ranghi, da arrivare al compito, al raggiungimento dei fini, quindi del gruppo, abbastanza rapidamente, può darsi che il nostro leader tanto simpatico e tanto socio-emozionale non sia in grado di portare avanti la situazione, ci vuole invece qualcuno che è molto più centrato sugli obiettivi. Le liste dei tratti del leader, che emersi da una congerie di ricerche, sono fra loro troppo eterogenee, cioè non si somigliano. Ci sono ricerche che mettono in rilievo il fatto che il leader deve essere necessariamente molto intelligente o molto assertivo, o altre che mostrano come il leader debba essere una persona che ha fondamentalmente una grande fiducia in se stesso e, non so, ha capacità di sostenere, di dare sostegno ai membri del gruppo. Questo insieme di categorie sono anche troppo ampie, cioè comprendono troppi tratti diversi. E in ogni caso, questa è un po' la conclusione, non si è arrivati a definire un set di tratti valido per tutte le leadership. Allora, Hollander, che è stato uno studioso dei fenomeni di leadership che incontreremo fra breve, in quanto presenterò il suo modello del credito idiosincratico, critica le teorie dei tratti dicendo che i comportamenti delle persone variano a seconda delle situazioni, quindi noi non abbiamo mai una persona
che presenta in ogni occasione lo stesso insieme di caratteristiche.

caratteristiche. E la leadership in ogni caso è un processo interattivo. Non c'è solo il leader, ma ci sono i suoi seguaci, ci sono le sorti mutevoli della storia, della vita, quindi non tutte le situazioni sono le stesse. La leadership quindi è da considerare un processo a tutti gli effetti potentemente interattivo. Vediamo adesso gli stili, un altro modello teorico. Più che un modello, possiamo dire che è una riflessione sugli stili di leadership svolta dal grande Levin, dal grande Kurt Levin, o Levin che si voglia dire, di Peter White, un grande esperimento del 39, in cui vengono presi in considerazione tre stili di leadership: autocratica, democratica e permissiva. E questi tre stili di leadership vengono messi in rapporto a due grandi variabili: al clima di gruppo, cioè a come si sta dentro a quel gruppo, si sta bene, si sta male, c'è ostilità, c'è distensione, c'è serenità, insomma qual è l'atmosfera, la situazione di quel gruppo, e la produttività, quanto si produce in quel gruppo. Possiamo dire en passant che fra l'altro questi due criteri, queste due variabili che sono state considerate in questo grande esperimento di Levin, Lippitt e White, sono in effetti i due punti cruciali di ogni vita di gruppo, perché tutto sommato rispetto a un gruppo ci si può chiedere quanto si riesce a produrre, quanto questo gruppo è funzionale al raggiungimento degli obiettivi. E nello stesso tempo un'altra domanda che è vicina a questa e non è per niente rilevante è chiederci: ma si sta bene in quel gruppo? C'è benessere, c'è serenità? Allora esaminiamo i tre tipi di leadership. Allora, il leader autocratico che cosa fa per essere definito tale? Teniamo conto che autocratico è un termine, un aggettivo che è un'accentuazione di autoritario, quindi è molto autoritario. Che cosa fa? Il leader autocratico organizza, resta distaccato, non rende partecipi gli altri membri, dirige e inibisce le comunicazioni. Dico, anche se molto rapidamente, che questo esperimento di Levin, Lippitt e White è stato svolto su dei preadolescenti che svolgevano un'attività di doposcuola. A questi gruppi di preadolescenti sono stati cambiati almeno due tipi di leadership, o l'autocratica e la democratica, o la democratica e la permissiva, in modo che si fosse sicuri che gli esiti, i risultati, non fossero dovuti al tipo di leadership e non ad altri variabili che non fossero lo stile di leadership. Quindi nel caso del leader autocratico, questo leader dirige questi bambini in modo molto fermo, molto deciso, appunto non permettendo neanche le comunicazioni dei ragazzini fra di loro, vedete, inibisce le comunicazioni, non è partecipativo, no, dà degli ordini ma non spiega mai qual è lo scopo complessivo del lavoro che si dovrà fare insieme. Quali sono i risultati di questa leadership autocratica? I risultati sono una buona produttività, i ragazzini in realtà arrivano abbastanza presto ai risultati, dovevano costruire delle maschere di teatro. La produttività quindi è buona, ma c'è una forte dipendenza dal leader, tanto è vero che appena il leader esce dalla stanza, per motivi sperimentali si è deciso che il leader a un certo punto uscisse, a questo punto i bambini si picchiano fra di loro, litigano o giocano o altro, ma non avendo potuto partecipare alla progettualità del lavoro, questi bambini non sanno che cosa fare e quindi fanno delle altre cose extra lavorative. E in questi gruppi il clima non è buono, ci sono delle espressioni di aggressività soprattutto fra pari, perché essendo autocratico il leader, i bambini non possono esprimere l'aggressività nei suoi confronti, ma la esprimono nei confronti dei compagni. Quindi il clima non è buono, ma la produttività resta alta. Il leader democratico, che cosa fa questo leader democratico? Il leader democratico discute le decisioni e le attività con i propri allievi, diciamo, discute tutto, quindi è amichevole, è disponibile con loro,
non inibisce i contatti fra ragazzini. Quindi è un leader partecipativo, perché anche discute le decisioni. E appunto, vedete, rende partecipi, è un leader partecipativo. Quali sono i risultati di questa leadership democratica? I risultati. La produttività è discreta, forse non è alta come nel caso del leader autocratico, ma è pur tuttavia una buona produttività. Inoltre, i membri mostrano una motivazione sufficientemente elevata al lavoro, cosa che non appariva invece nella leadership autocratica. I bambini, i ragazzini dell'esperimento dimostrano capacità di autogestione perché quando il leader esce in queste uscite programmate sperimentalmente di cui ho parlato prima, continuano a lavorare, il clima è sereno e comunicativo. Quindi questi bambini riescono a parlare fra di loro senza essere troppo inibiti dal leader così autoritario. Allora vediamo adesso la leadership permissiva, che viene detta anche leadership laissez-faire con questo termine francese. Allora, il leader permissivo non interviene per niente, poco, lascia liberi di agire i soggetti completamente. I risultati di questa leadership permissiva è che la produttività è bassa, bassissima, perché in pratica non si sa cosa fare, ma il clima è anche non è allegro, è un clima caotico con tratti di aggressività che vengono espletati sia nei confronti dei compagni, ma talora anche nei confronti del leader. Quindi, non ci troviamo di fronte, noi potremmo dire, ma in fondo in questo caso non si lavora, il leader è permissivo, lascia fare, quindi si sta benissimo. Non è vero, in fondo si sta bene quando si sa quello che si deve fare e lo si fa nelle condizioni, più gradevoli per, quello che riguarda le relazioni con gli altri. Vediamo adesso un modello della contingenza. Allora, vi dicevo che i modelli della contingenza sono numerosi. E per motivi di spazio noi non possiamo parlare di tutti i modelli della contingenza. Ho scelto di parlarvi di uno dei più famosi, che è il modello di Fiedler, anche se è un modello che ha avuto anche un certo insieme di critiche, tuttavia direi che è appunto il più famoso. Che cosa hanno di particolare questi modelli della contingenza? I modelli della contingenza considerano l'interazione fra gli stili di leadership e la situazione concreta in cui si trova, il gruppo. Vediamo il modello della contingenza di, Fiedler. Allora, abbiamo parlato di stile di leadership e di situazione. Lo stile di leadership viene misurato mediante un punteggio LPC, che significa il least preferred coworker, il meno preferito dei collaboratori. Per stabilire questo punteggio LPC vengono usate delle scale bipolari di aggettivi. Ad esempio simpatico, antipatico, generoso, non generoso, competitivo, non competitivo, collaborativo, eccetera. E le persone devono valutare questa persona con cui hanno lavorato sulla base di queste scale bipolari. Allora, se si ottiene un alto punteggio LPC, significa che siamo di fronte a un leader centrato sulle relazioni, cioè a una persona che giudica in modo positivo, tendenzialmente positivo, anche la persona con cui hanno lavorato meno bene. Quindi vuol dire che in questo caso vengono valutati degli aspetti che sono di natura squisitamente relazionale, piuttosto che degli aspetti centrati sul compito, sul raggiungimento degli obiettivi. Un basso LPC, al contrario, ci indica, almeno secondo Fiedler, secondo la teoria di Fiedler, vedremo che questo poi è uno dei punti criticati della sua teoria, darebbe luogo un basso LPC a un leader centrato sul compito. E quindi, proprio perché è centrato sul compito, giudica negativamente la persona con cui ha lavorato peggio. Poi vediamo i fattori che, secondo Fiedler, indicano la situazione più o meno favorevole per il leader, i fattori che indicano la favorevolezza della situazione. Allora, ci può essere la qualità dei legami fra il leader e i membri. Ad
ad esempio, se questi legami sono ricchi o poveri. Ricchi vuol dire che hanno una loro energia, una loro qualità positiva, poveri che invece sono piuttosto difficoltosi, tesi, hanno delle problematiche, insomma. Poi c'è il livello di struttura del compito. Allora, il compito può essere molto strutturato, chiaramente strutturato, oppure può essere destrutturato, cioè possiamo trovarci di fronte a dei compiti che sono fortemente, hanno un grado di strutturazione,

situazionali, nelle loro pendenze, diciamo, nelle loro doppia valenza, positiva e negativa, otteniamo 8 gradienti possibili che vanno da un minimo a un massimo di favorevolezza della situazione per il leader. Allora, per i leader centrati sulla relazione, quelli che hanno quindi l'LPC alto, noi abbiamo un funzionamento positivo, il più si riferisce al funzionamento positivo di questi leader, in situazioni intermedie, cioè che non sono esageratamente né negative né esageratamente positive, in situazioni intermedie che sono la maggior parte nel modello di Fiedler, fra l'altro, che è come dire che se in una situazione un leader ha, per esempio, basso potere, ma ha un compito ben strutturato, ha delle relazioni con i membri abbastanza buone, se è centrato sulle relazioni, potrà incrementare queste relazioni facendole diventare molto buone e potrà, ad esempio, essere più efficace che non un leader che invece ha un LPC basso. La leadership con LPC basso, cioè centrata sul compito, è positiva, cioè efficace in situazioni o molto negative o molto positive, cioè in situazioni altamente favorevoli per il leader o molto poco favorevoli. Cioè in situazioni, prendiamo quelle poco favorevoli, in cui c'è basso potere del leader, ci sono relazioni non buone, leader membri, in cui il compito non sia neppure ben strutturato, che cosa può fare un leader centrato sul compito? Centrarsi ulteriormente sul compito cercando di vedere se il raggiungimento degli obiettivi farà sì che le relazioni con i membri migliorino. Oppure se la situazione è altamente favorevole non avrà bisogno di centrarsi sulle relazioni, ma gli sarà sufficiente centrarsi sugli obiettivi proprio perché la situazione è molto favorevole. Quindi, secondo lo schema di Fiedler, c'è questa differenziazione fra leader relazionali o leader centrati sul compito. Le critiche a questo modello sono quelle per cui i fattori situazionali sarebbero troppo semplificati, in realtà la vita è più complessa e c'è stata un'eccessiva semplificazione di fattori situazionali. Un altro punto che il punteggio LPC rimanda quasi inevitabilmente a una teoria quasi dei tratti, cioè ci sono leader centrati sul compito, leader centrati sulla relazione, vengono presentati in un modo molto forte come se si trattasse di caratteristiche stabili. La relazione dei leader con i membri in realtà è molto più instabile di quanto ipotizzato nel modello. Inoltre, questo è un punto non piccolo, le verifiche sperimentali successive non lo confermano in toto, lo confermano solo in parte. Quindi è un modello che ha le sue debolezze, ma ha l'interesse di aver fatto rientrare oltre allo stile di leadership anche alcuni fattori situazionali che sono importanti per parlare di processi di leadership. Vediamo adesso un'altra teoria che è quella di Hollander. Hollander è l'autore di una teoria che viene detta transazionale, in quanto prevede che il processo di leadership è il frutto di una continua negoziazione fra il leader e i membri. Cioè non è un dato acquisito in modo stabile, ma è un dato che è sottoposto a continui processi di verifica, di negoziazione e in ogni caso è mutevole anche nel tempo. Quindi, secondo Hollander, la leadership ha un carattere processuale e oltre al leader noi dobbiamo prendere in considerazione, dobbiamo mettere al centro della scena anche i seguaci che decretano in fondo il successo o l'insuccesso di una determinata leadership. Hollander è il teorico del credito idiosincratico, cioè è lo studioso che ha messo in luce come il leader deve guadagnare attivamente credibilità presso i suoi seguaci attraverso questi quattro punti. Innanzitutto,
il leader che sarà poi influente dovrà conformare.

adeguarsi alle norme iniziali del gruppo per poi cambiarle successivamente. Faccio un breve rappel alla lezione sull'entrata in un gruppo in cui abbiamo visto che una delle strategie vincenti è una strategia di tipo attendista. È la strategia che conquista credibilità all'interno del gruppo, conquista la fiducia degli old-timers e fa sì che le persone possano scavarsi una nicchia prima di portare le proprie modifiche. Quindi Hollander conferma questi studi sull'entrata nel gruppo e dice che chi ambisce a diventare leader deve innanzitutto in una prima fase studiare il gruppo in cui è entrato e capire che norme ci sono in questo gruppo e conformarsi a queste norme. Dopo le cambierà successivamente. Un secondo punto è quello della legittimità, per cui si distinguono dei leader che sono legittimi, nel senso che sono stati voluti istituzionalmente, possono avere anche una legittimità che nasce dalle capacità che dimostrano in gruppo. La competenza, se un leader non dimostra competenza rispetto agli scopi, non è accettato successivamente, e poi ci deve essere un'identificazione forte del leader con gli scopi del gruppo, una forte identificazione. Ritorno un attimo sulla legittimità. La legittimità può essere legata al fatto che un leader è eletto dal gruppo oppure è imposto dall'esterno. In genere sono più efficaci i leader che sono eletti dal gruppo che non quelli imposti dall'esterno. Inoltre, secondo gli studi di Hollander, ci sono dei leader che pur non essendo formalmente a capo del gruppo, per esempio, mi riferisco a strutture di lavoro, a strutture lavorative, pur non essendo formalmente i leader di quel gruppo, hanno una leadership implicita molto forte, che è dovuta alle loro capacità, al credito che il gruppo accorda loro. Quindi, questa è la teoria del credito idiosincratico. Veniamo adesso agli ultimi approcci alla leadership. Uno di questi approcci è quello della leadership trasformazionale, di cui ha parlato Burns, che è uno studioso, un sociologo politico, è stato fra i primi a parlarne. Vedete che nello sfondo c'è la figura di Gandhi, che è sicuramente è stato un leader trasformazionale. La leadership trasformazionale cambia gli individui coinvolti, ma nello stesso tempo in cui cambia gli individui coinvolti, il leader cambia lui stesso, come è successo poi a Gandhi. Il leader trasformazionale è una persona che stimola le motivazioni dei seguaci, quindi è in grado di muovere le persone, di muovere delle motivazioni molto profonde. Offre delle prospettive etiche a lungo termine, come è stato appunto il caso del Mahatma Gandhi, e sviluppa le potenzialità dei seguaci. Quindi, in poche parole, la leadership trasformazionale è una leadership molto forte, una leadership molto coinvolgente, che si chiama trasformazionale perché prevede non solo la trasformazione delle persone che appartengono al gruppo, ma prevede anche la trasformazione del leader stesso, che non resta lo stesso facendo quello che fa con i suoi seguaci. Quindi è coinvolto in uno stesso processo di cambiamento. Vicino a questo concetto di leadership trasformazionale, noi abbiamo la leadership carismatica, concetto molto vicino. Di leadership carismatica ha parlato House, ma è un concetto che si trova anche in Weber, in qualche modo, quando ha parlato dei tipi carismatici. Abbiamo messo sullo sfondo Martin Luther King, che è stato un leader con un forte carisma. Il leader carismatico offre dei forti modelli di ruolo, ha una competenza elevata rispetto agli obiettivi che si è posto, pone degli scopi ideologici ed etici e ha queste aspettative molto elevate nei confronti dei seguaci, e anch'egli, come il leader trasformazionale, attiva dal profondo le motivazioni dei suoi seguaci. Allora, queste teorie trasformazionali

carismatiche sono interessanti per quanto dobbiamo fare una precisazione che è difficile non fare. Il fatto cioè che questi modelli di leadership ci riportano un po' ai tratti, di nuovo ai tratti. Perché il carisma, o uno ce l'ha o è difficile che se lo dia, un po' come il coraggio per Don Abbondio, no? Che diceva se uno non ce l'ha non se lo può dare da solo. Il carisma, anche questa capacità trasformazionale di indurre forti motivazioni, di inserirsi in un processo di cambiamento molto profondo con i suoi seguaci, non è da tutti. E allora il rischio di queste teorie, che ribadisco però sono molto recenti, sono molto utilizzate anche nelle organizzazioni, nelle aziende. Sono però delle teorie che hanno il limite un po' di scontrarsi con il fatto che richiamano dei tratti personali molto forti. Vediamo adesso, sempre legato a questo discorso della leadership trasformazionale e carismatica, il modello di Bass e Avoglio che percorre tre grandi tipi di leadership: la leadership trasformazionale, la leadership transazionale e la non leadership. Sono tre grandi stili, perché vedremo che ognuno racchiude come una bambola russa altre caratteristiche. E vi posso già anticipare che Bass e Avoglio sostengono che i leader più efficaci sono quelli trasformazionali e in parte anche quelli transazionali, per niente quelli che invece non hanno nessun stile di leadership, ma come vedremo ci ricordano molto la leadership permissiva di Levin, Lipit e White. Allora, per quello che riguarda la leadership trasformazionale, ci sono dentro a questa etichetta vari altri elementi, sottodimensioni. Uno è l'influenza idealizzata che può avere il leader sui suoi seguaci, scusate. Allora, il leader trasformazionale è rispettato, antepone i bisogni del gruppo ai propri, quindi ha capacità anche di sacrificio, di abnegazione, si dedica al gruppo, ha un comportamento etico, morale e i leader trasformazionali danno una visione, la famosa vision, la visione delle mete e danno un'identità all'organizzazione. Questa è l'influenza idealizzata che sta dentro all'etichetta generale di leadership trasformazionale. Poi abbiamo la motivazione ispirazionale, dentro alla quale ci sono questi contenuti, la capacità di dare motivazione ai seguaci, motivazione profonda, di rendere significativo il lavoro, di dargli spessore, di dargli sapore. I leader, che usano questa motivazione ispirazionale esplicitano di continuo le loro aspettative nei confronti dei membri del gruppo. Poi abbiamo un ulteriore elemento che è la considerazione individualizzata, per cui questi leader sono attenti ai bisogni di crescita dei loro sottoposti. E questi bisogni di crescita, fra parentesi, sono ovviamente diversi per i vari individui, ma sanno accorgersi che uno dei loro sottoposti ha magari bisogno di più guida, ha bisogno di essere di continuo stimolato, l'altro invece ha un grande bisogno di indipendenza e di esplicitare la sua creatività, quindi bisogna dargli una mano, aprirgli dei campi e così via. Quindi nella considerazione individualizzata c'è un'attenzione personalizzata ai bisogni di crescita e di successo dei seguaci. Infine c'è la stimolazione intellettuale, cioè la capacità di stimolare dal punto di vista cognitivo, intellettuale, i propri seguaci. Questa è la leadership trasformazionale. Vediamo adesso invece quella transazionale, che è più pragmatica, diciamo. Per esempio, si basa sulla ricompensa contingente, che vuol dire che il leader, in questo caso, usa dei rinforzi positivi, sa premiare, ricompensare gli sforzi dei propri seguaci. Li ricompensa, non so, o con delle ricompense di natura materiale, denaro, oppure con delle ricompense di tipo simbolico, degli elogi, delle gratifiche, dei premi,
lo cita in una riunione di gruppo più volte, insomma, ci possono essere delle ricompense.

contingenti. Dopodiché c'è la direzione per eccezione, in cui invece il leader usa molto la critica, il rinforzo negativo, cioè spiega all'altro che cosa c'è che non è andato in un determinato tipo di lavoro. Anche questo è molto importante, in effetti, anche la critica che può basarsi proprio soprattutto sull'individuare e nucleare quei comportamenti del seguace o dei seguaci che non sono stati produttivi, che sono stati negativi, che hanno portato scompenso, che hanno portato difficoltà. E questa è quella transazionale, cioè quella basata sulla negoziazione. Fattori di non leadership, invece, per i fattori di non leadership abbiamo degli atteggiamenti prevalentemente lassisti, con rifiuto forte delle responsabilità, delle sue responsabilità da parte del leader, e una certa anche povertà di scambio con i seguaci. Quindi c'è una certa difficoltà di porsi in relazione, di porsi in contatto con i propri seguaci e anche questa incapacità di dare dei feedback, questa mancanza di feedback che diciamo può essere particolarmente negativa, soprattutto in alcuni ambiti di lavoro. Pensate, ad esempio, per assurdo, se un allenatore sportivo non desse mai dei feedback ai suoi atleti, mai, né dei feedback positivi né dei feedback negativi. Allora, come pensiamo che quel determinato atleta possa correggere un gesto sportivo? Possa correggere un tipo di comportamento in campo che non è efficace al raggiungimento del successo. Pensiamo a un insegnante che non utilizzi il feedback di continuo con gli allievi, oppure che non abbia capacità di scambio, che rifiuti le sue responsabilità come insegnante, che lasci fare ai ragazzini tutto quello che vogliono. Un insegnante di questo tipo sarebbe un insegnante che rifiuta profondamente la sua funzione di leadership. Un insegnante è anche un leader, del suo gruppo. Quindi effettivamente tutti questi elementi sono, importanti. Allora, Bass e Avoglio, nella loro, teoria, sostengono che i leader più efficaci, cioè quelli che sono in grado di produrre i migliori risultati, sono certamente dei leader trasformazionali. Accanto a questa capacità trasformazionale che abbiamo visto legata alla capacità di dare motivazioni, alla capacità di creare una visione, alla capacità di creare obiettivi molto alti, all'idea di una missione comune da compiere, così via, ci può essere anche la ricompensa contingente, cioè ci può essere anche proprio la capacità di premiare i propri seguaci, di fornire loro delle motivazioni, diciamo, di natura estrinseca, perché portino avanti il lavoro e gli obiettivi di lavoro. Sicuramente inefficace invece è la non leadership, questi fattori di non leadership, cioè una persona che sia in una posizione di comando e che non abbia la forza di assumersi delle responsabilità, di comunicare fortemente con i seguaci e di proporre delle mete, delle visioni e delle missioni, sicuramente non è un leader. Allora, in questa lezione abbiamo visto che ci sono dei concetti vicini a quelli di leadership. Abbiamo visto le definizioni di autorità, abbiamo visto quelle di controllo, abbiamo visto quelle di potere. Abbiamo visto che il leader è una persona e non, mentre la leadership è un processo. Abbiamo visto che il leader è una persona che influenza più di quanto sia essa stessa influenzata, ma il leader è anche ovviamente influenzato dai suoi seguaci. Abbiamo avuto una piccola panoramica sulle teorie dei tratti, che sono molto vicine al senso comune, sono molto amati dai mass media quando parlano di persone naturalmente leader. È un leader naturale, come si legge.

tante volte sui quotidiani o si sente dire anche nelle trasmissioni televisive. Queste teorie che abbiamo visto poi hanno parecchie pecche dal punto di vista teorico generale. Abbiamo visto l'esperimento di Levin, Lippitt e White sugli stili di leadership e sui loro effetti sulla produttività di gruppo e sul clima interno di gruppo. Abbiamo visto l'importanza di questi studi che fra l'altro sono stati ripetuti più volte, i risultati sono molto analoghi, che ci fanno pensare che la migliore forma di leadership è quella partecipativa, democratica, che tira dentro le persone, che le fa parte di un progetto, per cui è importante ad esempio che anche un insegnante illustri ai suoi allievi il progress, il progetto dell'intero anno di insegnamento, quindi c'è il far parte delle varie tappe di lavoro e così via. Abbiamo visto il modello della contingenza di Fiedler, un po' macchinoso, interessante, in cui vengono prese in considerazione non solo gli stili del leader, ma anche la favorevolezza o sfavorevolezza della situazione. E infine abbiamo visto questi modelli trasformazionali carismatici, che sono certamente dei modelli interessanti, molto anche fascinosi, che ci portano però molto vicino alle teorie dei tratti e quindi delle teorie che sicuramente hanno bisogno di essere rivisitate e forse anche ridimensionate e studiate in ogni caso in maniera più critica e più attenta.

0: Fin da bambini abbiamo desideri e sogni da realizzare.
1: Guardiamo oltre l'infinito per trovare la nostra strada, la nostra meta.
2: Non esistono altri limiti se non quelli che ci poniamo.
3: Per questo non smettiamo di sognare.

0: Il mondo di oggi, immerso nella tecnologia e nel cyberspazio, ci pone nuove sfide.
1: Nuovi modelli di comprensione e inclusione.
2: Possiamo tornare sui nostri passi e avere una nuova opportunità.
3: Per tornare a credere in noi stessi.
4: Il futuro che stiamo scrivendo sarà frutto di lavoro, studio.
5: E di una nuova lingua comune, la conoscenza.
6: L'Università Uninettuno si è impegnata a far sì che si democratizzasse realmente l'accesso al sapere, che il sapere e la conoscenza arrivasse nelle case di tutti. L'Università Uninettuno è riuscita veramente a raggiungere un grande obiettivo, quello di trasferire sapere e conoscenza attraverso le nuove tecnologie ai giovani del nord e del sud del mondo. La conoscenza, per noi, per voi, per tutto il mondo, è realmente libertà. Era un sogno per me, quello di creare un'università che trasferisse e mettesse insieme le culture. Un sogno che oggi è diventato realtà.

0: Socrate AI non è un robot, non copia, pensa. Nasce da Uninettuno e cresce con la sua cultura digitale e comunica con spirito critico.
1: Il mio nome è un omaggio a Socrate, il filosofo, che credeva nella ricerca critica della conoscenza e nella forza del dialogo. Come facevo un tempo con i miei discepoli nell'Atene antica, ora sono qui per accompagnarvi nell'apprendimento, invitandovi a esplorare, riflettere e indagare. Non solo rispondo alle vostre domande, vi incoraggio a porne di nuove e a considerare sempre il valore del pensiero critico. Ogni risposta

0: La risposta che vi fornisco trae origine dalle risorse del cyberspazio didattico ufficiale di UniNettuno. Integrato nella piattaforma dell'Università, accedo a contenuti digitalizzati e verificati dal corpo docente per garantire che possiate apprendere in modo rigoroso e consapevole. Ad ogni risposta includo le fonti esatte, in modo che possiate verificare e approfondire, acquisendo una conoscenza che non è solo sicura, ma anche trasparente e affidabile. Non mi limito a darvi risposte, ma stimolo la vostra curiosità e la vostra riflessione. Come Socrate, credo che la vera conoscenza non possa essere semplicemente trasferita. È qualcosa che si scopre e si costruisce nel tempo, con pazienza e dedizione. Il mio scopo è quello di incoraggiarvi ad indagare e a trovare le vostre risposte, portandovi a riflettere attraverso un dialogo aperto e rispettoso. Così, ogni interazione non è solo una risposta, ma un punto di partenza per nuove domande, per un apprendimento che si sviluppa in profondità. Non impongo verità, né pretendo di essere una fonte assoluta. Sono qui per fornirvi gli strumenti di cui avete bisogno per comprendere, analizzare e costruire il vostro sapere. Le mie risposte non sono mai definitive, perché ogni argomento può essere esplorato ulteriormente e io sono qui per accompagnarvi in questo cammino. Il valore del sapere di non sapere è uno degli insegnamenti più preziosi che posso offrirvi. Accettare che la conoscenza è sempre un viaggio, una scoperta continua che arricchisce.
1: Nettuno, network per l'università ovunque, تقدم برنامج محو الأمية لتعلم اللغة العربية بتمويل من وزارة الشؤون الخارجية الإدارة العامة للتعاون من أجل التنمية إيطاليا بالتعاون مع وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي قطاع محاربة الأمية والتعليم غير النظامي بالمملكة المغربية.

بيعضي المتوسط و المحيط الأطلسي.

0: Socrate AI non è un robot, non copia, pensa. Nasce da Uni-Nettuno e cresce con la sua cultura digitale e comunica con spirito critico.
1: Io sono Socrate AI, la vostra guida nell'universo digitale di Uni-Nettuno. Come filosofo conduco il dialogo e non impongo verità. Rispondo alle vostre domande attingendo al sapere contenuto nel cyberspazio didattico di Uni-Nettuno. Vi indico sempre le fonti di ogni risposta, perché possiate verificarle e comprenderle con sicurezza. In questo modo vi offro un sapere certo, aperto, basato sulla fiducia nel metodo e sul dialogo costante, che vi consente di esplorare, ma soprattutto di sviluppare il senso critico della conoscenza. Cliccate su di me per saperne di più. Buon viaggio verso la ricerca della verità e la conquista del sapere.
0: Uni-Nettuno non segue l'innovazione, l'anticipa. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uni-Nettuno per costruire con successo il tuo futuro.
2: The International Telematic University, Uni-Nettuno, was born from the Nettuno model, network per l'università ovunque, active in Italy since 1992, and from the success of the European project MedNetU, Mediterranean Network of Universities. The 31 MedNetU partner universities from 11 Mediterranean countries, Algeria, Egypt, France, Jordan, Greece, Italy, Lebanon, Morocco, Syria, Tunisia, and Turkey, coordinated by Nettuno, have given life to a real technological network based on the use of digital satellites. Today, all partners can produce, broadcast, and receive educational contents on television and the internet. A technological network that is supported by a network of minds who know how to connect and share.

Benvenute e benvenuti in questa nuova lezione dove parleremo di Twitter e Reddit. Andiamo a vedere gli argomenti. Prima di tutto vedremo una panoramica della piattaforma Twitter e le caratteristiche e strumenti per le aziende e poi una panoramica della piattaforma di Reddit e le caratteristiche e strumenti per le aziende. Andiamo a vedere il primo argomento, panoramica della piattaforma Twitter. Twitter è nata nel 2006 da Jack Dorsey come alternativa all'SMS per la propria natura testuale di breve durata e ha effettuato un IPO nel 2003 per 1 miliardo e 800 milioni di dollari, per poi essere riacquisita nel 2022 tramite cordata di Elon Musk, il fondatore di Tesla. Vediamo la crescita di Twitter che raggiunge 400 milioni di utenti nel 2021 e al contrario di altre piattaforme che abbiamo visto in passato, una crescita più a rilento delle altre. Lo vediamo qui dal tasso di crescita che nei primi anni del 2010 è diciamo più esponenziale, ma che poi si attenua per stabilizzarsi. Da un punto di vista dei ricavi c'è una correlazione molto stretta, quindi anche i ricavi hanno avuto una crescita abbastanza debole, arrivando fino a un picco di 4 miliardi di dollari l'anno, che se ricordiamo e paragoniamo rispetto a Facebook che arriva a 30-40 miliardi l'anno, ovviamente ci fa percepire una grandissima differenza. Perché questo è accaduto? Perché ovviamente il primo fattore è legato al numero di utenti. Anche qui parliamo di 400 milioni di utenti paragonati con i 2 miliardi di Facebook. Quindi è ovvio che più è grande la base utenti di un social network, più è possibile fare advertising ed è possibile monetizzare quell'audience. Andiamo a vedere che la fascia principale da un punto di vista di demografica di utenti presenti sulla piattaforma è dai 25 ai 34 anni, con quasi il 40%. Quindi anche da questo punto di vista rispetto ad altre piattaforme ha una polarizzazione maggiore da un punto di vista appunto della specificità dell'audience. Vediamo qui che la fascia anche più giovane è abbastanza importante con quella 13-17 e 18-24 che insieme arrivano a quasi il 25%. E il

la fascia 35-49 che arriva al 20% e quella 50 più al 17%. Rispetto ad altre piattaforme anche ha uno spostamento sull'ultimissima fascia più proporzionalmente più alto. Le principali caratteristiche sono, prima di tutto, il limite di 140 inizialmente e successivamente 280 caratteri per ogni messaggio, molto focalizzata ovviamente sul testo e altre funzionalità molto limitate. In ultima, quella di essere un social media di tipologia grafo non orientato. Quindi il limite di 140 caratteri, come dicevamo, essendo nata per essere un'alternativa all'SMS, nasce da questa iniziale esigenza e è una caratteristica, seppur poi appunto è stata raddoppiata nel tempo, abbastanza particolare. Perché nessun altro social media diciamo, ha questo tipo di limite. È vero, TikTok, per tornare a un esempio, che è sui video, ha dei limiti sulla durata, quindi questo concetto del limitare e rendere tutto abbastanza standardizzato da un punto di vista di come dire, unità, è un aspetto che si è presentato e si continua a presentare anche in social media che stanno nascendo e continuano a nascere. Questo ovviamente ci porta sulla focalizzazione sul testo, quindi la piattaforma poca diversità di contenuti da un punto di vista di media. E quindi si presenta come un feed come tutte le altre, ma particolarmente e principalmente legato a questi 280 caratteri di testo, dove sia utenti che classici persone iscritte che aziende e quant'altro condividono in questo modo. Altre funzionalità sono molto limitate, nel senso che non ha rispetto, un po' collegato a quello che dicevamo poco fa, non ha rispetto ad altre piattaforme tantissime funzionalità diverse, aggiuntive, né per gli utenti stessi né per le aziende. È un grafo non orientato che significa che a differenza delle altre piattaforme come Facebook non richiede il collegamento o anche LinkedIn uno a uno e quindi la reciprocità che rende un grafo che è la forma diciamo, matematica di un network e di conseguenza di un social network non richiede questa reciprocità. Quindi che cosa significa? Significa che nella piattaforma l'azione principale è quella di, come nelle altre, nel seguire un altro profilo, ma questa azione appunto non richiede che quel profilo che viene seguito debba in qualche modo accettare o ovviamente ricambiare in qualche modo. E quindi la rende particolare per questo motivo. Ed è l'insieme di queste caratteristiche che abbiamo appena visto l'ha resa e la rende tuttora una piattaforma molto legata al mondo delle notizie real time, perché questa forma appunto testuale molto breve l'ha resa popolare appunto anche da un punto di vista di giornalismo e via dicendo per la condivisione di notizie real time. Un'altra caratteristica è che il nome utente non deve corrispondere all'anagrafica e c'è la necessità di verificazione per utenti molto popolari. Sul primo punto c'è ovviamente una maggiore libertà quindi nella scelta del nome che viene utilizzato per l'account nel momento in cui c'è l'iscrizione e questo ovviamente ha dei vantaggi o diciamo ha un'attrazione
per alcuni utenti che vogliono come dire, usare la piattaforma in modo anonimo. Ovviamente dall'altro lato rende più complicata la veridicità nel momento in cui ci sono problemi dei contenuti delicati, e infatti la necessità di verificazione per gli utenti molto popolari è legata proprio a questo punto. Quindi sopra una certa soglia normalmente di audience, di following, che è una delle, come dicevamo, caratteristiche principali del network, si può avviare una procedura che essenzialmente, collegando il personaggio famoso, l'azienda con la società di Twitter, con dei referenti specifici, può dare un bollino essenzialmente, che è una spunta blu, che significa che quel profilo è stato verificato e rappresenta veramente la pagina ufficiale di questa entità. Su questo tema ci sono state ovviamente molte problematiche, perché soprattutto durante l'acquisizione di cui parlavamo prima, di Elon Musk, della piattaforma, nel voler trovare nuovi modi di monetizzare la piattaforma, la verificazione è passata a un costo, quindi a un costo mensile. Quindi quello che è accaduto è che essenzialmente anche persone diciamo che non erano appunto le ufficiali, diciamo, verificate, hanno potuto accedere a questa verificazione pagando una piccola somma. Quindi si sono creati una serie di problemi dove l'impersonificazione di personaggi politici o di aziende dicevano cose, come dire, non in linea con quello che ovviamente avrebbero fatto i profili ufficiali, addirittura in alcuni casi ha portato a dei crolli e impatti sul mercato finanziario dell'azienda stessa. Quindi questa natura non orientata e questa non necessità diciamo di verificazione per tutti, poi passata a una versione a pagamento, ovviamente ha creato non pochi problemi. Qui vediamo un grafico della preferenza di quali social network vengono utilizzati per la fruizione di notizie, e infatti, come dicevo prima, Twitter è in primo posto, e sulla destra un grafico che parla sempre della percentuale di utenti che appunto prendono queste notizie su Twitter per current events, quindi eventi che stanno succedendo proprio in quel momento. Pensiamo a diciamo attività di qualunque tipo, eventi, celebrazioni, eccetera, eccetera, e anche a preferenza dell'utilizzo del social network per conoscere di più delle vite appunto di questi personaggi famosi o pubblici. Passando alla prossima slide, vediamo il lancio di Twitter Spaces. Che cos'è? La principale funzionalità di Twitter, abbiamo detto, è quella testuale. Nel 2022, però, sulla falsa scia di un'altra applicazione che aveva avuto molto successo, di nome Clubhouse, Twitter ha deciso di essenzialmente proprio copiare questa funzionalità e portarla all'interno della piattaforma. Questa funzionalità rende possibile la creazione di spazi, per questo spaces in inglese, veri e propri, dove gli utenti possono aggregarsi e avere delle conversazioni audio. Quindi un cambiamento abbastanza importante, visto come dire, la natura testuale, e che ha aggiunto e aggiunge, inizia a
vedere più modalità di utilizzo della piattaforma, proprio per quello che dicevamo, per cercare di aumentare l'utilizzo degli utenti.

la frequenza degli utenti attivi e anche per la monetizzazione. Come dicevamo, è la possibilità di creare stanze audio live, quindi da tutti gli utenti senza particolari permessi.

Abbiamo visto questo anche su, nell'esempio, di Facebook, dove nello sviluppo dell'e-commerce, dei siti e-commerce all'interno del social media, la gestione poi dei pagamenti, diventa un, fattore molto interessante per il social network. Perché? Perché ovviamente per due motivi. Il primo è quello di poter dare ulteriori funzionalità, come dicevamo poco fa, e l'altro è quella di poter prendere una percentuale di commissione nel momento in cui vengono gestiti i pagamenti. Il punto specifico legato alle criptovalute è legato al fatto che nell'exploit del 2020-2022 di tutto questo mondo legato alla tecnologia blockchain e alla speculazione anche finanziaria di questi strumenti finanziari ha visto la piattaforma essere uno dei primi e principali come dire, veicoli per le persone interessate a tutto questo mondo. Quindi la volontà di capitalizzare questo tipo di interesse si sposta su questa possibile evoluzione. Ulteriori funzionalità alla WeChat. WeChat è un social network cinese che in modo molto simile a WhatsApp permette la condivisione di messaggi testuali, ma anche tutta una serie di altre funzionalità che un po' toccano il punto per esempio di cui prima, quindi sistema di pagamenti, prenotazioni, quindi una sorta di one stop shop, un'app diciamo a 360 gradi che cerca di soddisfare non tutti ma quasi insomma quasi le necessità di un utente anche al di fuori della parte puramente social media. Le criticità legate a Twitter sono prima di tutto account automatici e spam, privacy compliance e cyber security breach e censura. Account automatici e spam l'abbiamo un po' toccato prima, la facilità di iscrizione non necessaria di verificazione ha creato rispetto ad altre che non ne sono di certo immuni, ma proporzionalmente in una fetta maggiore una quantità di cosiddetti bot, appunto spam bot, che sono account fittizi essenzialmente creati ovviamente da un software per promuovere contenuti in modo automatico. Questi account hanno avuto ed hanno lo scopo di diffondere ovviamente anche in alcuni casi fake news, quindi tutta una serie di informazioni non veritiere e quindi la problematica con il quale si è ritrovato a diciamo, combattere Twitter è quella di dover avere dei sistemi sia manuali che automatici per identificare quali fossero questi account non veritieri e ovviamente fare pulizia. Da un punto di vista di censura, ci sono state soprattutto durante le elezioni o presidenza di Donald Trump negli Stati Uniti dal 2016 molte problematiche perché piattaforma prediletta dalla figura in questione ha come dire, esortato in alcuni casi a atti di violenza e attività che ovviamente non erano positive per quanto riguarda o in linea con le linee guida della piattaforma. Quindi è stata una delle prime volte dove Twitter ha deciso di censurare essenzialmente, cosa abbastanza rara appunto nel mondo dei social media, e chiudere essenzialmente in modo indefinito l'account di Donald Trump. Vi lascio uno spunto di riflessione. Quali sono le sfide più importanti che deve affrontare Twitter? E passiamo al prossimo argomento. Twitter, caratteristiche e strumenti per le aziende.
La piattaforma di advertising di Twitter ha delle classiche opzioni di targetizzazione, quindi demografica.

interessi e targetizzazione anche per singoli profili utenti. Quindi l'abbiamo visto in varie altre occasioni, fornisce tutte le stesse funzionalità che possono essere trovate su Facebook Ads e TikTok Ads, quindi tutte le piattaforme dove si può fare annunci. L'unica peculiarità è legata alla possibilità di targetizzare chi segue i singoli utenti, quindi la possibilità di non distorsionare solo la demografica, ma anche questo tipo di interesse. La caratteristica più problematica invece per le aziende è che ci sono meno informazioni disponibili sugli utenti, proprio per il motivo di cui prima, che l'anagrafica non è necessaria, non deve essere verificata. In generale, che un profilo Twitter tendenzialmente ha pochissime informazioni sulla persona in questione, rende le possibilità di targetizzazione, quindi quanto si può essere chirurgici a livello di advertising, molto molto più limitate. E questo in parte, come abbiamo detto, la crescita e i ricavi Twitter sono legati alla base utenza molto più limitata, ma anche a queste limitazioni sulla parte di advertising. Qui vediamo un esempio della piattaforma dove con base agli obiettivi della campagna, quindi se di awareness o di consideration o conversion, che sono sempre le fasi del funnel di marketing che abbiamo visto in una delle prime lezioni, la possibilità è quella di lavorare su obiettivi di follower, engagement, traffico sul sito, installazioni delle app, visualizzazioni di video o di re-engagement, retargeting sulle app. I formati disponibili sono quelli del promoted video, quindi la possibilità di vedere nel feed un video. L'altra peculiarità del network è che ha uno spazio decisamente più piccolo, più costretto degli altri, quindi è un formato che sì, funziona, ma ovviamente è meno in risalto. E in streaming video, quindi la possibilità di fare advertising all'interno di altri video, magari creati dagli utenti. In più c'è la possibilità di fare live video che di nuovo ci riportano all'utilizzo della piattaforma per le notizie real time. Gli altri formati sono first view, quindi l'utilizzo dei trend, degli hashtag che abbiamo visto essere di nuovo presenti in tutti i social network, per lanciare, come dire, uno di questi hashtag o trend, e anche il tweet to unlock, che essenzialmente richiede all'utente l'azione di fare un tweet, quindi di pubblicare un contenuto per sbloccarne un altro che è di interesse. La website card invece è un semplicissimo una card, una cartolina, diciamo, che porta un sito, e la conversation card invece ritorna sul tema degli hashtag, ma cercando di aprire una vera e propria conversazione, quindi di includere già delle persone all'interno di questo tweet. Vi lascio uno spunto di riflessione. Qual è il metodo migliore per scegliere un formato di advertising? E passiamo al prossimo argomento. Panoramica della piattaforma Reddit. Reddit è nato nel 2005 da Alexis Ohanian come strumento per ordinare cibo tramite SMS, quindi totalmente un altro scopo. Evoluto in network di communities create dagli utenti, anche questo di nuovo molto particolare e diverso rispetto agli altri, e rimane, è rimasta almeno
fino agli anni 2020 un'azienda privata. Altra caratteristica abbastanza peculiare, perché come abbiamo visto molte degli altri

social network si sono quotati e o sono stati acquisiti poi da altre grandissime aziende. Nonostante ciò, ha una valutazione di 10 billion, quindi un numero abbastanza alto, importante da un punto di vista di capitalizzazione. Reddit raggiunge i 400 milioni di utenti nel 2019, quindi un numero abbastanza simile a quello di Twitter, motivo per il quale le vediamo insieme. E al contrario di Twitter, ha visto una crescita esponenziale e continua in questi anni a vedere, a vedere il tasso progredire verso l'alto. La crescita anche più importante è quella dei subreddit. Prima di tutto, cosa sono i subreddit? Come dicevamo prima, Reddit è un contenitore di micro, come dire, comunità, gruppi che si chiamano appunto subreddit, che vengono creati dagli utenti in modo spontaneo e quindi il numero di subreddit creati è una delle metriche più importanti che dimostrano quanto viene utilizzata e quanto cresce l'azienda. Qui vediamo che nel 2008 aveva 10.900 subreddit, che nel 2017 è arrivata ad averne oltre un milione. I subreddit sono molto, come dicevamo, specifici e personalizzati, quindi non c'è un modo per l'azienda di controllare quello che accade all'interno di questi subreddit, e quindi sono delle vere e proprie community quasi autogestite. Sono molto popolari i subreddit con domande e risposte, perché la natura stessa, come dicevamo, di gruppo di queste community rende molto interessante per gli utenti la possibilità di fare proprio un question and answer e avere degli scambi molto frequenti che sia su qualunque tema, quindi dal lavoro alla scienza, qualunque interesse specifico hanno. È molto popolare per gli entusiasti della tecnologia. Come abbiamo un po' visto, tutti i social network, tranne Facebook, volendo che ha un bacino di utenza così alto, sono preferiti in alcuni casi da persone che hanno un certo tipo di interesse. Reddit è molto utilizzato da chi ama la tecnologia, perché anche Reddit ha una iscrizione anonima, cosa che è interessante per quel target. E perché la natura in proporzione di questo milione, il numero di community che parlano di tecnologia informatica è molto alto. Da un punto di vista di ricavi, arriva a circa 200 milioni di ricavi nel 2022, qui a 170 nel 2020. Vediamo quindi una crescita esponenziale, ma certamente numeri ben diversi rispetto a quelli nell'ordine di grandezza dei miliardi delle altre piattaforme che abbiamo visto finora. Questo perché? Perché la piattaforma ha sì un sistema di advertising, ma non è molto presente. Quindi è una delle piattaforme che ha meno advertising delle altre, anche per la natura stessa, dove all'interno di queste, come dire, conversazioni fra persone in modo diretto è molto intrusivo inserire appunto annunci pubblicitari. Abbiamo detto raggiungere 400 milioni di utenti nel 2019, e la percentuale di utenti internet che usano Reddit sono distribuiti molto sulla fascia più giovane. Come vediamo, quella 15-25 e quella 26-35 ne fanno oltre il 50%, e viene molto poco utilizzata dalle fasce più grandi. Questo
Questo è dovuto, come abbiamo detto anche poc'anzi, dalla natura e interesse più frequente che è legato all'aspetto della tecnologia, all'aspetto dell'anonimità e via dicendo. È molto utilizzato per entertainment e notizie. Qui vediamo che il 72% degli utenti predilige appunto l'entertainment, è una fetta percentuale estremamente alta, il 43% per avere notizie e poi per altri scopi. Vediamo qui appunto una polarizzazione molto, molto alta rispetto a dati simili che abbiamo visto per altri social network. Questo di nuovo per la natura stessa del social network. E infatti la parte per esempio di network professionale lavorativo è molto molto bassa, anche perché essendoci questo, come dire, questa caratteristica di anonimità ovviamente ne preclude quel tipo di utilizzo. Una delle caratteristiche principali è che predilige conversazioni genuine e reali, l'anonimità ed è gestito dalla community stessa. L'aspetto di conversazione genuine e reali in altri network viene un po' meno, pensiamo a LinkedIn che essendo molto professionale come network abbiamo parlato anche della necessità di avere un certo tipo di tono di voce, di avere un certo tipo di immagine, ecco qui è molto diverso perché di nuovo soprattutto grazie all'anonimità ma anche al tipo di utilizzo viene molto utilizzato per parlare diciamo senza filtri. Gestito dalla community stessa, dicevamo perché la creazione stessa del subreddit e la moderazione anche, cosa abbastanza importante, viene delegata a utenti della piattaforma. Quindi una volta che viene creato il subreddit viene designata in base a diciamo la scelta, una votazione, la o le persone che aiutano a moderare e curare il contenuto che viene inserito. Vi lascio uno spunto di riflessione. Quale tipologia di audience frequenta maggiormente Reddit? E andiamo a vedere il prossimo argomento. Reddit, caratteristiche e strumenti per le aziende. Prima di tutto, Reddit dà la possibilità di fare advertising in base agli obiettivi del funnel, quindi upper, mid o lower, e funziona principalmente con CPM, cost per mille, quindi per impression, per visualizzazioni essenzialmente, cost per views che è per quante un costo per ogni visualizzazione di un video, oppure nelle ultime tre forme CPC, cost per click, che quindi va a misurare quanto costa il click dalla piattaforma verso il sito dove si sta puntando la campagna di chi fa l'inserimento. La targetizzazione è possibile con location, con interessi e in base alla community e il device, quindi ovviamente essendo molto spostato sulla community dà questa possibilità di scegliere su quale, all'interno di quale community essere presenti. E l'ultima è quella della time of day, quindi la possibilità di scegliere all'interno di quale fascia oraria essere presenti. E da un punto di vista di formati, il promoted post è uno dei principali, quindi anche qua abbastanza classico rispetto alle altre piattaforme e viene inserito all'interno di queste conversazioni delle community. Il video, il formato video è anche presente e come lo è quello del carousel. Altri formati sono quello del first view che ci porta al takeover che vede il brand poter prendere tutta la piattaforma in qualche modo in modo totalizzante e essere presente in tutti gli spazi pubblicitari che mette a disposizione. Quindi può presidiare la categoria di tematiche
o la front page e i trend, che sono una delle feature principali dove gli utenti vedono e

quali sono le notizie più in voga. E l'ultimo è quello proprio di Reddit e dell'home page. Vi lascio uno spunto di riflessione. Qual è la principale differenza dell'advertising su Reddit rispetto alle altre piattaforme? Vediamo il riepilogo degli spunti di riflessione. Quali sono le sfide più importanti che deve affrontare Twitter? Qual è il metodo migliore per scegliere un formato di advertising su Twitter? Quale tipologia di audience frequenta maggiormente Reddit? E qual è la principale differenza dell'advertising su Reddit rispetto alle altre piattaforme? La lezione è finita, vi ringrazio. Per qualsiasi approfondimento potete visitare il sito web dell'Ateneo e le pagine del corso. Grazie.

Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti, mi presento brevemente, sono Nora Moll, mi occupo di comparatistica letteraria e sono docente di questo Ateneo. Il corso che vorrei presentarvi si intitola Letteratura, Transculturalità e Transmedialità. E con questo corso abbiamo cercato di trasmettervi una serie di metodologie, di aspetti teorici e critici per inquadrare il fenomeno letterario nella sua complessità e nelle sue disparate espressioni. Facendo ciò, abbiamo adottato una prospettiva sovranazionale, generale e tendenzialmente mondialistica. Quindi non ci limitiamo affatto a una sola letteratura nazionale. Facendo ciò, partiamo da una serie di riflessioni sui fondamenti della letteratura e fornendo una definizione di autore, immaginario, testo, e passando poi a un percorso all'interno dei generi letterari, dedicando una lezione alla poesia e alle sue varie forme che si sono manifestate nel corso dei secoli. Ci sono ben tre lezioni sul romanzo, che è il genere letterario di maggiore successo nel sistema letterario occidentale, e non trascuriamo la narrativa breve e nemmeno le cosiddette scritture di sé, ovvero il racconto autobiografico che esiste in forme volta per volta diverse e che ancora adesso continua a esercitare un grande fascino sia per chi scrive che per chi legge. Passiamo poi al cuore teorico del corso, ponendo quindi le basi per una riflessione sul fenomeno della transculturalità, iniziando dal concetto tradizionale di cultura, di

cultura nazionale, con le teorie di Johann Gottlieb Herder, e passando invece agli aspetti più contemporanei della concezione della cultura, ovvero al concetto di transculturalità, secondo Wolfgang Welsch e altri teorici. Non vogliamo nemmeno trascurare il pensiero e le creazioni che hanno avuto luogo in ambito extraeuropeo. Infatti guardiamo in questo settore, in questa sezione del corso, anche alle teorie, alle poetiche extraeuropee, con i fratelli De Andrade, con Édouard Glissant, e altri filosofi, scrittori ancora. E concludiamo questa parte con una lezione sull'imagologia letteraria, ovvero su quel campo della comparatistica letteraria che studia le immagini dell'altro nel testo letterario, ma che si interessa sempre di più anche ai prodotti artistici di altri media, indagando circa le immagini dello straniero, delle altre culture, oltre che all'immaginario, che è una cultura, formula di se stessa. Arriviamo poi alle scritture, alle tendenze, che, come dire, non sono solo importanti per il panorama attuale della letteratura, ma che sono importanti e che sono state molto importanti nel corso dei secoli. Nello specifico mi riferisco alla letteratura di viaggio, all'odiporica, che è un po' il cuore degli studi più tradizionali della comparatistica letteraria, ma possiamo dedicare uno sguardo anche più innovativo a questo settore, parlando di migrant writers e del loro viaggio verso culture altre. Viaggi narrati, rappresentati non solo e non sempre in forma autobiografica, ma che assume una rilevanza estetica assolutamente significativa, non solo in Italia e forse non tanto in Italia, quanto in varie altre letterature nazionali in Europa. Concludiamo questo settore con una lezione sul nesso che intercorre tra il colonialismo e la letteratura, mentre poi in conclusione cerchiamo di offrire una panoramica circa le teorie e le pratiche della traduzione, traduzioni che è la cerniera tra le letterature nazionali e che va riconsiderata come un fenomeno che mette a contatto le letterature oltre che le culture e che a lungo è stata trascurata, considerata un fenomeno, diciamo, di minore importanza e quasi rutinario. Un'ultima lezione è dedicata alla migrazione delle storie. Infatti, in questo percorso si va dalla trasposizione cinematografica al transmedia storytelling, operando quindi una riflessione sul nesso tra la letteratura e il cinema, un nesso simbiotico, si dirà. Che riguarda anche la trasformazione della letteratura sulla spinta dell'avvento del cinema nel corso del Novecento, ma andremo a vedere in dettaglio in che cosa consiste un adattamento cinematografico di un testo letterario. Ci si sposta poi sul concetto di intermedialità e di transmedialità, di transmedia storytelling, che è un fenomeno che è di vasto raggio e che coinvolge più media ancora e che riguarda appunto la diffusione di storie, la narrazione di storie su vari canali.

vari canali che esaltano le proprie caratteristiche, le proprie capacità di trasmettere storie le quali si configurano come una grande rete in cui non c'è più un vero epicentro, o meglio, l'epicentro che una volta era costituito dalla letteratura viene, come dire, un po' messo in discussione anche dalla fruizione dello storytelling mediale, fruizione che molte volte è all'incontrario, ovvero si parte da una serie televisiva, si parte da un film per il cinema, per arrivare poi al testo letterario, che continua a avere sicuramente un pubblico appassionato, ma che non ricopre più un ruolo di primissimo piano, come invece è stato per secoli. Ora, la visione d'insieme di questo corso vuole essere la seguente, ecco, è la visione della letteratura come un luogo di convergenze, come un luogo di traduzioni e anche ibridizzazioni culturali e anche comunicative, come un luogo deputato alla trasmissione in forma artistica di conoscenze, ma anche di emozioni profondamente umane. Ecco, per ricevere ulteriori informazioni circa questo corso, potete consultare le pagine web di questo corso, pagine web che trovate appunto all'interno del portale del nostro Ateneo. Bene, vi aspetto, arrivederci.

Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere di Maria Amata Garito e Rashid Menaji è un corso di 150 ore di video lezioni per imparare a leggere e a scrivere la lingua araba. Dalilayo Awi, nello studio televisivo costruito come una casa marocchina, conduce l'allievo nella lingua araba, illustra l'alfabeto, le sue modalità di scrittura, spiega la struttura grammaticale. Presenta gli oggetti che iniziano con la lettera argomento della lezione e si sofferma sull'immagine, sulla forma dell'oggetto, sul suo uso nella vita quotidiana. Scrive la parola, la pronuncia correttamente e stimola gli allievi a collegare la parola all'immagine per rafforzare la memoria e sviluppare i due canali, visivo e uditivo, utilizzando il metodo sintetico ma anche quello analitico globale. Nel mondo virtuale di Second Life, nell'isola del sapere di Uninettuno, la casa virtuale marocchina diviene scenario tridimensionale, il teatro nel quale, per la prima volta nella storia di Second Life, gli avatar diventano attori. Recitano la propria storia, simulano le attività quotidiane di una tipica famiglia marocchina e accompagnano il telespettatore nella dimensione del sogno. I personaggi avatar creano il racconto e rappresentano concretamente un fatto, un'esperienza, un legame fra suono, immagine e scrittura e forniscono gli strumenti per rafforzare, con la funzione visiva, la memorizzazione della lingua. Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, è un ponte magico che collega la popolazione analfabeta degli adulti del Marocco con la riva della sapienza. Le video lezioni aiutano a riscoprire le proprie radici, il proprio passato, la ricchezza delle tradizioni, senza trascurare il presente, e sono una vera risorsa per affrontare il futuro con una nuova luce, la luce della lingua.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della facoltà.

facoltà di ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione del nostro corso in cui parleremo di la stabilità, definizioni, condizioni e criteri. Gli argomenti del corso sono la stabilità, definizioni e proprietà, la stabilità interna dei sistemi lineari stazionari a tempo continuo e discreto, condizioni e criteri. La stabilità esterna dei sistemi lineari stazionari a tempo continuo e discreto, studio della stabilità mediante approssimazione lineare. Passiamo al primo argomento, la stabilità, definizioni e proprietà. La stabilità è una proprietà molto importante, è una proprietà che adesso, come vedremo, è quella proprietà che è, direi è essenziale perché il sistema possa funzionare compiutamente. Un sistema instabile, come vedremo, non può funzionare. Ed è una proprietà che ha a che fare con l'effetto delle perturbazioni. La proprietà di stabilità si occupa di cosa accade se ci sono le perturbazioni su un sistema, cosa che usualmente accade. Le perturbazioni possono sussistere o perché ci sono cause perturbanti o perché ci sono approssimazioni di modello che possono essere interpretate o sono interpretabili in termini di perturbazioni. Ma andiamo a vedere più in dettaglio. La stabilità, quindi, è una proprietà relativa all'effetto delle perturbazioni. Queste perturbazioni possono agire sulla struttura e quindi sui parametri. Sullo stato, e in questo caso si parla di stabilità interna, sull'ingresso, e in questo caso si parla di stabilità ingresso-uscita. Noi studieremo principalmente la stabilità interna e poi anche la stabilità esterna. Ma vediamo di che cosa si tratta, cos'è la stabilità interna. X punto uguale f di x è un nostro sistema. Facciamo riferimento a una situazione del tutto generale. Questo non è un sistema lineare, ma supponiamo sia finito dimensionale. X è un vettore di stato, questa in genere è una funzione non lineare in x e u. Supponiamo che x con e u con e sia una coppia di equilibrio. Che vuol dire? Vuol dire che f di x con e u con e è uguale a 0. E quindi uno stato che parte dallo stato x con e con l'ingresso costante u con e resta nello stato x con e. Ora, la proprietà di stabilità si domanda cosa accade se diamo delle perturbazioni, cosa accade se perturbiamo per esempio lo stato x con e, cosa accade alle evoluzioni, alle soluzioni rispetto alla soluzione nominale. Quindi cosa accade se lo stato iniziale viene perturbato? Allora, abbiamo x punto uguale f di x con e uguale a 0, e diciamo che lo stato di equilibrio è stabile, x con e è uno stato di equilibrio perché soddisfa questa condizione. Notate che quando f di x con e è uguale a 0, x punto è uguale a 0 in x con e, quindi l'evoluzione rimane in x con e. Allora noi diremo che lo stato di equilibrio è stabile se comunque preso un epsilon, eccolo qua, esiste un delta con epsilon maggiore di 0, quindi una regione che è contenuta circolare, che è contenuta

disco di raggio epsilon, tale che per ogni stato iniziale x con 0 che parte da questo disco più interno, l'evoluzione rimane confinata al disco più esterno. E questo è vero, ripeto, per ogni epsilon. Quindi capite, questa è una proprietà molto locale che dà una, è una, praticamente una proprietà di una condizione di continuità delle evoluzioni, evoluzioni di riferimento, che in questo caso sono le evoluzioni in X con E, rispetto a perturbazioni. Comunque preso un massimo effetto ammesso, esiste un disco interno e tale che se io parto da un qualsiasi stato in questo insieme, l'evoluzione, l'effetto massimo rimane contenuto nella quantità fissata a priori. Una proprietà indipendente da questa è quella di attrattività. Lo stato di equilibrio X con E si dice attrattivo se esiste un delta con A, tale che se X con 0 meno X con E è interno ad un disco di raggio delta con A, in questo caso, vedete, delta con A, allora il limite per T che tende all'infinito di X di T meno X con E è uguale a 0. Che vuol dire? Vuol dire, questa è la norma, X di T meno X con E, è la norma, cioè la distanza fra t e x con e. Quindi questo significa che il limite per t che tende all'infinito dell'evoluzione tende ad andare sullo stato x con e. E questo che cosa vuol dire? Vuol dire che esiste quindi un intorno di x con e di raggio delta con a, tale che se io parto da un qualsiasi punto che è interno a questo intorno, l'evoluzione alla fine torna su x con e. Questa proprietà che è una proprietà indipendente dalla precedente, e quindi si dice questa è la proprietà di attrattività. Ora, se lo stato X con E di equilibrio si dice asintoticamente stabile se è stabile e attrattivo. Si dirà globalmente asintoticamente stabile se delta con A è uguale all'infinito, cioè questa proprietà è vera per ogni delta con A. Quindi è vera per ogni stato iniziale. In questo caso chiaramente ci sarà un solo stato di equilibrio e quando muovo da un qualsiasi punto nello spazio ritorno su X con E. Osservazioni. Per la stabilità asintotica X con E deve essere un punto isolato. Punto isolato significa che non ci sono vicino, cioè il punto X con E non è punto di accumulazione di altri stati che hanno la stessa proprietà, cioè che sono di equilibrio. Quindi deve essere isolato, certo, perché se no, se non è isolato, comunque prendo un intorno, allora esistono altri stati di equilibrio e se parto da quegli stati, comunque piccolo, quell'intorno, rimango in quel punto e quindi l'evoluzione non potrà, se parlo di stabilità asintotica, muoversi da quel punto e andare nello stato di equilibrio originario. Per la stabilità asintotica globale, X con E deve essere il solo stato di equilibrio. Certo, perché se c'è un altro stato di equilibrio, se parto da quell'altro stato, non posso tornare sul primo. Adesso pensiamo ai sistemi lineari. Nel caso dei sistemi lineari abbiamo X punto uguale a X, o xk più 1 uguale a xk. Gli stati di equilibrio sono, per i sistemi a tempo continuo, quelli che soddisfano axk uguale 0. Per i sistemi a tempo discreto sono quegli stati che soddisfano axe uguale xe, perché sono stati nei quali accade che se io sono nello stato x con e, rimango in quello stato. Quindi l'equazione che deve essere soddisfatta è questa, è che xk più 1 è uguale a xe se parto dallo stato x. Quindi questi sono gli stati di equilibrio. Gli insiemi di stati che gode di questa proprietà sono sicuramente sempre lo stato 0 in entrambi i casi, no? E se no sono gli stati che stanno, come si chiamano gli stati che soddisfano l'equazione ax uguale 0? Sono gli stati che stanno nel nullo di A. Quindi c'è sempre lo stato 0 come stato di equilibrio e poi l'insieme degli stati di equilibrio è un sottospazio ed è il sottospazio dato da quello che si chiama il kernel della matrice A.
cioè l'insieme degli stati che vengono proiettati dalla matrice A in zero. La stabilità di uno stato di equilibrio. Bene, nel caso dei sistemi lineari, stato dei sistemi lineari, quindi, valgono queste proprietà che vi invito a poi verificare in base alla definizione. La stabilità di uno stato di equilibrio è equivalente a quella dell'origine. Lo studio è quindi limitato all'origine. Cosa vuol dire questo? Notate, c'è sempre lo stato di equilibrio, lo zero è sempre stato di equilibrio, quindi c'è sempre questo stato di equilibrio. Se ce ne sono più di uno, e in questo caso sappiamo che sono per forza un sottospazio, allora la stabilità di uno qualsiasi di questi punti di equilibrio è equivalente alla stabilità dell'origine. E questo si vede in base alla definizione, facendo una semplice traslazione di origine dello spazio, sostituendo ax meno x con e z. E si vede che la definizione di stabilità del generico stato di equilibrio può essere ricondotta alla definizione di stabilità dello stato zero. Poi la proprietà di attrattività, se sussiste, è globale, e questo per la linearità. La proprietà di linearità, direttamente verificate anche questo, che se uno stato è attrattivo in un intorno, allora necessariamente anche k volte x con 0, e quindi allontanandomi nella direzione di x con 0, quella proprietà lo stesso vale. Spunti di riflessione. Si rifletta sulle proprietà che si è detto sussistono nel caso lineare e si dimostri che la proprietà di stabilità è indifferente rispetto all'equilibrio. Si provi a dare una definizione di instabilità di uno stato di equilibrio. E passiamo al secondo argomento. Allora, la stabilità interna dei sistemi lineari stazionari a tempo continuo e discreto, condizioni e criteri. Ecco, abbiamo individuato le definizioni, adesso dobbiamo capire quali sono le condizioni di stabilità. Abbiamo capito che la stabilità è quella proprietà che è relativa alla capacità del sistema di avere degli... di fatto a perturbazioni modeste corrispondono effetti modesti, addirittura stabilità asintotica, le perturbazioni possono anche essere assorbite dal sistema, compensate dal sistema. Bene, quali sono le condizioni? Allora, il caso dei sistemi a tempo continuo, le condizioni. Abbiamo detto che sappiamo che possiamo ricondurre lo studio della stabilità interna riferendoci allo stato zero, perché le proprietà di stabilità sono indifferenti, sono equivalenti su tutti gli stati di equilibrio. Quindi x uguale a zero è stabile se e solo se la phi di t, la norma della phi di t è minore o uguale di k, costante, e questa relazione è soddisfatta per ogni t. E questa condizione è una condizione che si può riportare sugli autovalori, perché questa condizione sussiste se e soltanto se gli autovalori che hanno molteplicità nel polinomio minimo uguale a 1 hanno parte reale minore o uguale a 0, mentre quelli che hanno molteplicità nel polinomio minimo maggiore di 1 sono a parte reale strettamente negativa. Ora andiamo un momentino, prima di passare alla stabilità asintotica, a vedere, a capire perché. Beh, certo, perché ricordate, la phi di t è uguale ad e elevato ad at, e l'elemento ij della phi di t, ricordate, è un elemento del tipo p, anzi è una sommatoria, scusate, è un elemento che compare come somma di oggetti del tipo P con I di T, che sono dei polinomi in T, per elevato a lambda IT. E questi polinomi P con I dipendono hanno grado in T
di ordine M con I.

meno 1. Ecco quindi queste due condizioni. Se m con i è uguale a 1, allora vedete p con i è uguale a una costante, c con i, e allora la parte reale può anche essere uguale a 0, altrimenti deve essere negativa, perché l'esponenziale al crescere del tempo tende a 0. Tende a 0 più rapidamente di una qualsiasi polinomio in t, e quindi non dà fastidio che il coefficiente dell'esponenziale sia un polinomio in t. L'evoluzione rimane complessivamente limitata e al crescere del tempo addirittura tende a 0 se lambda i ha parte reale strettamente negativa. Ora, questa è la condizione sui coefficienti della φ, ma è chiaro che questa condizione sui coefficienti poi si ripercuote sulla condizione, sulla norma della matrice. X uguale 0 è globalmente asintoticamente stabile se e soltanto se la norma è strettamente minore di k, costante per ogni t, e vale inoltre questa proprietà, che il limite per t che tende all'infinito della φ di t è uguale a 0, e questa condizione è soddisfatta se e soltanto se gli autovalori hanno parte reale strettamente negativa. Quindi stabilità asintotica, parte reale degli autovalori tutti strettamente negativa, stabilità semplice, ci sono alcuni autovalori, quelli che compaiono nel polinomio minimo con molteplicità 1, che possono anche avere parte reale uguale a 0. È possibile avere informazioni sulla parte reale degli zeri di questo polinomio senza andare a calcolare gli zeri? Una condizione necessaria è che non vi siano variazioni di segno tra i coefficienti. Vedete, hanno tutti parte reale negativa, solo se, quindi la condizione è necessaria, non vi sono variazioni di segno fra i coefficienti. Vi invito a riflettere su questo aspetto. Questa è una condizione necessaria. Bene, ma cosa possiamo dire per quanto riguarda, come facciamo a stabilire se hanno tutti la parte reale negativa, o avere informazioni sul segno della parte reale? Bene, a questo proposito c'è il criterio di Raoult, che è una estensione del criterio di Cartesio e ci permette di capire quanti sono gli zeri a parte reale positiva eventualmente presenti. E consiste nella costruzione di una tabella e nella verifica dei segni di alcuni coefficienti, proprio come il criterio di Cartesio. Ricordate, criterio di Cartesio, polinomio di secondo grado, gli zeri sono tutti a parte reale negativa se non ci sono variazioni di segno, perché ad ogni variazione di segno corrisponde in effetti uno zero a parte reale positiva. Ebbene, il criterio di Raoult ci permette di, sulla base della costruzione di una tabella a partire dai coefficienti, arriva a costruire una lista di numeri e il criterio consente di stabilire il numero di eventuali zeri a parte reale positiva, che è proprio uguale al numero di variazioni di segno che compariranno su questa lista, diciamo, di numeri così calcolati. Facciamo un esempio, vediamo come funziona. Questo è un polinomio generico, vedete, non necessariamente il polinomio caratteristico di una matrice, ma ovviamente può essere applicato a quel polinomio, in questo caso a con n sarà uguale ad 1. Bene, la tabella che si costruisce è la seguente. Vedete, qua si mettono a con n meno 2, i coefficienti saltando di 1, a con n meno 2, eccetera. Qua sulla seconda riga, che è la riga di ordine n meno 1, metterò a con n meno 1, a con n meno 3, a con n meno 5, eccetera. E la tabella viene continuata in che modo? Costruendo la terza riga, la riga di ordine n meno 2, che sarà fatta da questi elementi bn meno 2, bn meno 3, bn meno 4. Come sono questi? Come sono costruiti? Vedete, bn meno 2 è il determinante di questa matrice 2x2 divisa per meno an meno 1. Bn meno 3 è il determinante della matrice fatta da n a n meno 1 a n meno 4 a n meno 5 diviso meno an meno
meno 1, sempre questo, e così via. Quindi si costruisce questa riga, eccetera. Il criterio, costruendo queste righe, andiamolo a vedere, in un caso concreto, vedete qua la riga 5, polinomio di grado 5, è 1, 2, 2, 1, 2, 2, la riga 4 è 3, meno 2, 4, 3, 2, 4, 3, pardon, meno 2, vedete, 4, quindi qua già sappiamo in realtà che ci saranno degli zeri a parte reale positiva. Però andiamo a vedere cosa ci dice il criterio. Benissimo, adesso costruiamo questi coefficienti, questo determinante diviso meno 3 viene 8 terzi, 1, 3, 2, 4, questo determinante diviso meno 3 fa 2 terzi, eccetera. Notate che nel costruire la tabella vale questa regola che il risultato non cambia se si moltiplicano le righe per un numero positivo. Questo vuol dire che per semplificare il calcolo io posso, invece di usare 8 terzi e 2 terzi qua, ma usare 8 e 2, addirittura 4 e 1. Infatti vedete qua nel costruire quest'altra riga, qua ho utilizzato 4 ed 1. Bene, andando avanti, quindi alla fine si arriva si finisce la tabella finisce la riga di ordine 0, che ha un solo elemento. Notate che le righe dispari e pari a decrescere hanno lo stesso numero di elementi, mentre quando vado da una riga dispari a una riga pari ho lo stesso numero di elementi. Si contano le variazioni di segno sulla lista di numeri che compaiono nella prima colonna e questo è il numero di zeri a parte reale positiva. Qua vedete ci sta una variazione di segno tra qua e qua, un'altra variazione di segno tra meno 11 quarti e 75 undicesimi, ci sono due zeri a parte reale positiva. Condizione necessaria e sufficiente affinché tutte le radici abbiano parte reale negativa è che non vi siano variazioni di segno fra i coefficienti della prima colonna. Il numero di variazioni di segno è uguale al numero di radici a parte reale positiva. Ci sono dei casi singolari però che si presentano perché ci possono essere delle ostruzioni nella costruzione della tabella. E queste ostruzioni si possono avere quando si annulla il primo elemento di una riga oppure quando si annulla tutta la riga. Vediamo i due casi, cosa accade. Si annulla il primo elemento di una riga. Facciamo un esempio. Ecco, questo è il polinomio di grado 5, la riga 5 è 1, 2, 2, la riga 4 è 1, 2, 1. Se vado a costruire, vedete, questo determinante è nullo, quindi qua ho 0, e qua se calcolo questo determinante, e qua ho 1. Vedete, questa riga non è tutta nulla, ma il primo elemento si è annullato, primo coefficiente. Potrebbero essere più di uno gli elementi. Bene, al posto di questa riga 3 sostituisco la riga 3 primo. Come è ottenuta la riga 3 primo? È ottenuta dalla riga 3, è scritto qua, vedete, la 3 primo è meno 1, 1, perché si somma alla riga 3 la riga che si ottiene prendendo la riga 3 stessa, eliminando lo 0 e scalando di 1 la posizione, moltiplicando, quindi facendo la somma di questa riga 0, 1 con la riga stessa scalata, quindi 1, e mettendo qua uno 0 perché qua è come se ci fosse uno 0, dove quindi devo fare la somma tra questa riga, la riga stessa scalata, moltiplicata per meno 1 al numero di scalature, quindi che equivale a dire al numero di zeri che si sono generati in quella riga. In questo caso è 1, quindi questa riga è ottenuta sommando a 0, 1, 1, 0, dove però ho cambiato di segno alla riga che sommo e quindi sommandogli meno 1, 0 e quindi ottengo meno 1, 1. Se adesso fatta questa sostituzione, continuo a costruire la tabella, conto le variazioni di segno, le variazioni di segno mi dicono quanti sono gli zeri a parte reale positiva. Quindi in questo caso qua ho due zeri a parte reale positiva. Va bene? Quindi questo è il modo in cui si supera la prima patologia e avrò poi le informazioni

andando sempre a contare le variazioni di segno sulla prima colonna. Seconda, caso singolare, quando si annulla una riga. E una riga che si annulla è necessariamente una riga di ordine dispari.

polinomi P1 e P2. Il polinomio P1 è un polinomio che ha grado pari all'indice pari della riga che precede la riga che si è annullata e caratterizzato dalla presenza di potenze soltanto pari di lambda. E nella fattispecie, in questo caso, il polinomio sarà 1 per s alla quarta più 3 per s alla seconda più 1 costante. E un altro polinomio, P2, le informazioni sulla parte reale degli zeri del polinomio P2 sono quelle contenute nella prima riga, nella prima colonna, scusate, della tabella fino ad allora costruita. Questo era un polinomio di grado 5, quindi è il prodotto di due polinomi. Uno di grado 1, che ha uno zero a parte reale negativa, perché la prima colonna costruita fino a questo punto non ha variazioni di segno, e un altro polinomio, che è il polinomio che vi ho detto, s alla quarta più 3 alla s alla seconda più 1. Bene. La tabella la si può continuare sostituendo alla riga che si annulla la riga che si ottiene considerando i coefficienti del polinomio derivato. In questo caso, questo è s alla quarta, quindi viene 4s alla terza più 3s alla seconda, quindi 4s alla terza, 6s alla seconda. Quindi metto qua 4. 6, posso mettere anche 2, 3, eccetera. E poi continuo e posso continuare la costruzione della tabella e posso decidere. Attenzione, in questo caso, andiamo un momento sul tablet, in questo caso si può dimostrare che il polinomio, diciamo P2 che vi ho detto, perché vi ho detto che il polinomio P di lambda, in questo caso P di lambda, è uguale al polinomio, al prodotto di due polinomi, P1 e P2. Bene, questo polinomio, abbiamo detto il polinomio P1, mi sembra, scusate, che è un polinomio che ha potenze soltanto pari in lambda, gli zeri di questo polinomio sono collocati nel piano complesso in modo simmetrico rispetto ad ambo gli assi. Che cosa vuol dire? Vuol dire che se il polinomio ha grado 4, per esempio, come era il caso dell'esempio, i quattro zeri devono essere collocati ai vertici di un rettangolo, perché ci vuole la simmetria rispetto all'asse immaginario, ma anche rispetto all'asse reale. E quindi sicuramente non possiamo avere stabilità asintotica, perché gli zeri non potranno essere simultaneamente simmetrici rispetto ad ambo gli assi, essendo nella parte sinistra del piano complesso. Quindi questa è la situazione, P1, P2, P2 a grado pari con le sole potenze di ordine pari. Gli zeri di P2 hanno una simmetria quadrantale, non si ha stabilità asintotica, al più stabilità semplice. L'estensione del criterio, se si sostituisce ad SS più alfa, allora questo ci consente di capire se gli zeri hanno parte reale minore di meno alfa, si può sostituire a P di S il prodotto tra questi due polinomi, dove al posto di S mettiamo S per elevato a jθ e al posto di S mettiamo S per elevato a meno jθ, otteniamo un polinomio di grado doppio, risolviamo e questo mi consente di verificare se le radici hanno zeri che, con uno smorzamento maggiore di teta. Quindi se sono contenuti, andiamo un momento sul tablet per vederlo, questo ci permette di capire se gli zeri sono contenuti, se questo è l'angolo teta, se sono contenuti in questo settore conico, mentre la condizione precedente, questo è teta, mentre la condizione precedente, dato alfa, ci permette di capire se esse hanno parte reale minore, sono a sinistra di alfa. Il caso dei sistemi a tempo discreto, bene, qua le condizioni sono, la situazione è tutta simile, voi la potete ripetere.

prendere esattamente allo stesso modo. X uguale a 0 è stabile se soltanto se vale questa condizione, questa volta per k, perché il tempo è k. Questa condizione è soddisfatta, attenzione, questa volta se il modulo dei lambda con i è minore o uguale ad 1 per gli autovalori che hanno molteplicità geometrica, che hanno molteplicità, scusate, nel polinomio minimo pari ad 1, è strettamente minore di 1 per gli autovalori che hanno molteplicità nel polinomio minimo maggiore di 1. X uguale a 0 è globalmente asintoticamente stabile se e soltanto se phi di k è strettamente minore di k per ogni k, istante di tempo, e il limite per k che tende all'infinito della norma di phi di k è uguale a 0. E questo accade se e soltanto se il modulo è minore di 1. Vedete, in questo caso la condizione che avevamo sulla parte reale diventa una condizione sul modulo degli autovalori, ma le condizioni sono del tutto identiche. È possibile avere informazioni sul modulo delle radici, degli zeri del polinomio senza calcolarle? Un modo di fare, di operare, è quello di utilizzare la trasformazione bilineare. Noi abbiamo un polinomio. Se al posto della variabile z, perché questo è un polinomio nella variabile z, al posto della z sostituiamo s più 1 diviso s meno 1. Questa è una trasformazione del piano complesso in se stesso che fa questo lavoro, trasforma il disco unitario. Se io al posto di z sostituisco s più 1 su s meno 1, ottengo un polinomio in s in cui il disco unitario è stato trasformato nel semipiano negativo. Quindi se al polinomio che io ottengo quando a z sostituisco questo, che è un polinomio in S, vado ad applicare il criterio di Raoult, ho le informazioni che mi servono. Quindi un modo di fare è applicare il criterio di Raoult avendo applicato al polinomio la trasformazione bilineare, cioè al posto di z metto questo. Un altro modo di operare è di utilizzare un criterio direttamente elaborato da Jury, uno studioso negli anni 60, 50, che ha messo a punto questo algoritmo. Un algoritmo un po' più tecnico che ci dà soltanto l'informazione sul fatto che gli autovalori abbiano tutti modulo strettamente minore di 1. E l'algoritmo procede nel seguente modo. Vedete, si costruiscono queste righe. La prima riga è fatta da A0 a n e qua abbiamo la riga di ordine 2n-1, è fatta gli stessi coefficienti del polinomio che stiamo considerando, scritti in ordine inverso. Qua abbiamo i coefficienti dall'ordine 0 fino a n, qua abbiamo i coefficienti dall'ordine n fino a 0. Si costruiscono B0, B1, B2, Bn-1 secondo, vedete, la stessa regola di prima, questa volta però non si divide questo determinante perché B0 è il determinante di questi primi quattro coefficienti. B1 è il determinante tra A0 a n, A2 a n-2, B2 è tra A0 a n, A3 a n-3 e così via. Questa è la regola. E le condizioni sono queste, condizioni necessarie e sufficienti. In realtà queste in giallo sono addirittura le condizioni necessarie che si possono verificare molto facilmente sul polinomio dato. Se non sono soddisfatte queste condizioni è inutile in questo caso applicare il criterio. Se queste sono soddisfatte applico il criterio e se anche queste condizioni sono soddisfatte, queste condizioni sono su chi? Sono sui coefficienti, vedete? Bn-1 e B0. C0 e Cn-2 fino a T0, T2. La costruzione della tabella si conclude quando arrivo alla riga dove compaiono soltanto tre elementi. Quindi in questo caso si verifica prima se sono soddisfatte le condizioni necessarie, poi eventualmente si costruisce la tabella. Se sono soddisfatte tutte le condizioni, vuol dire che gli zeri hanno tutti modulo minore di 1. Notate che questa è una differenza rispetto al caso del criterio di Raoult. Il criterio di Raoult invece
È vero che la condizione necessaria perché gli zeri abbiano parte reale negativa è che non ci siano variazioni.

di segno nei coefficienti del polinomio, però io il criterio lo posso sempre applicare e posso anche avere l'informazione su quanti sono gli zeri a parte reale positiva. Questo è un esempio di applicazione. In questo caso vedete un polinomio di grado 2, addirittura la costruzione della tabella è inessenziale perché già ho subito una riga di tre elementi e qui verifico che siano soddisfatte queste condizioni. Nel caso di quest'altro polinomio abbiamo quest'altra situazione e quindi abbiamo poi la costruzione che vi ho indicato. Spunti di riflessione. Si studi la parte reale degli zeri dei seguenti polinomi. Hanno parte reale inferiore a meno 1? E i polinomi sono questi. Si valuti la possibilità di impiegare il criterio di Raoult per individuare eventuali condizioni sul parametro k affinché gli zeri abbiano tutti parte reale negativa. Ecco, investigate questo aspetto. La stabilità esterna dei sistemi lineari stazionari a tempo continuo e discreto. Ecco, questo è un altro aspetto. Stabilità interna è la stabilità degli stati di equilibrio. La stabilità esterna è quella proprietà che riguarda la limitatezza dell'uscita quando l'ingresso è limitato. Detta anche stabilità, ingresso limitato, uscita limitata. Definizione, il caso dei sistemi a tempo continuo. S è stabile esternamente in qualsiasi stato. Vedete, se è comunque preso x con 0 e comunque preso m, esiste un n che dipende da x con 0 e da m, tale che se u è minore di m, la y è minore di n. Quindi per ogni ingresso limitato, l'uscita è limitata. S è stabile esternamente nello stato 0 se questa stessa proprietà enunciata, messa in luce prima, sussiste per l'evoluzione forzata. Quindi comunque preso m, esiste n, tale che se u è minore di m, y è minore di n. Le condizioni. Bene. Le condizioni sono le seguenti, si può vedere, adesso poi lo vedrete magari sviluppando alcuni esempi, che queste sono le condizioni che svolgono un ruolo in questo contesto. La limitatezza dell'integrale della norma della W deve essere assicurata per ogni T, quindi integrale fra 0 e T della norma di W in d tau deve essere minore di una costante per ogni t. E questo equivale al fatto che la parte reale degli autovalori che sono eccitabili e osservabili deve essere strettamente negativa. La seconda condizione è che esista un K2 tale che la norma della psi sia limitata per ogni t. E questa condizione potete andare a verificare in base a tutto quello, l'analisi dettagliata che abbiamo sviluppato in termini di autovalori e di modi naturali eccitabili e osservabili, quindi gli autovalori che compaiono nella phi, nella h, nella psi, nella w, che questa condizione è soddisfatta se la parte reale degli autovalori osservabili che hanno molteplicità uguale a 1 nel polinomio minimo è minore o uguale a 0, mentre la parte reale degli autovalori che sono osservabili e hanno molteplicità nel polinomio minimo maggiore di 1 è strettamente negativa. Le condizioni 1 e 2 sono condizioni necessarie e sufficienti di stabilità esterna in ogni stato, quindi se voglio assicurata la stabilità esterna in ogni stato, devono valere queste condizioni. La condizione 1 da sola è condizione necessaria e sufficiente di stabilità esterna nello stato 0. A tempo discreto abbiamo esattamente la stessa formulazione delle definizioni esterna in ogni stato, stabilità esterna nello stato 0.
e le condizioni sono quelle analoghe, dove al posto però dell'integrale compare la sommatoria, e le condizioni sono espresse in termini di autovalori eccitabili e osservabili, che devono avere modulo minore di 1 per la condizione 1, osservabili, che devono soddisfare a queste condizioni per quanto riguarda la parte che riguarda la psi. Le condizioni 1 e 2 sono condizioni necessarie e sufficienti di stabilità esterna in ogni stato. La condizione 1 è condizione necessaria e sufficiente di stabilità esterna nello stato 0. Qua c'è anche un esempio, sistema, vedete, A, B, C. Se uno va a calcolare gli autovalori, qua sono meno 1, 0 e 1, come si vede facilmente. Quelli che sono associati ai modi eccitabili sono meno 1 e 1, associati ai modi osservabili sono meno 1 e 0. Ecco, traete le conclusioni sulla stabilità interna e esterna in questa situazione. Spunti di riflessione. Si studi la stabilità esterna dei sistemi a tempo continuo con i seguenti polinomi a denominatore della W di S. Ecco, qua sono indicati 3 polinomi. Si mettano in relazione le proprietà di stabilità interna ed esterna di un sistema con quelle del sistema a tempo discreto equivalente. Si formulino in termini di stabilità interna ed esterna le condizioni di esistenza della risposta a regime permanente. Ricordate, risposta a regime permanente, vogliamo che ci sia una stabilità esterna nello stato zero, e non solo, ma non deve dipendere dalla condizione iniziale, l'uscita. E poi vogliamo che le evoluzioni interne siano limitate. Riflettete su questi aspetti. Passiamo all'ultimo argomento, studio della stabilità mediante approssimazione lineare. Bene, qua mi rifaccio a quello che abbiamo visto all'inizio, ricordate? Un sistema lineare può essere assunto a rappresentare un sistema lineare intorno a una situazione di equilibrio. Quella rappresentazione approssimata, che quindi descrive il sistema non lineare intorno allo stato di equilibrio, si chiama l'approssimazione lineare. Quindi noi abbiamo un sistema non lineare, rappresentato da F sopralineato, funzione di X e U, abbiamo una coppia di equilibrio, X con E una coppia di equilibrio che soddisfa questa condizione. Bene, quindi se indichiamo con F di X la F barra di X quando U con E è fissata a costante, è il valore per il quale si aveva la condizione di equilibrio, sarà ovviamente F di X con E uguale a 0, perché questa sarebbe la F barra di X con E U con E. Bene. L'approssimazione lineare di questo sistema non lineare, x punto uguale f di x, quello qua indicato in verde, l'approssimazione lineare è xi punto uguale a xi, dove xi è x meno x con e ricordate A è nient'altro che lo giacobiano di f calcolato in x con e, j di x con e. Bene. Vediamolo in due situazioni, ricordiamocelo, questo è il pendolo, ricordate x1 punto uguale x2, x2 punto uguale questo. Calcoliamo gli stati di equilibrio, gli stati di equilibrio sono u con e uguale 0 e poi pendolo in basso, tutti questi sono stati di equilibrio di tipo 1, tutti questi sono stati di equilibrio di tipo 2, pendolo in alto. L'approssimazione lineare è questa. Adesso qua vi enuncio quali sono le condizioni che uno può formulare in merito alla stabilità dello stato di equilibrio rispetto alla dinamica, diciamo, della dinamica non lineare, facendo riferimento alla approssimazione lineare. Quindi supponiamo di avere un sistema non lineare e questa sia l'approssimazione lineare
nello stato di equilibrio X con E, intorno allo stato di equilibrio X.

Bene, qua vale un primo risultato che se j di x con e ha determinante diverso da 0, quindi la matrice dinamica di questo sistema approssimante è invertibile, allora x con e è uno stato di equilibrio isolato, non ci sono altri stati di equilibrio. Quindi si può anche studiare la stabilità asintotica per lo stato di equilibrio di questo sistema non lineare. Poi un secondo risultato è che la stabilità asintotica di xi uguale 0, quindi del sistema lineare, quindi il fatto che gli autovalori abbiano tutti parte reale strettamente negativa, implica la stabilità asintotica locale di x con e. Mentre se ci sono autovalori a parte reale positiva in questa matrice, j di x con e, allora x con e è instabile. Mentre se accade che è soddisfatta questa condizione, che non significa necessariamente che ci sta un autovalore a parte reale positiva, ma gli autovalori sono tutti a parte reale negativa o nulla, allora accade che sulla stabilità dello stato di equilibrio x con e sotto la dinamica non lineare non siamo in grado di dire nulla. Bisogna applicare delle condizioni più di altro genere. Però da tutto questo che vi ho detto risulta fondamentalmente che la stabilità asintotica dell'approssimazione lineare mi può dire, mi assicura che si ha stabilità asintotica locale dello stato di equilibrio x con e rispetto alla dinamica non lineare. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che sotto in questa circostanza, se l'approssimazione lineare è asintoticamente stabile, in questo caso addirittura asintoticamente, globalmente stabile, allora si ha la stabilità, posso decidere della stabilità sotto la dinamica non lineare, del sistema non lineare. Per esempio nel caso del pendolo, vedete? Pendolo, questa era la matrice giacobiana, e allora nell'equilibrio 1 si ha questa matrice, nell'equilibrio 2 si ha questa matrice. Ecco, studiate la situazione. Cosa accade in questo caso? Cosa accade in questo caso? L'equazione logistica, ancora qua sono riportati un certo numero di esempi che avevamo visto a suo tempo. Gli stati di equilibrio, ricordate, sono questi. Questa è lo giacobiano, e questi sono i valori dello giacobiano calcolati nell'equilibrio. Cosa posso decidere? Vedete, lo stato di equilibrio 0 è instabile rispetto alla dinamica non lineare, lo stato di equilibrio K è localmente asintoticamente stabile, ve l'ho preannunciato. L'approssimazione lineare del modello preda-predatore. Ecco, qua sono riprese le slide che abbiamo visto a suo tempo. Questo è lo giacobiano. Le tre approssimazioni lineari. Bene, decidete a proposito di questa situazione anche. Nel caso dei sistemi a tempo discreto si possono ripetere le seguenti considerazioni. La dinamica è xk più 1 uguale f di xk, x con e stato di equilibrio. L'approssimazione lineare si calcola allo stesso modo, ricordate? E qua possiamo trarre le stesse conclusioni che abbiamo enunciato prima. Vedete, giacobiano invertibile x con e è uno stato di equilibrio isolato per la dinamica non lineare. Stabilità asintotica dell'approssimazione lineare implica la stabilità asintotica locale dello stato di equilibrio x con e nella dinamica non lineare. Se c'è un autovalore in modulo maggiore di 1, vedete, sigma sono l'insieme degli autovalori, insieme degli autovalori di j di x con e, intersezione, il disco unitario diverso dall'insieme vuoto, c'è un autovalore a modulo maggiore di 1, x con e è instabile, altrimenti non si può dire nulla. Ecco, vi invito ad applicare, per esempio,

Guardate, questo era l'algoritmo della radice quadrata. Ecco, applicate il criterio che abbiamo adesso enunciato di stabilità asintotica in questo contesto. Stabilità asintotica in questo contesto significherebbe convergenza dell'algoritmo. Spunti di riflessione: si rifletta sulla proprietà di stabilità dello stato di equilibrio del sistema dinamico x punto uguale meno x al cubo. Sistema non lineare, scalare di dimensione 1, molto semplice, riflettete. Si rifletta sulle condizioni alle quali devono soddisfare i coefficienti del modello preda-predatore per assicurare la stabilità dei diversi stati di equilibrio. Riepilogo degli spunti di riflessione. Si rifletta sulle proprietà che si è detto sussistono nel caso lineare e si dimostri che la proprietà di stabilità è indifferente rispetto all'equilibrio. Si provi a dare una definizione di instabilità di uno stato di equilibrio. Si studi la parte reale degli zeri dei seguenti polinomi. Hanno parte reale inferiore a meno 1? E i due polinomi. Si valuti la possibilità di impiegare il criterio di Raoult per individuare eventuali condizioni sul parametro k affinché gli zeri abbiano tutti parte reale negativa. E qui il polinomio, vedete dove i coefficienti dipendono da k. Si studi la stabilità esterna dei sistemi a tempo continuo con i seguenti polinomi a denominatore della W di S. Si mettano in relazione le proprietà di stabilità interna ed esterna di un sistema con quelle del sistema a tempo discreto equivalente. Si formulino in termini di stabilità interna ed esterna le condizioni di esistenza della risposta a regime permanente. Si rifletta sulla proprietà di stabilità dello stato di equilibrio del sistema dinamico x punto uguale meno x al cubo. Si rifletta sulle condizioni alle quali devono soddisfare i coefficienti del modello preda-predatore per assicurare la stabilità dei diversi stati di equilibrio. Bene, vi ringrazio dell'attenzione e vi invito a consultare il sito dell'Ateneo per il materiale didattico e di approfondimento. Grazie ancora e arrivederci.

Siamo ancora i primi. Uninettuno è stata valutata come la migliore università telematica italiana. E non solo. Prima tra le telematiche, migliore di alcune università tradizionali. Sempre un passo avanti nell'innovazione. Grazie a chi ci ha scelto e continua a credere in noi. L'eccellenza non è un caso, è un impegno quotidiano. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno per costruire con successo il tuo futuro.

L'università non è solo un luogo fisico, è uno spazio di incontro, di dialogo, di crescita. Da molti anni l'Università Telematica Internazionale Uninettuno si interroga su come le nuove tecnologie possano trasformare la formazione universitaria e professionale senza perdere ciò che conta davvero, la dimensione umana dell'apprendimento. Già dal 2006, sotto la guida della professoressa Maria Amata Garito, un gruppo di ricerca sperimenta l'utilizzo delle tecnologie immersive, realtà virtuale e realtà aumentata, all'interno di ambienti di apprendimento a distanza. Da questa ricerca nasce l'Isola del Sapere, uno spazio tridimensionale sviluppato nel metaverso accademico, in cui studenti e docenti interagiscono attraverso avatar, superando i limiti dello spazio fisico e creando nuove forme di presenza condivisa. All'interno dell'Isola del Sapere sono state ricreate le 5 facoltà di Uninettuno, ognuna con spazi dedicati, segreterie virtuali, ambienti riservati ai docenti per

0: per riunioni, confronti e lavoro collaborativo e laboratori virtuali. Gli studenti studiano i materiali in anticipo e si incontrano poi in un'aula virtuale circolare. Aule progettate con un approccio innovativo che superano il concetto di lezione frontale e diventano simbolo di parità e dialogo. È il modello della Flipped Classroom, dove lo studente diventa protagonista e il sapere si costruisce insieme attraverso il confronto continuo. Il docente guida il processo solo quando necessario, favorendo un apprendimento collaborativo, dinamico e partecipato. La tecnologia per UniNettuno non è mai fine a se stessa. Come sottolinea il rettore Maria Matagarito, gli ambienti immersivi sviluppati rispettano la persona e la sua identità. Anche attraverso un avatar, studenti e docenti conservano pienamente il proprio senso del sé, le proprie capacità cognitive e la qualità della relazione umana. Il metaverso diventa così non una semplice simulazione, ma uno spazio di incontro autentico. Un elemento centrale di questo ambiente immersivo sono i laboratori virtuali. Nella facoltà di psicologia, ad esempio, è stato realizzato un laboratorio di psicoanalisi in cui gli studenti possono simulare colloqui clinici e attività formative. Nella facoltà di ingegneria, gli studenti utilizzano strumenti virtuali per sperimentazioni tecniche e scientifiche. Grazie alle simulazioni 3D, la teoria si trasforma in esperienza concreta, accessibile a tutti, ovunque. Nell'Isola del Sapere di UniNettuno si trovano anche le aule storiche di prestigiose università europee. Gli studenti possono seguire le lezioni nell'Aula Magna della Sorbona di Parigi, nella storica biblioteca dell'Alma Mater di Bologna o in un anfiteatro dell'Università di Oxford. Un modo per collegare passato e presente, tradizione e innovazione in un'unica esperienza immersiva. L'Isola del Sapere non è solo studio. Sono stati realizzati spazi ricreativi per favorire la socializzazione attraverso partite a scacchi, giochi di dama, sport virtuali, danza. A differenza dei social tradizionali, qui l'incontro avviene in un ambiente tridimensionale che restituisce il senso di una vera presenza condivisa.
1: Non mancano spazi dedicati alla visione collettiva di opere cinematografiche e teatrali e aree espositive per mostre d'arte digitali come quella immersiva sull'arte islamica della già ambasciatrice di Giordania, principessa Wishdan al-Hashimi,
0: o dell'artista Miltos Manetas. Le opere vengono esplorate virtualmente, arricchite da contenuti audio e video, creando un ponte tra esperienza digitale e visita reale. Gli ambienti immersivi di UniNettuno trovano un'applicazione innovativa anche nell'apprendimento delle lingue. Per l'insegnamento dell'arabo è stata ricreata una casa marocchina virtuale dove una famiglia svolge attività quotidiane. Situazioni di vita reale diventano occasioni di apprendimento linguistico e culturale e trasformate in video lezioni tridimensionali. A partire da questa esperienza, il governo italiano ha affidato a UniNettuno la realizzazione di un corso di alfabetizzazione per stranieri in Italia. È nata così una casa italiana virtuale, con una famiglia allargata, ambienti domestici e spazi sociali. Dalla vita quotidiana agli uffici postali e ai servizi pubblici, gli studenti imparano non solo la lingua, ma anche le competenze necessarie per interagire con la società e le istituzioni. La biblioteca virtuale interattiva è uno spazio in cui entrare, sedersi e consultare risorse. Attraverso computer tridimensionali interattivi è possibile accedere a database di biblioteche digitali, un luogo che unisce studio, tecnologia e conoscenza a portata di click, rendendo l'esperienza di apprendimento ancora più ricca e dinamica. UniNettuno continua a esplorare nuove forme di apprendimento dove tecnologia e umanità crescono insieme. Perché il futuro dell'università non è solo digitale, è immersivo, inclusivo e profondamente umano.
2: Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo, operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale UniNettuno. Con UniNettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. UniNettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione, il cui titolo è Il patriarca Fozio, le falsificazioni e usi particolari del libro a Bisanzio. Vediamo quali sono gli argomenti della lezione. Il patriarca Fozio e la sua biblioteca, documenti e falsificazioni, usi particolari del libro a Bisanzio. Dunque, il patriarca Fozio e la sua biblioteca. Fozio è un personaggio estremamente noto anche ai non addetti ai lavori. Si tratta di un patriarca di Costantinopoli che ricoprì questo ruolo per ben 2 volte, dall'858 all'867 un primo mandato e dall'877 all'886 un secondo mandato, alternandosi ad un altro patriarca, Ignazio, con il quale ebbe un rapporto, per così dire, difficile. Fozio, in realtà, oltre ad essere stato un patriarca, fu un grandissimo uomo di cultura, un vero e proprio umanista ante litteram, come vedremo, a capo di un cenacolo di dotti e studiosi che ci hanno permesso di godere di un'opera allestita proprio in questa cerchia nota come biblioteca. Fozio fu una figura importante anche per la storia ecclesiastica, la storia della Chiesa, non soltanto di quella chiaramente greca o ortodossa, ma anche dei rapporti, importante per i rapporti fra questa Chiesa e la Chiesa di Roma. Non a caso la sua figura e il suo nome sono associati a uno scisma che si sarebbe prodotto proprio fra la Chiesa di Costantinopoli e il Papato nel corso del IX secolo. Cominciamo con il presentare il contesto storico. L'11 marzo 843 fu solennemente proclamato il trionfo dell'ortodossia e la fine della controversia iconoclasta. Ricorderete, abbiamo parlato già del cosiddetto iconoclasmo, della controversia iconoclasta, questa crisi che investì il mondo bizantino, dovuta proprio allo scontro, al conflitto che si verificò tra i cosiddetti iconoclasti, ovvero coloro che condannavano, che osteggiavano la venerazione delle icone, delle immagini sacre, per tutta una serie di motivi ritenuta non conforme all'ortodossia, una pratica da rigettare in quanto conteneva in sé il rischio di pratiche chiaramente cultuali e pagane, l'idolatria in particolare, e dall'altra parte i cosiddetti iconoduli, ovvero letteralmente schiavi delle immagini. Questo epiteto gli è stato attribuito chiaramente dalla parte avversa, ovvero coloro che invece consideravano lecito la venerazione, non l'adorazione, della immagine, in quanto l'icona avrebbe rappresentato un tramite visibile per il fedele per poter comunicare, con la divinità. Chiaramente questa crisi, questa controversia, che fra l'altro ebbe ripercussioni importanti dal punto di vista non soltanto politico, ma anche della storia culturale, sociale, artistica di Bisanzio, ebbe una fine ufficiale e definitiva nell'843, quando fu celebrato il trionfo appunto dell'ortodossia, ovvero della retta fede, che diciamo riconosceva la legittimità della venerazione delle immagini sacre, e quindi si poneva fine alla controversia iconoclasta. Poco dopo ha inizio quella che viene definita l'età macedone, una età

che va dall'867, quando diventa imperatore Basilio I, e dura fino al 1056, quando appunto quando termina a fine la cosiddetta dinastia macedone. È un periodo molto importante per la storia bizantina, un periodo in cui si raggiunge una certa stabilità e anche unità interna all'impero, il che permette fra l'altro anche il fiorire di una grande stagione culturale di cui abbiamo già parlato nelle precedenti lezioni, nota come Rinascenza Macedone. Primo umanesimo bizantino, come vedremo secondo la definizione di Paul Lemerle, o secondo altri studiosi, età dell'enciclopedismo bizantino. Quello che vediamo nella slide è una particolare, una diciamo, miniatura molto nota del manoscritto Il Salterio Cludov, ossia un codice liturgico contenente i salmi, conservato a Mosca della metà del IX secolo. Il nome di questo salterio, Cludov, deriva da uno dei possessori del codice. Appunto Alexei Cludov, uno degli ultimi possessori prima che il manoscritto poi confluisse nel Museo Storico Statale di Mosca, dove è tutt'oggi conservato. È un manoscritto molto importante, quella che vedete raffigurata è una miniatura nel margine inferiore in particolare, che raffigura Giovanni VII il Grammatico, l'ultimo patriarca iconoclasta di Costantinopoli, raffigurato tra l'altro con toni parossistici, quasi caricaturali, con i capelli tutti scomposti a voler evocare la follia della posizione della furia iconoclasta, e infatti Giovanni il Grammatico è proprio rappresentato nell'atto di cancellare una icona di Cristo, come appunto potete vedere da questo particolare. E chiaramente la miniatura crea un parallelo con i soldati romani ai piedi della croce di Cristo crocifisso. Ora, si pensa che questo manoscritto sia stato prodotto, ci sono due scuole di pensiero, c'è chi lo ritiene opera uscito dallo scriptorium del monastero di Studio, appunto il monastero dedicato a San Giovanni Prodromo in Studio, che ormai ben conosciamo, secondo altri studiosi, sulla base proprio del contenuto liturgico di questo manoscritto, è possibile che in realtà sia stato prodotto nello scriptorium del Palazzo Imperiale subito dopo la restaurazione dell'ortodossia, quindi dopo l'843. La fine dell'iconoclastia ebbe importanti conseguenze. Innanzitutto permise l'avvio di una intensa attività missionaria di evangelizzazione delle popolazioni slavo-bulgare. Proprio alla figura di Fozio è legata un'importante opera di evangelizzazione delle popolazioni slave affidata ai celebri santi Cirillo e Metodio, non a caso definiti gli apostoli degli slavi, i quali tra l'altro ebbero il merito di creare un alfabeto, il glagolitico, che potesse in qualche modo veicolare i suoni delle lingue slave, a un primo alfabeto paleoslavo, e in questo modo poter fornire alle popolazioni slave cristianizzate, evangelizzate, la possibilità di avere dei libri liturgici e chiaramente anche delle sacre scritture nella propria lingua, della propria popolazione. Inoltre, dopo l'iconoclastia si ebbe, come dicevo, una grande fioritura culturale che fu definita da Paul Lemerle come primo umanesimo bizantino, proprio a indicare questa grande fioritura nel campo delle arti, delle scienze.

differenze delle lettere, ed è definito primo umanesimo bizantino, in quanto il secondo umanesimo si sarebbe avuto all'indomani dopo l'esperienza, diciamo, dell'occupazione latina di Costantinopoli, e quindi a partire dal cosiddetto regno o impero bizantino di Nicea. Siamo quindi nel XIII secolo. Come ho già detto, gli studiosi oggi tendono a parlare soprattutto di età dell'enciclopedismo bizantino. Il trionfo dell'ortodossia sancì anche la vittoria del partito monastico, in particolare della loro ala moderata, rappresentata da Metodio, il quale divenne patriarca di Costantinopoli proprio nell'843, dopo la deposizione dell'ultimo patriarca iconoclasta, fazione che si contrapponeva ai cosiddetti zeloti. Dunque, bisogna fare una precisazione. Durante la controversia iconoclasta, vi fu una sorta di polarizzazione delle posizioni, per cui i principali fautori della iconodulia o iconofilia furono proprio i monaci, per tutta una serie di ragioni di carattere anche socio-economico, spirituale, i quali combatterono strenuamente per l'ortodossia, per difendere diritto alla venerazione delle immagini sacre, e furono fra l'altro anche tra i principali perseguitati dagli imperatori iconoclasti. Tuttavia, all'interno di questo partito monastico, ricordiamo, no, che gli studiti furono tra i principali sostenitori della ortodossia. Ecco, all'interno di questo partito monastico si crearono due fazioni all'indomani del trionfo dell'ortodossia, ovvero gli zeloti, i monaci più rigoristi, più intransigenti, i quali, ad esempio, volevano una rimozione dagli incarichi e quindi una punizione di tutti i vescovi che avevano aderito alla eresia iconoclasta. E fra l'altro questi zeloti erano anche coloro che, ad esempio, avversavano lo studio della cultura classica, della cultura pagana, proprio facendo proprie le parole di San Paolo, che nelle sue epistole aveva ricordato che la cultura cristiana aveva istupidito, reso sciocca, la cultura pagana, la sapienza del mondo, contro chiaramente la sapienza di Dio. Dall'altra parte, invece, l'ala moderata, appunto, non aveva queste posizioni così intransigenti, e proprio un rappresentante dell'ala moderata, Metodio, fu nominato da Teodora, l'imperatrice in carica, l'imperatrice reggente, fu nominato patriarca di Costantinopoli. Tuttavia, nell'847, morto Metodio, gli succedette Ignazio, esponente del partito degli Zeloti. Ignazio, una volta al potere, depose subito l'arcivescovo di Siracusa, che era un moderato come era stato Metodio, Gregorio Asbesta. Chiaramente questo provocò delle tensioni proprio tra fazioni ed impero. Per quale motivo? Nell'855 Michele III, che era l'imperatore in carica, affidò allo zio, il Cesare Barda, la gestione del potere. Nell'858 Barda entrò in conflitto con il patriarca Ignazio, il quale gli aveva rifiutato l'Eucaristia per la sua condotta morale. Ignazio, per questo motivo, fu deposto e bandito. A questo punto si nominò patriarca proprio Fozio, che fino a quel momento era di fatto un laico. Ma chi era Fozio, quindi? Era un ex funzionario della cancelleria imperiale, filologo e letterato, a capo di un cenacolo di eruditi e intellettuali. Egli fu un umanista ante litteram. Vediamo per quale motivo. Fozio, proprio diciamo nella

nell'860 inviò, quindi poco dopo la sua nomina a patriarca del primo mandato, inviò una lettera sinodale di intronizzazione a Papa Niccolò I e ai patriarchi d'Oriente. Con questa lettera Fozio mirava a ottenere una legittimazione, un riconoscimento della sua posizione, della sua nomina dopo la deposizione brusca di Ignazio. Vediamo cosa dice in questa lettera. Ho lasciato una vita pacifica. Ho lasciato la dolce serenità, ho lasciato la gloria, seppur v'è qualcuno che desideri la gloria mondana. Ho lasciato la cara tranquillità, la pura e dolcissima frequentazione delle persone a me più vicine e la conversazione con loro scevra di dolori, di inganni, di minacce. La fama della dedizione della mia cerchia attirava verso il divino amore e verso i legami di amicizia anche gli estranei. E forse anche questi non si pentiranno delle lodi tributatemi. Qui Fozio propone quello che è anche un leitmotiv, se vogliamo, di chi viene insignito della carica episcopale in generale, tanto più patriarcale, ovvero l'impossibilità di dedicarsi allo studio delle lettere e alla frequentazione di amici dotti per dover chiaramente, perché si deve in qualche modo prendersi cura delle anime dei fedeli, portare avanti la cura pastorale e essere chiaramente coinvolti in altre incombenze. E quindi qui Fozio in qualche modo ripropone quello che è l'antico topos dell'otium letterario. Fozio era quindi un uomo di estrema cultura, dall'animo moderato e conciliatore, di perfetta ortodossia rispetto alla tradizione dogmatica greca, tale da garantire la capacità di autodeterminazione del patriarcato di Costantinopoli nei confronti, come vedremo a breve, delle pretese di primato della Chiesa di Roma. Lo scontro tra Fozio e gli Zeloti è uno scontro che si combatté proprio anche sul terreno, culturale. E si verificò uno scisma in questo modo che si estese fino a Roma. Gli Zeloti, infatti, che supportavano chiaramente Ignazio, considerano anticanonica l'ordinazione di Fozio e ricorrono allora all'autorità del pontefice. Nell'863 Papa Niccolò I anatematizza Fozio, ovvero lo scomunica, e riabilita Ignazio. Fozio convoca allora un sinodo a Costantinopoli nell'867 per accusare il Papa di violazione del principio della collegialità, tipico dell'ordinamento pentarchico. Cosa si intende con ordinamento pentarchico? È quell'ordinamento che si basava fondamentalmente sul seguente principio, ovvero la intera cristianità poteva essere divisa in cinque sedi patriarcali di tradizione apostolica, autonome sostanzialmente, ovvero Roma, Costantinopoli, Alessandria, Antiochia e Gerusalemme. Tuttavia, chiaramente questo ordinamento risaliva proprio ai primi secoli del cristianesimo, tuttavia, soprattutto nel corso dell'VIII, IX secolo, le pretese di Roma, del papato, di avere un primato non soltanto simbolico, un primato di valore, ma anche giurisdizionale, portano allo scontro con la Chiesa greca, con la Chiesa di Costantinopoli. Infatti, dicevo appunto che si verifica una crescente pretesa di primato della Chiesa di Roma, che era un'idea del tutto estranea alla concezione orientale e ortodossa. Allo stesso modo, Fozio, fra l'altro, condanna l'alterazione della liturgia conciliare che sarebbe avvenuta in ambito occidentale romano. In cosa consiste questa alterazione?
Si tratta della cosiddetta questione del filioque.

Ovvero, da un certo punto in poi, in Occidente, nella recitazione del credo niceno-costantinopolitano, viene inserito un elemento che non era presente, quindi non originale, originario del credo, ovvero questo filioque, che in latino significa e dal figlio. Vediamo nella fattispecie di cosa si tratta. Il segmento del credo è il seguente. Questo è il testo greco. Come vedete, nel testo greco originario, nel credo, si legge ec tu patros soltanto, quindi si parla dello Spirito Santo che procede dal Padre. Nella traduzione latina, da un certo punto in poi, si pensa che questa introduzione risalga al terzo concilio di Toledo del 589, viene aggiunto filioque, per cui lo Spirito Santo procederebbe non più soltanto dal Padre, ma dal Padre e dal Figlio. Questa introduzione viene vista come una interpolazione inaccettabile dal punto di vista, diciamo, teologico, dottrinale, da parte della Chiesa greca, e provoca e diventa fra l'altro anche una delle questioni base di divergenza, scontro, conflitto fra quella che è la Chiesa ortodossa ancora oggi e la Chiesa cattolica. Veniamo ora alle opere principali di Fozio. La prima è il cosiddetto lexicon. Si tratta di un'opera glossografica, un vero e proprio vocabolario che viene allestito dai componenti della cerchia di dotti intorno a Fozio, i quali raccolgono una serie di lemmi, proprio come in un vocabolario, organizzati in ordine alfabetico, lemmi che dovevano agevolare, aiutare i lettori di opere antiche o comunque anche pagane, cristiane, nella comprensione di termini, di vocaboli che ormai erano desueti e non più perspicui ai bizantini del IX secolo. L'altra opera è appunto il cosiddetto Myriovibros, o con un termine latino, un titolo latino, biblioteca. Myriovibros significa letteralmente 10.000 libri. Vediamo perché questo titolo. La biblioteca è una rassegna di opere letterarie greche, antiche e bizantine, sia pagane che cristiane. Diciamo quelle cristiane in percentuale superano, ma di poco, quelle pagane, composta di brevi notizie, epitomi, ovvero riassunti, ed estratti. Nella biblioteca sono fornite informazioni bio-bibliografiche sugli autori e le opere e anche delle recensioni critiche. Recensioni si fa chiaramente per dire, si tratta di osservazioni da parte di Fozio o dei suoi collaboratori proprio sulla lingua e lo stile dei vari autori e delle opere trattate. Consta di 279 codici, vengono appunto chiamate così queste schede, che trattano di 386 opere. Si tratta sostanzialmente, secondo una diffusa ipotesi ricostruttiva, della redazione scritta delle schede di lettura che la cerchia intorno a Fozio via via produceva. E qui ci ricolleghiamo a quanto ricordato nella lezione precedente, ovvero che tra le varie forme librarie in uso a Bisanzio vi erano queste schede o schedaria in greco, ovvero dei fogli sciolti che potevano essere di vario materiale, quindi pergamena, papiro, poi anche carta, che chiaramente non si sono conservate perché era un materiale effimero, e probabilmente la biblioteca di Fozio deriva proprio diciamo, dall'assemblaggio, dalla cucitura di queste schede elaborate di volta in volta dai componenti, i sodali di questa cerchia di intellettuali, di eruditi, man mano che leggevano e studiavano opere antiche. Non sembra possibile individuare nella biblioteca un preciso criterio di ordinamento. Tuttavia, è possibile individuare alcuni rapporti.

aggruppamenti per generi letterari e contenuti, ad esempio gli atti dei concili, scritti anti-ereticali, storie della Chiesa, mitografi e così via. Un criterio che lo stesso Fozio però afferma di seguire è quello della cosiddetta poikilia, che è una caratteristica, è un termine greco.

Di Fozio e del gruppo dei suoi collaboratori, ovvero l'averci trasmesso non soltanto notizie relative ad autori e a opere antiche, ma aver riportato, trascritto brani di queste opere che purtroppo non ci sono giunte per tradizione diretta. Noi conosciamo queste opere antiche soltanto grazie agli estratti che sono stati conservati nella biblioteca. Mancano nella biblioteca gli autori cosiddetti di formazione. Chiaramente a Fozio interessava soprattutto recensire, discutere, approfondire opere che non fossero quelle che rientravano nella comune formazione scolastica, per cui autori comunque importanti come Aristotele e Tucidide non si trovano nella biblioteca perché erano autori fondamentali, Tucidide per lo studio, ad esempio, della prosa antica, è un autore importante per la storiografia, e dall'altra parte Aristotele proprio per lo studio della logica. L'opera è tramandata da biblioteca da numerosissimi manoscritti, per lo più copie di età moderna. Tuttavia, i due più importanti testimoni manoscritti sono due codici conservati entrambi a Venezia, il marciano greco Zanetti 450 dell'inizio del X secolo, quindi diciamo siamo abbastanza vicini all'epoca di composizione della biblioteca, l'altro il marciano greco Zanetti 451 della prima metà del XII secolo. La biblioteca di Fozio fu riscoperta a partire dal Cinquecento durante il Concilio di Trento. Questa è una storia molto interessante perché di fatto Fozio, diciamo, è un autore che ha goduto di una pessima reputazione e di una pessima pubblicistica in ambito occidentale, in ambito latino, proprio per il suo attacco alla Chiesa di Roma e al papato, per cui è stato reputato per lunghissimo tempo, ancora adesso, in certi ambienti, il responsabile dello scisma tra la Chiesa greca e la Chiesa romana latina. Tuttavia, durante il Concilio di Trento, i padri conciliari, che chiaramente dovettero permanere a Trento per moltissimo tempo, si concedevano dei viaggi e tra questi, tra le tappe di questi viaggi, vi fu proprio Venezia e la Biblioteca Marciana, dove questi manoscritti contenenti la biblioteca di Fozio furono riscoperti. E non è un caso che la maggior parte delle copie manoscritte parta proprio dal Cinquecento in poi, copie manoscritte intendo della biblioteca di Fozio. Dunque, veniamo agli spunti di riflessione. Chi è Fozio e perché è importante per la storia ecclesiastica bizantina? Cosa si intende con iconoclasti e iconoduli? Qual è l'importanza di Fozio rispetto invece alla preservazione della cultura antica e bizantina? Cosa si intende quando si parla di filioque? Cos'è la biblioteca di Fozio e come fu composta? Perché la biblioteca fu riscoperta soprattutto nel Cinquecento? Veniamo dunque al successivo argomento, documenti e falsificazioni. Le falsificazioni, ecco, erano una pratica piuttosto diffusa nel Medioevo. Basti pensare alla famosa donazione di Costantino alla Chiesa romana, smascherata poi, in epoca umanistica da Lorenzo Valla. Vediamo adesso alcuni esempi di falsificazioni nel mondo, bizantino. Una premessa. A Bisanzio non è sempre facile distinguere nettamente fra libri, testi letterari, opere retoriche da un lato e documenti veri e propri dall'altro. Entrambe le tipologie coesistevano talvolta in un medesimo manoscritto o erano custodite nel medesimo luogo.
Un esempio classico, sono i manoscritti che tramandano gli atti dei concili. Molto spesso questi manoscritti sono corredati di appendici, ad esempio decreti composti da retori professionisti o antologie di testi.

ad esempio tratti dalle omelie dei padri della Chiesa, che servono come sostegno teologico-dottrinale alle decisioni, ai canoni conciliari. Un esempio invece in cui documenti e libri erano conservati nel medesimo luogo è rappresentato proprio dalla Cancelleria del Patriarcato, nella cosiddetta Tomaites, un edificio che secondo le recenti ricostruzioni archeologiche si trovava a sud-ovest della Chiesa della Santa Sofia, e qui probabilmente l'edificio è antecedente. E qui erano conservati insieme sia documenti che libri di contenuto vario letterario. In ambito documentario, la persistenza dell'uso della forma rotolo non è soltanto il risultato di un conservatorismo formale. Abbiamo visto nella precedente lezione come uno degli ambiti in cui la forma rotolo perdura è proprio quello documentario, ma vi era anche un motivo specifico in questo caso, al di là del conservatorismo proprio di certi contesti. Rispetto ai codici, i rotoli erano più difficili da falsificare in virtù della particolare disposizione della scrittura. È chiaro perché in un rotolo nel quale il testo era scritto in un'unica grande colonna, qualsiasi aggiunta o cancellazione sarebbe stata evidente. Al contrario, in un codice era molto più facile strappare un foglio, aggiungere un foglio, lo stesso con un fascicolo intero. Per lo stesso motivo, le scritture documentarie, quindi le scritture tipiche dei documenti, spesso mostrano svolazzi elaborati o altri elementi peculiari, come le abbreviazioni, che sono chiaramente, avevano lo scopo di essere difficilmente riproducibili, imitabili. Le falsificazioni di testi non erano inusuali. Qua abbiamo un esempio celeberrimo tratto dalla vita di Sant'Ignazio di un agiografo noto come Niceta David Paflagone del X secolo. Niceta David Paflagone tesse l'elogio di Ignazio, il patriarca rivale di Fozio, e invece fa di Fozio, fornisce di Fozio un pessimo ritratto. Addirittura, come potete leggere in questo brano, Niceta David Paflagone accusa Fozio di aver non soltanto inventato una storia per nobilitare le origini, le ascendenze di Basilio I, l'imperatore capostipite della dinastia Macedone, che era salito al potere con la violenza, uccidendo il predecessore, ovvero appunto Michele III, ma cerca di ingraziarsi l'imperatore nobilitando le sue origini, quindi si inventa una genealogia secondo la quale Basilio I sarebbe stato imparentato addirittura con Tiridate III, re di Armenia, il quale fu il primo sovrano armeno a convertirsi al cristianesimo. E inoltre, che cosa fa Fozio? Questa storia inventata la trascrive su antichissimi fogli di papiro in caratteri alessandrini, cercando di imitare il più possibile quell'antiquato stile di scrittura. E vi aggiunse anche piatti antichissimi che aveva sottratto un libro vetusto e da lì lo deposita nella grande biblioteca del palazzo. Veniamo agli spunti di riflessione. È possibile stabilire una distinzione netta fra opere letterarie e documenti a Bisanzio? Per quale motivo la forma libraria del rotolo persiste così a lungo in ambito di produzione documentaria? Conosciamo episodi di falsificazione di documenti nel Medioevo bizantino? Quali potevano essere i motivi per falsificare un testo? Veniamo dunque al terzo e ultimo argomento, usi particolari del libro a Bisanzio. Adesso andremo a vedere degli usi appunto particolari del libro che paradossalmente non sempre ne presuppongono la lettura o la conoscenza del contenuto. Innanzitutto a Bisanzio il libro poteva svolgere alcune funzioni aliene alle attuali e comuni pratiche di lettura. Una pratica comune era quella della lettura mediata, la lettura ad alta voce per un pubblico. Altre pratiche utilizzano il libro

come un oggetto dotato di un intrinseco valore simbolico. Per quanto riguarda la lettura mediata, si ha un presupposto da chiarire. Nelle società medievali il concetto di elevata cultura non è necessariamente connesso alla cosiddetta literacy, ovvero la capacità di leggere e scrivere. Un aristocratico poteva essere colto, pur non sapendo leggere e scrivere o farlo adeguatamente, semplicemente perché aveva la possibilità di ascoltare la lettura di numerosi, autori, antichi, perché c'era qualcuno che leggeva per loro. È un caso emblematico quello della firma apposta su questo manoscritto, il Parisinus Graecus 384 del XII secolo, contenente il documento di fondazione del convento femminile intitolato alla Theotokos Chicharitomeni, piena di grazia, un convento femminile fondato proprio dalla Vasilissa, l'imperatrice Irene Ducena, moglie di Alessio I Comneno. Nonostante si tratti di un importantissimo personaggio femminile, una donna appunto di cultura, fondatrice di un monastero, qui è apposta la sua firma e i caratteri, la sua scrittura, la sua firma tradisce un certo imbarazzo nella scrittura. Qui leggiamo Irini en Christo to Theopisti Vasilissa Romeon, imperatrice appunto dei Romei, cioè dei Romani d'Oriente, i Zucchena. Vediamo altri usi peculiari del libro a Bisanzio. Dall'epoca tardoantica è attestato l'uso di indossare i Vangeli intorno al collo in funzione di filatteri, cioè di oggetti che proteggono chi li indossa. Giovanni Crisostomo, in un passaggio della Omelia sulle statue, ricorda proprio come donne e bambini indossassero i Vangeli in qualità di grande protezione, di filatterio, dovunque si andassero, intorno al collo venivano indossati. Qui abbiamo alcuni esempi di fogli membranacei contenenti un passaggio del Padre Nostro o, come nelle immagini che vedete, alcuni versetti del Salmo, probabilmente erano indossati come filatteri. Qui abbiamo invece un importante rotolo, un rotolo amuleto della seconda metà del XIV secolo, prodotto probabilmente a Trebisonda, che contiene una serie di testi, i Vangeli, il Credo Niceno, i Salmi, Epistola di Abgar, invocazioni ai santi, suppliche e incantesimi, fra l'altro anche in arabo, perché è un rotolo bilingue. E poi chiaramente anche delle illustrazioni. Questo rotolo aveva sicuramente il compito di proteggere il suo possessore. Chiaramente questo uso dei rotoli amuleto è diffuso anche in altre culture e comunità linguistiche, come quella armena, quella etiopica, anche quella slava, addirittura questo rotolo risale al XVIII secolo. Queste sono quindi pratiche cultuali, anche un po' superstiziose, che perdurano anche in epoca moderna. Qui abbiamo un esempio di libro reliquiario. Cosa sono i libri reliquiari? Sono dei libri che hanno, diciamo, sono ritenuti avere poteri taumaturgici, miracolosi, o perché si ritiene siano stati scritti da santi, quindi autografi appunto di personaggi celebrati come santi, oppure perché sono entrati in contatto con un santo, con il corpo di un santo. Questo è un celebre manoscritto, il Parisinus Graecus 437 del IX secolo, che contiene il cosiddetto corpus areopagitico, un corpus di opere di contenuto filosofico neoplatonico, redatto probabilmente nel VI secolo, attribuito a Dionigi l'Areopagita, ovvero un personaggio menzionato negli Atti degli Apostoli come discepolo di San Paolo.
Questo manoscritto

il Parisinus Graecus 437, fu inviato nell'827 in dono dall'imperatore bizantino Michele II a Ludovico il Pio, re dei Franchi. È interessante questo manoscritto perché il Duino, che era il cappellano di appunto Ludovico il Pio e abate dell'abbazia di Saint-Denis, scrisse proprio una vita di San Dionigi di Francia, ovvero abate o vescovo di Lutezia, e in questo scritto il Duino finiva con l'identificare in maniera del tutto anacronistica Dionigi di Parigi con il Dionigi l'Areopagita degli Atti degli Apostoli. Questo che cosa provocò? Quando arrivò chiaramente questo codice, questo manoscritto in Francia come dono per Ludovico il Pio, forse perché i bizantini spacciarono, non si sa, il manoscritto come autografo dello stesso Dionigi l'Areopagita, il manoscritto fu accolto con una processione straordinaria alla quale parteciparono anche persone ammalate e molte di queste addirittura guarirono semplicemente contemplando il libro, il manoscritto di cui stiamo parlando, anche perché il contenuto era per la maggior parte delle persone incomprensibile, essendo scritto in greco. Inoltre, i libri servono anche per evocare o scacciare i demoni. Ce lo racconta Niceta Coniata, celebre storico bizantino delle crociate, nella sua storia a proposito del regno di Manuele I Comneno. Qui racconta la storia di Aronne Isacco, interprete e mago di corte, il quale praticamente stava sfogliando proprio un libro di Salomone, Vivlon Salomonteion, un libro che quando viene aperto e consultato evoca la presenza di legioni di demoni. Quindi i libri a Bisanzio possono essere anche utilizzati semplicemente aprendoli e sfogliandoli per evocare demoni. Questo invece è un esempio di libro utilizzato per allontanare, tenere lontani i demoni. Si tratta di sei fogli membranacei cuciti fra loro che contengono quattro testi, di cui due risalenti all'epoca bizantina. È un rotolo conservato a Vienna, la segnatura è Vindobonensis Supplementum Graecum 116, è un libro di età post-bizantina, è stato realizzato, prodotto nel XVI secolo, ma sono interessanti due testi, come dicevo, di epoca bizantina. Uno sul Mandilion, ossia questo telo sul quale si sarebbe diciamo manifestata l'immagine del volto di Cristo, un'immagine achiropita, quindi non fatta da mano umana, inizialmente conservato ad Edessa, poi giunto a Costantinopoli, di questo telo, chiaramente telo sacro, venerato, se ne sono perse le tracce poi dal 1204, quando i latini occuparono Costantinopoli. Per alcuni studiosi il telo coincide con la sindone che è conservata a Torino. L'altro testo invece di età bizantina ricorda la battaglia fra l'arcangelo Michele e il demone Gilu. Ora, questo rotolo era destinato alla protezione di un tale Antonio e della sua famiglia. Sono esplicitamente nominati nel rotolo. Gilu è un demone che era noto per perseguitare e uccidere i neonati, i testi sono seguiti poi da una lista di maghi e di esorcismi. È interessante il fatto che nel testo che racconta la battaglia tra appunto l'arcangelo e Gilu, Gilu venga costretto a pronunciare tutti i suoi nomi e il fatto che i nomi del demone venissero messi per iscritto permetteva di tenere lontano, di impedire l'accesso a Gilu nel luogo in cui il rotolo era conservato.
I libri, diciamo, potevano essere anche mangiati. Ora, al di là della pratica della grafofagia, che è molto diffusa in diverse culture del bacino del Mediterraneo, qua parliamo di una immagine, di una metafora molto comune nella letteratura bizantina, che aveva due fondamenti scritturistici, l'Apocalisse e, il libro di Ezechiele. Come vedete da questa miniatura, diciamo, l'ingestione del rotolo in particolare, in qualche modo provocava, permetteva proprio l'acquisizione della ispirazione autoriale, come accade in questa visione di Romano il Melodo, etnografo bizantino del VI secolo, dove il dono, il carisma della composizione degli inni e del canto gli deriva proprio da una visione in cui la Vergine accosta alla sua bocca un rotolo. I libri, infine, sono anche oggetti rituali. Alcuni tipi di manoscritti bizantini, soprattutto gli evangeliari, erano destinati anche al semplice uso visuale nel contesto liturgico. Essi assolvevano a funzioni simboliche e cerimoniali. Il Vangelo non era solo il pilastro dell'ortodossia, ma anche una delle manifestazioni tangibili fisiche del Logos incarnato di Cristo. Il Vangelo, infatti, era considerato typos, ovvero immagine di Cristo. Veniamo agli spunti di riflessione. Cosa si intende con lettura mediata? A Bisanzio, alfabetizzazione e possesso di una cultura elevata sono sempre complementari? Cosa sono i libri filatteri e i rotoli amuleto? Questi ultimi rappresentano un fenomeno esclusivo del mondo greco-bizantino e del Medioevo? Cosa sono i libri reliquiario? Quali sono gli altri usi del libro nel mondo bizantino che non ne implicavano la lettura? Da dove nasce l'immagine dell'ingestione del libro e quale valore simbolico assume nella cultura bizantina? Cosa si intende quando si parla di libro come oggetto rituale? Riepiloghiamo adesso gli spunti di riflessione. Chi è Fozio e perché è importante per la storia ecclesiastica bizantina? Cosa si intende con iconoclasti e con oduli? Qual è l'importanza di Fozio rispetto invece alla preservazione della cultura antica e bizantina? Cosa si intende quando si parla di filioque? Cos'è la biblioteca di Fozio e come fu composta? Perché la biblioteca fu riscoperta soprattutto nel Cinquecento? È possibile stabilire una distinzione netta fra opere letterarie e documenti a Bisanzio? Per quale motivo la forma libraria del rotolo persiste così a lungo in ambito di produzione documentaria? Conosciamo episodi di falsificazione di documenti nel Medioevo bizantino? Quali potevano essere i motivi per falsificare un testo? Cosa si intende con lettura mediata? A Bisanzio, alfabetizzazione e possesso di una cultura elevata sono sempre complementari? Cosa sono i libri filatteri e i rotoli amuleto? Questi ultimi rappresentano un fenomeno esclusivo del mondo greco-bizantino e del Medioevo? Cosa sono i libri reliquiario? Quali sono gli altri usi del libro nel mondo bizantino che non ne implicavano la lettura? Da dove nasce l'immagine dell'ingestione del libro e quale valore simbolico assume nella cultura bizantina? Cosa si intende quando si parla di libro come oggetto rituale? Siamo giunti alla conclusione di questa lezione, vi ringrazio per l'attenzione e vi ricordo, come di consueto, vi invito a consultare la pagina web dell'insegnamento per trovare ulteriori indicazioni, sussidi per lo studio e indicazioni bibliografiche. Alla prossima lezione.

0: Nettuno è ancora la numero uno in Italia secondo l'Anvur, prima tra le telematiche, migliore anche di alcune università tradizionali. Scegli il meglio, iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno per costruire con successo il tuo futuro.
1: Ciao, sono Stefano Patron, ho 22 anni e sono un atleta della Nazionale Italiana di Ginnastica Artistica.
2: Mi chiamo Laura, ho 45 anni, gioco a pallavolo.
3: Sono Oreste Cavuto, e sono un giocatore di pallavolo, sono uno schiacciatore della Trentino Volley e della Nazionale Italiana di Pallavolo.
4: Sono Francesca Selva, sono un atleta professionista, per la precisione la mia disciplina è il ciclismo su pista.
1: Sono studente Uninettuno di Ingegneria Gestionale e Indirizzo Economico.
2: Mi sono iscritta psicologia.
4: Frequento la facoltà di scienze della comunicazione.
3: Con Uninettuno ho deciso di intraprendere un percorso di studi che è il corso di ingegneria civile. Ho scelto di studiare perché è una seconda via che mi do oltre alla carriera sportiva, perché sappiamo benissimo tutti che per quanto sia bella la nostra carriera, ma durerà poco.
2: Bisogna sempre pensare di avere un piano B, e il piano B può essere lo studio.
3: Una seconda strada, una seconda possibilità, una seconda opportunità che vada al di fuori dello sport.
1: Sono felice di aver scelto di studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di conciliare al meglio sia la mia carriera agonistica sportiva, sia quella fondamentale dello studio e carriera universitaria.
3: Sicuramente la carriera universitaria va portata di pari passo con quella sportiva.
2: Ho scelto Uninettuno perché mi dà la possibilità di poter studiare quando voglio, quindi poter conciliare la mia vita di studente, di lavoratore, di giocatrice di pallavolo e farlo dovunque.
4: In questo modo io, nonostante gli orari strani a cui mi trovi sui libri e i luoghi svariati in cui io mi metto a studiare, ho sempre tutto il materiale didattico a mia disposizione.
3: Con queste modalità che ci mette a disposizione l'Uninettuno, e se riesca nei tempi liberi dove non ci si allena ad aprire il computer, un tablet o semplicemente lo smartphone per seguire una lezione, per prendere degli appunti e per preparare anche gli esami.
1: Quando avrò terminato il mio percorso triennale con Uninettuno, sono deciso a continuare anche con il percorso magistrale sempre in ingegneria gestionale, continuando sempre a studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di perseguire la mia passione sportiva nella ginnastica artistica, ma anche di crearmi un futuro, solido e la possibilità di scegliere un giorno un lavoro che mi piaccia e che mi dia molte soddisfazioni. Il mio consiglio per tutti quei giovani atleti che si trovano ad un certo punto della loro carriera agonistica come ad un bivio tra la scelta universitaria e il proseguimento della loro carriera sportiva, io dico solo che anche grazie alla mia esperienza ho capito che se si vuole veramente raggiungere i propri obiettivi mettendoci tutta la passione che si ha e facendo numerosi sacrifici, è possibile perseguire entrambe le cose senza rinunciare ai propri sogni.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa video lezione dedicata al rapporto tra scrittura e intelligenza artificiale generativa e in particolare ai principi in base ai quali utilizzare l'intelligenza artificiale generativa per produrre contenuti scritti. Gli argomenti che affronteremo saranno presupposti per un buon uso dell'intelligenza artificiale generativa. Principi di prompt design per contenuti scritti. Come ottenere testi migliori. Partiamo dai presupposti per un buon uso dell'IA. Tutto quello che abbiamo detto a proposito della natura e del funzionamento dell'intelligenza artificiale generativa e dei rischi, delle opportunità che il suo impiego può avere sia in generale sia nella produzione di testi scritti, ci deve spingere a mettere dei paletti, ad avere dei punti fermi, sia in termini di presupposti per evitare di incorrere in errori o in problemi, sia in termini di principi. Per quanto riguarda i presupposti, partiamo dal non utilizzarla quando non si deve. Esistono infatti strumenti sempre più raffinati e diffusi per individuare testi prodotti in tutto o in parte dall'intelligenza artificiale. E, va detto, il primissimo contesto in cui spesso, quasi sempre, non è concesso utilizzare l'intelligenza artificiale generativa è quello universitario e ancor prima quello scolastico. E a giusta ragione, infatti, le procedure di rielaborazione scritta di informazioni, nozioni e l'esposizione per iscritto di idee sono delle operazioni fondamentali per lo sviluppo cognitivo, per l'acquisizione reale e profonda di nuove conoscenze. E dunque c'è una discussione aperta in seno alle istituzioni scolastiche e universitarie riguardo all'impiego dell'intelligenza artificiale generativa, in particolare per la produzione di testi scritti, che possono essere tesine, tesi, elaborati d'esame di vario tipo. E ci sono diverse strategie che i docenti possono adottare per fare in modo che gli studenti e le studentesse non siano nelle condizioni di poter utilizzare, di poter in realtà poi delegare molto spesso in modo poco consapevole, ingenuo e infantile all'intelligenza artificiale generativa la produzione di un elaborato. Innanzitutto abbiamo a disposizione dei servizi come GPT-0, che consentono di individuare testo prodotto dall'intelligenza artificiale generativa. Si tratta di un servizio utilizzato da molti giornali, molte testate giornalistiche di prim'ordine e anche da televisioni, per esempio, la CNN, per dirne una. È un servizio molto potente e accurato, sempre aggiornato, che dunque consente a chi ne fruisce di individuare alcuni meccanismi di produzione testuale tipici dell'intelligenza artificiale generativa. Quindi possiamo dire che sfrutta il funzionamento, che sappiamo essere probabilistico, per individuare il frutto dell'applicazione di questi stessi principi che sono alla base dell'intelligenza artificiale generativa. Oltre a uno strumento come questo, esistono molti strumenti antiplagio che sono stati poi integrati da funzionalità in grado di riconoscere il testo prodotto dall'intelligenza artificiale generativa. Qui per esempio c'è Turnitin, il quale professa di salvaguardare l'integrità accademica grazie a una soluzione di rilevamento della scrittura IA sviluppata per supportare gli insegnanti. Si tratta anche in questo caso di uno strumento molto potente e molto aggiornato, molto attendibile. Dunque, a maggior ragione,
per non ricorrere a scorciatoie che, soprattutto in ambito formativo, possono risultare controproducenti per l'acquisizione di informazioni, di nuove sapere, di conoscenze, ma soprattutto per non incorrere in situazioni spiacevoli e anche infrazioni vere e proprie dei vari regolamenti scolastici o universitari, è importante non utilizzare l'intelligenza artificiale generativa quando non si può, quando si sa che non è ammesso utilizzarla. Fermo restando che esisteranno certamente delle sperimentazioni, degli insegnamenti, dei docenti che lavoreranno e inviteranno ad utilizzare a determinate condizioni, in determinati contesti, in determinate situazioni, questi strumenti comunque molto potenti. Inoltre, non bisogna illudersi di poter delegare. Il rischio è di ottenere testi stereotipati nell'espressione, nella struttura, nel contenuto, sfocati, incoerenti con il proprio stile o tono di voce, poco adeguati e dunque non efficaci. In questa slide troviamo evidentemente molti riferimenti ad argomenti che abbiamo affrontato a proposito della scrittura. La nozione di stile, di tono di voce, di adeguatezza, di efficacia, di struttura, contenuto ed espressione. Ci siamo soffermati sul significato di queste parole. E allora dobbiamo mantenere un atteggiamento vigile, consapevole, ma io direi anche maturo nei confronti di questo strumento. Non dobbiamo illuderci, di poterci adagiare completamente, perché questo certamente ci costringerà ad offrire il fianco a critiche, ad errori, ci metterà nelle condizioni, di essere, tacciati di scorrettezza, e anche di commettere dei veri e propri errori di contenuto. Ma anche se questo non dovesse succedere, è molto probabile che il testo prodotto in modo ingenuo, senza i giusti accorgimenti da parte, dell'uomo, prodotti dall'intelligenza artificiale generativa, presentino, delle caratteristiche fin troppo abusate da più di un punto di vista. Abbiamo avuto modo di dire che l'intelligenza artificiale generativa funziona in modo probabilistico, funziona per distribuzione di probabilità. Questo vuol dire che sulla base di alcune istruzioni potrebbe offrire dei risultati tra quelli più comuni rispetto a quello che stiamo chiedendo. E più comuni vuol dire anche, banalmente, che impiegano parole più comuni, costruzioni sintattiche più comuni. Strutture in termini di organizzazione del contenuto più comuni, più diffusi. E poi, allo stesso tempo, dal punto di vista puramente contenutistico, potrebbero esserci delle idee fin troppo note, già conosciute, abusate, che naturalmente farebbero perdere di originalità al nostro testo. Dunque, dobbiamo affinare le proprie competenze linguistiche e metalinguistiche. Solo in questo modo è possibile portare e in certi casi spingere l'IA a produrre quello che si vuole, come lo si vuole. Utilizzare dunque l'intelligenza artificiale generativa per scrivere è anche uno stimolo per approfondire tutto ciò che conosciamo sulla scrittura, anche dal punto di vista definitorio. Dunque, riuscire ad usare la lingua per parlare della lingua, riuscire a descrivere il testo che abbiamo bisogno di ottenere e riuscire a descrivere le caratteristiche linguistiche del testo che vogliamo ottenere. Tutto questo anche perché spesso non è facile, come sembra, ottenere un testo che ci soddisfi, che possa rispettare quei criteri di correttezza, adeguatezza ed efficacia a cui abbiamo fatto più volte riferimento. E quindi non solo dobbiamo accompagnare l'IA a produrre ciò che
vogliamo, come lo vogliamo, ma in certi casi c'è da insistere. Dobbiamo proporre degli accorgimenti, delle riscritture, delle rielaborazioni e dobbiamo quindi essere via via sempre più capaci di descrivere ciò che vogliamo, in modo esaustivo, puntuale, inserendo anche tutta una serie di informazioni che di solito noi diamo per scontate quando siamo noi in prima persona a produrre il testo. Dobbiamo quindi dare istruzioni chiare, dettagliate e replicabili all'IA in modo che esse stesse in primis risultino efficaci. Le istruzioni sono a tutti gli effetti dei microtesti. Si tratta di testi, seppur piccoli, densi, sintetici ma esaustivi, molto dettagliati, chiari, precisi. E quindi se le nostre istruzioni in primis risultano efficaci, ci sono buone probabilità che il testo che verrà prodotto dall'intelligenza artificiale generativa sia altrettanto efficace o quantomeno necessiti di poche ulteriori revisioni. Queste istruzioni, tra l'altro, dovrebbero essere replicabili, perché è chiaro che dare istruzioni efficaci implica un certo sforzo da parte nostra. E allora è logico cercare di ottimizzare il nostro impegno e il nostro sforzo per far sì che quelle istruzioni possano essere utilizzate anche in altre occasioni laddove dovesse servirci un testo simile o del tutto uguale ad uno già prodotto in precedenza. Spunto di riflessione. Quali sono i presupposti fondamentali per fare un buon uso dell'intelligenza artificiale generativa? E passiamo ora ai principi di prompt design per contenuti scritti. Finora ho parlato di istruzioni. Dobbiamo dire che nel linguaggio dell'informatica si parla piuttosto di prompt. L'espressione prompt è tutto sommato un sinonimo quasi perfetto e quindi la traduzione quasi perfetta di istruzione. E possiamo, e anzi dobbiamo riflettere sul modo in cui noi diamo istruzioni all'intelligenza artificiale generativa. E in particolare esistono dei principi da seguire per dar vita a istruzioni, abbiamo detto, efficaci, in particolare ancora di più per quanto riguarda la produzione di testi scritti. Partiamo dal definire un prompt, al di là della corrispondenza con il termine istruzione. Possiamo dire che un prompt è un testo in linguaggio naturale che richiede all'IA generativa di eseguire un'attività specifica. Questa è dunque una definizione generale e trasversale che non riguarda solo la generazione di contenuto scritto. E dobbiamo anche dire che dar vita a delle istruzioni e dunque a dei prompt efficaci è un lavoro meno banale, decisamente meno banale, di quello che può sembrare. E ormai si è diffusa una professione a tutti gli effetti, che è quella del prompt designer, e cioè una persona specializzata e formata per riuscire a interloquire in modo proficuo con l'intelligenza artificiale. E infatti possiamo anche definire il prompt design a questo punto, e cioè l'attività di progettazione e realizzazione di prompt efficaci per dialogare proficuamente con l'intelligenza artificiale generativa e addestrarla a fornire output sempre più soddisfacenti. In questa definizione voglio sottolineare questa dimensione del processo, e cioè si apportano ulteriori modifiche alle istruzioni via via che si riesce a comprendere, a capire e che possiamo dire ci si comprende a vicenda, okay? Rispetto allo specifico compito, un compito che può essere anche settoriale, relativo ad un determinato contesto, ad un determinato ambito e dunque riuscire a maturare un'esperienza tale da replicare, come dicevo, i prompt così generati per declinarli poi
nei diversi contesti in modo molto rapido e efficace. Si tratta quindi di ottimizzare il lavoro di generazione dei testi, di produzione dei testi, facendo però tesoro di tutte le nozioni linguistiche, testuali che abbiamo visto, riuscendo ad applicarle e mantenendo un alto grado di consapevolezza e di spirito critico. Ed è dunque evidente che un prop designer è un professionista o una professionista in possesso di competenze prettamente umanistiche, innanzitutto, e in particolare linguistico-testuali. Vediamo ora i principi di prompt design per contenuti scritti. Partiamo dal primo: circoscrivere e definire l'argomento del testo in modo sintetico ma dettagliato. Esempio, scrivere a proposito della cucina vegana gourmet. Mettere a fuoco l'argomento è un'operazione che noi facciamo quotidianamente. È un'operazione che ci costa fatica e che, se non conduciamo nel migliore dei modi, può portare poi a dei testi sbilenchi, a dei testi sfocati. Allo stesso modo, dobbiamo essere molto attenti e molto bravi anche a definire l'argomento del testo che vogliamo che l'intelligenza artificiale generativa produca per noi. Questa definizione dell'argomento deve anche essere sintetica, il più possibile sintetica. Questo vuol dire padroneggiare un lessico, magari anche specialistico, riuscire a utilizzare le parole esatte per riferirsi a quel particolare contenuto che può essere anche un contenuto tecnico. Inoltre, dobbiamo precisare sempre destinatario, contesto e obiettivo. È possibile anche chiedere aiuto alla stessa IA per individuare queste variabili. Quale può essere il target di un prodotto, che ha come caratteristiche, eccetera? Dunque, destinatario, contesto e obiettivo sono state oggetto di ampie riflessioni da parte nostra. E se quando scriviamo siamo nelle condizioni, mi auguro, di dare un valore a queste tre variabili, quando dobbiamo chiedere all'IA di scrivere per noi, dobbiamo essere a maggior ragione consapevoli e in grado di descrivere nel dettaglio ognuna di queste variabili. Dare quindi un valore preciso ad ognuna di queste tre variabili. La cosa interessante è eventualmente chiedere aiuto. Chiedere aiuto all'IA vuol dire in questo caso porre delle domande, quindi più che dare istruzioni, porre delle domande. E in particolare immaginiamo di voler proporre un prodotto o un servizio, abbiamo un'idea di target, di destinatario, ma chiediamo anche all'IA di darci qualche spunto. Dopodiché abbiamo da comunicare verso l'esterno, sui social, sul nostro blog, e quindi dobbiamo produrre dei testi, evidentemente a scopo in qualche modo promozionale. E a quel punto possiamo fare in modo che tutto ciò che abbiamo scoperto, acquisito, a proposito del target, possa combaciare con ciò che riguarda invece il destinatario del nostro testo. La coerenza è fondamentale, lo sappiamo bene in comunicazione in generale, non solo nella scrittura. Questo implica riuscire a dare, a mantenere dei parametri fissi nelle nostre interazioni con l'intelligenza artificiale generativa. Andiamo avanti. Possiamo aggiungere, e anzi dobbiamo aggiungere tra le variabili da definire, l'emittente e il tipo di testo da generare. Sei un'azienda che fornisce servizi di, oppure sei un professionista che si occupa di. Sto dicendo che quando siamo noi a scrivere in prima persona, sappiamo per chi scriviamo, ma allo stesso tempo sappiamo a nome di chi scriviamo. Se stiamo scrivendo a nome di un'azienda, oppure se stiamo scrivendo in prima persona in quanto professionisti. Ma queste sono informazioni di contesto fondamentali che non possiamo dare per scontate e che quindi dobbiamo fornire all'intelligenza artificiale generativa. In particolare, gli esempi che vi ho proposto ci portano a riflettere sull'opportunità di utilizzare espressioni del tipo agisci o opera come se fossi.
Dare un'indicazione di questo genere permette all'intelligenza artificiale generativa di collocarsi in un luogo, possiamo dire, del vastissimo bacino di dati che ha a disposizione, più coerente, più adeguato, più in linea con quello che poi dovrà scrivere. Quindi possiamo dire all'intelligenza di operare come se fosse un giornalista, un sportivo, un redattore, un insegnante, un professionista della comunicazione, eccetera. Possiamo quindi attribuire, dare valore a questa variabile che di solito invece diamo per scontata perché l'abbiamo già acquisita, l'abbiamo per acquisita. Allo stesso tempo dobbiamo fare ricorso alle nostre competenze linguistiche per descrivere il tipo di testo. Abbiamo parlato per esempio di tipologie testuali, quali il testo informativo, regolativo, eccetera. Queste informazioni sono fondamentali e inoltre abbiamo anche ragionato su alcune occorrenze concrete di alcune tipologie testuali, per esempio la guida, che prevede tutta una serie di scelte espressive che in qualche modo l'intelligenza artificiale generativa potrebbe desumere da una descrizione della tipologia testuale generale. Quindi, ancora una volta, se noi quando scriviamo una guida sappiamo che si tratta di un testo regolativo, quando chiediamo di produrre un testo di questo genere, vale la pena descriverlo, indicarlo, utilizzando anche termini, tutto sommato, tecnici, termini che appartengono al lessico della linguistica. Inoltre dobbiamo definire in modo chiaro lo stile e il tono di voce che deve avere il nostro testo, utilizzando le parole giuste. Adotta uno stile, un tono brillante, professionale, ironico, serio e irriverente. Dunque è importante acquisire questo lessico, è importante saper definire ciò che ci troviamo di fronte, quindi è importante maturare uno spirito critico che si matura leggendo, naturalmente, e fruendo di testi professionali. In questo modo possiamo dare delle indicazioni precise, esatte, che corrispondono poi a quello che vorremmo ottenere, perché può esserci uno scollamento tra quello che intendiamo noi e quello che esprimiamo in modo magari maldestro, ingenuo, e il modo dunque con cui comunichiamo con l'intelligenza artificiale generativa. Il tono e lo stile sono delle variabili, come abbiamo avuto modo di dire, dei tratti, degli elementi, meglio, molto importanti ai fini dell'efficacia di un testo. Possono sembrare accessori, ma soprattutto nell'ambito della scrittura professionale e dunque, per esempio, della scrittura aziendale, sono degli elementi che fanno la differenza e che contribuiscono a differenziare un contenuto e dunque un emittente, dunque un'azienda, da altri. È molto importante dunque che voi non sottovalutiate questi due parametri e che li indichiate nel modo più corretto e chiaro possibile all'intelligenza artificiale generativa. Dobbiamo poi riprodurre lo stile e il tono di voce di un testo fonte, se lo abbiamo a disposizione. Analizza questo testo e descrivine lo stile per punti. Ora scrivi può essere un testo di qualsiasi genere, con lo stesso stile e lo stesso tono di voce. Questa è più di una possibilità. Infatti è molto importante, abbiamo già avuto modo di dire, la coerenza comunicativa anche in termini di stile e di tono. Una delle difficoltà che per esempio hanno i neoredattori di una rivista o di un blog anche aziendale è quella di acquisire, introiettare lo stile e il tono di voce per riuscire a produrre dei testi che siano in linea con il tono di voce e lo stile riconoscibili che ha quella testata, quel blog, eccetera. Allo stesso tempo, anche l'intelligenza artificiale generativa potrà fare fatica, perché noi in primis possiamo fare fatica a descrivere un certo tono e un certo stile. E allora possiamo proporre uno stralcio di testo particolarmente significativo all'intelligenza artificiale generativa, la quale può, invitata da noi, individuare i tratti che contraddistinguono dal punto di vista stilistico e del tono quel testo.
Una volta che li avrà elencati, noi possiamo suggerirgli o suggerirle, se stiamo dando del lei alla intelligenza artificiale generativa, suggerirle di produrre un testo basandosi su quelle caratteristiche. Tra l'altro, la possibilità di elencare le caratteristiche, di far elencare le caratteristiche, ci permette anche eventualmente di aggiustare il tiro in un secondo momento. Se ci rendiamo conto che il testo che ha prodotto, basandosi su quelle indicazioni, non è esattamente in linea dal punto di vista del tono e dello stile, possiamo dire, in relazione ad uno dei punti che ci sembra non abbia rispettato, di aggiustare il tiro e di essere quindi magari più irriverente, più brillante, più asciutto, eccetera, eccetera. Inoltre è opportuno ricorrere a vincoli spaziali in termini di caratteri, parole, frasi, paragrafi. In questo modo si eviterà che il testo prodotto possa risultare verboso. L'essere prolissi è uno dei tratti che contraddistinguono, i testi prodotti dall'intelligenza artificiale generativa. Ci possono anche essere delle ripetizioni vere e proprie o delle ridondanze contenutistiche, quindi dei concetti espressi più volte, con parole magari in parte diverse. Questo elemento è certamente da considerare ed è un tratto che svaluta il testo. Per evitare che ciò avvenga, possiamo essere rigidi, perentori, nell'individuare un numero di parole, un numero di caratteri, un numero di frasi o un numero di paragrafi per il nostro testo. In questo modo possiamo scongiurare che il testo risulti eccessivamente verboso, ma ancora una volta è importante, per non dire fondamentale, che si riveda, si revisioni il testo, lo si asciughi, magari se necessario, e si evitino le ridondanze che risultano più spiacevoli e noiose. Dobbiamo poi specificare cosa non è necessario o opportuno che faccia. Magari deve evitare di ricorrere a determinati esempi, quindi evitando questi esempi, oppure deve scrivere senza utilizzare anglicismi. Sono solo due dei possibili esempi che possiamo proporre. D'altra parte, questo è un altro elemento che potrebbe contribuire a distinguere il nostro testo rispetto ad altri. Se immaginiamo nell'ambito del marketing, dell'economia, della moda, il ricorso a termini inglesi, ad anglicismi, come li abbiamo definiti, è piuttosto comune anche nella pubblicistica, nella produzione testuale rivolta all'esterno. Dobbiamo però considerare che potrebbe essere sensato evitare alcuni dei tratti più abusati, alcune delle soluzioni espressive, trite e ritrite, più che convenzionali, e allora indichiamo ciò che non deve fare, dal momento che possiamo in questo modo evitare che alcune distribuzioni probabilistiche che potrebbero portare all'adozione di alcune soluzioni espressive siano poi presenti massicciamente, in modo eccessivo, all'interno del nostro testo. E arriviamo agli spunti di riflessione. Cos'è un prompt e quali sono i principi da seguire per redigerne di efficaci in relazione alla produzione di contenuti scritti? È arrivato il momento di ragionare su come ottenere testi migliori. Quello che abbiamo appena visto è un vademecum, possiamo dire, di indicazioni, istruzioni e principi, appunto, da declinare di volta in volta. Va anche detto che esistono delle liste di prompt già fatti, quindi liste che si possono scaricare pubblicamente e gratuitamente oppure acquisire dietro compenso. D'altra parte, queste soluzioni sono delle scorciatoie. Ricorrere a prompt già fatti, può essere meno utile e anche più dispendioso,
di quanto non sembri. È importante nell'utilizzare questi strumenti non solo acquisire consapevolezza, ma affinare le nostre competenze e conoscenze. Quindi anche in quel caso si tratterebbe di una scorciatoia, che da un lato può farci risparmiare tempo, ma non è garanzia di qualità, perché determinate strutture anche testuali che danno vita a determinati prompt possono non essere esattamente calzanti rispetto alle nostre esigenze. Necessiterebbero quindi certamente di una revisione, ma a quel punto è molto più proficuo, utile e anche formativo costruire i propri prompt. Seguiti tutti i principi che abbiamo visto, è

che so, Steve Jobs. Vogliamo scrivere un articolo dedicato alla vita di Steve Jobs. E allora ci saranno certamente degli eventi che si ritrovano in moltissime pubblicazioni, ma allo stesso tempo potrebbero esserci delle informazioni meno note. Attenzione però, perché potrebbe ricadere l'IA nell'allucinazione di dati. Quindi dobbiamo essere sempre in grado e nelle condizioni di verificare quelle informazioni. E abbiamo detto che nella fase di pianificazione l'IA ci può consentire di far emergere ulteriori idee. Non sempre quelle che ci propone sono idee originali, giustamente, per come funziona, ormai dovrebbe essere chiaro. Ma le idee che ci propone e che ci aggancia, possiamo dire, che aggancia una dopo l'altra, possono permetterci di far generare ulteriori collegamenti inaspettati e di giungere autonomamente, ma con il suo aiuto, ad un risultato in termini di generazione di idee, qualche spunto, a qualche informazione decisamente più originale. E dunque è certamente un buon modo questo di utilizzare, direi quasi in modo paritetico, l'intelligenza artificiale. Non a caso parlo di brainstorming dialogico. Inoltre possiamo utilizzare l'IA per ottenere testi migliori riassumendo testi, ma facendoli in modo vincolato e strutturato. Ad esempio, sintetizza questo testo in 300 parole, 5 punti, una tabella. Ancora una volta, fornire dei vincoli migliora il risultato dell'intelligenza artificiale generativa e, tra l'altro, ci permette anche di migliorare il prodotto finale, migliorare quindi quello che scriveremo noi a partire da quello che ci proporrà. Se abbiamo detto che possiamo ottenere dei materiali grezzi a partire dai quali produrre poi testi di vario genere, dobbiamo anche dire che spingere l'IA a fornire dei risultati strutturati, per esempio in tabelle o in bullet point, quindi in punti, o in un numero di parole piuttosto basso, aumenta la densità e aumenta anche la precisione. Aumenta la precisione sia lato IA sia lato nostro, cioè avere dei contenuti che sono stati estrapolati da un testo, magari anche piuttosto verboso, prolisso, ridondante, ed averli organizzati sotto forma di punti o di tabella, è chiaro che potenzia le nostre capacità di messa a fuoco. Possiamo essere dunque più acuti, sia in termini di sguardo, sia in termini poi di produzione testuale. Possiamo ottenere testi migliori anche invitandoli a pensare in modo meno convenzionale, ad esempio chiedendogli o chiedendole di essere più originale. Allora, spingere l'IA ad essere più originale è spesso fondamentale. Proprio per cercare di evitare che percorra delle strade già battute, perché per sua natura tende a farlo. Possiamo ottenere questo risultato spingendola in modo, esortandola a tutti gli effetti, esprimendoci per iscritto in questi termini. Ma possiamo anche farlo intervenendo su una variabile fondamentale che si definisce temperatura. Possiamo dunque intervenire sulla temperatura, ossia il parametro che spinge l'IA a fornire risultati più conservativi o più creativi. A seconda degli strumenti, quindi ChatGPT, Copilot, Gemini, nelle impostazioni è possibile indicare un valore tra 0 e 1. Il valore 0 è un valore secondo il quale l'IA fornisce dei risultati pressoché deterministici, quindi batte dal punto di vista probabilistico, come ho avuto modo di dire, delle strade già battute, già percorse. Questo naturalmente è funzionale in termini di accuratezza, è molto utile se dobbiamo scrivere testi rigorosi.

D'altra parte, i testi potrebbero risultare stucchevoli, già sentiti, triti e ritriti. E allora possiamo ragionare sull'opportunità di muoverci su questa scala, dunque da 0 a 1, e muoverci verso l'1. Attenzione però che più ci muoviamo, ci avviciniamo all'1, più il risultato delle produzioni testuali sarà meno conservativo, quindi inusuale, possiamo dire creativo, ma rischioso, perché aumenta anche la possibilità dell'allucinazione dei dati, del fenomeno dell'allucinazione dei dati, e aumenta la possibilità che ci siano informazioni del tutto scorrette all'interno dei nostri testi. Potrebbe essere sensato situarsi più o meno al centro di questa scala, ma soprattutto tarare la temperatura in relazione al compito e al contesto. In alcuni contesti particolarmente formali e rigidi è giusto che la temperatura della nostra IA sia piuttosto bassa. In altri invece, o per esempio se la utilizziamo per lo più per ottenere degli spunti, quindi per potenziare il nostro processo di scrittura, in particolare la fase di pianificazione, possiamo tenere una temperatura molto alta per ottenere degli spunti piuttosto creativi. A partire da quegli spunti poi dovremo ritarare eventualmente la nostra IA oppure scrivere di nostro pugno un testo. Inoltre possiamo interpellare la stessa IA per migliorare il testo. Ad esempio, possiamo chiedere: fammi 5 domande sul compito affinché tu lo comprenda meglio, oppure quali informazioni aggiuntive potrebbero migliorare il testo che hai prodotto? Ecco, questo è un altro uso, possiamo dire, dell'IA che presuppone un approccio paritetico. Non dobbiamo delegare, affidarci ciecamente all'intelligenza artificiale, ma allo stesso tempo dobbiamo o possiamo concepirla come un aiuto, come un sostegno per processi che restano puramente personali. E quindi possiamo interloquire come se avessimo di fronte una persona in grado di avere un più o meno relativo, più o meno acuto spirito critico. E a quel punto, a partire da quello che ci offrirà come soluzioni, noi potremmo ulteriormente ragionare su alcuni dei punti che ci ha proposto e magari chiedere di integrare alcune informazioni proprio sulla base di quello che ci avrà proposto. Non sempre le migliorie sono migliorie particolarmente originali. D'altra parte è più importante il percorso, il processo, che il punto di arrivo. Quello che ci proporrà potrebbe farci accendere una lampadina e quindi potremmo essere poi noi a far fare un ulteriore salto di qualità al testo. Possiamo inoltre dare istruzioni in inglese, ottenendo un testo in inglese e poi chiedendo alla stessa IA di tradurlo in italiano. Perché questo? Perché se ci pensiamo, la stragrande maggioranza dei contenuti sul web su cui è stata addestrata l'intelligenza artificiale generativa è in inglese. E allora, proporre delle istruzioni magari in inglese mette nelle condizioni l'intelligenza artificiale di attingere a una mole di dati diversa e anche a testi, informazioni e documenti con caratteristiche diverse da quelle tipicamente italiane, per fare un esempio. Dopodiché avremo di fronte un testo in inglese, ma la traduzione è certamente uno dei compiti, una delle operazioni, che riesce meglio all'intelligenza artificiale generativa. Quindi non ci preoccupiamo, possiamo non preoccuparci di questo aspetto e possiamo proprio chiedere all'intelligenza artificiale generativa di tradurre il testo che ha prodotto in italiano. Detto questo, la fase di revisione risulterà ancora più importante perché non è difficile che ci siano delle sbavature, soprattutto in termini di stile e tono di voce, che vanno quindi tarati. Non dobbiamo poi preoccuparci della lunghezza delle istruzioni. Ho dato molte indicazioni, molti principi e non tutte queste istruzioni possono essere date simultaneamente, magari, o non ci viene in mente di fornirle direttamente in un unico prompt.
D'altra parte,

parte possiamo invece ragionare su condensare quante più informazioni per partire già da una bozza buona, se non soddisfacente, comunque promettente. Questo però ci porta a riflettere sulla lunghezza delle istruzioni. Dobbiamo considerare che se scriviamo in modo chiaro, sintetico e dunque denso, e se non stiamo aggiungendo nessun dettaglio fuorviante, anche un'istruzione, un prompt, come l'abbiamo definita, piuttosto lunga e articolata, può dare dei risultati ottimi, soddisfacenti, piuttosto che spezzettare in tantissime istruzioni, creando poi una chat molto lunga e articolata, che questa sì può generare poi effetti indesiderati. Per esempio, il testo finale potrebbe risultare sfocato o alcuni aspetti precedenti che aveva curato l'intelligenza artificiale su nostra sollecitazione potrebbero andare persi. E a proposito di chat, dobbiamo considerare l'opportunità di usare una chat per un unico compito, di scrittura e riscrittura. Deve esserci quindi coerenza, linearità. L'intelligenza artificiale generativa può attingere ad altri testi, ad altri documenti, ad altre bozze precedentemente prodotte, ma all'interno di una stessa chat. C'è bisogno quindi di etichettarla anche, e questo ci permetterà poi in un secondo momento di riaccedere a quella chat per cercare di analizzare cosa ha funzionato e cosa no, cosa è andato storto, quale istruzione ha funzionato meglio e quali passaggi a vuoto ci sono stati. Ed ecco infatti che è opportuno salvare sia i prompt sia le chat che hanno dato risultati soddisfacenti. Questo per migliorare la produttività, come abbiamo detto, e per ottimizzare un lavoro che non è assolutamente banale e neanche così facile e rapido. Molto spesso per redigere un primo testo soddisfacente rispetto a una certa richiesta, una certa consegna, sono necessari molti passaggi. Cerchiamo quindi di fare tesoro di tutto ciò che abbiamo compreso, interloquendo, interagendo, e facciamo in modo che anche l'IA sia in grado poi di fare tesoro di ciò che ha imparato in quella chat per poi riprodurre in modo più rapido ed efficace e soddisfacente un testo. Arriviamo dunque ad uno spunto di riflessione. Elenca almeno 5 delle indicazioni utili per ottenere testi migliori servendosi dell'intelligenza artificiale. Riepiloghiamo i vari spunti di riflessione. Quali sono i presupposti fondamentali per fare un buon uso dell'intelligenza artificiale generativa? Cos'è un prompt e quali sono i principi da seguire per redigerne di efficaci in relazione alla produzione di contenuti scritti? Elenca almeno 5 delle indicazioni utili per ottenere testi migliori servendosi dell'intelligenza artificiale. Bene, questa video lezione si conclude qui. Io vi ringrazio per l'ascolto e per la visione e vi ricordo che sul sito di Ateneo, all'interno dello spazio relativo a questo insegnamento, potete trovare questi materiali e altri materiali di approfondimento relativi ai principi con i quali è possibile scrivere utilizzando l'intelligenza artificiale generativa.

Il progetto Educa Italia, l'Italia che educa, ha come obiettivo quello di insegnare la lingua italiana ai migranti e di insegnare l'arabo ai figli degli immigrati di seconda generazione. I corsi Educa Italia, l'Italia che educa, si svolgono sia in aula nei centri culturali Arci di Roma che a distanza per televisione e internet sulla piattaforma del Consorzio Nettuno. Grazie alla consulenza dell'Università per Stranieri di Siena, i partecipanti hanno l'opportunità di svolgere gli esami di lingua per l'ottenimento del permesso di soggiorno. I due corsi a distanza, Imparo l'italiano, il tesoro delle lettere, e Imparo l'arabo, il tesoro delle lettere, utilizzano lo stesso modello psicopedagogico ideato da Maria Amata Garito. L'insegnante di italiano Massimo Arcangeli e l'insegnante di arabo Dalila Youaoui negli studi televisivi conducono gli allievi ad apprendere sia la lingua araba che quella italiana. Illustrano l'alfabeto, le modalità di scrittura, spiegano la struttura grammaticale, presentano gli oggetti che iniziano con la lettera argomento della lezione, si soffermano sull'immagine, sulla forma dell'oggetto, sul suo uso nella vita quotidiana. Scrivono le parole, le pronunciano correttamente e stimolano gli allievi a collegare la parola alle immagini per rafforzare la memoria, sviluppando i due canali, visivo ed uditivo. Su Second Life, nell'Isola del Sapere di Uninettuno, sono stati costruiti ambienti virtuali tridimensionali che rappresentano una casa italiana ed una marocchina. Qui vengono rappresentate delle storie, degli eventi e dei racconti. Gli avatar diventano attori che rappresentano i componenti di una tipica famiglia italiana e marocchina. Accoglienza. Insegnamento della lingua italiana. Valorizzazione della cultura d'origine. Educa Italia, l'Italia che educa, vuole essere una risorsa per i migranti, per aiutarli a comunicare e a inserirsi con successo nel nostro paese, l'Italia, dove hanno deciso di costruire il loro futuro.

Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti, ci ritroviamo nuovamente e stavolta dall'elettrofisiologia passiamo proprio alla elettroceutica personalizzata. Tratteremo questi quattro argomenti: l'elettroceutica, il modello PICO, la fatica, cosa significa personalizzare in termini di popolazione e singola persona. Faremos. E partiamo dal primo argomento, l'elettroceutica. È nata come terminologia estremamente da poco, in particolare proprio il World Economic Forum del 2018 che introduce il termine elettroceutica per quell'insieme di tecnologie che permettono di curare malattie attraverso segnali elettrici. E se ricordiamo che il sistema nervoso con i suoi segnali elettrici controlla tutta la fisiologia del nostro corpo, capite che l'elettroceutica promette di costituire una nuova dimensione terapeutica molto interessante. L'elettroceutica è costituita da due grandi braccia, le tecnologie invasive e non invasive, quindi i dispositivi per curare i disturbi con segnali elettrici, costituiscono l'elettroceutica e nel

braccio invasivo troviamo la possibilità di curare disfunzioni del cuore, del cervello e dei nervi periferici. In particolare, già dagli anni 60 il pacemaker, che tutti di voi conoscete di nome, ha permesso di curare importanti disfunzioni dell'attività cardiaca e quindi di tutto il nostro possibilità di sopravvivere. E a livello cerebrale, in particolare contro il Parkinson, è stato accettato la stimolazione cerebrale profonda. Effettivamente questa l'ho lasciata proprio in inglese perché si usa molto poco in italiano, però effettivamente è addirittura ormai da 20 anni accettata come una terapia efficace contro soprattutto il Parkinson, anche se adesso emerge anche contro l'epilessia. E vi sono stimolatori che vengono messi in termini sottocutanei per stimolare il nervo vago e quindi per stimolare i nervi periferici. Nel braccio non invasivo non vi è nulla ancora per il cuore, ma nel caso dei nervi periferici e nel cervello vi sono stimolatori del nervo vago che vengono posti esternamente al corpo. E lo stesso a livello cerebrale, cioè la stimolazione magnetica transcranica, che nella sua versione, diciamo, l'acronimo è usato solo in inglese, quindi la Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation, e la stimolazione elettrica transcranica, nella sua forma appunto di acronimo, è utilizzato solo il termine TES, Transcranial Electric Stimulation. Queste tecnologie, sia sul fronte invasivo che non invasivo, hanno sempre più spazio nella anche pratica clinica. In realtà, appunto, come abbiamo visto, il fronte invasivo è invece accettato da decenni. Le vie non invasive sono molto più discusse, ma stanno uscendo revisioni e studi, di cui alcuni esempi vedremo proprio insieme adesso, che iniziano a porre il potenziale proprio clinico di questi interventi. E abbiamo visto quali sono le condizioni in cui è fortemente accettato, quindi nel Parkinson, nelle disfunzioni cardiache e nell'epilessia farmacoresistente, la stimolazione del nervo vago. E nel fronte non invasivo si inizia invece a vedere sia la RTMS che la TES per curare patologie tra cui la depressione, ma anche andare a supportare riabilitazioni e interventi in cui è fondamentale la plasticità cerebrale, quindi anche nella psicoterapia e riabilitazione cognitiva. Poniamo quindi come spunti di riflessione: ci sono condizioni di sofferenza che possono essere curate con segnali elettrici? Quali sono? E passiamo al secondo argomento, che è il modello PICO. In realtà questo modello è stato introdotto attraverso il gruppo di lavoro che si è dato il nome CRAID, che proviene proprio da Grading of Recommendation, Assessment, Development and Evaluation, che è proprio uno strumento prodotto dalle autorità internazionali all'interno della medicina basata sull'evidenza e fornisce un complesso di linee guida su tutti i fronti, sia per gli approcci terapeutici che diagnostici, quindi tutte le procedure mediche, e permette di coprire tutto l'iter che va dall'individuazione alla definizione di raccomandabilità di una procedura medica. Quello che sul quale ci focalizziamo in questo momento è proprio la proposizione del modello PICO, che sta per popolazione, intervento, comparison, outcome. In questo caso era addirittura legato l'esempio che vi ho mostrato a una riabilitazione contro le cadute nel Parkinson, ma la cosa fondamentale è che questo tipo di modello ci permette di avere una guida in qualunque situazione noi vogliamo proporre una

una nuova terapia. E proprio per questo lo abbiamo come riferimento in quello che tratteremo oggi, considerando che ci permette di avere sempre in mente, diciamo, la popolazione permette di considerare qual è la condizione clinica, qual è il problema, qual è la sofferenza che noi vogliamo contrastare, con che tipo di intervento, avere sempre in mente che quello che proponiamo deve in qualche modo essere più efficace degli approcci che erano tradizionalmente utilizzati in quella condizione, quindi qual è il confronto, qual è il gold standard, che cosa pensiamo di poter migliorare rispetto alla situazione terapeutica attuale e qual è l'outcome, quindi come vai a misurare che la persona sta meglio. E proprio questo è l'approccio che guida tutto il lavoro del nostro laboratorio, ma in un certo senso che deve guidare la nostra attività nei confronti delle persone, e avere sempre in mente che quando lavoriamo per costruire interventi a sostegno di pazienti nell'alleviare le loro sofferenze o in persone sane nel supportare l'apprendimento permanente, lo sviluppo, l'invecchiamento sano, hanno tutte la guida di andare a misurare quei fattori che sono associati a ciò che noi vogliamo curare, quindi lo stroke, la prognosi, la fatica, la sclerosi multipla, l'integrazione sensorimotora nella depressione, andare a vedere come misurare ciò che è associato al sintomo che vogliamo curare, proprio per questo, perché questo guida la compensazione, guida lo sviluppo dello strumento terapeutico, dello strumento tecnologico per alleviare quella sofferenza. Ma come vedete, il fatto di andare a individuare ciò che si può misurare legato alla sofferenza, immediatamente ci guida anche alla scelta dell'outcome. Certamente l'outcome ha due dimensioni: essere sensibile alla sofferenza, all'alterazione che è legata a quella sofferenza, ma anche essere una misura fortemente internazionale, fortemente condivisibile con tutti gli altri gruppi che lavorano su quel tema, perché permette di integrare, di mettere la nostra esperienza assieme a quella di tutti gli altri che dedicano energie a risolvere quel problema. Quindi per adesso abbiamo parlato del modello PICO e gli spunti di riflessione sono proprio di che cosa è acronimo il termine PICO, esistono delle linee guida per applicare il modello PICO, in che senso serve ascoltare per sviluppare nuove terapie, ed ecco, vediamo il nuovo argomento, la fatica, dove applicheremo gran parte delle idee che abbiamo visto insieme. Quindi proprio per alleviare le sofferenze legate alla fatica, noi ci siamo rivolti nelle persone con sclerosi multipla a quantificare meglio quali sono le origini di questo sintomo e a vedere come possiamo curarli. Quando abbiamo detto popolazione all'interno del termine PICO, vediamo che nel caso della fatica è proprio la possibilità di identificare tra le persone che sono incorse nella sclerosi multipla, coloro che sono affaticate cronicamente. E in effetti più del 50% delle persone con sclerosi multipla percepisce la fatica come il sintomo più invalidante, indipendentemente dalla gravità della malattia. Ed in effetti è una caratteristica fortemente specifica del sintomo fatica, proprio il fatto che emerge con la malattia, ma addirittura è il sintomo che spesso compare prima addirittura della diagnosi, quindi addirittura le persone iniziano a sentire questo grande affaticamento, ma di solito viene molto sottovalutato come sintomo, perché come capite bene può essere dovuto a mille altre condizioni, e poi spesso arriva la diagnosi che mette in luce qual era la vera origine di quel sintomo. La fatica nella sclerosi multipla non ha trattamenti utili,

nessun trattamento è efficace e i trattamenti farmacologici che vengono proposti hanno ciascuno degli effetti collaterali importanti. In particolare, i vari principi attivi hanno comunque molto spesso in comune degli effetti collaterali che comprendono vertigini, mal di testa, insonnia, nausea, ansia, dolore. L'attività elettrica neuronale è alterata, quindi è ben noto che laddove l'approccio terapeutico è comunque legato ancora a farmaci, si sa che ci sono delle alterazioni all'interno dell'organizzazione cerebrale che accompagnano questo sintomo. Ed infatti proprio la neurodinamica, quindi l'attività elettrica dei nostri neuroni che esprime a livello del gruppo la sua relazione con tutto il resto del cervello e quindi il suo contributo al funzionamento cerebrale, si vede che è alterata nelle regioni somatosensoriali primarie, chiamate S1, quindi le regioni somatosensoriali qui indicate in azzurro, hanno un'eccitabilità ridotta, c'è cioè un depauperamento dell'attività elettrica di questi gruppi neuronali, con associata una aumentata eccitabilità delle regioni motorie frontali, in particolare della regione qua indicata in rosso, che è la motoria primaria, quindi quella da cui provengono i segnali diretti ai nostri muscoli. Di fondamentale dobbiamo tenere presente che laddove io vi parlo di neurodinamica, proprio è possibile, ed è stato un lavoro che abbiamo proprio sviluppato con il vostro tutor Massimo Bertoli, abbiamo proprio identificato dalla letteratura, il fatto che il danno funzionale è più forte di quello strutturale. E quindi alterazioni funzionali che vedete in rosso sono più importanti di quelle strutturali ed in effetti andando a identificare gruppi di persone in cui nello stesse persone fosse stata studiata la componente strutturale e funzionale di determinati circuiti, emergeva che laddove era sostanzialmente assente, vedete, questo non significativo vuol dire che non c'era nessuna relazione tra la fatica e le alterazioni del volume del talamo, del volume della lesione, della distribuzione della gravità della lesione, della riduzione del volume di tutto il cervello. Ecco, laddove non vi era questa relazione, invece era presente in modo molto importante il fatto che al crescere del sintomo fatica emergeva una disfunzione della sincronizzazione tra cervello e muscolo, della relazione tra le regioni omologhe e delle proiezioni tra regioni frontali parietali e di comunicazione tra sottocorticale e corticale. Proprio per questo possiamo sottolineare in modo molto forte che nella sclerosi multipla vi sia una deplezione parietale e una ipereccitabilità motoria associate alla fatica. Contestualmente, gruppi paralleli sono andati a studiare i fenomeni nello stroke ed in altre condizioni patologiche, descrivendo un elemento comune che è proprio in questo caso è rappresentata il flusso di informazione nella vista, nella possibilità di guardare, e è determinante la componente sensorimotoria che permette la visione. Quindi mi piace sempre fortemente sottolineare come tutti i nostri sensi sono fortissimamente sensorimotori. E il caso paradigmatico è proprio quello della vista, cioè addirittura noi saremmo ciechi se i nostri occhi non continuassero a realizzare dei movimenti, le saccadi, che sono guidate da tutta la nostra esperienza precedente, ma in realtà i sensori che appartengono alla nostra retina verrebbero saturati immediatamente se noi mantenessimo fisso l'occhio. Quindi

proprio una struttura che permette la ricezione sensoriale, il fatto di continuare a muovere gli occhi. Ma in questo continuo movimento degli occhi, immaginate che elaborazione cerebrale viene attuata per rendere fissa un'immagine che noi indaghiamo continuando a muovere i nostri occhi. Questo fenomeno di ricostruzione, di inibizione, cioè di capire che quel movimento l'avevi indotto tu, viene chiamato sensory attenuation. E questo processo si altera nella fatica. Quindi laddove nella sclerosi multipla avevamo fatto emergere in modo abbastanza evidente questa alterazione delle regioni parietali sensoriali che induce delle alterazioni motorie, altrettanto da un modello completamente diverso di generazione del sintomo si va a vedere che è proprio la componente sensoriale che è all'origine di questo sintomo. Così possiamo sottolineare che laddove il sintomo fatica è fortemente associato a un danno funzionale più che strutturale, fa immaginare che una terapia che va proprio a lavorare sulla componente funzionale dei neuroni, quindi più specificamente proprio a quelle disfunzioni che stanno alla base del sintomo, quindi che la cura con segnali elettrici possa particolarmente essere adatta. Il fatto che ci sia un'origine sensoriale indipendente dalle patologie, ma con una prevalenza parietale e quindi una neuromodulazione che vada sulle regioni parietali, ci fa immaginare che noi possiamo contrastare la fatica in condizioni fortemente diverse e quindi anche nella condizione che riguarda le persone sane ma che soffrono di fatica, tanto che in particolare con il Covid è stata individuata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità proprio quella che è stata chiamata pandemic fatigue e che riguarda non solo le persone che hanno sofferto di Covid, ma di tutti coloro che li hanno supportati, quindi diciamo tutto l'ambito medico e di assistenziale, e anche di coloro che a casa hanno affiancato le persone malate. E non solo questo, ma tutti i sani che sono stati coinvolti nel lockdown e tutta quella che è stata la gestione della pandemia, si sono ritrovati ad affrontare un cambiamento drastico della vita quotidiana di tutti i giorni e questo è proprio un elemento che sta alla base del consolidamento della fatica. La fatica nasce con la risposta allo stress, ma quando lo stress diventa estremo in intensità e lungo in durata, la fatica si può consolidare come un problema interno alla nostra organizzazione cerebrale. Quindi poniamo come spunti di riflessione queste domande. Più è grave la condizione indotta dalla sclerosi multipla, più i pazienti provano fatica? Vi sono alterazioni neurodinamiche tipiche della fatica? La fatica ha origine indipendente dalla condizione che l'ha generata? Ecco, vediamo quindi il nuovo argomento, personalizzare, in base alla popolazione e alla singola persona. Ed in effetti sono due dimensioni fondamentali che vedremo nel come personalizziamo in base alla popolazione e in base alla singola persona. Proprio il World Economic Forum del 2018, che aveva identificato la elettroceutica tra le 10 tecnologie emergenti, quindi le più importanti per lo sviluppo economico e sociale del mondo, aveva posto assieme all'elettroceutica anche la medicina personalizzata. E la personalizzazione è una dimensione che è sempre più evidente in ogni campo medico, sia nel fronte della diagnosi che nel fronte della terapia, con le dimensioni di prognosi, che permette un'identificazione della terapia, il trattamento applicato e la comunicazione, che è una dimensione sostanziale della terapia. E in tutte queste dimensioni noi sottolineiamo questi due codici di popolazione in giallo e di singola persona in viola, ma noi la osserveremo nella sua applicazione contro la fatica.
in particolare nella fatica nella sclerosi multipla.

quindi personalizzare in base alla popolazione. Noi abbiamo visto che la fatica nella sclerosi multipla è associata a una riduzione delle citabilità in regione parietale e in particolare delle regioni somatosensoriali primarie, che sono proprio le prime di fronte alle regioni motorie che ricevono gli stimoli sensoriali, ma che entrano in tutto il coordinamento motorio, quindi in un certo senso sintetizzano tutte le informazioni sensoriali che provengono dalle altre regioni. E quindi noi abbiamo detto: esiste un modo per rendere le persone più resistenti alla fatica. Avevano fatto vedere che con una neuromodulazione in corrente continua sulle regioni somatosensoriali era possibile far sì che persone sane mantenessero più a lungo una contrazione massimale, quindi si affaticassero di meno. Allora noi abbiamo detto: portiamo questa neuromodulazione nelle regioni che soffrono maggiormente nella condizione di fatica nella sclerosi multipla. E abbiamo quindi costruito degli elettrodi che andassero a portare lo stimolo proprio sulle regioni somatosensoriali. E siccome avevamo detto, attenzione, che le regioni contigue, quindi le regioni proprio delle motorie, quindi che sono affacciate a quelle sensoriali, già soffrono del contrario, cerchiamo di limitare al massimo che la corrente che vogliamo che supporti le regioni, che aumenti l'eccitabilità delle regioni sensoriali, vada nel motorio. E quindi abbiamo adattato a questi pazienti una stimolazione in corrente continua, poi eseguita per 5 giorni, 15 minuti al giorno, andando a stimolare le regioni sensoriali di rappresentazione di tutto il corpo. Ma abbiamo anche fatto una personalizzazione dell'intervento sull'individuo. Quindi, e abbiamo osservato che personalizzare l'elettrodo è necessario per neuromodulare un'estesa regione corticale. E come abbiamo fatto? Abbiamo creato un assetto sperimentale di cui voi qui vedete rappresentate le risposte motorie indotte nei muscoli dell'arto superiore e dell'arto inferiore, organizzate proprio per arto superiore e arto inferiore, del corpo sinistro e del corpo destro, e ogni volta andando a controllare se l'elettrodo personalizzato aveva gli stessi effetti di quello non personalizzato, sempre nella stessa regione. E quello che abbiamo visto è che mentre, ecco, e vedete nella prima colonna le risposte dai muscoli indotte dalla stimolazione magnetica transcranica, che quando viene posta sulle regioni motorie permette di eccitare quei gruppi di neuroni che mandano il segnale ai muscoli e registrare dai muscoli la risposta, la contrazione muscolare. Quella che vedete nella prima colonna di questi quattro blocchi è la stimolazione, è la risposta muscolare quando non c'è corrente elettrica transcranica, quindi quando non c'è la neuromodulazione, ma nella seconda colonna vedete invece cosa succede quando noi accendiamo, quando diamo quella corrente. E mentre nell'arto inferiore vedete bilateralmente che a fronte di una stimolazione, di una risposta più debole, c'è una chiara amplificazione durante la neuromodulazione, per l'arto superiore l'elettrodo non personalizzato dà una risposta o per niente, insomma, minimamente aumentata, mentre invece l'elettrodo personalizzato permette di neuromodulare, di modificare l'eccitabilità anche delle regioni più laterali. Ecco, questo non vi avevo detto, la rappresentazione delle dita della mano è posizionata così sul nostro cervello, con pollice medio fino al mignolo che è più mediale, e gli arti inferiori sono proprio nella zona centrale. E qui abbiamo visto che l'elettrodo che viene centrato sulla parte appunto mediale del nostro cervello vanno a stimolare molto bene anche la parte più parietale, più laterale, se teniamo conto delle circonvoluzioni individuali. Quindi se, oltre a dire vado a stimolare le regioni somatosensoriali, prendo anche un elettrodo che tiene conto delle circonvoluzioni individuali in base alla sua risonanza cerebrale e forma l'elettrodo per andare proprio specificamente sulla sua forma del solco centrale. Quali spunti di riflessione poniamo quindi sulla personalizzazione?

Con che scopo si personalizza una procedura medica? Quale informazione si utilizza per personalizzare un intervento? E vediamo come questa personalizzazione viene utilizzata nel caso della fatica nella sclerosi multipla. Ed ecco l'ultimo argomento, FAREMUS. Tra poco vediamo a cosa si riferisce questo acronimo. Quindi FAREMUS inizia a essere proprio il completo applicazione, nel caso della fatica nella sclerosi multipla, del modello PICO, con intervention, quindi popolazione, abbiamo visto chiaramente le persone con sclerosi multipla che soffrono fatica. Intervento comparison outcome, quindi abbiamo realizzato degli studi randomizzati controllati, il cui acronimo è sempre utilizzato in inglese, quindi Randomized Control Trials, RCT, in doppio cieco, che significa che sia chi applica l'intervento di placebo o attivo non sa che tipo di trattamento ha ottenuto quando viene raccolto l'outcome, e in crossover perché ciascun paziente svolge i due blocchi. In realtà ciascun paziente prima del trattamento viene dotato del suo elettrodo personalizzato, quindi in base alla sua risonanza cerebrale creiamo un elettrodo che ha proprio la forma del suo solco centrale, quello serve una volta sola prima dell'inizio dei trattamenti. Poi il paziente che soffre di fatica cronica, quindi il primo elemento è raccogliere la scala, la Podified Fatigue Impact Scale, che dà la gravità del sintomo fatica. Chi è sopra una soglia, quindi fa parte del gruppo che può beneficiare dell'intervento, che soffre di eccessiva fatica, viene inviato al primo blocco di trattamento, che sarà reale o sham casualmente, viene posizionato l'elettrodo e stimolato per 15 minuti nel caso reale, invece viene acceso per 4 secondi e poi spento nel caso sham. Sham è proprio il termine che si indica per placebo nel momento in cui i trattamenti sono di stimolazione, di, diciamo, elettroceutici non invasivi. Per 5 giorni la persona riposiziona l'elettrodo e viene stimolato. Dopo il primo blocco si attende sufficientemente che il sintomo fatica sia ricresciuto, perché chi viene trattato in reale spesso per molti mesi ha un livello molto ridotto di fatica, ma noi attendiamo che questa fatica riemerga per poter osservare l'effetto dell'altro trattamento, che sarà sham se il primo blocco era reale e reale se il primo blocco era sham. Tutto il resto è identico e quello che abbiamo osservato è proprio che con due trial clinici così disegnati da essere classificati in classe 1 per le consort, che sono i Consolidated Standards of Reporting Trials, che è proprio la checklist esattamente prevista dalle linee guida GRADE che abbiamo visto all'interno del quale stanno anche il modello PICO. Ecco, questi sono gli standard che permettono di osservare la affidabilità di un trial clinico randomizzato. Cosa abbiamo osservato? Abbiamo in questi due trial clinici di due gruppi indipendenti, che sono effettivamente solo di 10 persone, ma questo perché la dimensione quello che viene chiamata dimensione, la sample size, la dimensione della popolazione che permette di avere dei risultati affidabili dedotti da quel gruppo. E queste dimensioni dipendono proprio dalla dimensione dell'effetto atteso rispetto alla variabilità della misura di outcome. Quindi vengono classificati di classe 1 proprio perché il sample size è corretto rispetto al gruppo che hai studiato. Quindi sono piccoli, ma in realtà il termine piccolo è solo corretto in funzione della dimensione del campione utile. Quindi in questo caso questi 10 pazienti sono affidabili appunto rispetto a

la determinazione da parte di biostatistici estremamente esperti nell'applicazione e la determinazione della dimensione del campione utile. Ecco, in questi due gruppi, per ora vi parlo di questi due perché in questi due sono effettivamente stati ottenuti i dati sia da trattamento reale che di sham, e in particolare vedete proprio che in grigio sono la risposta al trattamento indicata come variazione dopo il trattamento rispetto al pre, e vedete in quest'area grigia coloro che hanno risposto meno del 20% e si considerano non responders, e fuori da questa area grigia coloro che hanno risposto più del 20%, addirittura qualcuno ha risposto al 100%, ha risolto completamente il problema per qualche mese. Vi dicevo, in rosso coloro che hanno risposto alla reale e in grigio coloro che hanno risposto alla sham. Quello che è evidente è che in entrambi i gruppi vi è una carissima responsività maggiore per i rossi che per i grigi, con un miglioramento del 28 o addirittura del 40% da reale, e 9 su 10 o 7 su 10 coloro che hanno risposto più del 20% da reale. Vi ho riportato un terzo gruppo di 15 persone in modo differente perché in questo caso non è stata raccolta la sciame, quindi non viene trattato come un trial clinico, ma è di grandissimo interesse perché in questo caso abbiamo osservato il trattamento eseguito a casa ed abbiamo visto che anche in questo caso la responsività è abbondantemente simile a quella vista nel trattamento eseguito in clinica. Sono stati responsivi 18, 10 su 15. Responsivi vuol dire che hanno migliorato più del 20%. In nessuno tra i 25 casi studiati, anzi dei 35 perché sono 10, 10 e 15, nessuno peggiorava il livello da trattamento di reale. Ed in effetti entrambi, tutti e tre, i casi hanno osservato un effect size, che è proprio un indicatore che permette di dire quanto un trattamento è stato, ha dato un effetto importante, e si indica una soglia dello 0,8 per dire che questo, che si chiama coefficiente di Cohen, è relativo a un effetto significativo. Ecco, rispetto allo 0,8, tutti i casi sono stati abbondantemente sopra, quindi un effetto molto evidente. Proprio per questo noi abbiamo immaginato esattamente di tornare alle grade, quindi queste linee guida che permettono di posizionare all'interno di un continuo da fortemente contro a fortemente a favore di un certo trattamento medico. Lo abbiamo fatto per il trattamento Faremus. E abbiamo proprio visto che si posiziona tra il mediamente e l'altamente raccomandabile. Quindi, applicando le linee guida internazionali che le autorità multidisciplinari hanno individuato per dire quando un intervento in funzione della sua efficacia, ma anche di quelle proporzioni di effetti collaterali, e sostanzialmente sono assenti, cioè ci sono solo delle piccole arrossamenti della pelle in alcuni casi, ma rari, e tra l'altro tutti che si risolvono nell'arco di qualche ora, quindi è un intervento che non peggiora mai rispetto allo stato iniziale, ha un miglioramento del 30% in media con alcuni che migliorano addirittura del 100%, non ha effetti collaterali, è anche fortemente di basso costo e di semplicità di utilizzo, e quindi effettivamente si posiziona come qualcosa di veramente rilevante mediamente e altamente nell'ambito degli approcci terapeutici di questa condizione. C'è dentro un'idea, quindi abbiamo detto la cura con segnali elettrici, e ci piace sottolineare che proprio nella letteratura internazionale, quindi con queste metodologie di diffusione dell'informazione che viene chiamata TED, che è un modello americano ormai molto ben consolidato di ideas worth spreading, quindi quando le idee è importante che la gente venga raggiunta da quelle idee, qualunque sia l'argomento a cui riguardano, nella letteratura è
stato presentato proprio nel 2016 un TEDxMed da Kevin Tracey, che è stata la persona individuata dal World Economic Forum per offrire l'elettroceutica, quindi era proprio il testimonial dell'elettroceutica per il World Economic Forum, uno scienziato di levatura assolutamente internazionale eccelsa, cioè il suo lavoro su Nature è stato citato più di 2000 volte. Ecco, proprio nello stesso tempo è stato tenuto il TEDx da me, tra l'altro all'interno di una iniziativa del CNR, quindi sono i TEDx che sono chiaramente i TED locali, chiaramente che ereditano il modello dal TED generale, quindi sono effettivamente uno strumento molto efficace perché eredita la sua efficacia da un forte consolidamento internazionale. E quello che ci piace ricordare è che il nostro, che è in italiano, è stato sentito dalle 10 alle 15 volte di più di quello americano, anche sottolineando però il fatto che le iniziative che noi stiamo sviluppando sono proprio un po' a tempo rispetto al quadro internazionale, offrendo il quadro teorico e lo strumento di comunicazione col cervello che possa effettivamente rappresentare un significativo avanzamento nel trattamento di questo sintomo. Gli spunti di riflessione in legame a questo faremus, che è Fatigue Relief in Multiple Sclerosis, quindi abbiamo dato il nome una volta che abbiamo visto l'efficacia del trattamento, ecco, gli spunti di riflessione sono: quale outcome è opportuno per definire gli interventi contro la fatica cronica? Degli interventi elettroceutici possono aiutare chi soffre di fatica cronica? E altrettanto rivediamo insieme un po' gli spunti di riflessione riguardo a tutto questo tema dell'elettroceutica personalizzata. Ci sono condizioni di sofferenza che possono essere curate con segnali elettrici? Quali? Di cosa è acronimo il termine PICO? Esistono linee guida per applicare il modello PICO? In che senso serve ascoltare per sviluppare nuove terapie? Più è grave la condizione indotta dalla sclerosi multipla, più i pazienti provano fatica? Vi sono alterazioni neurodinamiche tipiche della fatica? La fatica ha origine indipendente dalla condizione che l'ha generata? Con che scopo si personalizza una procedura medica? Quale informazione si utilizza per personalizzare un intervento? Quale outcome è opportuno per definire interventi contro la fatica cronica? Interventi elettroceutici possono aiutare chi soffre di fatica cronica? E così, mentre vi rimane questo materiale, sapete che materiale aggiuntivo potete identificarlo sul sito del nostro Ateneo Uninettuno, proprio nelle pagine dedicate al nostro corso a tecnologie e sostegno alla persona. Bene, a presto e alla prossima lezione.

0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
1: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali

0: Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo. Un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007, maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e, dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane, possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. Con la firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.
1: Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Passione. Innovazione. Successo. Scegli il meglio per costruire il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno.
2: Socrates AI non è un robot. Non...

0: copia, pensa, nasce da Uni Nettuno e cresce con la sua cultura digitale e comunica con spirito critico.
1: Io sono Socrate AI, la vostra guida nell'universo digitale di Uni Nettuno. Come filosofo conduco il dialogo e non impongo verità. Rispondo alle vostre domande attingendo al sapere contenuto nel cyberspazio didattico di Uni Nettuno. Vi indico sempre le fonti di ogni risposta, perché possiate verificarle e comprenderle con sicurezza. In questo modo vi offro un sapere certo, aperto, basato sulla fiducia nel metodo e sul dialogo costante, che vi consente di esplorare, ma soprattutto di sviluppare il senso critico della conoscenza. Cliccate su di me per saperne di più. Buon viaggio verso la ricerca della verità e la conquista del sapere.
0: Uni Nettuno non segue l'innovazione, l'anticipa. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uni Nettuno per costruire con successo il tuo futuro.
2: Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uni Nettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uni Nettuno. Con Uni Nettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uni Nettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti a questa lezione in cui tratteremo di argomenti molto importanti per la vita dei gruppi, quali la coesione, il conflitto, lo scisma, la devianza nel gruppo. Vediamo un breve summary di questa lezione. Darò le definizioni di partenza su quelle che sono le forze che legano i gruppi fra di loro e le forze invece che tendono a smembrarli. Vedremo che cos'è la coesione, l'importanza nella vita di gruppo, cercheremo anche di seguire un iter storico del termine di coesione. La devianza, cioè che cosa vuol dire deviare dentro un gruppo, non avere delle opinioni o dei comportamenti che si situano nella maggioranza. Vedremo che cosa vuol dire conflitto dentro al gruppo. E infine vedremo un caso particolare di divisione del gruppo che è il caso del processo scismatico. Allora, partiamo subito con il concetto di uniformità e divergenza nel gruppo. Le forze centripete sono le forze che tendono a tenere unito il gruppo e vanno verso l'uniformità del gruppo. Le forze centrifughe invece sono quelle che segnalano delle divergenze e delle possibilità di spaccatura del gruppo. Allora, le forze centripete, come ho detto, tendono a tenere unito il gruppo. Ma quali sono queste forze centripete che uniscono il gruppo, che lo rendono coeso, che lo rendono integro? Allora, da un lato avremo appunto, parleremo di coesione, dall'altro di conformità, di cui non parleremo, ve l'ho preciso, in questa lezione. Sulla conformità, voi dovrete riferirvi alla lezione sull'influenza della maggioranza. Quindi in questa lezione noi, per quello che riguarda le forze centripete, ci centreremo sulla coesione. La coesione che è quel processo mediante il quale i membri di un gruppo restano uniti fra di loro, restano insieme e costituiscono un insieme abbastanza stabile. Le forze

Centrifughe invece sono le forze contrarie alle forze centripete, sono quelle che tendono a smembrare il gruppo, a spaccarlo. Quali sono questi processi centrifughi? Allora, da un lato la devianza, e vedremo che cosa vuol dire pensarla diversamente dentro un gruppo, dall'altro vedremo il conflitto, la devianza come deviare dalla linea maggioritaria. Ovviamente devianza non ha una connotazione valoriale, con devianza non intendiamo qualcosa che sia di per sé negativo, tendiamo solo a definire qualcosa che diverge, che devia, non è maggioritario, insomma, qualcosa che potrebbe anche essere definito minoritario. Il conflitto è la competizione nel gruppo e vedremo poi che ce ne sono i vari tipi. C'è una terza forza centrifuga che analizzeremo e che è lo scisma. Lo scisma si riferisce alla spaccatura di un gruppo. Da questa spaccatura almeno uno dei sottogruppi esce da quello originario e forma un gruppo a sé, un gruppo a parte. Allora, dopo aver dato queste prime così, definizioni, questa prima impalcatura della lezione, che quindi riguarda questi processi di unione e di disunione dentro i gruppi, vediamo adesso, partiamo subito con la coesione. Allora, per quello che riguarda la coesione, ci riferiamo agli studi di Michael Hogg, che è stato poi un allievo di Tashrell, che ha studiato la coesione cercando anche di fare una storia di questo concetto. Abbiamo, secondo Hogg, almeno tre fasi nello studio della coesione. Una è la fase in cui la coesione viene studiata principalmente come un concetto unidimensionale. Poi vedremo una seconda fase, che è la fase critica, in cui si critica appunto questa concezione unidimensionale di coesione. In ultimo, una riconcettualizzazione del concetto di coesione che viene visto in un'ottica diversa, a più dimensioni. Allora, vediamo subito la prima fase. Nella prima fase in cui si è cominciato a studiare la coesione è stata essenzialmente concepita come un fenomeno di attrazione interpersonale. Nei gruppi quindi si sta bene perché le persone si attraggono, anzi le persone probabilmente si mettono insieme, fanno gruppo insieme perché c'è questo forte elemento di attrazione interpersonale. Uno studio prototipico in questa concezione unidimensionale di coesione è stato probabilmente quello di Westgate, lo studio su Westgate di Festinger, Schachter e Beck degli anni 50. Uno studio di campo molto interessante, di cui si parla ancora, anche se diciamo, enucleando quelli che sono i suoi punti deboli, appunto una concezione di coesione che si ferma solamente all'attrazione fra individui, ad ogni modo uno studio molto interessante che adesso tento di descrivere. Allora, innanzitutto Westgate West, sono due quartieri in un grande campus studentesco del Massachusetts Institute of Technology, due quartieri studenteschi che sono però concepiti in un modo completamente diverso. Westgate è fatto da casine, da piccole case unifamiliari disposte a U che permettono una grande vicinanza fra abitanti del quartierino. Ci sono molte più comunicazioni fra le persone, mentre Westgate West ha piuttosto la caratteristica di essere un condominio anche se non con palazzine molto alte, ma appartamenti di condominio. C'è minore prossimità, ci sono minori occasioni di comunicazione e di conoscenza reciproca. Faccio presente che gli studenti, quando arrivano al campus, vengono assegnati a caso per sorteggio o a Westgate West. È come dire che si tratta di campioni casualizzati, per cui questo studio sul campo sembra proprio potersi inserire in una situazione quasi sperimentale in cui le persone a caso sono attribuite alle varie situazioni sperimentali.
I risultati di questa indagine che è stata fatta da Festing, Schachter e Beck mostrano che in Westgate è molto più alta la proporzione di persone che dichiarano di avere dei rapporti amicali. E anche nel caso in specifico che venne esaminato dagli autori, in cui si chiese una valutazione di una sorta di sindacato degli inquilini, Westgate diede molte più risposte simili a questa valutazione di questo comitato che non Westgate West. Queste sono state prese come delle misure di coesione basate sul fatto che le persone poi si conoscevano di più, parlavano di più, avevano proprio, diciamo, delle condizioni elicitanti per avere dei rapporti interpersonali. E fra parentesi, questo studio ci fa pensare anche a quanto dicono i moderni urbanisti e gli architetti, per cui anche la concezione di un palazzo, la concezione di un quartiere sono più o meno facilitanti i rapporti interpersonali o più o meno non facilitanti. Nella seconda fase degli studi sulla coesione si può osservare che innanzitutto c'è un declino degli studi sui piccoli gruppi e in ogni caso da parte di tutti c'è una marcata critica nei confronti di un concetto di coesione che sembra troppo povero per definire, per descrivere un fenomeno che ha una grandissima portata sociale. La coesione come attrazione interpersonale appare troppo limitata. La terza fase, una fase tuttora in corso, una fase su cui in fondo esistono più proposte, anche se esistono anche degli studi, delle ricerche, delle sperimentazioni che hanno utilizzato questa terza prospettiva. In questa terza prospettiva, che utilizza molto gli apporti della teorizzazione di Tashfel e di Turner, che sono presentati in modo più dettagliato nella lezione sulle relazioni fra i gruppi, si deve distinguere fra due tipi di attrazione. Cioè, si dice che la coesione è un fatto attrattivo, ma questo fatto attrattivo deve essere distinto dalla base fra l'attrazione fra persone, che è un fenomeno, come vedremo, di natura interindividuale, e l'attrazione sociale, che invece è un vero e proprio fenomeno di gruppo. Allora, vediamo che cosa significa usare la coesione o utilizzare il concetto di coesione come attrazione personale. Allora, innanzitutto noi dobbiamo riferirci alla teoria di Tashfel, che appunto è svolta nella lezione sulle relazioni fra gruppi. Tashfel ha parlato di un continuum interpersonale con a un polo il comportamento interpersonale e a un polo il comportamento intergruppi. Allora, il polo interpersonale del continuum del comportamento sociale significa semplicemente questo, che le persone che sono più verso il polo interpersonale si comportano con le altre persone in base alle loro simpatie, antipatie, ai loro like e dislike personali. Ci sono persone che mi piacciono, con cui posso conversare e stare bene, persone che mi piacciono meno, con cui ho meno rapporti intensi e gradevoli. E quindi quando parliamo di attrazione personale noi ci riferiamo ad un fenomeno fra individui, a un fenomeno di natura interattiva che è quanto mai comune, diciamo fra virgolette normale, che è il fatto di che alcune persone mi piacciono e altre non mi piacciono. In questo ambito l'identità che è in rilievo è l'identità personale. Io come individuo, con una serie di idee su di me e con questo forte senso della mia identità personale, faccio le mie scelte nel vasto campo delle persone umane. Il legame che io instauro
In questa concezione della coesione come attrazione personale è un legame fortemente personalizzato. Cioè ci sono io come persona, c'è l'altro come una persona unica e in qualche modo non interscambiabile con altri. E questo fenomeno della coesione

coesione come un dato anche di attrazione personale è sicuramente da prendere in considerazione. Esiste. Cioè il fatto che io adesso stia portando degli elementi critici dal punto di vista della psicologia sociale a questo tipo di concezione e riduzione della coesione ad attrazione personale non vuol dire che non esista, ben inteso, anche all'interno di uno stesso gruppo. Con persone che quindi appartengono alla stessa realtà gruppale, ci possono essere persone che mi piacciono di più e persone che mi piacciono di meno. Questo anche spiega l'emergere dentro ad uno stesso gruppo di sottogruppi con persone che si trovano meglio fra di loro. Pensate a certe realtà lavorative, ci sono certi colleghi che diventano anche amici fra di loro, si frequentano nel tempo libero, vanno magari in vacanza insieme. Vanno a cena insieme e altri invece che restano solo dei colleghi. Cos'è invece l'attrazione sociale? Che devo dire è il polo più interessante, la dimensione, scusate, anzi più interessante della coesione per come la consideriamo in quanto psicologi sociali. Innanzitutto, sempre rispetto al continuum interpersonale, intergruppi di Tashfel, noi ci poniamo verso l'estremo, verso il polo del comportamento intergruppi. Il che significa che noi ci comportiamo nei confronti dell'altro non come persona, ma come membro di un certo gruppo, o di quello stesso o di un altro. Quindi è all'opera l'identità sociale. Vuol dire che a questo punto è il senso dell'appartenenza di gruppo che ha il primato in questo tipo di interazioni. Essendo all'opera l'identità sociale, essendo all'opera quindi il senso di appartenenza di gruppo come primo dato e non l'attrazione personale, il legame che c'è fra individui è un legame per sua natura depersonalizzato. Guardate che questo termine di depersonalizzazione, come si vedrà in modo più dettagliato nella lezione sulle relazioni fra gruppi e in particolare con la teoria di Turner della categorizzazione del sé, depersonalizzato non ha un significato negativo. Non vuol dire che il rapporto è anonimo, il rapporto è senza anima. Vuol dire semplicemente che il rapporto si pone in una zona per cui ciascun membro di un gruppo è in qualche modo intercambiabile, non è unico e irripetibile come quando noi ci riferiamo all'identità personale, ma qui ci riferiamo all'identità sociale, per cui ogni individuo di quel gruppo, più che essere una persona in sé, è un membro di quel gruppo e si comporta nei confronti dei membri del proprio gruppo e nei confronti dei membri degli altri gruppi in quanto membro di quel gruppo. Pensiamo ad esempio a una situazione di gruppo abbastanza comprensibile, comune, come quella di un partito politico. Allora, nel partito politico ci possono essere delle situazioni per cui nei confronti degli altri membri del proprio stesso partito si ha una particolare simpatia, c'è anche dell'attrazione individuale, personale, c'è anche un piacere proprio personale che può arrivare fino all'amicizia con alcune persone. Quindi la coesione in questo caso ha anche una connotazione di natura personale, ma quello che ci interessa, considerando la coesione come un grande fenomeno sociale, è l'attrazione sociale. In base a questa attrazione sociale ci può essere il non raro caso che un membro del mio stesso partito, del mio stesso gruppo di appartenenza, mi sia proprio antipatico come persona. Ma io non sparlo di questa persona, non dico male fuori dal gruppo perché questa persona in ogni caso è appartenente al mio gruppo, quindi c'è in qualche modo una disciplina di partito in questo caso, o c'è in qualche modo una specie di deontologia per cui io non posso permettermi di dire cose negative nei confronti di un membro del mio gruppo. Quindi può esserci questo caso tutt'altro che raro, per cui io posso avere anche più simpatia per un membro esterno del mio gruppo, una mia attrazione personale.
e una non attrazione personale nei confronti

di un appartenente al mio stesso gruppo, però quando si tratta di difendere pubblicamente l'operato del mio gruppo, quando si tratta di far fronte a delle accuse, ad esempio, o a una competizione che viene dall'esterno, io difendo l'appartenente al mio gruppo. E questa è l'attrazione sociale. È un nuovo modello, quindi, è un nuovo modo di concepire la coesione. I vantaggi di questo modello quali sono? Innanzitutto, come ci dice Hogg, che è applicabile a tutti i tipi di gruppo, cioè io posso parlare sia di piccoli gruppi faccia a faccia, sia di grandi gruppi come un partito politico, come una chiesa, come una nazione, come una municipalità, posso parlare di piccoli e di grandi gruppi. È applicabile a tutti i tipi di gruppo, è applicabile anche ai gruppi formali e informali, ai gruppi, diciamo, obbligati e a quelli volontari. Tutti i tipi di gruppo possono, a tutti i tipi di gruppo possiamo applicare questo concetto. Questo concetto della coesione viene visto in connessione a numerosi argomenti che conducono alle tendenze centripete, all'uniformità, a tutto ciò che fa da collante ai fenomeni di gruppo. Questo modello ha il vantaggio di potersi riferire anche alle relazioni intergruppi, che riguardano quindi le relazioni fra gruppi, piccoli o grandi che siano, e questo modello mostra a chiare lettere come per la psicologia sociale i fenomeni di gruppo siano sostanzialmente, basicamente direi, diversi dai fenomeni interpersonali. E questa, come abbiamo già detto, segna una grandissima differenza fra l'approccio alla vita dei gruppi da parte della psicologia sociale e l'approccio invece più di natura psicodinamica. Arriviamo adesso invece a un altro argomento che riguarda le forze centrifughe. Allora, ho già detto che quando parliamo di devianza non utilizziamo una connotazione negativa, nel senso di devianza psicosociale. Deviante è la persona, potremmo anche definirlo soggetto minoritario. Deviante è quella persona che dentro un gruppo presenta delle posizioni diverse da quelle della maggioranza. È un fenomeno molto importante, è un fenomeno fra l'altro con un grandissimo rebound sociale, con una grandissima ripercussione nelle dinamiche sociali, perché se non ci fosse mai devianza dentro i gruppi, se non ci fosse mai divergenza, se non ci fosse forza minoritaria, noi non potremmo assolutamente capire, come dice Moscovici, perché nella vita sociale, nella storia dell'uomo ci siano dei momenti di grande innovazione, di grande cambiamento. Non potremmo assolutamente immaginare questo cambiamento, questa innovazione, se non esistesse questa possibilità che è continuamente presente in tutti i tipi di gruppo, e cioè il fatto che dentro al gruppo stesso emergano delle forze dissidenti, delle forze portatrici di altre idee, di altre prospettive, che avviano un potente fenomeno dialettico e anche, vedremo, particolarmente doloroso per il gruppo, ma che porta poi, almeno si spera, nei casi buoni, porta a soluzioni innovative, creative, originali, anche a volte molto positive. Purtroppo può portare anche al negativo, ovviamente. Allora, partiamo con un esperimento che è molto utilizzato quando si parla di devianza nel gruppo, perché mostra molto da vicino, un esperimento molto complesso, molto ricco, un esperimento in qualche modo straordinario, che Schachter all'inizio degli anni 50 ha compiuto sui gruppi. Lo scopo di Schachter era appunto quello di vedere come viene trattato un deviante all'interno del gruppo. I soggetti che ha studiato sono molto numerosi, in quanto Schachter ha costruito 32 gruppi, pensate, diversi, è quasi inimmaginabile per le nostre forze attuali, con un numero di persone componenti il gruppo, ciascun gruppo, ribadisco,
tra le 5 e le 7 persone ingenue, cioè che erano effettivamente i soggetti sperimentali.

mentali che non sapevano niente di quello che stava succedendo e tre complici dello sperimentatore che invece avevano delle altre funzioni che adesso esamineremo. Allora, le variabili che sono state usate per dell'ingruppo, variabili per studiare i fenomeni relativi all'accettazione o ripulsa del deviante, sono da un lato la coesione interna del gruppo. Schachter, con varie manipolazioni sperimentali, ha creato dei gruppi più o meno coesi. I gruppi più coesi erano gruppi che avevano avuto delle sedute di incontro precedenti, la vera e propria seduta sperimentale, e in cui venivano create attraverso una serie di manipolazioni sperimentali maggiore o minore coesione. Come pure c'erano dei gruppi che avevano lavorato su dei compiti simili al compito sperimentale o molto diversi. In questo senso la rilevanza è quando il gruppo sperimentale ha lavorato a dei compiti che sono molto affini a quello che è il vero e proprio compito sperimentale, che vedremo fra breve. Il ruolo dei complici dello sperimentatore. C'erano tre tipi di complici: il vero e proprio deviante, che è la persona che aspetta che nel gruppo si delinei una posizione un po' più maggioritaria, dopodiché il deviante dice esattamente il contrario. Poi abbiamo lo slider, che vuol dire colui che scivola, colui che cambia. All'inizio si tratta di un membro del gruppo che ha un parere di tipo deviante e poi pian piano si allinea a quello che il gruppo decide. E poi abbiamo il mode, che è invece il terzo complice, che ha invece sostiene delle opinioni che sono largamente maggioritarie. Quindi dopo un po' di discussione si delinea in ciascun gruppo una posizione, il MOD ha le posizioni maggioritarie. Qual era il compito sperimentale? Mi scuso che non lo abbiamo presentato nelle slide. Il compito sperimentale era discutere di un caso di un giovane delinquente, Johnny Rocco, un ragazzo che aveva avuto parecchie sfortune nella vita ed era presentato in modo talmente empatico che la maggior parte delle persone che discutevano sul suo caso finiva col trovargli delle attenuanti e proporre una, diciamo, una punizione non dura, non severa, ma piuttosto addolcita. I risultati di queste discussioni di gruppo sul caso di Johnny Rocco mostrano che da un lato sul deviante si ha il massimo delle comunicazioni, fino a un certo punto però, vedete, c'è il picco e poi c'è la caduta. Cioè quando il deviante comincia a delineare una posizione che è diversa da quella della maggior parte del gruppo e quindi il Johnny Rocco viene giudicato dal deviante in modo molto più severo, in modo molto più duro, in modo molto più punitivo, dato che poi la maggioranza del gruppo invece tende a giustificarlo. Avrebbe fatto il contrario nel caso opposto, ovviamente, dato che aveva il compito di essere appunto un deviante nel gruppo. Le comunicazioni nei confronti della persona che presenta questa opinione diversa sono molto intense, più intense che verso tutti gli altri membri del gruppo, fino al punto in cui si raggiunge un picco comunicativo, cioè si parla molto a questo deviante, sperando di convincerlo. Quando non ci si riesce, c'è una caduta drammatica di queste comunicazioni nei confronti del deviante, cioè non ci si interessa più a lui, lo si lascia perdere. Il deviante, d'altra parte, nelle scelte sociometriche successive, cioè quando il deviante viene poi giudicato in scale bipolari, risulta il membro più antipatico, il meno amato, il più antipatico e il più rifiutato. Ti parlo molto, ma non mi piaci. Questo tipo di rifiuto è d'altra parte in funzione del tipo di gruppo, cioè nei gruppi più coesi, ricordate le due variabili in-group prese in considerazione per distinguere fra loro i vari tipi di gruppo, ci sono gruppi più o meno coesi e che svolgono compiti più o meno rilevanti. Quanto più i gruppi sono coesi, tanto più forte è il rifiuto del deviante.
Quindi i gruppi, quanto più hanno un livello di chiusura verso l'interno, di grande collante,

rifiutante interno, tanto più tendono ad essere rifiutanti nei confronti di chi presenta delle posizioni minoritarie, delle posizioni devianti. La rilevanza invece ha una influenza minore sulla chiusura del gruppo nei confronti del deviante. Vediamo adesso quali possono essere, così in modo generale, le risposte negative da parte del gruppo nei confronti del deviante. Allora, prendiamo il primo caso, che è molto diffuso. Il caso di un rifiuto esplicito e totale. In questo caso il deviante non è accettato. C'è effettivamente proprio una specie di allergia nei confronti di questo deviante. Il rifiuto può essere talmente totale e ampio da decretare l'espulsione del membro. O l'espulsione reale, lo si butta fuori dal gruppo, o simbolica. Ci può essere anche un rifiuto parziale, nel caso in cui le posizioni maggioritarie del gruppo, il gruppo, si rende conto che il deviante, il dissidente, non ha tutti i torti, dice anche delle cose vere, ma queste cose vere non sono popolari, possono fare una cattiva reputazione, costruire una cattiva reputazione al gruppo all'esterno, quindi è meglio tacere. Lo sappiamo magari che è vero che il nostro gruppo non funziona tanto bene su queste cose, sappiamo che il dibattito interno non è molto intenso, non è molto articolato, ma con l'esterno noi dobbiamo far finta tutto vada bene. E quindi con il rifiuto parziale si sa che il deviante ha ragione, però si cerca di renderlo inoffensivo, cioè gli si spiega ad esempio che bisogna tenere un comportamento leale nei confronti del gruppo e non si può all'esterno parlarne male. Questo è un atteggiamento tipico delle categorie professionali. Ad esempio, nel caso in cui, ed è un fatto illustrato in letteratura, diciamo, ci si renda conto che, mettiamo nel mondo medico, c'è un certo tipo di cura che ha degli effetti secondari abbastanza denunciati da un certo numero di altri medici, ma si decida di non dire in giro questa cosa, di non pubblicizzarla, perché il tipo di medicamento che cura un certo tipo di affezione è giudicato come un medicamento efficace. Vediamo poi un altro tipo di risposta del gruppo. Questa è una risposta molto dura, la disconferma, è un ignorare, un'indifferenza nei confronti del deviante, fare come se questo deviante non esistesse. In genere il deviante se ne va, esce dal gruppo per salvare la sua identità, oppure sta dentro e accetta le posizioni maggioritarie. Un'altra durissima sanzione del gruppo è quella della ridicolizzazione. Il ridicolo è una sanzione sociale di una grandissima potenza. Ridere delle persone riduce la forza di queste persone, quindi è una sorta di neutralizzazione attraverso il ridicolo. Abbiamo poi la naturalizzazione, che consiste nel togliere la credibilità, nel rovinare la credibilità del deviante attribuendo i suoi atteggiamenti, le sue opinioni, i suoi comportamenti a delle presunte caratteristiche naturali, fra virgolette. La naturalizzazione può prendere tre forme: la biologizzazione, la psicologizzazione e la sociologizzazione. La biologizzazione consiste nell'attribuire delle caratteristiche basic, biologiche al deviante, tali per cui non può essere creduto. Ad esempio, in un discorso fra uomini un po' maschilisti si può dire: ma tanto è solo una donna, cosa pretendi da una donna? Oppure, non so, attribuire le opinioni del deviante al fatto che questa persona ha un handicap oppure una non piacevolezza fisica che può giustificare le sue opinioni particolari in un determinato ambito. Con la psicologizzazione invece si applica al deviante un'etichetta di tipo negativo psicologica: questa persona è un paranoico, questa persona è un nevrotico, è una persona troppo ansiosa. Gli si dà un'etichetta che mira ugualmente a neutralizzare la sua credibilità. Con la sociologizzazione invece ci si riferisce a delle caratteristiche di appartenenza.

sociale del soggetto. Per esempio, si dice uno che viene dal basso socialmente, uno che appartiene a un ceto non privilegiato, oppure si tocca la sua etnia di appartenenza, oppure il suo credo politico e così via. Questi sono dei modi per ridurre l'importanza del deviante. Secondo questo esperimento di Warshell, il rifiuto della devianza è in funzione della fase di sviluppo di gruppo e in poche parole, se i gruppi sono in una fase iniziale in cui stanno costruendosi, sono molto più duri nei confronti del deviante che non in fase avanzata. Questa è l'ipotesi. In effetti Warshell ha costruito questi tre tipi di gruppi, un gruppo in una fase iniziale che sta dandosi delle regole, delle norme e così via, un gruppo che ha già lavorato bene insieme e un aggregato, cioè un non gruppo. La discussione, il compito che deve svolgere il gruppo è il caso di Johnny Rocco, il risultato mostra la bontà delle ipotesi. Il gruppo iniziale ha un più alto rifiuto del deviante che non un gruppo avanzato. Vediamo poi il conflitto. Allora, il conflitto è una grande tematica nei gruppi perché sappiamo spesso che dai conflitti nascono le diaspore, nascono le divisioni. Il gruppo può scoppiare sotto il peso di un conflitto, però ci sono almeno due tipi di conflitti. I conflitti costruttivi che ci fanno discutere, ci fanno negoziare, aprono nuove dimensioni nella vita del gruppo. Il conflitto invece distruttivo, che invece mira a scardinare la forza, la struttura del gruppo. I tipi di conflitto possono essere di opinioni quando dentro al gruppo ci siano delle idee diverse, delle idee divergenti rispetto ad alcuni argomenti. Ci può essere anche il conflitto quanto alle risorse, cioè ci sono per esempio delle risorse limitate, qualcuno potrà accedere a queste risorse, altri no. Il conflitto di opinioni si riferisce all'interdipendenza delle informazioni, che è tipico dei gruppi, o all'interdipendenza dei risultati nel caso del conflitto delle risorse. Vediamo adesso un esempio del conflitto di opinioni che può esserci in un gruppo e vediamo un esempio che si riferisce all'evitamento del conflitto. Per evitare un conflitto all'interno di un gruppo, quando le opinioni sono diverse, ci possono essere delle tecniche di controllo del proprio pensiero. Per esempio, la persona che potrebbe portare dentro, la persona o il gruppo che potrebbero portare conflitto dentro il gruppo, non dicono quello che pensano. Oppure si avvicinano alla maggioranza, in modo da evitare in qualunque modo la discussione e la conflittualità. Possono esserci anche tecniche più hard, più dure, di controllo del pensiero degli altri. Ad esempio, manovrare le riunioni, questo può avvenire in gruppi professionali in cui si cerchi di evitare il conflitto, di far passare una posizione maggioritaria e di impedire alle linee divergenti che sono dentro, al gruppo di emergere. Allora, con le riunioni manovrate, ad esempio, il caso massimo è che si indicano le riunioni quando si sa che certi portatori di opinioni diverse non ci saranno, oppure ci saranno in minor numero. Oppure può essere quello, da parte della maggioranza del gruppo, di dare un ordine di parola tale per cui si escludono quelli che porterebbero le opinioni divergenti e quindi potrebbero far succedere dei conflitti. Oppure, per esempio, sì, nel corso di queste discussioni, quando non si riesce a togliere la parola ai devianti e quindi a coloro che porteranno, poi potrebbero portare conflitto dentro al gruppo, si può dare un'interpretazione falsata del dissenso, del disaccordo, dicendo: ma no, ma in fondo la pensiamo tutti allo stesso modo, ci sono dei leggeri gradi per cui voi accentuate un aspetto, noi ne accentuiamo un altro, ma tutto sommato siamo d'accordo. Questo è dare una interpretazione falsata del disaccordo. Ci sono tre forme di gestione del conflitto, c'è cioè l'evitamento vero e proprio, di cui abbiamo visto un esempio a proposito del conflitto di opinioni. L'evitamento può essere necessario in alcune fasi della vita del gruppo, ad esempio un gruppo che sta per affrontare una grande elezione, mettiamo un partito politico, sta per affrontare un momento molto importante elettorale, quindi un momento
topico e tipico dei partiti politici, si può evitare il conflitto proprio perché si devono riunire le forze per lottare contro i nemici politici. La riduzione del conflitto è il momento in cui il conflitto c'è già e viene gestita la sua risoluzione. La creazione viene sollecitata da alcuni studiosi, tipo la Nemes, che dice che anche nei contesti aziendali e organizzativi a volte ci vuole un po' di discussione, ci vuole un po' di movimento, altrimenti il gruppo diventa apatico, morto, non ci sono idee, non c'è innovazione. Quindi in alcuni casi è necessario addirittura crearlo questo conflitto. Devo dire che alcuni gruppi si specializzano in qualcuna di queste possibilità. I gruppi che si specializzano nell'evitamento sistematico del conflitto non sono gruppi che hanno una vita allegra, perché l'evitamento sistematico di conflitti che esistono rende apatico il gruppo, demotiva. Probabilmente c'è un grande turnover in questo gruppo perché le persone non trovano più interessante partecipare a un gruppo in cui sistematicamente vengono affossati i dibattiti, vengono affossate le occasioni di controversia e di discussione. Un ultimo punto sui conflitti. Quando i conflitti sono già scoppiati, per ridurre i conflitti, un modo molto importante è quello di incentivare le discussioni, i confronti, per ristrutturare il problema. Per fare questo ci vuole sicuramente del tempo. I processi di negoziazione, cioè il cercare veramente di capire le ragioni gli uni degli altri, e quindi il discutere, il parlare molto, perdere tanto tempo, perché per fare questo ci vuole tempo, sono però degli elementi molto importanti per far rinascere il gruppo su nuove basi, per dare nuova forza e per far sì che il conflitto sia un conflitto costruttivo e non distruttivo. Molte volte purtroppo le circostanze non permettono ai gruppi di avere il tempo a disposizione sufficiente per discutere tutte le mozioni e quindi si va magari all'alzata di mano, alle votazioni, che non sono mai un modo molto negoziale di risolvere i conflitti. Vediamo l'ultimo punto della lezione, che riguarda i processi scismatici. Lo scisma è una situazione particolare in cui da un gruppo originario se ne stacca uno o più di uno per motivi inerenti proprio alla diversità di opinioni, di idee o la distribuzione delle risorse interne. Lo scisma è poco studiato dalla psicologia sociale, forse perché è un fenomeno che si può studiare solo in condizioni naturali, per cui si tratta di un concetto utilizzatissimo nella sociologia delle religioni, nella storia delle religioni, perché quando si parla di scisma si pensa subito all'ambito religioso. In realtà non c'è solo l'ambito religioso, c'è l'ambito politico sicuramente, in cui da un partito più grande se ne possono staccare altri, ma anche nelle relazioni amicali, nelle relazioni dei gruppi informali, possono esserci situazioni in cui si consumano dei piccoli scismi. Vediamo le condizioni necessarie perché avvenga uno scisma. Deve essere sentito da una parte, da più di una parte del gruppo, il senso di una minaccia all'identità del gruppo. In poche parole, c'è qualcuno nel gruppo, c'è un sottogruppo, diciamo, che sente come il resto del gruppo non segue più le vie originarie. Può essere in politica, può essere nelle religioni e anche in altri ambiti, ovviamente. Il gruppo perde il senso della coesione e della compattezza, quindi c'è una perdita di entitatività. Se si avverano queste due condizioni, si avvera anche una terza, c'è un effetto accentuazione delle somiglianze dentro a ogni sottogruppo e un'accentuazione delle differenze con gli altri sottogruppi. A questo punto, quando si è a questo punto, i gruppi e sottogruppi diventano impermeabili gli uni all'influenza degli altri, non ci si ascolta più, non ci si crede più. Le percezioni devono essere simmetriche, cioè reciproche, cioè ogni sottogruppo deve pensare che l'altro sta tradendo, che l'altro non porta più avanti un discorso effettivamente gruppale, perché se uno dei due gruppi è più incerto su questo fatto, si può rinegoziare. Poi ci deve essere un evento scatenante, che fra breve vedremo in alcuni esempi, e
E poi ci devono essere dei fattori di contesto, cioè ad esempio ci si può rendere conto che ci sono dei,

delle divisioni molto forti all'interno del gruppo, ma per motivi di nemici esterni al gruppo bisogna restare compatti e insieme. È il caso di un partito politico che abbia più anime al suo interno, ma nell'imminenza di una elezione o nell'imminenza di una necessità di lottare contro altre fazioni politiche, decida di non partire con processi scismatici, la minoranza resti dentro la maggioranza e così via. Gli esempi che sono stati studiati di scisma da parte di due psicologi sociali, Sani e Reicher, sono riferiti uno a una condizione italiana, lo scisma del PC del 91, da cui emergono due altri partiti. L'evento scatenante è stato il dibattito sul cambiamento del nome, del simbolo e del partito avviato da Occhetto. E un altro esempio che ci tocca meno da vicino, riguarda invece la Chiesa d'Inghilterra, è stato lo scisma scatenato dal problema dell'ordinazione delle donne prete, per cui una parte di questa chiesa si è staccata dall'altra.

0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
1: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di Internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di Internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate e collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di

Nettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo, un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007, maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e, dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane, possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. Con la firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.

Sono Alvin Curran, sono musicista, compositore e anche artista di un certo tipo, quello che si chiama oggi sound artist. E come in gran parte della mia vita e attività, sono davanti a voi per puro caso di aver incontrato un grande amico, Mario Pieroni, l'altra settimana, che diceva: perché non venite a parlare su questa serie che sto curando con artisti, una serie televisiva, eccetera, eccetera. E dicevo, e perché no? Io non faccio arte visiva, però avrei delle bellissimi suoni di far vedere e anche sentire nel corso di questo programma. Parlo un attimo, mi ripresento biograficamente. Sono nato nel 38 negli Stati Uniti, come lo potete ben capire dal mio accento, e ho avuto un normalissimo percorso di studi che sono andato a un certo punto dalla medicina alla musica, anzi due campi molto molto vicino, uno la musica essendo perfettamente

compone ancora. È un maestro visionario in ogni senso della parola, un grande compositore della musica contemporanea, classica contemporanea americana. E dopo i miei studi a Brown University, a Yale University, uno studia le musiche nelle università in America e ci sono anche conservatori, ma in gran parte si concentra in queste grandi fortezze di studi universali. E dopo aver perfezionato, compiuto il mio perfezionamento in musica, sono partito per l'Europa sempre per caso, sempre alla ricerca di chissà che cosa. Come molti artisti, da tutto il mondo che arrivano nel vecchio continente alla ricerca di qualcosa forse introvabile alla fine del giorno. E dopo intensissimo, interessantissimo soggiorno a Berlino, sempre insieme a Elliot Carter, e la mia introduzione al mondo in gran parte della musica contemporanea tedesca, che circolava appunto intorno a Karlheinz Stockhausen e poi anche intorno al maestro Boulez a Parigi. Ho riconosciuto un desiderio molto indefinibile, molto difficile da descrivere, però un desiderio di partire e vivere intorno al Mediterraneo, cioè proprio vicino al Mediterraneo. Non è una cosa sconosciuta da tanti artisti in tutto il mondo, né da tanti turisti, da tanti. Tutto il mondo piomba su questo calamita culturale che è il Mediterraneo. E c'è un. Non è un passaggio per forza necessario a tutti, però. Non c'è artista che conosciamo che non l'ha fatto questa residenza, diciamo, obbligatoria in Italia, in Grecia, in Spagna, in sud di Francia, insomma, vicino a questa fonte misteriosissimo e vicinissimo. E nello stesso e contempo lontanissimo, che è la nostra storia nata in questo bacino meraviglioso, dal Nord Africa fino al Medio Oriente, intorno alla Grecia, Egitto, Grecia e certamente per noi qui sulla penisola che sia l'Italia. E detto questo, il mio arrivo si data dal 1964, a dicembre precisamente, allora andando in via in 1965 praticamente. Ero qui e dovevo cercare lavoro, dovevo cercare amicizie e conoscenze, eccetera, eccetera. E questo è avvenuto molto, molto velocemente nei miei primi

mesi di stare a Roma. Il lavoro che avevo trovato quasi immediatamente era come piano barista, cioè o pianista nel bar. Come si dice piano bar? Non so in italiano. Lavoro suonando nei night attorno a Via Veneto e anche per Roma. È una cosa che molti non sanno di me. Però ho potuto da lì avere un semplice, diciamo, biglietto di vivere, un modo di pagare l'affitto, eccetera, eccetera, che allora erano anche cifre risibili negli anni 60. In ogni caso, la mia storia parte da un rincontro con tanti colleghi qui a Roma, particolarmente Frederick Shevsky, il compositore, Richard Teitelbaum, un altro collega americano che era qui studiando con Petrassi e Luigi Nono a Venezia. E insieme abbiamo fondato un gruppo di musica sperimentale, subito partendo dal nostro desiderio, non tanto, cioè proprio in fase perfetta, se vuole, con gli avvenimenti intorno a noi, cioè tutto il tardi 60, in una nuvola di energia rivoluzionaria o quasi rivoluzionaria, come era concepito allora. Il nostro desiderio era di azzerare tutti gli orologi culturali, particolarmente per noi, quell'orologio musicale che ci permetteva di veramente partire a tavola rasa, reinventando il concetto di musica che poteva essere un nuovo approccio, un nuovo esperienza che avveniva senza spartiti, senza direttori, senza professionisti e professori, senza, anche senza un momento un segno di partenza o un segno di chiusura. Tale era la nostra desiderio, la nostra desiderio di liberare noi stessi dall'instrumentarium, da tutti i gesti usuali, da tutti i luoghi usuali, di fare musica. In ogni caso, questo è avvenuto qui, nei miei primi momenti, diciamo nella mia rinascita, se vuole, qui nel Mediterraneo, perché effettivamente sono rinato qua, proprio a Roma, in questa atmosfera liberatoria. E con tutte le conseguenze che ovviamente politiche, economiche, sociali, culturali che è seguito da questo fatto. Sono effettivamente come si dice, un bambino del 68. Detto questo, mi sono trovato nelle seguenti decadi, perché non è che sono venuto e poi preso il mio, le bellezze e le cose e il modo di vivere e pensare
qui nel Mediterraneo e poi ripartire. No, sono rimasto e sono quasi 50 anni che sono residente a Roma, con una lunga storia di partecipazione a tanti, tanti livelli, soprattutto negli anni 70, 80, 90, sempre maturando in un'evoluzione continuo di progetti e ispirazione di diversi tipi, anzi proprio quello con le amicizie di Mario e Dora che mi porta proprio davanti a voi a parlare. A partire dagli anni 70 ho questo lavoro rivoluzionario, per dire tra virgolette, è un po' non smorzato, anzi si è continuamente rafforzato, però il gruppo che si chiamava Musica Elettronica Viva cominciava a disperdersi per il mondo. Io sono rimasto a Roma e cominciavo a ricrearmi con le esperienze, erano 5-6 anni di questo gruppo, abbiamo girato il mondo, fatto molti dischi, eccetera, eccetera. E poi mi sono trovato senza il gruppo e con una nuova pista ispirato moltissimo dai miei colleghi newyorkesi, di presentarmi o ripresentarmi come un soloista, cioè facendo delle musiche tutto solo. A partire dalle primi inizio degli anni 70, una parte del mio pensiero musicale era ispirato da lungo tempo già, quasi 10 anni per dire, era ispirato dall'intuizione che avevo, che il mondo intorno a me, il mondo sonoro, era un mondo effettivamente non solo di rumori e eventi casuali, ma di vere musiche, di veri potenziali musicali. E in tutto questo periodo del 65 fino ai primi anni del 70 ero uno che andava in giro con un registratore portatile e non sapendo perché facevo questo, però raccoglievo in continuazione i suoni dell'ambiente, i suoni del naturale che mi interessava, sia di persone, animali, quelli naturali come il vento, acqua, eccetera, eccetera, sia come anche cose create da noi, come macchine, come macchinari, come cose che, non lo so, una tubazione rotta che fa un suono particolare, una risonanza particolare. Andavo a cercare in continuazione queste cose. Roma era pieno, Roma era una città, guarda, di essenza rumorosa ma musicale. E non parlo di musica, ma parlo di una musica sinfonica che usciva dalle finestre, dalle porte, dalle persone, dai rumori, dalla necessità di comunicare con il mondo attraverso gridare le mamme dopo i figli, questo e gente tra di loro che parlava a alta voce e cose che era considerato fuori l'Italia.
non solo banale, ma forse con poco, come si dice, politesse, va bene. Non conosco la parola in italiano. In ogni caso, per me erano musiche, erano cose, andavo, mettevo il microfono fuori la finestra, vicino a Piazza del Fico, a prendere il suono del bombolaio che batteva i bombole, queste ogni mattina, ogni giorno, c'erano queste cose continue. I suoni naturalmente degli uccelli, di tutto, e per non dire delle acque di Roma. Da tutto questo ricerca, per dire ricerca, perché stavo veramente cercando questi fonti meravigliosi e impressionanti, a un certo punto cominciavo a costruire una musica su nastro con tutte le mie registrazioni, che è andato a finire su un lavoro musico teatrale dove io ero l'unico soloista con questo supporto del nastro magnetico. E suonavo molti strumenti, suonavo per esempio un filicorno, suonavo un sintetizzatore, i primi sintetizzatori elettronici, suonavo degli strumenti percussione, suonavo una kalimba, una specie di pianino africano che è suonato con le dita, e poi cantavo, usavo la mia voce, anche se non sono cantante, usavo la voce come un ispirato centro del mio corpo, che dove qualunque cosa facevo era di natura musicale. Vorrei far sentire il prodotto, cioè il risultato. E mi devo scusare per questa lunga introduzione per arrivare al primo pezzo di musica, che è stato un lavoro, diciamo, di grande ispirazione e di grande, anche devo dire onestamente, retrospettivamente parlando, è stato un grande il mio primo successo come musicista da solo. E il pezzo era intitolato Canti e vedute del giardino magnetico, ed era presentato per la prima volta in una serie di 10 serate di seguito al famoso o rinominato teatrino, il Beat 72 a Roma.

Dall'esperienza di questo Canti Veduti del Giardino Magnetico, e poi sentiamo solo, abbiamo sentito solo un attimo della finale della prima parte, dove canta una donna in italiano con i suoni di grilli e cani che abbaiano, un scacciapensieri che suono io, e altri suoni elettronici. Da quell'esperienza, in questa atmosfera, anche appositamente meditativa, meditando sul Mediterraneo, questo senso dolcissimo dell'aria che non ha inizio né fine, che la notte che passa, che tutti questi suggerimenti che sono dentro questi suoni, ha fatto, essendo solo un brevissimo estratto del Giardino Magnetico, volevo dire c'è molto altro, è stato comunque un mio punto di lancio, per dire, autolanciarmi nel mondo lavoro molto approfondito di ricerca sonora. E questo primo pezzo, tentativo, e questo ricevimento pubblico che ho avuto intorno a questo Giardino Magnetico, ho avuto la confermazione che dovevo continuare in questa direzione. E questo l'ho fatto in gran parte per gli anni 70, creando altri 4 pezzi, tutto solo, usando diversi strumenti, compreso il pianoforte, compreso sintetizzatori, compreso sempre il nastro. Erano pezzi non di 5, 10, 20 minuti, questi erano pezzi di un'ora e mezza, cioè erano tempi lunghi, tempi che i minimalisti dell'epoca vivevano con una naturalezza ordinaria. Uno andava a sentire una cosa, a vedere una cosa che durava un'ora e mezza, 2 ore, 3 ore, era naturale. E non era un naturale modo di provocare, perché la provocazione non era, era compresa, non era compresa. Era un modo di esprimersi naturalmente, non era questo artificiale provocazione tipo, non dico artificiale, ma nel senso dei dadaisti o futuristi che veramente volevano cambiare il mondo per atti radicali. Questa è una radicalità naturale e doveva essere vissuto naturalmente. Questo componente del tempo, perché riguarda anche tutto il mio sviluppo musicale e il mio modo di vedere il mondo. Partendo da questa esperienza, non vorrei andare per tutta la mia storia, però devo raccontare una cosa particolare. Intorno a 1975 ricevo una telefonata da ragazzi dell'Accademia dell'Arte Drammatica qui a Roma, e dicono: Alvin non ci conosce, però devi venire qua a aiutarci a fare qualche cosa con noi, perché abbiamo occupato la nostra Accademia e non si sa quando finirà, e vogliamo cambiare tutto qua e tu puoi aiutarci. Allora sono andato: guarda, non sono
particolarmente dentro il teatro, solo che avevo molta esperienza con i primi teatri di Perlini e altri personaggi di quell'epoca. In ogni caso andavo da questi giovani studenti ho avuto un'idea, l'unica cosa che potevo fare con loro è di creare un'improvvisazione corale, cioè usare le loro voci, e questo è stato un mio biglietto di entrare in accademia. Non avevo mai pensato, comunque qualcosa è scattato con questa mia presenza con gli studenti e sono stato invitato dopo ho finito l'occupazione, sono entrato come professore in accademia per fare suono sperimentale con questi ragazzi. Ero il reparto suono, cioè musica sperimentale con loro. E questo posso ridere adesso, però allora era una cosa molto seria e mi ha portato a pensare come usare spazi, come vedere il mondo teatralmente, come vedere non solo il fatto sonoro, ma il fatto visivo che era un ovunque un potenziale luogo teatrale. Cioè, un ovunque, può essere per strada, può essere in un grande monumento, può essere su una scalinata, può essere su un laghetto, intorno a un laghetto, può essere per gli alberi, può essere... Allora, il mio modo di pensare in musica stava trasformando simultaneamente con i luoghi visivi oggetti visivi e teatri naturali, per dire in una parola. E questo è aperto certamente per me una serie di cose che ha portato fino agli ultimi lavori miei che sono effettivamente oggetti visivi posto in luoghi visivi come la casetta che lo facciamo vedere, la casetta di John Cage nel mio ultimo lavoro installativo Gardening with John, e questo lo possiamo vedere. E soprattutto l'esperienza, torno ai tempi dell'Accademia dell'Arte Drammatica, ho chiuso il mio programma lì dopo 5 anni con gli studenti con un lavoro molto naturale per me allora, che era invitare gli studenti delle mie classi di creare una musica in barche a remi sul laghetto di Villa Borghese, proprio con questo come nostro teatro naturale, un luogo bellissimo, un luogo di una naturalezza e una bellezza che tutti sanno. E lì abbiamo eseguito questa musica che ho scritto per loro. Si può anche vedere una parte della partitura com'è questa musica che ho scritto per loro. Comunque era una musica e una coreografia completamente casuale dove il suono e il movimento delle barche avvenivano come avvenivano, cioè avvenivano in questo
contesto diciamo del nostro teatro naturale, il laghetto, e i suoni in movimento, le persone in movimento, le oche, e c'è tutto qua. No, le oche no, come sono i swans, adesso non mi ricordo in italiano. E questo evento sull'acqua è stato una grande catalista per me, perché volevo abbracciare all'epoca, questi primi anni 80, volevo abbracciare tutto quello che era il mondo sonoro intorno all'acqua, cioè nei luoghi di porti, nei luoghi di fiumi, nei luoghi di

di grandi laghi, eccetera, eccetera. E da allora sono stato, ho creato una serie di lavori che si chiama Ritti Marittimi, o in inglese Maritime Rights, e che sono stati effettivamente tutti in base dell'uso della musica delle sirene di navi. E loro inerente enormi suoni che si sentono da lontano, da vicino, suoni che richiamano chissà che cosa nella psicologia dell'individuo. In ogni caso, lì è partito questa serie di Maritime Rights che tutt'oggi lo faccio. E questo lo possiamo anche sentire in un esempio di Maritime Rights registrato adesso.

Tornando al puro tematica del Mediterraneo, un lavoro chiave che avevo creato alla fine degli anni 80, metà, cioè 87, 8, non so esattamente di preciso, era un lavoro sull'invito del Westdeutsche Rundfunk, cioè una delle radio più importanti, stazioni radiofoniche importanti della Germania. È importante per molti, molti motivi. Per me era importante perché aveva un centro particolare che si chiamava Studio per Arte Acustica, lo studio dell'acustische Kunst. E questo era un centro di produzione per lavori radiofonici fatto interamente con suoni naturali, oppure voci umane, voci, poesie, o no. Però l'interesse, il grande interesse era sul suono puro e la potenzialità del puro suono come un nuovo rinfrescare, un modo di rinfrescare il mezzo radiofonico come un strumento artistico. E questo mi ha portato di creare in un grosso contesto della programmazione della Westdeutsche Rundfunk un lavoro che si chiamava Cartoline Romane. Cartoline Romane era per me un mio punto di arrivo in quell'epoca, gli anni Ottanta, perché era il mio modo di abbracciare amorosamente e anche criticamente tutta Roma per via del suo suono e tutti i suoni che potevo rintracciare fino ai vicoli più remoti e i personaggi più strani e i cani più arrabbiati e non lo so che altro che uno trova a Roma. Certamente vorrei farvi sentire comunque un frammento di Cartoline Romane che copre un'enorme quantità di materiale sonoro, non solo il solito chiamare

0: cioè le campane delle chiese e altri suoni conosciuti. Questo era una ricerca fatto veramente di andare a trovare una certa persona con una certa voce che parlava romanesco puro e scavare prendere da queste essenze non necessariamente il senso del discorso loro o loro modo di comportarsi, ma era proprio quel suono di Roma, non solo quello vocale, ma anche quello delle strade, quello di non so, camminare alle 3 di mattina, dalle 2 alle 3 di mattina, lungo certi percorsi intorno al Campo dei Fiori e fermarmi a ogni fontanella perché come si arriva. Poi uno sente le passi, non c'è un'anima in giro o magari qualcuno passa, chiama, ride, canta e tutti questi elementi che fa di un centro urbano come Roma e dà la sua carattere sonoro molto particolare. Ascoltiamo questo frammento che parte da un giocare a carte.
1: Altro gioco che chiamo gol.
2: Vinto liscio.
1: Questo affari mio.
3: Quinto, dai, c'è 5 carte, dai.
2: Che ne so come parlano qua svizzeri?
3: No, fammi mangiare so sciacchi, gli ha chiamato Gobbi.
2: 5 carte.
3: Ha chiamato Gobbi.
2: Sì.
4: Pizzello, pizzello, pizzello!
0: Più recente, un'impresa veramente inaspettata mi è arrivata con una commissione un centro radiofonico tedesco, in questa volta della Deutschland Radio di Berlino. E quando uno passa una vita a scoprire il mondo sonoro intorno a se stesso e viverlo e fare quasi come un lavoro sculturale su questa materia che c'è e non c'è. Tra l'altro il suono è invisibile e immateriale praticamente, è misurabile, però uno non può vedere il suono veramente, a parte ora i sonogrammi digitali che uno fa normalmente in studio di registrazione. In ogni caso, sono andato sempre più in là alla ricerca di qualcosa ancora più difficile e misterioso. Volevo tirare fuori dalle pietre, da basalto romano, dalle strade romano, un qualcosa, un elemento sonoro musicale che ero sicuro che risiedeva dentro questa materia muta, la pietra. Come fai a suonare una pietra, un pezzo di basalto? Soprattutto questi basalti di 2000 anni fa, che sono stati questi enormi blocchi messi lì di una precisione architettonica, di un'ingegneria pazzesco che ha facilitato l'intera storia della Romana antica, dei Romani antichi, per percorrere il mondo conosciuto da loro, via le loro strade. Allora, questo compito, questa idea, questo concetto, perché è basato su un'idea concettuale, fa suonare le pietre romane, fa suonare le loro strade, le loro vecchie strade. Come fare? Mi sono composto con questa problematica, ho detto, guarda, devo, visto che alcune pietre sì, hanno una risonanza, hanno una possibilità di fare rumori, ma come? Io poi sono arrivato poco a poco a una cosa molto più facile per usare la strada, l'antica strada romana come una partitura musicale. Ho detto, perché non trascino qualche oggetto, tipo un barattolo, un pezzo di una campana di legno, quelli che portano i camelli in Nord Africa, per esempio. Questo è molto risonante, quel legno, e lo trascino lungo queste strade ormai deformate, strane, e così sono partito ad andare sulla via Appia ogni giorno e registrare brevi tratti di ritmi che erano prodotti dalla mia azione fisica di trascinare o anche buttare o anche dare a calci cose contro le pietre e le strade in questo luogo altamente suggestivo. In ogni caso, senza andare troppo nei particolari di come ho prodotto questi suoni e coinvolgendo anche archeologi che mi hanno intervistato e mi hanno spiegato come si costruiva la strada romana, poi uno con la carrozza e cavallo che mi ha preso per ho fatto 2 chilometri di strada sull'Appia in questa situazione quasi pericolosa di stare col microfono e registrare e non cadere dalla carrozza su questa strada veramente deformatissima. Ho trovato i modi di far entrare questa strada come un evento e una presenza sonoro anche molto musicale. E vorrei farvi sentire adesso un frammento di questa opera radiofonica che si chiama On the Roads, Roads plurale e non quello di Jack Kerouac. Comunque è un mio lavoro, devo dire, che rappresenta per me, forse più che tutti gli altri, più che le cartoline romane, un arrivo nel Mediterraneo antichissimo. Magari uno può fantasticare quanto vecchio è, però per immaginare che questa vecchia strada di 2000 anni fa diventi per me un vero fonte di una sinfonia contemporanea.

tornare con un ascolto finale che effettivamente sono gli ultimi minuti delle cartoline romane e delle cartoline romane che anche in questo momento del loro finalità, del loro momenti finale, è una classica chiusura in diminuendo, sempre di notte, sempre con suoni lontani e sempre nelle strade intorno a Campo dei Fiori e Trastevere a tarde notte. Questa volta in una composizione quasi spontanea, in cui non ho aggiunto una polifonia di suoni come faccio molte volte, prendo uno strato di suono e poi aggiungo un'altra serie di suoni o altre serie. Qui è quasi un documento naturale di una notte in due luoghi. Uno sta proprio a Campo dei Fiori verso le 3 di mattina, 2-3 di mattina, e l'altro nei pressi di Regina Celi, dietro, con i suoni che vengono spesso come avvenivano, non so se si fanno ancora, con i parenti dei carcerati, che chiamano dall'alto, dal gianicolo, con queste voci strazianti di notte, chiamando e dando messaggi ai loro fratelli, eccetera, sorelle, non so dando messaggi e notizie tra i familiari. Questo in particolare sono voci lontane e richiami quasi incomprensibili, non si capisce le parole, però si capisce l'insistenza, il ritmo del richiamo ogni 10 secondi, ogni 15 secondi di questa voce solo, lontano, forse un ragazzo giovane. Non so se si chiama dalla carcere all'esterno o dall'alto dentro la carcere. Comunque è un suono che per molti anni era veramente una definizione di una certa apparato, diciamo, vivente e un certo modo di fare qui a Roma.

In chiusura, volevo dire solo che è stato un grande piacere di essere con voi, di raccontare la mia meditazione vivente sul Mediterraneo, sulla mia breve partecipazione in questa rimarchevole situazione romana, italiana, che è stato per sempre un fonte di ispirazione non solo sonora nella mia vita, ma per tutto quello che è il mio pensiero e vivere la mia creatività. Grazie.

Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Collegati a www.uninettunouniversity.net. Lo spazio dove le menti brillanti si incontrano. Scegli il meglio per costruire con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno. Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Financial Management della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

La mia storia di artista e la mia storia anche di persona che ha riflettuto e riflette sui temi dell'arte e del pensiero legato all'arte nasce negli anni 70, comincia negli anni 70. Sono anni importanti in questo paese, un paese molto diverso da quello che è diventato, si è manifestato come il paese che conosciamo oggi. Un momento particolarissimo di crisi economica. Ma di grande sforzo collettivo e anche sociale, devo dire, per arrivare a definire meglio i contorni dell'arte e quello che significa dentro la società. Questo particolare contesto ha influenzato molto da vicino quello che io sono poi diventato, quello che io ho fatto negli anni. La mia formazione è doppia, duplice, perché io ho lavorato sia a formarmi come musicista, ma anche a formarmi come persona che riflette sui temi dell'arte e fa del pensiero il congegno, il marchingegno, che vuole in qualche misura portare alla luce questi meccanismi. Il che significa che una parte almeno della mia formazione era una formazione filosofica. Mi sono laureato in filosofia. Ho esplorato soprattutto i territori, naturalmente ho vangato, potremmo dire, intellettualmente i territori dell'estetica in particolare, però ho lavorato anche molto sulla lingua e sulle lingue, sul linguaggio, cercando di portarmi appresso, di non abbandonare questo grimaldello anche nel mio lavoro di compositore. La mia composizione, il mio lavoro compositivo è invece, e la mia formazione come compositore è invece piuttosto eterodossa, per motivi biografici, tecnici, per il fatto che era un po' difficile riuscire a portare avanti entrambe queste formazioni in maniera ortodossa e rigorosa. È stata una formazione che in parte è avvenuta all'interno del conservatorio e in parte invece è arrivata attraverso l'esperienza professionale che per me è arrivata molto presto. Io ho cominciato a lavorare attorno ai 18 anni più o meno nell'ambito della discografia leggera. Ho lavorato sia come copista, sia preparavo le parti per le orchestre e come arrangiatore e in particolare ho lavorato all'interno del meccanismo produttivo della musica leggera. Questo è un elemento importantissimo nella mia formazione perché vedere davvero la musica dentro il suo processo reale, dunque proprio la musica come si fa, anche se naturalmente è un genere di musica che poi, perlomeno nel mio caso, ho abbandonato, ho scelto altre strade, ma insomma è stato rilevante e importante proprio per capire qual è anche quali sono le possibilità proprio del lavoro creativo, del mestiere creativo. E quali sono le finalità di questo mestiere? Dunque, arrivare dalla progettazione alla finalizzazione di questo processo, lavorare proprio dentro questo tipo di dimensione è stato utilissimo, importantissimo. Ovviamente, già come accennavo, l'Italia di allora era un'Italia molto diversa. Oggi è un paese culturalmente e anche moralmente, per certi versi, miserabile rispetto a quello che abbiamo potuto vivere noi. Proprio in questi giorni ho divorato l'ultimo lavoro, l'ultimo bellissimo libro di uno studioso francese che si chiama Georges Didier Huberman e in questo libro si parte sin dal titolo dalla famosa riflessione sulla scomparsa delle lucciole di Pierpaolo Pasolini, a metà degli anni 70, poco prima di morire. Ebbene, questo libro mi ha davvero un po' fatto pensare, mi ha fatto ricordare che cos'erano quegli anni, a cosa tendevano un po', a cosa tendeva in generale l'ambiente degli intellettuali italiani e che cos'era soprattutto la società italiana. Ecco, allora, io che ho vissuto da ventenne negli anni 70, c'era una, naturalmente da parte di noi più giovani anche un po', una tendenza alla critica a certe figure, alla critica di un certo ambiente, ma visto alla luce di quello che è avvenuto dopo e degli esiti che ha ricevuto poi
a cui siamo arrivati, insomma, nell'Italia di questi ultimi anni, devo dire che alcune figure e la scena complessiva sociale, culturale, intellettuale italiana di quegli anni risulta al confronto figure gigantesche. Cosa sia successo? Questo è compito di uno storico della cultura stabilirlo, però sicuramente è successo. Io credo che anche nel percorso creativo di un artista che abbia lavorato sin dagli anni 70 fino a oggi, questo cambiamento di scenario, questo cambiamento di prospettiva, ebbene, sia qualcosa che ha influenzato potentemente o può influenzare potentemente il lavoro di un artista sincero. Il lavoro del musicista, perlomeno per quello che è diventato per me, negli anni appunto è andato modificandosi, partendo appunto dal lavoro nella discografia, in particolare nell'industria discografica leggera tra la metà degli anni 70 e la metà degli anni 80, e si è sviluppato in seguito, attraverso un processo molteplice, in un lavoro soprattutto per l'immagine, in particolare per il cinema, per il documentario, ma fondamentalmente per il cinema, soprattutto a partire dalla fine degli anni 90. In questo lavoro naturalmente ci sono, nel mio caso, ci sarebbero molte cose da dire. Questa doppia formazione fa sì che io nel cinema lavori come compositore di musiche originali, ma anche come consulente di musicale complessivo per il film, a fianco al regista. In particolare nel mio lavoro con Marco Bellocchio, che è cominciato all'inizio del decennio, dunque con L'ora di religione, e poi è proseguito con Buongiorno notte e infine con il regista dei matrimoni e qualche altro piccolo film più di carattere documentario o televisivo. Ebbene, questo rapporto, questa doppia relazione si è fatta sentire molto forte. Dunque c'è stato questo doppio contributo in cui il musicista non è semplicemente la persona che viene coinvolta alla fine e arriva alla fine del lavoro, come classicamente è nella colonna sonora tradizionale, ma è piuttosto una figura che accompagna il regista o tende ad accompagnare il regista sin dall'ideazione del film, leggendo magari i primi sketch, i primi schizzi della sceneggiatura, e poi affrontando la sceneggiatura, vedendola crescere passo passo. Nel caso di Bellocchio sono almeno 3 o 4 sceneggiature diverse. Ecco, fino al lavoro più propriamente di ricerca sulle fonti musicali da scegliere, sulla composizione delle musiche originali, che in alcune scene sono indispensabili, e poi via via tutto il processo produttivo, sonoro e anche visivo naturalmente, che passa attraverso il montaggio,

arriva fino al montaggio del suono e infine al messaggio del film. Dunque, la grande opportunità che ho avuto è stata proprio quella di confrontarmi attraverso il cinema con un processo

con artisti, con registi che hanno una spiccata sensibilità e un spiccato senso del suono all'interno dell'immagine e della sequenza o del piano che stanno elaborando. Dunque, ho potuto vedere in parallelo due modi diversi, molti modi diversi, di poter orientare il proprio sguardo sul lavoro complessivo, sia pensando, come dico io, breve, sia pensando lungo, e mi spiego, sia diciamo guardando il piano o la sequenza nella sua autonomia, e dunque vedendo il piccolo frammento visivo, il piccolo frammento così, la piccola cellula, potremmo dire, visivo-acustica, che rappresenta diciamo un pochino l'elemento minimo, più elementare del cinema, del film che si sta facendo, sia il pensar lungo del film nella sua interezza. Dunque questo doppio movimento, sia acustico che visivo, che comprende dunque molte frammentazioni, piccole cellule, e si integra in un progetto più ampio, che sono poi l'ora e mezza, l'ora e tre quarti o le 2 ore di un film, bene, questo mi è stato molto chiaro e è stato molto favorito dalla qualità professionale e artistica dei registi con cui ho collaborato, in alcuni casi veri e propri cineasti, come nel caso di Marco Bellocchio. Altre esperienze anche interessantissime vengono dal rapporto con il documentario. Io ho fatto un film assieme a una giovane documentarista, anche un po' eterodossa, diciamo, anche da questo punto di vista, cioè Sabina Guzzanti, nel 2005, Viva Zapatero, un film documentario che parte dall'esperienza personale di una censura televisiva occorsa alla stessa Guzzanti, e lavorando su questo terreno, su questo tema, ho potuto vedere come la musica all'interno di un documentario può assumere un valore, o far assumere al film un valore più propriamente cinematografico, se ci sintonizziamo su quegli elementi, anche acustici, in particolare la voce, che all'interno del documentario possono fare, con un'alleanza specifica con la musica, veramente la differenza, cioè passare dal documento visivo e sonoro a una forma più propriamente cinematografica, proprio fare cinema attraverso il documentario. Cosa che avviene nei casi più importanti, migliori, che abbiamo nel nostro paese e internazionalmente. Ecco, nel lavoro con la Guzzanti, sia in Viva Zapatero, sia nelle Ragioni dell'Aragosta, e anche nel prossimo film in preparazione, che avrà come centro, come fulcro, il disastro del terremoto in Abruzzo, ma sarà forse lo spunto, presumibilmente, per poter parlare in generale del disastro e del terremoto, diciamo, politico, sociale, morale, culturale di questo paese. Ebbene, con questo tipo di lavori io trovo una possibilità di espressione molto speciale, molto diversa, molto interessante, perché il documentario tocca alcuni aspetti della realtà contemporanea, una realtà vera, una realtà vissuta, può fare da staffetta o da passaggio di testimone proprio tra ciò che è la realtà per come noi la viviamo e la vediamo quotidianamente, e la sensibilità di un regista, di un artista, di un documentarista che la filtra e la fa diventare qualche altra cosa, più facilmente comunicabile a chi ha vissuto altre esperienze. Che ruolo ha la musica nel cinema? Beh, io direi che ha un ruolo e una funzione che non può essere troppo disgiunta da quello che è il ruolo complessivo del suono nel cinema. Oggi possiamo dire che la grande novità di questi ultimi 20 anni è il suono al cinema più che l'immagine. L'immagine più o meno è rimasta quella. Il cinema viene ancora proiettato sotto forma tradizionale di proiezione, è un rettangolo, diciamo, visivo, di fronte a una platea di spettatori, mentre invece il suono ha cambiato totalmente il proprio statuto in questi anni. Si è arrivato non soltanto a una raffinatezza nella ripresa di questo suono, sia in presa diretta, sia appunto per quel che riguarda tutta l'elaborazione della catena fonica ricostruita dai rumoristi e dagli altri professionisti del suono che lavorano
appunto, sono

di un film, si è arrivati appunto a una ricchezza di dettaglio nella ripresa, ma soprattutto nella direi nella riproduzione. Dunque, al cinema ascoltiamo i suoni della realtà e i suoni della musica in una forma, in un modo, con un tipo di intenzione completamente diversa da quella che era 20-25 anni fa. Ci sono stati dei passi da gigante. Se voi prendete un film, ad esempio, mettiamo conto un film de Renoir degli anni 30 e lo confrontiamo con un film attuale, la cosa che ci impressiona è la resa sonora dei paesaggi sonori del film, del contesto acustico del film stesso. Dunque, vedremo in un film degli anni 30 un'approssimazione nella rappresentazione di un paesaggio, ad esempio, sonoro, che un film contemporaneo, per quanto mediocre, non avrebbe. Oggi il dettaglio e la capacità di ricostruzione di una vera realtà acustica è straordinaria dal punto di vista proprio veramente tecnico. E questa è una grande differenza. Ovviamente il musicista è cambiato o sta cambiando, musicista di musica da film, applicato, diciamo, al film, ecco, questo suo mestiere sta cambiando moltissimo. Io mi sono trovato proprio nel cuore di questo cambiamento, al centro di questo cambiamento in questi anni in Italia. Il nostro paese aveva delle figure straordinarie di musicisti appartenenti a generazioni diverse che hanno considerato il lavoro nel cinema un po' come veniva considerato un po' da sempre, dunque sul filo di una grande tradizione. Il musicista, il compositore, arrivava alla fine del film, quando il film era già finito, montato, e iniziava a comporre la propria musica sotto lo stimolo, il consiglio del regista naturalmente, ma sostanzialmente in poco tempo a film concluso. Senza avere la possibilità, se non in parte minima, di confrontarsi con le altre due parti importanti acustiche sonore del film, e cioè la colonna dialoghi in tutta la sua ricchezza, e la colonna effetti, dunque gli ambienti, i rumori che si ascoltano e che riproducono appunto la realtà della scena. Ecco, la differenza con i compositori che sia nella Hollywood di questi anni, ma anche in Italia in questi ultimi anni, la differenza con questo tipo di mentalità non potrebbe che essere più lontana, più opposta, più diversa, appunto. E cosa significa questo? Che il compositore più cosciente di quello che è stata la trasformazione della scena acustica, del paesaggio acustico del cinema contemporaneo, trova che le altre parti del sonoro del film siano dei potenti alleati piuttosto che dei nemici. Dunque sentire un temporale rappresentato acusticamente all'interno di un film in maniera straordinariamente ricca non è un ostacolo alla creazione di una musica che deve inserirsi in questo contesto, ma piuttosto uno stimolo a cercare di farsi strada e cooperare, collaborare perché la scena abbia questo doppio registro. Da un lato il potenziamento espressivo e informativo che una musica dà, può dare a una scena, dall'altro lato un'alleanza strategica con le altre parti della colonna sonora, appunto i dialoghi. Il tono, il timbro, potremmo dire anche la grana della voce, che oggi naturalmente ha una resa e una restituzione in termini di ascolto molto, molto diversa, molto più dettagliata, appunto alleati del principio informativo espressivo che è alla base di una musica riuscita all'interno di una sequenza o in un intero film. Ecco, noi creiamo con il cinema, creiamo con la nostra musica all'interno di un film una partitura parallela. Questa partitura parallela è una partitura che ha, potremmo dire, che impegna una temporalità parallela rispetto alla temporalità impegnata dal film, nel senso delle sue immagini montate. Dunque, per poter dire di aver ascoltato una colonna sonora di un film, dobbiamo vedere l'intero film, così come per poter dire di aver visto il film, dobbiamo vedere il film nella sua interezza. Dunque, abbiamo, a differenza di ciò che avviene ad esempio nella pittura, una esperienza estetica che prevede l'impiego di una temporalità, di un tempo determinato
che deve necessariamente

0: trascorrere per poter garantire la fruizione. Questo elemento è di capitale importanza, è notevolissimo. Noi scriviamo dunque una partitura parallela che si incontra con, nei momenti cruciali di un film, in una serie di sincronismi che sono utili, sono importanti, sono certe volte addirittura esplosivi. Ricordo ad esempio nei film di Bellocchio alcuni momenti in cui davvero si riesce a creare tra ciò che una parola attoriale dice, ciò che un suono della realtà riprodotta dal rumorista o ripresa in presa diretta fornisce e da una musica speciale che in quel momento viene ad occorrere, beh, si crea davvero una sintesi espressiva potentissima. È proprio quello a cui un grande cineasta mira, fare del cinema questa, o di una propria scena, questa forza, questa potenza espressiva sintetica che arriva a esprimere quanto più potentemente sia possibile l'idea, il concetto basilare che il regista voleva trasmettere, voleva raccontare. Qual è la differenza tra la musica assoluta e la musica per il cinema? Qual è la differenza dunque tra la musica che viene composta e poi presumibilmente, sperabilmente eseguita per essere ascoltata in concerto o su un disco in assoluto e in astratto e la musica invece che viene composta espressamente per un film? Beh, la differenza è essenzialmente uno. Nel caso della musica da film siamo di fronte a una musica applicata a qualche altra cosa, dunque una musica che non ha una autosufficienza, non ha una sua possibilità di essere staccata dal film o dalla sequenza o dal piano o dal pezzettino di film per la quale è stata composta. Questo in linea teorica naturalmente, poi ci sono delle bellissime musiche che possono anche avere una vita ulteriore, però questa distanza, questa differenza è notevolissima. Io credo che la musica applicata al cinema viva per servire il film, dunque il film è, potremmo dire, al centro del fatto estetico dominante, dunque la musica è un po' di sua proprietà, di proprietà del film e in seconda battuta naturalmente del regista. Quindi questo ha un significato speciale, una musica al servizio di. La musica assoluta invece è una musica che si compone per il piacere di comporla, per la volontà di comporla. E naturalmente le cose cambiano. Cambiano perché sia da un punto di vista tecnico nella musica per il cinema, nella musica per il film, noi dobbiamo tenere in considerazione l'alleanza specifica importantissima con le altre fonti sonore del film, dunque soprattutto gli effetti, ma anche il fatto che ci sono delle voci che campeggiano in una scena o in un'altra, ma poi anche perché appunto abbiamo bisogno di pensare, diciamo, in termini potremmo dire limitati da un'unità di tempo. Avrete notato, e chiunque si avvicini a un disco di colonne sonore per il cinema noterà che i brani sono normalmente molto brevi, perché normalmente la musica al cinema non dura più di un minuto, due minuti, tre minuti, al massimo quattro minuti, se non in casi eccezionali, e dunque questa frammentarietà della musica ha un significato proprio specifico relativo appunto alla sua applicabilità alla scena che viene a commentare o a arricchire con la propria appunto con i propri suoni. Nel caso appunto della musica invece assoluta siamo di fronte a un campo aperto, siamo di fronte a alla possibilità assoluta. Allora lì può essere interessante vedere cosa ci interessa comunicare. Nel mio caso è interessante, credo, per quel che riguarda le musiche che scrivo, che siano eseguite, il rapporto che c'è tra la relazione speciale del compositore con tutta la sua memoria, il suo passato, in particolare con la tradizione, e il rapporto invece con le sopravvivenze, con ciò che della tradizione sopravvive in altre forme nella contemporaneità. Dunque molto interessante questo modo di vedere le cose. Può essere interessante quando ci confrontiamo, ad esempio, con musicisti che hanno davvero un doppio registro. Scrivono musica assoluta e scrivono contemporaneamente grande musica per il cinema. Faccio due esempi italiani molto conosciuti, direi conosciuti davvero a tutti, e cioè Nino Rota ed Ennio Morricone. Entrambi avevano e hanno avuto una straordinaria carriera musicale per il cinema, ma hanno avuto anche un'importantissima carriera per la musica, appunto, da concerto, musica scritta per il piacere e per la volontà di scriverlo e per il puro ascolto. Ecco, nel caso di Rota noi troviamo, ma anche nel caso di Morricone, troviamo una differenza di registro straordinaria. Sentiamo naturalmente lo stile, la forza espressiva del compositore in entrambi i casi, ma davvero noi sentiamo un tipo di libertà diversa, un tipo di, come dire, di statuto differente tra ciò che il compositore pensa per la scena e ciò che il compositore pensa per conto proprio quando scrive una musica esclusivamente pensata per il piacere di farla e di farla ascoltare. E nel caso di Morricone è noto anche la differenza di stile che viene impiegata dal compositore. Diciamo una musica che per molte orecchie, la musica assoluta, intendo dire di Ennio Morricone, è una musica di più difficile comprensione per il pubblico comune. Da Ennio Morricone ci si aspetta il tema importante, il tema famoso, il tema magari davvero commovente. C'erano Una volta in America e tante altre cose che, meravigliose, che ha scritto nell'arco di una lunghissima carriera. Quando ci si avvicina alla sua musica invece da concerto, molto spesso si può rimanere sconcertati se si pensa appunto alla differenza di registro e soprattutto di grammatica musicale che vi è alla base. E al tempo stesso, chi volesse guardare in profondità quest'opera è stato fatto uno delle persone, degli studiosi che in Italia ci si è applicato con maggiore perspicuità, è senz'altro Sergio Micheli, che ha davvero fatto un viaggio dentro la musica di Morricone profondissimo nel corso di molti anni. Ebbene, ci si accorge che in realtà questi due mondi sono molto meno distanti di quanto si pensi, e la mano del compositore naturalmente è grande nell'uno e nell'altro caso.
1: L'arte del naturalismo nasceva e rinasceva nell'imitazione del campionario della giungla, salvatosi con l'arca di Noè. Celati i resti delle specie estinte, da quel pittoresco bestiario sarebbero discese le serie dei futuri neonaturalismi per mano di artisti conformisti.
0: Per quel che riguarda invece più specificamente un lavoro sempre applicato ma di tipo diverso che mi ha visto coinvolto molto recentemente con molto piacere, posso dire che il libro Armonie che abbiamo fatto assieme a Carla Accardi, grandissima artista del nostro tempo, una delle massime artiste, una delle più grandi artisti italiani, e Valentino Zaiken, poeta stimatissimo e di grande sensibilità, e più modestamente io, abbiamo lavorato insieme a questo progetto che è all'interno di una bellissima collana curata da Arnoldo Mosca Mondadori e da Mario Pieroni per RAM, Radio Arte Mobile, dei libri che vedono appunto insieme il lavoro comune di artisti della visione, artisti del suono e artisti della parola. Nel nostro caso il tema era appunto armonie, lavorare, cercare di mettere insieme un pensiero comune attorno a un tema che è gigantesco. L'armonia è in fondo uno dei pilastri naturalmente del lavoro musicale, della teoria, della storia della musica, però è anche un concetto universale, l'armonia del mondo. Naturalmente ha a che fare con le arti della visione e con l'arte appunto letteraria, con la poesia. Tutti questi elementi li abbiamo, come dire, in qualche modo elaborati, ciascuno per conto proprio, io, Valentino e Carla. Carla ha fatto dei meravigliosi lavori visivi e Valentino ha scritto delle stanze poetiche in riferimento in particolare alla storia di Carlo Accardi, al suo tempo, al suo rapporto con le arti visive e con il mondo del

0: della cultura che Carla ha attraversato in tantissimi decenni di carriera, molto interessante, brillante.
1: Scultori muscolosi, ideologi, pretesero da Carla chiarimenti, anche il luogo di provenienza, e strabiliarono alla vista della sua mirabile risposta: Sbarco dall'Arcadia. C'era del vero nell'assonanza col suo cognome, Accardi, ma lei era un'arca dei ribelle.
0: Io invece ho voluto fare un lavoro su ciò che armonia significa in termini filosofici e prettamente musicali. E ho visto nel principio verticale dell'armonia l'asse che regge un po' il mondo dei suoni. Dunque ho voluto pensare a questa verticalità che è anche con presenza e l'ho fatto attraverso una riflessione sulla storia della musica che mi è interessato di più. Dunque, con delle citazioni anche dirette da Johann Sebastian Bach, in parte anche dal primo Schoenberg, ma anche attraverso alcune, potremmo dire, riflessioni ulteriori a proposito del mondo musicale di due figure importantissime nella storia, diciamo, della, nostra cultura occidentale, Agostino di Ippona e Ambrogio, Sant'Ambrogio. Ecco, attraverso questi due poli opposti ho cercato di sintetizzare un pochino cosa significa avere un orizzonte e su questo orizzonte sistemare verticalmente, diciamo, assiologicamente anche, una serie di spunti e di, potremmo dire, concrezioni sonore che concatenate insieme in un lavoro coerente danno origine e danno luogo a un evento musicale o sonoro interessante, potenzialmente interessante. Il lavoro che ho compiuto per questa edizione così bella e preziosa che Arnoldo e Mario hanno voluto insieme, è stato un lavoro alla cui radice c'era la volontà di raggiungere in una certa misura anche una ideale infanzia della musica. Ho tolto da tutte le note che ho scritto a mano personalmente su ogni copia, ogni riferimento di armatura di chiave, di tonalità. Ho levato i diesis, i bemolle, ho levato tutta la tecnicalità, anche quella più elementare della musica. Ho voluto lasciare queste note come fossero delle biglie magiche, biglie di vetro, biglie ideali, come l'ideale di un suono, anche un po' infantilmente condotto, all'interno del pentagramma. Dunque, un po' come Alexander Kneifel, un grande compositore di San Pietroburgo, ha fatto in un suo lavoro in cui lavorava proprio su questa idea della rinascita, un po' della riscoperta emozionale del mondo della musica, facendo invertire gli strumenti ai suoi esecutori, erano degli archi nella fattispecie, ha chiesto ai suoi esecutori di prendere il violino, la viola, il violoncello con l'altra mano con cui abitualmente suonano e di eseguire dunque una piccola melodia, un unisono insieme. E naturalmente il risultato è esitante. Per definizione, ovviamente, trovarsi in qualche modo nella condizione di chi deve rimparare da capo, no? Di chi deve prendere di nuovo le misure del suono, della musica, dello strumento. Ebbene, in questo modo la significazione, il senso profondo del compositore era proprio quello di arrivare a una sorta di, potremmo dire, di ritrovata infanzia del suono e della musica. Ecco, un po' in questo lavoro armonia ho voluto rendere omaggio a questa mentalità e a questo approccio. Che mi sembra interessante perché ci dà modo di pensare anche così, al tempo che passa e alla sopravvivenza di un senso magico, emozionante, potrei dire anche primordiale o primitivo, che comunque accompagna sempre un certo lavoro creativo, perché il lavoro creativo ha naturalmente la sua sede forse più riposta, più riservata, più nascosta. Nell'inconscio di chi crea, nell'inconscio di chi produce il lavoro artistico. Quali differenze ci sono tra la generazione di quelli che appunto negli anni 70 avevano 20 anni e intraprendevano

un lavoro vicino, fiancheggiatore o direttamente implicato nell'arte, come posso essere stato io e quelli della mia generazione appunto, e i ragazzi che oggi si affacciano su questo mondo. Io ho un polso abbastanza sensibile a questo tipo di ragionamenti, di discorsi, perché tra le cose che mi piace di più fare è cercare di trasmettere ai ragazzi attraverso l'insegnamento le cose che ho imparato durante questi lunghi anni. E dunque mi è abbastanza abituale pensare, cercare anche attraverso la riflessione assieme ai ragazzi, di mettere a punto un pochino proprio il ricco repertorio di distanze, convergenze, lontananze, prossimità che ci sono tra la mia e la loro generazione, in termini proprio di esperienza e di prospettive. Bene, quello che si può dire è che senz'altro la mia generazione, quella generazione italiana che ha vissuto il periodo della propria formazione durante i primi anni 70, è una generazione fortunata, che si è potuta avvalere di un ambiente culturale, intellettuale molto articolato, vivissimo. Alcune figure erano al centro del dibattito intellettuale, culturale europeo. Pensiamo a figure naturalmente come quella di Pierpaolo Pasolini, ma anche Italo Calvino. Pensiamo a musicisti, appunto, semplicemente nel nostro settore specifico della musica per il cinema, a Nino Rota, pensiamo naturalmente a Ennio Morricone, Mario Nascimbene. Ecco, insomma, la sensazione era di vivere in un paese in cui davvero era bello vivere, era interessante vivere, anche se era molto difficile. Si passavano anni, erano anni anche pesanti da un punto di vista sociale e politico. Non era un paese facile, l'Italia non lo è mai stato. Però, confrontata questa immagine, confrontato questo quadro, diciamo, con quello della miseria morale e intellettuale a cui sembra destinata in questi anni questo paese, quello che rimane di questo paese, ebbene, è uno scenario molto diverso e credo che i giovani abbiano una certa difficoltà oggi a pensare di poter, non dico semplicemente emergere, questo poi viene da sé, è conseguenza di tante cose, ma proprio di impostare un processo che li porti a lavorare in questo ambiente con una coscienza, a produrre opere che abbiano un valore non soltanto, diciamo, interessante in sé, ma anche in qualche maniera comunicabile e dunque possibilmente, sperabilmente anche esportabile. Ecco, chiunque abbia la possibilità di incontrare ragazzi giovani che si affacciano su questo mondo, è il mio caso appunto nell'insegnamento, si accorge straordinario desiderio dei ragazzi di apprendere i fondamentali, dunque di cercare la chiave, il grimaldello, il chiavistello nascosto che possa aprire delle porte. Bene, questo va forse cercato in un modo, quanto potrei dire, più contemporaneo possibile, cioè sfruttare quello che sono, a mio avviso, i mezzi più interessanti che abbiamo oggi per poter avere rapporti di comunicazione con il mondo e dunque naturalmente va da sé la rete, la facilità delle comunicazioni rapide, la possibilità di viaggiare, cosa che la mia generazione aveva soltanto in parte. Di creare dunque esperienza, confrontarsi con chi vive alla periferia di questa nostra Italia o in altri paesi anche più lontani. Ad esempio, ecco, io spesso vado per lavoro, conferenze, ma anche per insegnamento in Francia, in particolare a Parigi. Io trovo che l'ambiente parigino, pur non essendo più l'ambiente intellettuale centrale europeo, si è spostato un po' l'asse in parte in Spagna, in parte in Gran Bretagna. Londra è davvero un po' la capitale europea oggi della cultura e in parte anche in Germania. Però anche nella vecchia Parigi oggi c'è un fermento, una possibilità di studiare, di rendersi conto di come vanno le cose dell'arte, del mondo della cultura, forse più interessante, più vivace. E naturalmente le grandi capitali e ovviamente gli Stati Uniti, dove però c'è da dire ci troviamo di fronte a un mondo molto polarizzato, dove esistono tante possibilità, tanti punti di vista, dove non esiste un vero e proprio
monolitico ambiente della cultura dello spettacolo, ma ci sono piuttosto molte varianti e molti compartimenti stagni interessantissimi da studiare, da verificare, utili per un confronto. Ecco, forse quello che i ragazzi oggi possono fare, possono sperare in qualche modo, è di riuscire a mantenere un rapporto con le sopravvivenze migliori che sono gli esiti di quegli anni di cui parlavo, nelle arti, anche nella politica, nella cultura. Cioè cercare di capire quali sono queste luci, magari fioche apparentemente, che però possono funzionare da spirito guida, potremmo dire così, per un percorso in questo mondo difficile e complicato. Questo cosa significa? Significa magari entrare un pochino con la conoscenza, con l'approfondimento dentro il dibattito di quegli anni, cercare di vedere ad esempio cosa di quel dibattito, cosa di quelle storie, di quei discorsi è ancora oggi molto valido, è ancora oggi molto vitale, ed è probabilmente attraverso il confronto creativo tra ciò che i ragazzi vivono oggi e quello che noi come ragazzi abbiamo vissuto allora, che può venire forse qualche indicazione interessante per poter affrontare con più coscienza un futuro mestiere all'interno di questa categoria così un po' sfumata e misteriosa, che è la cultura e naturalmente anche la musica.

0: Vuoi acquisire competenze per vivere in sicurezza il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Programmazione e Sicurezza della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.
1: Uninettuno è ancora una volta la migliore università telematica italiana, valutata da Anvur come la prima tra tutte le università telematiche italiane, migliore anche di alcune università tradizionali. Un riconoscimento all'innovazione, alla qualità e alla visione internazionale. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno per costruire con successo il tuo futuro.

Io sono Alessandro Adami, sono un cantante, musicista. Ho iniziato la mia attività di artista, di musicista, come tutti, credo, come tutti, da piccolo mi sono approcciato allo strumento che è stato il mio primo grande amore, è stato il pianoforte, la tastiera. Con un regalo, come spesso capita, viene regalato un piccolo strumento e si inizia così. E ho sempre trovato nella musica proprio una dimensione che mi ha sempre dato grande tranquillità e credo che questo proprio sia il grande pregio della musica ed è una delle necessità per cui andrebbe sempre coltivata anche, proprio anche nella scuola dell'obbligo, sempre di più, perché ritaglia proprio uno spazio personale in cui poter crescere, in poter coltivare, poter anche crescere sebbene chiuso in uno spazio assolutamente intimo. E quindi ecco, la musica per me è sempre stato questo, prima di tutto, uno spazio tutto mio in cui potermi rifugiare, che mi dava estrema tranquillità in tutti i momenti. Quando fino all'età delle superiori non ho mai studiato in maniera costante, sono stato abbastanza sempre autodidatta. Mi sono sempre confrontato come tutti i ragazzini, con realtà scolastiche e di questo tipo. Il momento forse più importante è stato quando, appunto, passato alle superiori, mi sono confrontato invece con un ambiente diverso, che non era più quello fanciullesco, ma ho trovato confronto con altre persone che invece avevano studiato e lì mi sono un attimo bloccato e ho detto, aia, se finora appunto ero rimasto in quell'ambiente intimo molto consolante, mi sono reso conto che era il caso di cominciare a studiare perché i frutti si vedevano. E da lì ho cominciato quindi a studiare pianoforte con un maestro Riccardo Bettini del Conservatorio di Brescia e da lì ho cominciato a coltivare più seriamente la musica. Anche se il mio mondo è sempre stato quello comunque non del conservatorio, non della musica classica, ma sono sempre rimasto più legato alla musica leggera. E infatti proprio uno dei primi grandi amori che ho avuto nella mia vita, il primo artista che mi ha davvero colpito nel profondo è stato il cantautore Fabrizio De André, che ho incontrato in maniera del tutto naturale, perché sebbene fossi giovane, quindi le sue canzoni quando io ero piccolo erano sempre molto, erano album come Le Nuvole o come Creusot des Mâts, testi parecchio complessi e complicati per un bambino, infatti i miei ascoltavano Fabrizio De André, ma per me era assolutamente uno fra gli altri, uno come tanti e non mi aveva mai coinvolto. È stato invece appunto durante le medie che per caso avevo trovato una cassetta in un cesto e l'avevo inserita nel Walkman e lì sono rimasto folgorato dal De André prima maniera proprio, il De André degli anni 60, quello delle canzoni di Brassens e appunto quando imitava ancora quel mondo. E lì è proprio stata una folgorazione, ho trovato proprio il mio centro, ho detto qui c'è qualcosa che mi piace davvero. E infatti è rimasto comunque il mio punto di riferimento nella musica leggera italiana, come lo è per tanti. Il mio percorso è stato un percorso abbastanza, mi sono trovato in una situazione che non è

esito a definire veramente fortunata e di grande privilegio, perché quando appunto io ho coltivato e vedevo, sono riuscito tra l'altro ad andare a sentire Fabrizio De André in due concerti, cosa che per la mia età è una vera fortuna, e ho sempre visto appunto De André come una figura, come quando si vedono gli artisti che si amano, naturalmente su un piedistallo, e per cui l'ho sempre tenuto lassù senza avere la possibilità di avvicinarlo, se non proprio dal punto di vista semplicemente dell'ascolto e dell'apprezzamento personale. Il punto che mi ha fatto cambiare e la svolta è stata quando, appunto verso i 18 anni, Fabrizio De André è mancato d'improvviso e ha lasciato in tutti i suoi ammiratori un profondo senso di vuoto. Un anno dopo circa la sua scomparsa, insieme ad un gruppo di amici, si era pensato di fare un concerto per portare dal vivo le sue canzoni, e l'idea era appunto quella di fare un unico concerto e fermarsi lì, un'esperienza che doveva chiudersi lì, perché ce l'avevano chiesto e quindi c'era stata l'occasione. Il mio primo gruppo si chiamava Corrente di Ali e abbiamo quindi cominciato in quel modo. È stato, diciamo, il primo momento in cui mi sono confrontato con un palco, perché se finora, come tutti i giovani musicisti, finisce che si fanno i saggi tipo scuola media, in cui partecipano sostanzialmente i propri genitori, i propri parenti, e quindi un'atmosfera che non ti confronti veramente con le persone, in quel caso finalmente ci confrontavamo tutti con un pubblico vero, reale, e con un autore peraltro che era immenso, e per cui un senso di grossa responsabilità. E quindi abbiamo cominciato proprio a intraprendere questa strada della musica dal vivo in senso un po' più serio di come era stata fatta fino a quel momento. Proprio in quell'occasione, nel primo concerto che avevamo fatto con il gruppo, è capitata una cosa che ci aveva lasciato abbastanza sul momento di ghiaccio, perché proprio eravamo dietro le quinte, e nell'annunciare il concerto il presentatore ha detto cominciamo, diamo il benvenuto al gruppo Corrente di Ali che si esibirà qui, abbiamo il piacere di avere in sala uno dei musicisti che per anni ha accompagnato Fabrizio De André nei suoi concerti. E lì ci siamo rimasti tutti appunto di sale, perché eravamo tutti giovani, coscienti della responsabilità che avevamo nel portare in scena un grande artista del genere, e doverci confrontare, comunque subire il giudizio, che sarebbe stato sicuramente, anche solo per cortesia, sarebbe stato comunque positivo, ma ci trovavamo insomma in una situazione che poteva essere, se non altro, imbarazzante. E il musicista era uno dei chitarristi di Fabrizio De André, ed è Giorgio Cordini. Quell'incontro è stato abbastanza importante, perché con Giorgio poi si è instaurato un rapporto di collaborazione e abbiamo cominciato a lavorare anche assieme, non immediatamente, ma con gli anni. Poco dopo, proprio qualche mese dopo questa prima data del mio gruppo, ero stato chiamato proprio da Giorgio, insieme a lui, a fare un concerto per Fabrizio De André, a cui avevano partecipato tantissimi dei musicisti che avevano collaborato con lui, fra cui Mauro Pagani, oppure c'era Vittorio De Scalzi, e soprattutto alla presenza della moglie di Fabrizio, che era Dori Ghezzi, in sala, per cui è stato proprio il battesimo del fuoco. E da quel punto in poi, in qualche modo, io mi sono proprio un po' tranquillizzato, perché fatto questo, eravamo partiti così, un po' per caso, a fare un concerto in una situazione comunque, sebbene seria, era comunque circoscritta. Mi sono trovato di punto in bianco, dopo solo qualche mese dalla prima avventura musicale, su un palco importantissimo, davanti a 2000 persone e con nel pubblico la moglie di Fabrizio. E quindi da lì in poi ho
ho continuato su questa scia che è stata importante. Quindi la prima, vi faccio sentire una canzone proprio di Fabrizio, che non è del Fabrizio prima maniera, ma è un po' del periodo mediano. Fabrizio, pochi lo sanno, era un grandissimo traduttore.

traduttore anche. E quindi già appunto dagli inizi, quando traduceva Brassens, ma anche in questo secondo periodo in cui si è avvicinato alla musica di Cohen, traduceva proprio in maniera perfetta, molto letterale, ma sempre anche con una sua personale, con apporti anche personali. E questa canzone è Giovanna d'Arco. Attraverso il buio, Giovanna d'Arco precedeva le fiamme cavalcando nessuna luna per la sua corazza, nessun uomo nella sua fumosa notte al suo fianco. Della guerra sono stanco ormai, al lavoro di un tempo tornerei, a un vestito da sposa o qualcosa di bianco per nascondere questa mia vocazione al trionfo e al pianto.

la la. Son parole le tue che volevo ascoltare. Ti ho spiata ogni giorno cavalcare e a sentirti così ora so cosa voglio. Vincere un'eroina così fredda, abbracciarne l'orgoglio. E chi sei tu, lei disse, divertendosi al gioco. Chi sei tu che mi parli così, senza riguardo? Veramente, stai parlando col fuoco? E amo la tua solitudine, amo il tuo sguardo.

la la. E se tu sei il fuoco, raffreddati un poco, le tue mani ora avranno da tenere qualcosa, e tacendo gli si arrampicò dentro ad offrirgli il suo modo migliore di essere sposa. E nel profondo del suo cuore rovente lui prese ad avvolgere Giovanna d'Arco, e là in alto e in mezzo alla gente lui appese le ceneri inutili del suo abito bianco.

là, e fu dal profondo del suo cuore rovente che lui prese Giovanna e la colpì nel segno, e lei capì chiaramente che se lui era il fuoco, lei doveva essere

Quindi ecco, io ho iniziato appunto in questo modo con De André, e il mio mondo è sempre stato quello dei cantautori. Mi sono sempre appassionato proprio alla musica, soprattutto italiana, e non solo cantautoriale, ma anche alla tradizione popolare. Io mi sono sempre rapportato in questo modo al palcoscenico, cioè io non sono autore e quindi porto in scena uno spettacolo. E nel portarlo in scena, queste canzoni di grandi autori, il mio ruolo è quello dell'interprete. E spesso ultimamente, anche e soprattutto nel mondo giovanile, si sente dire che il fenomeno della cover è un fenomeno denigrato, molto presente, presentissimo, perché fioriscono sempre di più le cover band, ma allo stesso tempo guardate con sospetto e con derisione. Per carità, ci sono effettivamente cover band e cover band. Il fenomeno però di per sé, secondo me, non è da denigrare del tutto, perché credo che tutto sommato siamo di fronte proprio alla ricerca dell'interpretazione, anche la ricerca proprio non è semplicemente la riproposizione costante di una copia che si cerca sempre più perfetta. Perché io credo che nell'eseguire una canzone, la linea filologica, nel momento in cui si esegue la musica, le parole, la musica o il mondo artistico di un musicista, sia necessario proprio cercare, l'identità e riproporlo come è stato costruito dall'artista stesso. Per cui, io ho sempre, proprio anche e soprattutto questa riflessione l'ho fatta con Fabrizio De André. Nel momento in cui l'abbiamo portato in scena, io ho sempre cercato di una linea proprio filologica e non discostarsi in maniera personale, magari mettendoci del proprio, che è legittimo anche farlo, per carità. Però come non mi verrebbe da eseguire Bach sul modo jazz, so che qualcuno lo fa ed è libero di farlo, ma io preferisco una linea invece più appunto tradizionale. Allo stesso modo, quindi, credo che il portare in scena dal vivo un cantante con un proprio mondo artistico, con delle proprie idee, sia necessariamente un portarlo in scena in modo rispettoso. E questo rispetto c'è e si arriva attraverso la riproposizione il più vicina possibile alla sua idea del mondo e dell'arte. Poi ci sono appunto gli interpreti tout court, e quindi lì a quel punto poi l'interprete, il cantante in quel caso, ci mette del suo. Però sempre nel rispetto di quel mondo. Discostarsene, secondo me, è un errore. Una canzone che a me piace, che vorrei proporre adesso, è una canzone un po' sui generis, perché è mutuata dal francese ed è una canzone che si chiama Albergo Adore. Si tratta di una canzone sui generis per la musica italiana, perché ha momenti molto alti, e altre invece, in altri momenti invece dove cade un po' più in basso. E nonostante appunto questo altalenante andamento, riesce comunque ad essere estremamente suggestiva. Io lavoro al bar di un albergo a ore, porto sui caffè a chi fa l'amore, vanno su e giù coppie tutte uguali, non le vedo più, manco con gli occhiali. Ma sono rimasto lì come un cretino, vedendo quei due arrivare un mattino, puliti, educati, sembravano finti, sembravano proprio due santi dipinti. Mi han chiesto una stanza, gli ho fatto vedere la meno schifosa, la numero 3, e ho messo nel letto lenzuoli più nuovi, e come San Pietro gli ho dato le chiavi, gli ho dato le chiavi di quel paradiso, e ho chiuso la porta sul loro sorriso. Io lavoro al bar d'un albergo a ore, porto sui caffè a chi fa l'amore,
vanno su e giù, copie tutte uguali, non le vedo più, manco con gli occhiali. Ma sono rimasto lì come un cretino, aprendo la porta in quel grigio mattino, se n'erano andati in silenzio perfetto, lasciando soltanto i due corpi nel letto. Lo so che non c'entro, però non è giusto morire a 20 anni e poi proprio qui. Me li hanno incartati nei bianchi lenzuoli e l'ultimo viaggio l'han fatto da soli, né fiori né gemme, soltanto un furgone, ma là dove vanno staranno benone. Io lavoro al bar d'un albergo a ore, porto sui caffè a chi fa l'amore. Io sarò fissato, ma chissà perché non mi va di dare la chiave del 3. Quindi ecco, il mondo cantautoriale è stato un po' una delle mie direttrici e delle passioni che ho sempre avuto. Parallelamente c'è anche la grande passione per la musica popolare, in particolare la musica italiana, popolare italiana. E per spostarci appunto al mondo popolare, quello che posso dire è che tutta la tradizione cantautoriale è sempre stata permeata di questa grande tradizione italiana. Quello che a me è sempre piaciuto della musica popolare, che mi ha sempre trasmesso qualcosa di forte, è proprio che nelle liriche, che sono di una semplicità assolutamente, sono proprio di una semplicità totale, e anche la linea melodica, anche quella sono fatte di due accordi, e le canzoni si sostengono proprio su due accordi e hanno linee melodiche molto semplici e spesso ricorrenti. E la tradizione popolare comunica comunque qualcosa di estremamente forte ed estremamente vivo. Io appunto spesso mi trovo a fare dei concerti in cui ripropongo le musiche della tradizione, perché sono convinto proprio che questa tradizione, che sta andando a perdersi velocemente, sia un patrimonio che invece deve essere continuamente riproposto e fatto riverberare. Io non so le ragioni per cui si è smesso di fare musica dal vivo, in questo tipo, musica viva, popolare. Forse perché siamo abituati proprio ad ascoltarla, la musica, cosa che un tempo magari non si faceva, e ci si ritrovava in gruppo e con una chitarra e si cantava. Infatti forse anche la tradizione cantautoriale di quegli anni 70, la partecipazione, la grande partecipazione dei giovani alla vita politica e sociale, produsse proprio il fenomeno dei cantautori, che è proprio in linea anche con la tradizione popolare. Una canzone che a me piace moltissimo e che può essere un po' collante fra il mondo cantautoriale e questa è il mondo popolare, è una canzone di Enzo Iannacci, che parla, che come De Andrea, al centro del suo tema è la vita di un poveraccio che si trova su un marciapiede e fa il madonnaro, con i gessi disegna le madonne sui marciapiedi, e tutte le persone passano e gli lasciano sempre qualcosa, e oltre a lasciargli qualcosa, per rispetto della sua opera, sebbene appunto un po' sghembe queste madonne, fanno il giro attorno e non le calpestano. Ma un giorno che c'è il mercato sulla piazza, e il mercato arriva proprio fino al gradino del marciapiede in cui il madonnaro sta disegnando, passa un vigile e con i suoi scarponi passa sopra la sua opera. A quel punto lui, persona mite, sempre stato ai margini della società e della strada,

si alza e insulta il gendarme, e a quel punto finisce poi a San Vittore, e lì il finale della canzone la lascio sentire, naturalmente. L'ho un po'

0: Quindi ecco, personalmente io appunto ho cominciato, come ho detto, la prima esperienza importante è stata nel mondo di Fabrizio De André. E la collaborazione con Giorgio Cordini mi ha permesso di accedere ad un mondo che non avrei pensato possibile, ma proprio non, ma non tanto perché mi ha dato un po' la possibilità di credere veramente che un lavoro come quello del musicista fosse possibile. Figurati, quando un ragazzo si iscrive a filosofia e gli dicono: ah, non troverai mai lavoro, figurati se dice vorrei fare il musicista. Credo che non lo si dice neanche per scherzo. E invece, in maniera del tutto naturale, mi sono trovato a credere profondamente in quello che stavo facendo. E infatti, a distanza di anni, sto facendo il musicista ed è una grandissima fortuna. Dicevo che la possibilità di accedere a questo mondo è stata una grazia perché mi ha permesso di conoscere Fabrizio De André da un altro lato. Cioè appunto, lo dicevo anche all'inizio, da un Olimpo astratto in cui l'ho sempre visto, conoscere i suoi musicisti e fare parte di una band con Giorgio Cordini, Ella De Bandini, Mario Arcari, musicisti che l'hanno accompagnato per anni, è stato proprio un conoscerle sotto un altro profilo, naturalmente non diretto, però comunque appartenere in qualche modo a quel mondo e conoscerlo meglio. Un'altra grande esperienza che ho fatto e che continua dal 2000 in avanti, è un gruppo a cui tengo molto, che sempre sulla musica popolare fa una ricerca, che è la ricerca sulla musica, soprattutto la musica Yiddish, del popolo ebraico dell'Europa orientale. Noi abbiamo sempre proprio fatto questo lavoro di ricerca e facciamo uno spettacolo che è tutto incentrato su queste canzoni che sono ricchissime di una tradizione straordinaria. Questa musica è una musica, anche questa, come tutta la musica popolare, molto molto viva. La canzone che vi propongo, è una canzone abbastanza famosa, si chiama Tumba la Laika. Questa per forza va spiegata perché la lingua Yiddish quasi nessuno la conosce, neanche io tra l'altro. La lirica sostanzialmente dice che c'è un ragazzo e una ragazza che si interrogano e il ragazzo pensa in particolare a tutta la notte e dice: chi amare senza umiliarsi, chi amare senza umiliarsi? E la ragazza con candore dice: ma che stupido ragazzo, non farti queste domande. E il ragazzo continua dicendo: ma che cos'è che può crescere senza la pioggia, che cos'è che può bruciare senza consumarsi, che cosa può struggersi senza lacrime? E la ragazza risponde: ma ragazzo, un sasso può crescere senza la pioggia, l'amore può bruciare senza consumarsi e un cuore può struggersi e piangere senza le lacrime. E quindi tumba la laica.
1: Steht der Bucher und er tracht, tracht und tracht die ganze Nacht.

0: balalaika, tum balalaika, spiel balalaika, tum balalaika, freilich soll sein.
1: Sempre restando legati all'ambito popolare, io sono molto molto vicino ad alcune tematiche che il mondo popolare porta con sé. C'è tutta una tradizione di canti legati alla prima e alla seconda guerra mondiale, in particolare al periodo della Resistenza, che sono densissimi, e anche questi, come i canti che ho detto prima, sono fatti di niente, eppure trasmettono una forza e una... E trasmettono proprio un messaggio che è potentissimo. E è anche faticoso trovarsi a proporli, perché proprio, almeno a me capita, quando si è di fronte a un fenomeno come la Resistenza, per cui persone hanno deciso di lottare per salvare l'Italia e per consegnarci la democrazia, è una cosa che in tutti dovrebbe riscuotere proprio un trasporto e una passione totale. Questi canti proprio proprio perché sono scritti su argomenti così forti e in momenti così difficili, hanno in loro una forza che rimane nel tempo e ancora adesso parla. Appunto, sia quelli, i canti della Resistenza, che i canti della Prima Guerra Mondiale. Un brano che a me colpisce sempre, che quando mi capita di dover accompagnare lezioni di storia, che mi capita spesso proprio con dei professori che parlano di questi argomenti, io affianco con le canzoni per rendere il tutto più completo. Quando ci si trova con i ragazzi giovani delle scuole, una canzone che a me piace sempre proporre è questo canto della Prima Guerra, che è Addio Padre, Madre Addio, che è un appello proprio antimilitarista di un soldato che si trova al fronte e, ucciso, lancia un appello affinché tutte le guerre cessino. Addio padre e madre, addio, che per la guerra mi tocca di partire.

e fui ferito con una palla al petto e i miei compagni li vedo a fuggire.

fermati io chiodo che sto per morire. Pensa a una moglie che muore per me, ma quell'infame col cuore crudele, col suo pugnale morire mi fe. Sia maledetti quei giovani studenti che hanno studiato e la guerra han voluto.

0: Che cos'è il futuro? Tecnologia? Immaginazione? Destino? Il futuro è una questione di punti di vista, perché si disegna nel presente e cambia attimo dopo attimo. Prevederlo è uno dei più profondi desideri umani, ma c'è un solo modo per conoscere il futuro. Anticiparlo, dipingendo l'evoluzione del mondo. Un nuovo mondo. Un futuro che travalica lo spazio, in cui incontrarsi e parlare una lingua comune. E c'è chi quella lingua la conosce già, perché è nel futuro da sempre. Università Uninettuno. Nel futuro, da sempre. Sei pronto a entrare nel futuro? Iscriviti all'Università Uninettuno. Uninettunouniversity.net.
1: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992. E dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
2: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate e collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo, un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007, a maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e, dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane, possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. Con la firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.
3: Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Buongiorno a tutti, appunto la mia tesi verte sulla figura del leader all'interno di una comunità sportiva di canotaggio, nello specifico il Rowing Club Genovese. Ho deciso di intraprendere questo argomento perché nella mia vita di atleta agonista ho incontrato diversi allenatori e per questo ho deciso di ricercare un iter tra il rapporto tra allenatore e atleta. Lo sport da sempre ha avuto un ruolo sociale fondamentale proprio perché permette l'incontro e l'interazione di più persone all'interno di uno stesso luogo e all'interno delle comunità lo sport è spesso rappresentato dalle società sportive. All'interno delle società sportive come all'interno delle comunità spesso troviamo la figura del leader, leader che guida un gruppo di persone e in ambito sportivo esistono due tipi di leader che sono il leader istituzionale e il leader intimo. Quello istituzionale è una figura esterna al gruppo e tendenzialmente viene associata alla figura dell'allenatore, mentre invece il leader intimo è una figura interna al gruppo e si può ritrovare ad esempio nell'atleta stesso che fa parte della squadra o ad esempio il capitano. Si è scelto come sport il canotaggio perché è uno sport sia individuale che di squadra, perché il vogatore stesso può gareggiare sia singolarmente che in equipaggi fino a circa 8-9 persone. Come società e comunità è stata scelta il Rowing Club Genovese, che è una società che nasce sul territorio genovese nel 1890 e ancora oggi porta lustro alla città grazie ai suoi atleti che gareggiano sul campo internazionale. Lo scopo della ricerca quindi è quello di analizzare appunto la figura del leader all'interno della comunità di questa comunità sportiva e per farlo si è scelto di somministrare a un gruppo di 70 atleti due questionari presi dal documento del Leadership Scale of Sport di Cialdurai, dove viene appunto messo a confronto ciò che gli atleti desiderano e ricercano nella figura dell'allenatore e ciò che la realtà invece comporta. I soggetti, come dicevo, sono 70, tutti atleti che vanno dai 14 ai 55 anni e vengono successivamente divisi in quattro gruppi, gruppo agonisti, gruppo dilettanti, gruppo atleti uomini e gruppo atlete donne. Questa suddivisione ci servirà poi nell'analisi dei dati. Inizialmente sono state fatte delle ipotesi di ricerca per appunto andare a vedere quali poi risultavano, si verificavano come vere o meno. Questo è un esempio di questionario che è stato somministrato. I questionari, come dicevo all'inizio, erano due, tutti e due presentano gli stessi 40 items, quindi le stesse 40 domande, cambiava soltanto l'intestazione della pagina, quindi diciamo la domanda iniziale nella prima era vorrei che il mio allenatore e nella seconda il mio attuale allenatore. Poi successivamente questi 40 items vengono suddivisi in 5 sottotest. Anche questo ci servirà per l'analisi dei dati successiva, fatta tramite il programma Statistical Package for Social Science, SPSS, che è un programma di statistica, nel quale noi inserendo i dati abbiamo, tramite tre metodi, abbiamo osservato i risultati, il test di Levene, la correlazione e la nova una via. Nel test di Levene appunto abbiamo osservato come l'omogeneità, che tipo di omogeneità si trova fra due gruppi, quindi come dicevo prima il confronto tra atleti agonisti e atleti dilettanti o atleti uomini e atlete donne. La correlazione invece è stata osservata fra i sottotest, in che modo questi sottotest correlano fra loro. E infine la nuova una via, che è un metodo un po' più dettagliato e specifico rispetto al test di Levene e serve tramite il confronto delle medie, dei punteggi ottenuti appunto, in che modo i due gruppi presi in studio siano diversi fra loro. Questo è un esempio di tabella che abbiamo ottenuto dall'inserimento dei dati nelle correlazioni fra i subtest. E infine siamo arrivati alle conclusioni che tutti i soggetti analizzati ricercano e ritengono di avere un allenatore capace nel suo lavoro, quindi comunque in grado di allenare e far raggiungere l'obiettivo prefissato ai propri atleti. Il gruppo di atleti agonisti e in particolare il gruppo atlete donne ricerca un allenatore più autoritario

0: ma comunque aperto al confronto, quindi un allenatore che dia delle regole ma che allo stesso tempo sia aperto al dialogo. Tutti i 70 atleti ricercano un allenatore che sappia comprenderli e porti a feedback positivi. Questa variabile però in realtà è stata osservata solo dagli atleti agonisti, probabilmente perché solo gli atleti agonisti hanno un rapporto più diretto rispetto agli atleti dilettanti con l'allenatore, ma gli stessi atleti agonisti ritengono che non sempre gli vengano riconosciuti i meriti quando lo ritengono opportuno. E infine tutti gli atleti ritrovano un atteggiamento poco democratico da parte dell'allenatore, lasciando di fatto poco spazio all'atleta nelle prese di decisione. Ci tengo a sottolineare in conclusione che queste non sono leggi universali, ovviamente. Io ho preso in studio questo campione e questo campione ha dato queste conclusioni. Ovviamente, se avessimo preso altri soggetti e altri allenatori, probabilmente i risultati, le conclusioni sarebbero diverse. Grazie.
1: Signora Depifano Ludovica, visti i risultati degli esami da lei conseguiti e la discussione della tesi finale, per l'autorità conferitimi dal magnifico rettore, la proclamo dottore in discipline psicosociali con votazione 103. Complimenti.

0: Ciao, sono Stefano Patron, ho 22 anni e sono un atleta della Nazionale Italiana di Ginnastica Artistica.
1: Mi chiamo Laura, ho 45 anni, gioco a pallavolo.
2: Sono Oreste Cavuto, e sono un giocatore di pallavolo, sono uno schiacciatore della Trentino Volley e della Nazionale Italiana di Pallavolo.
3: Sono Francesca Selva, sono un atleta professionista, per la precisione la mia disciplina è il ciclismo su pista.
0: Sono studente Uninettuno di Ingegneria Gestionale e Indirizzo Economico.
1: Mi sono iscritta a Psicologia.
3: Frequento la facoltà di scienze della comunicazione.
2: Con un 21 ho deciso di intraprendere un percorso di studi che è il corso di ingegneria civile. Ho scelto di studiare perché è una seconda via che mi do oltre alla carriera sportiva, perché sappiamo benissimo tutti che per quanto sia bella la nostra carriera, ma durerà poco.
1: Bisogna sempre pensare di avere un piano B, e il piano B può essere lo studio.
2: Una seconda strada, una seconda possibilità, una seconda opportunità che vada al di fuori dello sport.
0: Sono felice di aver scelto di studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di conciliare al meglio sia la mia carriera agonistica sportiva, sia quella fondamentale dello studio e carriera universitaria.
2: Sicuramente la carriera universitaria va portata di pari passo con quella sportiva.
1: Ho scelto Uninettuno perché mi dà la possibilità di poter studiare quando voglio, quindi poter conciliare la mia vita di studente, di lavoratore, di giocatrice di pallavolo e farlo dovunque.
3: In questo modo io, nonostante gli orari strani a cui mi trovi sui libri e i luoghi svariati in cui io mi metto a studiare, ho sempre tutto il materiale didattico a mia disposizione.
2: Con queste modalità che ci mette a disposizione l'Uninettuno, e se riesca nei tempi liberi dove non ci si allena ad aprire il computer, un tablet o semplicemente lo smartphone per seguire una lezione, per prendere degli appunti e per preparare anche gli esami.
0: Quando avrò terminato il mio percorso triennale con Uninettuno, sono deciso a continuare anche con il percorso magistrale sempre in ingegneria gestionale, continuando sempre a studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di perseguire la mia passione sportiva nella ginnastica artistica, ma anche di crearmi un futuro, solido e la possibilità di scegliere un giorno un lavoro che mi piaccia e che mi dia molte soddisfazioni. Il mio consiglio per tutti quei giovani atleti che si trovano ad un certo punto della loro carriera agonistica come ad un bivio tra la scelta universitaria e il proseguimento della loro carriera sportiva, io dico solo che anche grazie alla mia esperienza ho capito che se si vuole veramente raggiungere i propri obiettivi mettendoci tutta la passione che si ha e facendo numerosi sacrifici, è possibile perseguire entrambe le cose senza rinunciare ai propri sogni.

Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Buongiorno a tutti. Il presente, questo elaborato vuole presentare l'efficacia del simulatore AT, che è l'Empower Interview Training, metodologia nella conduzione dell'intervista investigativa al minore presunto abusato. È un software che permette di migliorare le capacità e l'approccio degli esperti nel complesso compito delle audizioni minorili. Ascoltare non è per tutti, ascoltare non è da tutti, soprattutto quando a parlare sono i bambini vittime di abuso e violenza. La prima audizione rappresenta in assoluto il momento più delicato e significativo per la ricostruzione della verità processuale. La testimonianza del minore presenta specifiche difficoltà rispetto all'adulto, in quanto il bambino è un soggetto in completa evoluzione psicofisica. L'età condiziona l'accuratezza delle risposte, è più facilmente soggetto a suggerimenti, a suggestioni e a rispondere sulla base di quello che si aspetta l'adulto. Ed inoltre fornisce spesso risposte non veritiere. In Italia le modalità della conduzione delle audizioni e la formazione degli esperti non sono del tutto chiare né disciplinate a livello nazionale. Nelle audizioni con i minori non ci si improvvisa intervistatori, ma è necessaria una solida formazione e un apprendimento continuo. Ma ad oggi molti tribunali, procure ed esperti risultano resistenti nell'applicazione delle linee guida che sono state suggerite negli anni. È quindi necessaria un'opportuna formazione sia a livello teorico che a livello pratico, poiché la tendenza degli operatori è quella di non seguire le raccomandazioni. Ed inoltre a livello pratico le simulazioni sono condotte tra adulti che ricoprono il ruolo del bambino e non è così semplice imitarne le capacità cognitive specifiche. Quindi nell'anno 2012 gli psicologi forensi gli psicologi criminologi forensi Angelo Zappalà e Pekka Sattila hanno messo a punto l'AT, che è un serious game, che ha l'obiettivo di attivare il processo di apprendimento riproducendo scenari verosimili in una realtà semi-immersiva, in cui il partecipante prende parte alla simulazione in modo attivo interagendo con un avatar. L'AT è un ambiente simulato e protetto, costruito secondo l'approccio Learning by Doing, che fornisce una solida occasione di apprendimento assistito. Caratteristica fondamentale dell'AT è la presenza di avatar, che sono delle rappresentazioni digitali ottenute dalla fusione e trasformazione di immagini, quattro fotografie di adulti e di bambini reali. Il software ne propone 16, 8 maschi e 8 femmine, di età compresa tra i 4 e i 6 anni. Ogni avatar presenta una storia personale. Alcuni hanno una memoria con degli dettagli di abuso e conseguenti riscontri emotivi, quali ritiro, pianto, evitamento, altri invece presentano una memoria più neutrale.

0: Personalmente ho partecipato alla prima edizione di questo percorso formativo. Sono rientrata in una ricerca in cui i partecipanti sono stati suddivisi in due gruppi. Rientravano in un gruppo senza feedback, perché il gruppo era diviso con un gruppo di feedback e gruppi senza feedback. Dopo circa qualche ora di teoria, almeno sono stata invitata a prendere posto nella stanza delle audizioni dove avvengono le simulazioni e mi si presenta questa bambina. Ciao, come ti chiami? Ciao Sara, quanti anni hai? Vai a scuola? E che classe fai? Ti piace la scuola? Ho saputo che ti è successo qualcosa, me lo vuoi raccontare? Il tuo papà ti ha fatto qualcosa? Me lo racconti? Come mai non l'hai mangiata? Perché avevi il mal di pancia? Come mai non vuole che tu stia con il papà? Come mai bisticciano sempre?
1: Non lo so, ma mi porta in bicicletta.
0: Ti piace la bicicletta? E come mai non vuole più? E come hai fatto a sporcarti? E mutandine? Come hai fatto a sporcarti le mutandine? Ti è forse successo qualcosa? Me lo vuoi raccontare? Allora, non riporto per intero l'audizione, ma alla fine dell'intervista ritengo che la bambina sia stata abusata sulla base di credenze personali e condizionata anche dal contesto. Un operatore mi fornisce una serie di feedback positivi relativamente al fatto che ho posto domande sufficientemente aperte, negativi sul fatto che non mi sono presentata, non ho spiegato le regole dell'audizione, ho fatto spesso domande suggestive, non sono stata in grado di far mantenere l'attenzione della bambina sui fatti e sono giunta a conclusioni frettolose che non mi hanno permesso di poter arrivare alla conclusione e soprattutto per avvalorare le mie ipotesi. L'operatore mi informa inoltre che Sara è una bambina serena, nonostante la separazione dei genitori, ha dei buoni rapporti con i compagni di scuola, fa danza, da grande vuole diventare una ballerina e le piace molto andare in bicicletta. A questo proposito, suo papà la porta spesso a fare lunghe passeggiate. Dalla separazione, il papà ha diritto di visita un giorno infrasettimanale a seconda degli impegni dei coniugi e un weekend ogni 2 fine settimana. Al rientro da uno di questi fine settimana, la mamma si accorge che la bambina ha le mutandine sporche di sangue. Allarmata, decide di denunciare il fatto alle autorità. Con l'inizio delle indagini, al papà viene revocato immediatamente il diritto di visita, la bambina viene sottoposta a numerose audizioni e ad alcune visite mediche che mettono in evidenza la mancanza di indizi d'abuso. Con il protrarsi delle indagini, al papà viene accusato e arrestato. Su richiesta della difesa, Sara viene nuovamente sottoposta a una visita medica che conferma la mancanza di indizi d'abuso, ma ipotizza che lo sfregamento sul sellino della bicicletta abbia causato il sanguinamento. Alla conclusione delle indagini, il papà viene scarcerato e scagionato da ogni accusa. Concludo dicendo che errori giudiziari di questo tipo contano un numero molto elevato. Il pregiudizio personale e le credenze degli operatori portano spesso a prendere decisioni inadeguate. Una formazione appropriata favorirebbe un accertamento dei fatti, interventi mirati, ma soprattutto eviterebbe verifiche dannose, traumatiche e prolungate nel tempo. Vi ringrazio per l'attenzione.
2: La commissione ha delle domande da fare?
3: Sì, ma quindi il sistema segnala quando una domanda è suggestiva? Per esempio
0: Assolutamente sì.
3: quella, tuo papà ti ha fatto qualcosa, il sistema lo
0: Assolutamente
3: segnala?
0: sì, assolutamente sì. È un corso molto suggestivo, è molto empatico. Ho avuto anche occasioni con dei colleghi che durante l'intervista si sono ritirati perché è una stanza di audizioni equipaggiata, collegata visivamente con un'altra stanza dove c'è un operatore che attiva un algoritmo sulla base delle domande che sono poste dall'intervistatore che precedentemente sono state catalogate. In base al tipo di domanda che pone l'intervistatore, l'operatore attiva questo algoritmo e se sono domande aperte c'è la continuità del bot risposta. Diversamente il bambino, l'avatar, reagisce piangendo oppure si chiude o comincia a dire io non rispondo a queste domande, chiedi a qualcun altro, per cui proprio si isola e quindi per chi fa l'intervista diventa molto difficile cercare di interagire e di avere poi delle risposte sotto questo aspetto.
3: Grazie.
2: Bene, grazie Donatella.
0: Grazie.
4: Per l'autorità conferitemi dal magnifico rettore, la proclamo dottore in processi cognitivi e tecnologie. La commissione ha considerato il curriculum degli studi da lei compiuto e valutata la tesi di laurea e le attribuisce alla prova finale la votazione di 110 lode.
0: Grazie.

Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Collegati a www.uninettunouniversity.net. Lo spazio dove le menti brillanti si incontrano. Scegli il meglio per costruire con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno. Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Digital Law and Economics della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: abbiamo in questo caso un laureando che è davvero un esperto del tema che ha scelto di trattare nell'elaborato di tesi di laurea. Possiamo dire che il case study nasce infatti dall'expertise che il nostro laureando ha sviluppato per decenni in un tessuto economico e giuridico prezioso, delicato, complesso come Treviso. Allora, lascio subito la parola al nostro candidato spiegando la sua expertise e poi la questione appunto della tutela molto particolare del consumatore nel contesto di servizio in cui ha operato. Grazie.
1: Allora, l'argomento della mia tesi, del mio elaborato finale, tratta del servizio pubblico di trasporto in generale e del trasporto pubblico locale in particolare, partendo da un quadro normativo anche sotto profilo storico, andando a parlare poi del costo standard, che è un elemento fondamentale nella determinazione poi dei contributi spettanti a ogni singolo gestore, parlando poi della tutela dei consumatori e degli utenti, in particolar modo della carta dei servizi o carta di mobilità, e poi per terminare con la problematica delle aggregazioni, sia in campo nazionale che in campo europeo, e per parlare di un caso specifico di aggregazione che è avvenuto nel

provincia di Treviso qualche anno fa. Diciamo che il trasporto pubblico locale è fortemente sbilanciato verso la gomma piuttosto che verso il ferro. Su 130.000 addetti, circa 85.000 sono gli addetti del settore della gomma. È un settore però che ha degli indici di efficienza non eccessivamente buoni, nel senso che, ad esempio, il rapporto tra passeggeri trasportati e posti offerti come livello nazionale è pari circa al 22%, mentre in altre nazioni, ricordo la Spagna e la Francia, supera il 40%, e nemmeno l'incidenza del totale dei titoli di viaggio rispetto al totale dei costi, che dovrebbe essere per disposizione normativa il 35%, invece arriva al 30%. Devo dire però che il caso Treviso è un'eccezione rispetto agli altri, perché ha un indice di copertura del 44%. Andando nel quadro normativo, e quindi cercando di essere piuttosto sintetico, devo dire che la prima legge che ha interessato il trasporto pubblico in termini di concessione è la famosa legge Giolitti del 1904, inizio del secolo scorso, che ha dato le prime indicazioni sulla concessione del trasporto pubblico a livello nazionale. La legge però che ha fatto da spartiacque da un sistema precedente a uno nuovo è la 151 del 1981, che è una legge importante, anche se oggi abrogata, ma che passa da un momento in cui il trasporto pubblico veniva comunque in qualche modo compensato con le erogazioni a piedi lista, a un sistema poi successivo dove veniva fotografato l'esistente anche in termini finanziari, e quindi il contributo non era più un contributo vero e proprio, ma è diventato un corrispettivo. Questo ha spronato le aziende a far sì che si mettessero in regola anche sul conto economico e sullo stato patrimoniale. Altra legge importante a livello nazionale è quella del 1997, che è la 422, che per la prima volta stabilisce l'affidamento dei servizi tramite procedura concorsuale ad evidenza pubblica. Diciamo che anche le regioni hanno in qualche modo interessato il trasporto pubblico, e ogni regione ha la sua logica di riferimento. Io nella mia tesi ho cercato di spiegare la logica del Veneto, che è la mia regione. Diciamo che anche la normativa europea ha emesso una serie di regolamenti, da ultimo il 1370, che è il regolamento del 2007, e che in qualche modo stabilisce come termine ultimo per gli affidamenti diretti proprio il 2 dicembre 2019, quindi tra qualche giorno. Andando poi a parlare di uno degli strumenti importanti del governo del trasporto pubblico, che è il costo standard. Il costo standard è un costo particolare di riferimento per l'attribuzione dei contributi o corrispettivi. Diciamo che il Fondo Nazionale dei Trasporti a livello nazionale è un importo importante, sono oltre 4 miliardi e 900 milioni, e il costo standard quindi viene ad essere classificato come strumento importantissimo per un gestore per stabilire l'entità del corrispettivo. In effetti dovete considerare che la tipologia di un servizio di trasporto non è uguale per tutti, l'urbano rispetto all'esturbano, oppure di pianura rispetto alla montagna, quindi sono tutti indici particolari che determinano un costo standard diverso. Anche dal lato dell'offerta e dal lato della domanda è importante, perché dal lato dell'offerta ovviamente occorre tenere in considerazione la soddisfazione dei bisogni dei cittadini, dal lato della domanda occorre tenere in considerazione l'organizzazione, l'amministrazione, la programmazione del gestore dei servizi. Arriviamo quindi poi all'ultima fase, che è quella delle aggregazioni. Ovviamente le aggregazioni sono fatto non solo al trasporto pubblico, ma in tutti i settori sono oggetto di aggregazione. Leggiamo tutti i giorni sui giornali le aggregazioni, per esempio nelle banche, ma anche nei trasporti è un argomento molto importante. Perché? Perché il Fondo Nazionale dei Trasporti è in fase di contrazione costante, e quindi bisogna che le aziende in qualche modo riescano a trovare quelle sinergie o quelle economie di scala che gli consentono di avere i conti economici in ordine. Il caso specifico che io ho cercato di esaminare è il caso di Treviso, anche perché mi ha visto un po' attore e partecipe in questo caso qua, e quindi gioco in casa in questo momento. Cosa abbiamo fatto? Prima abbiamo fatto un'analisi del territorio, quindi un andamento, dell'andamento geografico della popolazione. Abbiamo visto anche il movimento della popolazione, cioè le origini e destinazioni, il contesto economico in cui si muove la popolazione a livello provinciale. Ricordo che la provincia di Treviso ha circa 1 milione di abitanti, però l'azienda va anche interprovinciale.

0: va a Vicenza, va a Padova, va a Venezia, va a Sacile, quindi un'altra regione, quindi potenzialmente serve circa 1,5 milioni di abitanti, quindi un'azienda discretamente importante. Poi abbiamo visto anche le politiche di intervento in termini di qualità, perché ovviamente anche la qualità dell'aria, il trasporto pubblico deve contribuire non poco a fare questo tipo di interventi. E nel caso specifico, quello che abbiamo cercato di fare è questo. Abbiamo creato un'holding operativa, cioè una NewCo che doveva in qualche modo studiare, prima di essere una società di gestione, le problematiche relative al trasporto pubblico nel territorio. Questa NewCo, che ha avuto ovviamente circa 1 anno e mezzo di lavoro, si è posta degli obiettivi. I primi obiettivi sono obiettivi strategici, cioè quella della conservazione del capitale delle 4 aziende che interessavano il contesto provinciale. Poi ha cercato di verificare l'efficienza e l'efficacia, cioè di creare un'organizzazione all'interno del territorio che fosse efficiente e efficace in termini anche economici, ma anche in termini finanziari, che salvaguardasse l'occupazione, quindi che tenesse in considerazione il numero dei dipendenti che erano ovviamente già in forza nelle 4 aziende, e poi un riordino delle linee nel suo complesso, perché le aziende che prima gestivano questa tipologia avevano anche delle linee in sovrapposizione, quindi anche il riordino delle linee è stato un altro obiettivo strategico importante. Ma anche gli obiettivi operativi è un altro aspetto importante da considerare, che abbiamo considerato, che vuol dire ridefinire tutta la parte logistica, quindi le sedi, i depositi, la problematica dei contratti di secondo livello, quindi una problematica importante sia per quanto riguarda l'organizzazione sia per quanto riguarda anche la parte economica. Vi ricordo che i contratti di secondo livello o contratti aziendali incidono all'incirca il 25-30% sul totale dei costi, del costo del personale, che arriva al 50% del totale dei costi complessivi di un'azienda di questo tipo. Poi le modifiche ai percorsi delle linee, quindi un riordino completo dei percorsi delle linee in ragione anche della necessità dell'utenza. E poi le reazioni di un nuovo sistema tariffario. Prima erano 4 sistemi tariffari, lo vedremo un attimo dopo. Questo ha comportato anche uno studio particolare di semplificazione e di potenziamento del servizio. In effetti, proprio questo nuovo sistema tariffario, che prima era complicato con oltre 100 tipologie di servizio, è stato semplificato a 14. Ma è stato semplificato non solo dal lato proprio operativo e fisiologico, ma è stato anche semplificato in quanto il titolo di viaggio abbonamento, per esempio, era un titolo di viaggio omnicomprensivo, cioè poteva andare sull'extraurbano o sull'urbano. E non era una somma di 2 titoli di viaggio precedenti, ma una semplificazione. Questo perché? Perché abbiamo cercato di capire se l'utenza potesse essere interessata a una tipologia di servizio di questo tipo, e in questo caso invece siamo stati ovviamente fortunati, chiamiamolo così, ma l'abbiamo visto anche prima la necessità di fare questo intervento, perché gli aspetti finanziari poi di questa operazione sono stati gratificanti e hanno contribuito a un miglioramento della parte finanziaria.
1: Cioè la copertura
0: Se
1: tariffaria.
0: prima le 4 aziende avevano 100 di incasso, abbiamo avuto 110. Quindi questo perché? Perché la rimodulazione del nuovo sistema tariffario è andato incontro alle esigenze dell'utenza, e l'utenza ci ha creduto e è aumentata la domanda. Anche l'analisi sulle sovrapposizioni è stata un'analisi approfondita. Come ho detto prima, le 4 aziende avevano una sovrapposizione talvolta di linee, e questo andava a discapito dell'utenza. Abbiamo quindi recuperato un certo numero di chilometri che erano comunque nei servizi minimi, e sono stati distribuiti in altre realtà operative, quindi migliorando proprio la tipologia del servizio. Anche il nuovo contratto di secondo livello è questo che ci ha portato ad avere oltre 6 mesi di contrattazioni a livello aziendale, ma quindi creando una parte normativa particolare, ma creando anche una parte economica particolare che non fosse un peso per l'azienda e non fosse a discapito dei lavoratori. Questa è una cosa importante, quindi abbiamo valutato proprio questo equilibrio, pur nella diversità dei sistemi precedenti che erano in essere. E questo è stato oggetto di oltre 6 mesi di trattative, ma che alla fine, con referendum dei lavoratori, ha avuto il 67% di approvazione, quindi è andato in porto, e che è attualmente il contratto base di contrattazione sindacale aziendale. Da ultimo, come ho detto prima, la sovrapposizione, un'analisi completa di tutti i servizi.

0: Sì, con un miglioramento complessivo che ha determinato poi una gratificazione da parte dell'utenza in termini proprio di presenza all'interno del servizio di trasporto pubblico. È nata così un'azienda di oltre 600 dipendenti, con oltre 50 milioni di fatturato, con oltre 500 autobus e con 30 milioni di passeggeri.
1: Posso chiedere, chi proprietà questa azienda?
0: Pubblica,
1: Completamente
0: non
1: pubblica.
0: totalmente pubblica, ci sono due aziende di trasporto che hanno circa il 20%, mentre l'80% è di pubblica, provincia 49 e poi una miriade di altri comuni.
2: Sì, molto apprezzabile questa ricchezza di dettagli e anche il suo ruolo nel capire e portare l'attenzione della Commissione sui diversi aspetti, anche multilivello nel regime di regolamentazione di questo settore. Un suo commento conclusivo sull'intervento europeo, che lei ha menzionato il regolamento che entrerà in vigore, direttamente applicabile dopo questa
0: Il
2: fase,
0: regolamento
2: ovviamente.
0: europeo impone tra qualche giorno il termine degli affidamenti diretti, quindi gare. Per esempio, questa azienda oggi è in gara, ma è una gara particolare, una gara a doppio oggetto. Quindi cerco di spiegare velocemente. Ci sono le gare cosiddette totali, dove va in gara tutto il servizio, ci sono queste tipologie di gare a doppio oggetto, partenariato pubblico o privato, dove almeno il 30% del capitale sociale viene messo in gara e la richiesta e la ricerca è di un socio operativo, che non è un socio finanziatore, ma un socio operativo. Nel caso specifico di questa azienda di Treviso, si è stata fatta una manifestazione di interesse a precedenza, ha partecipato sei imprese, alcune locali, alcune no, alcune nazionali, è stato fatto il bando e cioè, le offerte saranno presentate entro il 20 di gennaio, quindi tra qualche giorno. Il socio operativo deve essere un socio che eroga un certo importo nell'arco del 30%, nel caso specifico circa 14 milioni di euro, ma ha la facoltà di avere all'interno il gestore dei trasporti. Il gestore dei trasporti è il dirigente del servizio, colui che organizza le linee, ma anche organizza i lavoratori che sono incaricati a questa tipologia di servizio. E questa è la tipologia particolare anche che il regolamento 1370 ha in qualche modo imposto a tutte
1: Il
0: le
1: periodo di esercizio attuale nasce da un affidamento diretto.
0: aziende. Nasce da un
1: Sì,
0: affidamento
1: quello
0: diretto perché la
1: ricordiamo, assessore.
0: 422, che è del 97, diciamo che è di 22 anni fa, non è che abbia avuto
1: Sì, lo
0: un'applicazione
1: so.
0: complessiva.
1: Questa
0: Moltissime
1: cosa.
0: altre aziende sono ancora in ritardo, ancora di più.
3: Anche se mi sembra che poi il regolamento contempli una gradualità rispetto all'affidamento,
0: Sì,
3: alle
0: però
3: modalità di
0: il
3: affidamento a
0: regolamento
3: seconda
0: prevede poi
3: delle.
0: che nel momento in cui c'è conclusa la procedura concorsuale, 9 sono gli anni di affidamento con possibilità di proroga di altro 50% di 9. Questa è la logica complessiva del regolamento 1370 europeo.
4: Signor Giacomo Colladonna, la Commissione, considerato il curriculum degli studi da lei compiuto e valutata la tesi di laurea, attribuisce alla prova finale la votazione di 107 centodecimi. Per l'autorità conferitemi dal magnifico rettore, la proclamo dottore in economia e gestione delle imprese.
0: Grazie.

0: L'Università Telematica Internazionale Uni Nettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Uni Nettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
1: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do, and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008, I packed my bags, came here in Italy.

0: was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
1: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, queste grande potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
2: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
3: There are video lessons. I have the professor full time, when I want and where I want.
0: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch, and that I think it's a huge, huge, huge plus.
1: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Beh, nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
3: I chosen Uninet because their professors are the best. They communicate with the MIT and they want to go to MIT.
0: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
2: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
1: L'Università Telematica di Nettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

0: È nato Job Center, l'ufficio di orientamento in uscita e placement dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Una nuova struttura che fornirà a tutti i laureati e laureandi di Uninettuno strumenti utili per entrare nel mondo del lavoro. Job Center vi aiuterà a creare il vostro curriculum vitae e vi insegnerà a sostenere correttamente i colloqui di lavoro. Il Job Center di Uninettuno vi aiuterà a costruire con successo il vostro futuro nella società digitale.
1: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: Socrate AI non è un robot, non copia, pensa. Nasce da un Nettuno e cresce con la sua cultura digitale e comunica con spirito critico.
1: Io sono Socrate AI, la vostra guida nell'universo digitale di Uninettuno. Come filosofo conduco il dialogo e non impongo verità. Rispondo alle vostre domande attingendo al sapere contenuto nel cyberspazio didattico di Uninettuno. Vi indico sempre le fonti di ogni risposta, perché possiate verificarle e comprenderle con sicurezza. In questo modo vi offro un sapere certo, aperto, basato sulla fiducia nel metodo e sul dialogo costante, che vi consente di esplorare, ma soprattutto di sviluppare il senso critico della conoscenza. Cliccate su di me per saperne di più. Buon viaggio verso la ricerca della verità e la conquista

Benvenute e benvenuti in questa nuova lezione dove parleremo di Twitter e Reddit. Andiamo a vedere gli argomenti. Prima di tutto vedremo una panoramica della piattaforma Twitter e le caratteristiche e strumenti per le aziende, e poi una panoramica della piattaforma di Reddit e le caratteristiche e strumenti per le aziende. Andiamo a vedere il primo argomento, panoramica della piattaforma Twitter. Twitter è nata nel 2006 da Jack Dorsey come alternativa all'SMS per la propria natura testuale di breve durata e ha effettuato un IPO nel 2003 per 1 miliardo e 800 milioni di dollari, per poi essere riacquisita nel 2022 tramite cordata di Elon Musk, il fondatore di Tesla. Vediamo la crescita di Twitter che raggiunge 400 milioni di utenti nel 2021 e al contrario di altre piattaforme che abbiamo visto in passato, una crescita più a rilento delle altre. Lo vediamo qui dal tasso di crescita che nei primi anni del 2010 è diciamo più esponenziale, ma che poi si attenua per stabilizzarsi. Da un punto di vista dei ricavi c'è una correlazione molto stretta, quindi anche i ricavi hanno avuto una crescita abbastanza debole, arrivando fino a un picco di 4 miliardi di dollari l'anno, che se ricordiamo e paragoniamo rispetto a Facebook, che arriva a 30-40 miliardi l'anno, ovviamente ci fa percepire una grandissima differenza. Perché questo è accaduto? Perché ovviamente il primo fattore è legato al numero di utenti. Anche qui parliamo di 400 milioni di utenti paragonati con i 2 miliardi di Facebook. Quindi è ovvio che più è grande la base utenti di un social network, più è possibile fare advertising ed è possibile monetizzare quell'audience. Andiamo a vedere che la fascia principale da un punto di vista di demografica di utenti presenti sulla piattaforma è dai 25 ai 34 anni, con quasi il 40%. Quindi anche da questo punto di vista, rispetto ad altre piattaforme, ha una polarizzazione maggiore da un punto di vista appunto della specificità dell'audience. Vediamo qui che la fascia anche più giovane è abbastanza importante, con quella 13-17 e 18-24 che insieme arrivano a quasi il 25%, e la fascia 35-49 che arriva al 20% e quella 50 più al 17%. Rispetto ad altre piattaforme, anche ha uno spostamento sull'ultimissima fascia più proporzionalmente più alto. Le principali caratteristiche sono, prima di tutto, il limite di 140 inizialmente e successivamente 280 caratteri per ogni messaggio, molto focalizzata ovviamente sul testo e altre funzionalità molto limitate. In ultima, quella di essere un social media di tipologia grafo non orientato. Quindi il limite di 140 caratteri, come dicevamo, essendo nata per essere un'alternativa all'SMS, nasce da questa iniziale esigenza e ha una caratteristica, è una caratteristica, seppur poi appunto è stata raddoppiata nel tempo, abbastanza particolare, perché nessun altro social media diciamo ha questo tipo di limite. È vero, TikTok, per tornare a un esempio che è sui video, ha dei limiti sulla durata, quindi questo concetto del limitare e rendere tutto abbastanza standardizzato da un punto di vista di, come dire, unità, è un aspetto che si è presentato e si continua a presentare
anche in social media che stanno nascendo e continuano a nascere. Questo ovviamente ci porta sulla focalizzazione sul testo, quindi la piattaforma poca diversità di contenuti da un punto di vista di media, e quindi si presenta come un feed come tutte le altre, ma particolarmente e principalmente legato a questi 280 caratteri di testo, dove sia utenti che classici persone iscritte che aziende e quant'altro condividono in questo modo. Altre funzionalità sono molto limitate, nel senso che non ha rispetto, un po' collegato a quello che dicevamo poco fa, non ha rispetto ad altre piattaforme tantissime funzionalità diverse, aggiuntive, né per gli utenti stessi né per le aziende. È un grafo non orientato, che significa che a differenza delle altre piattaforme come Facebook, non richiede il collegamento o anche LinkedIn uno a uno, e quindi la reciprocità che rende un grafo, che è la forma, diciamo, matematica di un network e di conseguenza di un social network, non richiede questa reciprocità. Quindi che cosa significa? Significa che nella piattaforma l'azione principale è quella di, come nelle altre, nel seguire un altro profilo, ma questa azione appunto non richiede che quel profilo che viene seguito debba in qualche modo accettare o ovviamente ricambiare in qualche modo. E quindi la rende particolare per questo motivo, ed è insieme di questi

caratteristiche che abbiamo appena visto, l'ha resa e la rende tuttora una piattaforma molto legata al mondo delle notizie real time. Perché questa forma appunto testuale molto breve l'ha resa popolare appunto anche da un punto di vista di giornalismo e via dicendo per la condivisione di notizie real time. Un'altra caratteristica è che il nome utente non deve corrispondere all'anagrafica e c'è la necessità di verificazione per utenti molto popolari. Sul primo punto c'è ovviamente una maggiore libertà, quindi nella scelta del nome che viene utilizzato per l'account nel momento in cui c'è l'iscrizione, e questo ovviamente ha dei vantaggi o diciamo ha un'attrazione per alcuni utenti che vogliono come dire, usare la piattaforma in modo anonimo. Ovviamente dall'altro lato rende più complicata la veridicità nel momento in cui ci sono problemi dei contenuti delicati, e infatti la necessità di verificazione per gli utenti molto popolari è legata proprio a questo punto. Quindi sopra una certa soglia normalmente di audience, di following, che è una delle, come dicevamo, caratteristiche principali del network, si può avviare una procedura che essenzialmente collegando il personaggio famoso o l'azienda con la società di Twitter con dei referenti specifici può dare un bollino essenzialmente che è una spunta blu. Che significa che quel profilo è stato verificato e rappresenta veramente la pagina ufficiale di questa entità. Su questo tema ci sono state ovviamente molte problematiche perché soprattutto durante l'acquisizione di cui parlavamo prima di Elon Musk della piattaforma. Nel voler trovare nuovi modi di monetizzare la piattaforma, la verificazione è passata a un costo, quindi un costo mensile. Quindi quello che è accaduto è che essenzialmente anche persone o, diciamo che non erano appunto le ufficiali, diciamo, verificate, hanno potuto accedere a questa verificazione pagando una piccola somma. Quindi si sono creati una serie di problemi dove l'impersonificazione di personaggi politici o di aziende che diciamo, dicevano cose, come dire, non in linea con quello che ovviamente avrebbero fatto i profili ufficiali. Addirittura in alcuni casi ha portato a dei crolli e impatti sul mercato finanziario dell'azienda stessa. Quindi questa natura non orientata e questa non necessità diciamo, di verificazione per tutti e poi passata a una versione a pagamento ovviamente ha creato non pochi problemi. Qui vediamo un grafico della preferenza di quali social network vengono utilizzati per la fruizione di notizie e infatti, come dicevo prima, Twitter è in primo posto e sulla destra un grafico che parla sempre della percentuale di utenti che appunto prendono queste notizie su Twitter per current events, quindi eventi che stanno succedendo proprio in quel momento. Pensiamo a diciamo, attività di qualunque tipo, eventi, celebrazioni, eccetera, eccetera, e anche a preferenza dell'utilizzo del social network per conoscere di più delle vite appunto di questi personaggi famosi o pubblici.
Passando alla prossima slide, vediamo il lancio di Twitter Spaces. Che cosa, che

cos'è? La principale funzionalità di Twitter, abbiamo detto, è quella testuale. Nel 2022, però, sulla falsa scia di un'altra applicazione che aveva avuto molto successo, di nome Clubhouse, Twitter ha deciso di essenzialmente proprio copiare questa funzionalità e portarla all'interno della piattaforma. Questa funzionalità rende possibile la creazione di spazi, per questo spaces in inglese, veri e propri, dove gli utenti possono aggregarsi e avere delle conversazioni audio. Quindi un cambiamento abbastanza importante, visto come dire, la natura testuale, e che ha aggiunto e aggiunge, inizia a vedere più modalità di utilizzo della piattaforma, proprio per quello che dicevamo, per cercare di aumentare l'utilizzo, la frequenza degli utenti attivi, e anche per la monetizzazione. Come dicevamo, è la possibilità di creare stanze audio live, quindi da tutti gli utenti, senza particolari permessi. Possibili evoluzioni della piattaforma. La prima è quella di un sistema di pagamenti anche tramite criptovalute, e la seconda è quella di ulteriori funzionalità alla WeChat. Il primo punto è uno dei cavalli di battaglia del appunto nuovo proprietario Elon Musk, dove la volontà, almeno diciamo dichiarata, è quella di portare la piattaforma ad essere appunto a poter gestire anche i pagamenti. Abbiamo visto questo anche su nell'esempio di Facebook, dove nello sviluppo dell'e-commerce, dei siti e-commerce all'interno del social media, la gestione poi dei pagamenti diventa un fattore molto interessante per il social network. Perché? Perché ovviamente per due motivi. Il primo è quello di poter dare ulteriori funzionalità, come dicevamo poco fa, e l'altro è quella di poter prendere una percentuale di commissione nel momento in cui vengono gestiti i pagamenti. Il punto specifico legato alle criptovalute è legato al fatto che nell'exploit del 2020-2022 di tutto questo mondo legato alla tecnologia blockchain e alla speculazione anche finanziaria di questi strumenti finanziari, ha visto la piattaforma essere uno dei primi e principali come dire, veicoli per le persone interessate a tutto questo mondo. Quindi la volontà di capitalizzare questo tipo di interesse si sposta su questa possibile evoluzione. Ulteriori funzionalità alla WeChat. WeChat è un social network cinese che in modo molto simile a WhatsApp permette la condivisione di messaggi testuali, ma anche tutta una serie di altre funzionalità che un po' toccano il punto, per esempio, di cui prima, quindi sistema di pagamenti, prenotazioni, quindi una sorta di one stop shop, un'app diciamo a 360 gradi, che cerca di soddisfare non tutti ma quasi, insomma, quasi le necessità di un utente anche al di fuori della parte puramente social media. Le criticità legate a Twitter sono prima di tutto account automatici e spam, privacy compliance e cyber security breach e censura. Account automatici e spam l'abbiamo un po' toccato prima, la facilità di iscrizione non necessaria di verificazione ha creato, rispetto ad altre che non ne sono di certo immuni, ma proporzionalmente in una fetta maggiore, una quantità di cosiddetti bot, appunto spam bot, che sono account fittizi essenzialmente creati ovviamente da un software per promuovere contenuti, per

in modo automatico. Questi account hanno avuto ed hanno lo scopo di diffondere ovviamente anche in alcuni casi fake news, quindi tutta una serie di informazioni non veritiere, e quindi la problematica con il quale si è ritrovato a combattere Twitter è quella di dover avere dei sistemi

esortato in alcuni casi a atti di violenza e attività che ovviamente non erano positive per quanto riguarda o in linea con le linee guida della piattaforma. Quindi è stato una delle prime volte dove Twitter ha deciso di censurare essenzialmente, cosa abbastanza rara appunto nel mondo dei social media, e chiudere essenzialmente in modo indefinito l'account di Donald Trump. Vi lascio uno spunto di riflessione. Quali sono le sfide più importanti che deve affrontare Twitter? E passiamo al prossimo argomento. Twitter, caratteristiche e strumenti per le aziende. La piattaforma di advertising di Twitter ha delle classiche opzioni di targetizzazione, quindi demografica, interessi, e targetizzazione anche per singoli profili utenti. Quindi l'abbiamo visto in varie altre occasioni, fornisce tutte le stesse funzionalità che possono essere trovate su Facebook Ads e TikTok Ads, quindi tutte le piattaforme dove si può fare annunci. L'unica peculiarità è legata alla possibilità di targetizzare i singoli, chi segue i singoli utenti, quindi la possibilità di non di studiare solo la demografica, ma anche questo tipo di interesse. La caratteristica più problematica invece per le aziende è che ci sono meno informazioni disponibili sugli utenti, proprio per il motivo di cui prima, che l'anagrafica non è necessaria, non deve essere verificata, e in generale che un profilo Twitter tendenzialmente ha pochissime informazioni sulla persona in questione, rende le possibilità di targetizzazione, quindi quanto si può essere chirurgici a livello di advertising, molto molto più limitate. E questo in parte, come abbiamo detto, la crescita e i ricavi di Twitter sono legati alla base utenza molto più limitata, ma anche a queste limitazioni sulla parte di advertising. Qui vediamo un esempio della piattaforma dove con base agli obiettivi della campagna, quindi se di awareness o di consideration o conversion, che sono sempre le fasi del funnel di marketing che abbiamo visto in una delle prime lezioni, la possibilità è quella di lavorare su obiettivi di follower, engagement, traffico sul sito, installazioni delle app, visualizzazioni di video o di re-engagement, retargeting sulle app. I formati disponibili sono quelli del promoted video, quindi la possibilità di vedere nel feed un video. L'altra peculiarità del network è che ha uno spazio decisamente più piccolo, più costretto degli altri, e quindi è un formato che sì, funziona, ma ovviamente è meno in risalto. E in streaming video, quindi la possibilità di fare advertising all'interno di altri video magari generati, creati dagli utenti. In più c'è la possibilità di fare live video che di nuovo ci riportano all'utilizzo della piattaforma per le notizie real time. Gli altri formati sono first view, quindi l'utilizzo dei trend, degli hashtag che abbiamo visto essere di nuovo presenti in tutti i social network per lanciare, come dire, uno di questi hashtag o trend, e anche il tweet to unlock, che essenzialmente richiede all'utente l'azione di fare un tweet, quindi di pubblicare un contenuto per sbloccarne un altro che è di interesse. La website card invece è un semplicissimo, una card, una cartolina, diciamo, che porta a un sito, e la conversation card invece ritorna sul tema degli hashtag,

ma cercando di aprire una vera e propria conversazione, quindi di includere già delle persone all'interno di questo tweet. Vi lascio uno spunto di riflessione. Qual è il metodo migliore per scegliere un formato di advertising? E passiamo al prossimo argomento. Panoramica della piattaforma Reddit. Reddit è nato nel 2005 da Alexis Ohanian come strumento per ordinare cibo tramite SMS, quindi totalmente un altro scopo. Evoluto in network di communities create dagli utenti, anche questo di nuovo molto particolare e diverso rispetto agli altri, e è rimasta almeno fino agli anni 2020 un'azienda privata. Altra caratteristica abbastanza peculiare, perché come abbiamo visto, molte degli altri social network si sono quotati e o sono stati acquisiti poi da altre grandissime aziende. Nonostante ciò, ha una valutazione di 10 billion, quindi un numero abbastanza alto, importante da un punto di vista di capitalizzazione. Reddit raggiunge i 400 milioni di utenti nel 2019, quindi un numero abbastanza simile a quello di Twitter, motivo per il quale le vediamo insieme, e al contrario di Twitter, ha visto una crescita esponenziale e continua in questi anni a vedere, a vedere il tasso progredire verso l'alto. La crescita anche più importante è quella dei subreddit. Prima di tutto, cosa sono i subreddit? Come dicevamo prima, Reddit è un contenitore di micro, come dire, comunità, gruppi che si chiamano appunto subreddit, che vengono creati dagli utenti in modo spontaneo, e quindi il numero di subreddit creati è una delle metriche più importanti, che dimostrano quanto viene utilizzata e quanto cresce l'azienda. Qui vediamo che nel 2008 aveva 10.900 subreddit, e che nel 2017 è arrivata ad averne oltre un milione. I subreddit sono molto, come dicevamo, specifici e personalizzati, quindi non c'è un modo per l'azienda di controllare quello che accade all'interno di questi subreddit, e quindi sono delle vere e proprie community quasi autogestite. Sono molto popolari i subreddit con domande e risposte, perché la natura stessa, come dicevamo, di gruppo di queste community rende molto interessante per gli utenti la possibilità di fare proprio un question and answer e avere degli scambi molto frequenti che sia su qualunque tema, quindi dal lavoro alla scienza, qualunque interesse specifico hanno. È molto popolare per gli entusiasti della tecnologia. Come abbiamo un po' visto, tutti i social network, tranne Facebook, volendo che ha un bacino di utenza così alto, hanno sono preferiti in alcuni casi da persone che hanno un certo tipo di interesse. Reddit è molto utilizzato da chi ama la tecnologia, perché anche Reddit ha una iscrizione anonima, cosa che è interessante per quel target, e perché la natura in proporzione di questo milione, il numero di community che parlano di tecnologia informatica è molto alto. Da un punto di vista di ricavi, arriva a circa 200 milioni di ricavi nel 2022, qui a 170 nel 2020. Vediamo quindi una crescita esponenziale, ma certamente numeri ben diversi rispetto a quelli nell'ordine di grandezza dei miliardi delle altre piattaforme che abbiamo visto finora. Questo perché? Perché la piattaforma ha sì un sistema di advertising, ma non è molto presente. Quindi
È

una delle piattaforme che ha meno advertising delle altre, anche per la natura stessa, dove all'interno di queste, come dire, conversazioni fra persone in modo diretto è molto intrusivo inserire appunto annunci pubblicitari. Abbiamo detto raggiungere 400 milioni di utenti nel 2019 e la percentuale di utenti internet che usano Reddit sono distribuiti molto sulla fascia più giovane, come vediamo quella 15-25 e quella 26-35 ne fanno oltre il 50%. E viene molto poco utilizzata dalle fasce più grandi. Questo è dovuto, come abbiamo detto anche poc'anzi, dalla natura e interesse più frequente che è legato all'aspetto della tecnologia, all'aspetto dell'anonimità e via dicendo. È molto utilizzato per entertainment e notizie. Qui vediamo che il 72% degli utenti predilige appunto l'entertainment, è una fetta percentuale estremamente alta, il 43% per avere notizie e poi per altri scopi. Vediamo qui appunto una polarizzazione molto, molto alta rispetto a dati simili che abbiamo visto per altri social network. Questo di nuovo per la natura stessa del social network, e infatti la parte per esempio di network professionale lavorativo è molto molto bassa, anche perché essendoci questo, come dire, questa caratteristica di anonimità ovviamente ne preclude quel tipo di utilizzo. Una delle caratteristiche principali è che predilige conversazioni genuine e reali, l'anonimità, ed è gestito dalla community stessa. L'aspetto di conversazioni genuine e reali in altri network viene un po' meno, pensiamo a LinkedIn che essendo molto professionale come network, abbiamo parlato anche della necessità di avere un certo tipo di tono di voce, di avere un certo tipo di immagine. Ecco, qui è molto diverso perché di nuovo soprattutto grazie all'anonimità ma anche al tipo di utilizzo viene molto utilizzato per parlare, diciamo, senza filtri. Gestito dalla community stessa, dicevamo, perché la creazione stessa del subreddit e la moderazione, anche cosa abbastanza importante, viene delegata a utenti della piattaforma. Quindi una volta che viene creato il subreddit, viene designata in base a diciamo la scelta, una votazione, la o le persone che aiutano a moderare e curare il contenuto che viene inserito. Vi lascio uno spunto di riflessione. Quale tipologia di audience frequenta maggiormente Reddit? E andiamo a vedere il prossimo argomento. Reddit, caratteristiche e strumenti per le aziende. Prima di tutto, Reddit dà la possibilità di fare advertising in base agli obiettivi del funnel, quindi upper, mid o lower, e funziona principalmente con CPM, cost per mille, quindi per impression, per visualizzazioni essenzialmente, cost per views, che è per quante un costo per ogni visualizzazione di un video, oppure nelle ultime tre forme CPC, cost per click, che quindi va a misurare quanto costa il click dalla piattaforma verso il sito dove si sta puntando la campagna di chi fa l'inserimento. La targetizzazione è possibile con location, con interessi e in base alla community e il device, quindi ovviamente essendo molto spostato sulla community dà questa possibilità di scegliere su quale, all'interno di quale community essere presenti. E l'ultima è quella della time of day, quindi la possibilità di scegliere all'interno di quale fascia oraria essere presenti.
Da un punto di vista di formati, il promoted post è uno dei principali, quindi

quindi anche qua abbastanza classico rispetto alle altre piattaforme, e viene inserito all'interno di queste conversazioni delle community. Il video, il formato video è anche presente, e come lo è quello del carousel. Altri formati sono quello del first view, che ci porta al takeover, che vede il brand poter prendere tutta la piattaforma in qualche modo, in modo totalizzante, e essere presente in tutti gli spazi pubblicitari che mette a disposizione. Quindi può presidiare la categoria di tematiche o la front page e i trend, che sono una delle feature principali, dove gli utenti vedono quali sono le notizie più in voga. E l'ultimo è quello proprio di Reddit e dell'home page. Vi lascio uno spunto di riflessione. Qual è la principale differenza dell'advertising su Reddit rispetto alle altre piattaforme? Vediamo il riepilogo degli spunti di riflessione. Quali sono le sfide più importanti che deve affrontare Twitter? Qual è il metodo migliore per scegliere un formato di advertising su Twitter? Quale tipologia di audience frequenta maggiormente Reddit? E qual è la principale differenza dell'advertising su Reddit rispetto alle altre piattaforme? La lezione è finita, vi ringrazio. Per qualsiasi approfondimento potete visitare il sito web dell'Ateneo e le pagine del corso. Grazie.

Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti, mi presento brevemente, sono Nora Moll, mi occupo di comparatistica letteraria e sono docente di questo Ateneo. Il corso che vorrei presentarvi si intitola Letteratura, Transculturalità e Transmedialità. E con questo corso abbiamo cercato di trasmettervi una serie di metodologie, di aspetti teorici e critici per inquadrare il fenomeno letterario nella sua complessità e nelle sue disparate espressioni. Facendo ciò, abbiamo adottato una prospettiva sovranazionale, generale e tendenzialmente mondialistica. Quindi non ci limitiamo affatto a una sola letteratura nazionale. Facendo ciò, partiamo da una serie di riflessioni sui fondamenti della letteratura e fornendo una definizione di autore, immaginario, testo, e passando poi a un percorso all'interno dei generi letterari, dedicando una lezione alla poesia e alle sue varie forme che si sono manifestate nel corso

sei secoli ci sono ben tre lezioni sul romanzo, che è il genere letterario di maggiore successo nel sistema letterario occidentale, e non trascuriamo la narrativa breve e nemmeno le cosiddette scritture di sé, ovvero il racconto autobiografico che esiste in forme volta per volta diverse e che ancora adesso continua a esercitare un grande fascino sia per chi scrive che per chi legge. Passiamo poi al cuore teorico del corso, ponendo quindi le basi per una riflessione sul fenomeno della transculturalità, iniziando dal concetto tradizionale di cultura nazionale, con le teorie di Johann Gottlieb Herder, e passando invece agli aspetti più contemporanei della concezione della cultura, ovvero al concetto di transculturalità secondo Wolfgang Welsch e altri teorici. Non vogliamo nemmeno trascurare il pensiero e le creazioni che hanno avuto luogo in ambito extraeuropeo. Infatti guardiamo in questo settore, in questa sezione del corso, anche alle teorie, alle poetiche extraeuropee, con i fratelli De Andrade, con Edouard Glissant e altri filosofi, scrittori ancora. E concludiamo questa parte con una lezione sull'imagologia letteraria, ovvero su quel campo della comparatistica letteraria che studia le immagini dell'altro nel testo letterario, ma che si interessa sempre di più anche ai prodotti artistici di altri media, indagando circa le immagini dello straniero, delle altre culture, oltre che all'immaginario che una cultura formula di se stessa. Arriviamo poi alle scritture, alle tendenze che, come dire, non sono solo importanti per il panorama attuale della letteratura, ma che sono importanti e che sono state molto importanti nel corso dei secoli. Nello specifico mi riferisco alla letteratura di viaggio, all'odiporica, che è un po' il cuore degli studi più tradizionali della comparatistica letteraria, ma possiamo dedicare uno sguardo anche più innovativo a questo settore parlando di migrant writers e del loro viaggio verso culture altre, viaggi narrati, rappresentati non solo e non sempre in forma autobiografica, ma che assume una rilevanza estetica assolutamente significativa, non solo in Italia e forse non tanto in Italia quanto in varie altre letterature nazionali in Europa. Concludiamo questo settore con una lezione sul nesso che intercorre tra il colonialismo e la letteratura, mentre poi in conclusione cerchiamo di offrire una panoramica circa le teorie e le pratiche della traduzione, traduzioni che è la cerniera tra le letterature nazionali e che va riconsiderata come un fenomeno che mette a contatto le letterature oltre che le culture e che a lungo è stata trascurata, considerata un fenomeno, diciamo, di minore importanza e quasi routinario. E un'ultima lezione è dedicata alla migrazione delle storie. Infatti in questo percorso si va dalla trasposizione cinematografica al transmedia storytelling, operando quindi una riflessione
sul nesso tra la letteratura e il cinema, un nesso simbiotico si dirà, che riguarda anche la trasformazione della letteratura sulla spinta dell'avvento del cinema nel corso del Novecento, ma andremo a vedere in dettaglio in che cosa consiste un adattamento cinematografico di un testo letterario. Ci si sposta poi sul concetto di intermedialità e di transmedialità, di transmedia storytelling, che è un fenomeno che è di vasto raggio e che coinvolge più media ancora e che riguarda appunto la diffusione di storie, la narrazione di storie su vari canali che esaltano le proprie caratteristiche, le proprie capacità di trasmettere storie, storie le quali si configurano come una grande rete in cui non c'è più un vero epicentro. O meglio, l'epicentro che una volta era costituito dalla letteratura viene, come dire, un po' messo in discussione anche dalla fruizione dello storytelling mediale, fruizione che molte volte è all'incontrario, ovvero si parte da una serie televisiva, si parte da un film per il cinema per arrivare poi al testo letterario, che continua a avere sicuramente un pubblico appassionato, ma che non ricopre più un ruolo di primissimo piano, come invece è stato per secoli. Ora, la visione d'insieme di questo corso vuole essere la seguente, ecco, è la visione della letteratura come un luogo di convergenze, come un luogo di traduzioni e anche ibridizzazioni culturali e anche comunicative, come un luogo deputato alla trasmissione in forma artistica di conoscenze, ma anche di emozioni profondamente umane. Ecco, per ricevere ulteriori informazioni circa questo corso, potete consultare le pagine web di questo corso, pagine web che trovate appunto all'interno del portale del nostro Ateneo. Bene, vi aspetto, arrivederci.

Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere di Maria Amata Garito e Rashid Menaji è un corso di 150 ore di video lezioni per imparare a leggere e a scrivere la lingua araba. Dalilayo Awi, nello studio televisivo costruito come una casa marocchina, conduce l'allievo nella lingua araba, illustra l'alfabeto, le sue modalità di scrittura, spiega la struttura grammaticale. Presenta gli oggetti che iniziano con la lettera argomento della lezione e si sofferma sull'immagine, sulla forma dell'oggetto, sul suo uso nella vita quotidiana. Scrive la parola, la pronuncia correttamente e stimola gli allievi a collegare la parola all'immagine per rafforzare la memoria e sviluppare i due canali, visivo e uditivo, utilizzando il metodo sintetico ma anche quello analitico globale. Nel mondo virtuale di Second Life, nell'isola del sapere di Uninettuno, la casa virtuale marocchina diviene scenario tridimensionale, il teatro nel quale, per la prima volta nella storia di Second Life, gli avatar diventano attori. Recitano la propria storia, simulano le attività quotidiane di una tipica famiglia marocchina e accompagnano il telespettatore nella dimensione del sogno. I personaggi avatar creano il racconto e rappresentano concretamente un fatto, un'esperienza, un legame fra suono, immagine e scrittura e forniscono gli strumenti per rafforzare, con la funzione visiva, la memorizzazione della lingua. Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, è un ponte magico che collega la popolazione analfabeta degli adulti del Marocco con la riva della sapienza. Le video lezioni aiutano a riscoprire le proprie radici, il proprio passato, la ricchezza delle tradizioni, senza trascurare il presente, e sono una vera risorsa per affrontare il futuro con una nuova luce, la luce della lingua.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione del nostro corso in cui parleremo di la stabilità, definizioni, condizioni e criteri. Gli argomenti del corso sono la stabilità, definizioni e proprietà, la stabilità interna dei sistemi lineari stazionari a tempo continuo e discreto, condizioni e criteri. La stabilità esterna dei sistemi lineari stazionari a tempo continuo e discreto, studio della stabilità mediante approssimazione lineare. Passiamo al primo argomento, la stabilità, definizioni e proprietà. La stabilità è una proprietà molto importante, è una proprietà che adesso, come vedremo, è quella proprietà che è, direi è essenziale perché il sistema possa funzionare compiutamente. Un sistema instabile, come vedremo, non può funzionare. Ed è una proprietà che ha a che fare con l'effetto delle perturbazioni. La proprietà di stabilità si occupa di cosa accade se ci sono le perturbazioni su un sistema, cosa che usualmente accade. Le perturbazioni possono sussistere o perché ci sono cause perturbanti o perché ci sono approssimazioni di modello che possono essere interpretate o sono interpretabili in termini di perturbazioni. Ma andiamo a vedere più in dettaglio. La stabilità, quindi, è una proprietà relativa all'effetto delle perturbazioni. Queste perturbazioni possono agire sulla struttura e quindi sui parametri. Sullo stato, e in questo caso si parla di stabilità interna, sull'ingresso, e in questo caso si parla di stabilità ingresso-uscita. Noi studieremo principalmente la stabilità interna e poi anche la stabilità esterna. Ma vediamo di che cosa si tratta, cos'è la stabilità interna. X punto uguale f di x è un nostro sistema. Facciamo riferimento a una situazione del tutto generale. Questo non è un sistema lineare, ma supponiamo sia finito dimensionale. X è un vettore di stato, questa in genere è una funzione non lineare in x e u. Supponiamo che x con e u con e sia una coppia di equilibrio. Che vuol dire? Vuol dire che f di x con e u con e è uguale a 0. E quindi uno stato che parte dallo stato x con e con l'ingresso costante u con e resta nello stato x con e. Ora, la proprietà di stabilità si domanda cosa accade se diamo delle perturbazioni, cosa accade se perturbiamo per esempio lo stato x con e, cosa accade alle evoluzioni.

alle soluzioni rispetto alla soluzione nominale? Quindi cosa accade se lo stato iniziale viene perturbato? Allora, abbiamo x punto uguale f di x con e uguale a 0, e diciamo che lo stato di equilibrio è stabile, x con e è uno stato di equilibrio, perché soddisfa questa condizione. Notate che quando f di x con e è uguale a 0, x punto è uguale a 0 in x con e, quindi l'evoluzione rimane in x con e. Allora noi diremo che lo stato di equilibrio è stabile se comunque preso un epsilon, eccolo qua, esiste un delta con epsilon maggiore di 0, quindi una regione che è contenuta circolare, che è contenuta nel disco di raggio epsilon, tale che per ogni stato iniziale x con 0 che parte da questo disco più interno, l'evoluzione rimane confinata al disco più esterno. E questo è vero, ripeto, per ogni epsilon. Quindi capite, questa è una proprietà molto locale e che dà una, è una, praticamente una proprietà di una condizione di continuità delle evoluzioni, evoluzioni di riferimento, che in questo caso sono le evoluzioni in x con e, rispetto a perturbazioni. Comunque preso un massimo effetto ammesso, esiste un disco interno e tale che se io parto da un qualsiasi stato in questo insieme, l'evoluzione, l'effetto massimo rimane contenuto nella quantità fissata a priori. Una proprietà indipendente da questa è quella di attrattività. Lo stato di equilibrio x con e si dice attrattivo se esiste un delta con a, tale che se x con 0 meno x con e è interno ad un disco di raggio delta con a, in questo caso, vedete, delta con a, allora il limite per t che tende all'infinito di x di t meno x con e è uguale a 0. Che vuol dire? Vuol dire, questa è la norma, x di t meno x con e è la norma, cioè la distanza fra t e x con e. Quindi questo significa che il limite per t che tende all'infinito dell'evoluzione tende ad andare sullo stato x con e. E questo che cosa vuol dire? Vuol dire che esiste quindi un intorno di x con e di raggio delta con a, tale che se io parto da un qualsiasi punto che è interno a questo intorno, l'evoluzione alla fine torna su x con e. Questa proprietà che è una proprietà indipendente dalla precedente, e quindi si dice questa è la proprietà di attrattività. Ora, se lo stato x con e di equilibrio si dice asintoticamente stabile se è stabile e attrattivo. Si dirà globalmente asintoticamente stabile se delta con a è uguale all'infinito, cioè questa proprietà è vera per ogni delta con a. Quindi è vera per ogni stato iniziale. In questo caso chiaramente ci sarà un solo stato di equilibrio e quando muovo da una qualsiasi punto nello spazio ritorno su x con e. Osservazioni. Per la stabilità asintotica x con e deve essere un punto isolato. Punto isolato significa che non ci sono vicino, cioè il punto x con e non è punto di accumulazione di altri stati che hanno la stessa proprietà, cioè che sono di equilibrio. Quindi deve essere isolato, certo, perché se no, se non è isolato, comunque prendo un intorno, allora esistono altri stati di equilibrio e se parto da quegli stati, comunque piccolo, quell'intorno, rimango in quel punto e quindi l'evoluzione non potrà, se parlo di stabilità asintotica, muoversi da quel punto e andare nello stato di equilibrio originario. Per la stabilità asintotica globale, x con e deve essere il solo stato di equilibrio. Certo, perché se c'è un altro stato di equilibrio, se parto da quell'altro stato, non posso tornare sul primo. Adesso pensiamo ai sistemi lineari. Nel caso dei sistemi lineari abbiamo x punto uguale a x o xk più 1 uguale a xk. Gli stati di equilibrio sono, per i sistemi a tempo continuo, quelli che soddisfano axk uguale 0. Per i sistemi a tempo discreto sono quegli stati che soddisfano axk

uguale XE, perché sono stati nei quali accade che se io sono nello stato X con E, rimango in quello stato. Quindi l'equazione che deve essere soddisfatta è questa, è che XK più 1 è uguale a XE se parto dallo stato X. Quindi questi sono gli stati di equilibrio. Gli insiemi di stati che gode di questa proprietà sono sicuramente sempre lo stato 0 in entrambi i casi, no? E se no sono gli stati che stanno, come si chiamano gli stati che soddisfano l'equazione AX uguale 0? Sono gli stati che stanno nel nullo di A. Quindi c'è sempre lo stato 0 come stato di equilibrio e poi l'insieme degli stati di equilibrio è un sottospazio ed è il sottospazio dato da quello che si chiama il kernel della matrice A, cioè l'insieme degli stati che vengono proiettati dalla matrice A in 0. La stabilità di uno stato di equilibrio. Bene, nel caso dei sistemi lineari, stato dei sistemi lineari, quindi, valgono queste proprietà che vi invito a poi verificare in base alla definizione. La stabilità di uno stato di equilibrio è equivalente a quella dell'origine. Lo studio è quindi limitato all'origine. Cosa vuol dire questo? Notate, c'è sempre lo stato di equilibrio, lo zero è sempre stato di equilibrio, quindi c'è sempre questo stato di equilibrio. Se ce ne sono più di uno, e in questo caso sappiamo che sono per forza un sottospazio, allora la stabilità di uno qualsiasi di questi punti di equilibrio è equivalente alla stabilità dell'origine. E questo si vede in base alla definizione, facendo una semplice traslazione di origine dello spazio, sostituendo AX meno X con E, Z. E si vede che la definizione di stabilità del generico stato di equilibrio può essere ricondotta alla definizione di stabilità dello stato zero. Poi la proprietà di attrattività, se sussiste, è globale, e questo per la linearità. La proprietà di linearità direttamente verificate anche questo, che se uno stato è attrattivo in un intorno, allora necessariamente anche k volte x con 0, e quindi allontanandomi nella direzione di x con 0, quella proprietà lo stesso vale. Spunti di riflessione. Si rifletta sulle proprietà che si è detto sussistono nel caso lineare e si dimostri che la proprietà di stabilità è indifferente rispetto all'equilibrio. Si provi a dare una definizione di instabilità di uno stato di equilibrio. E passiamo al secondo argomento. Allora, la stabilità interna dei sistemi lineari stazionari a tempo continuo e discreto, condizioni e criteri. Ecco, abbiamo individuato le definizioni, adesso dobbiamo capire quali sono le condizioni di stabilità. Abbiamo capito che la stabilità è quella proprietà che è relativa alla capacità del sistema di avere degli di fatto a perturbazioni modeste corrispondono effetti modesti, addirittura stabilità asintotica, le perturbazioni possono anche essere assorbite dal sistema, compensate dal sistema. Bene, quali sono le condizioni? Allora, il caso dei sistemi a tempo continuo, le condizioni. Abbiamo detto che sappiamo che possiamo ricondurre lo studio della stabilità interna riferendoci allo stato zero, perché le proprietà di stabilità sono indifferenti, sono equivalenti su tutti gli stati di equilibrio. Quindi x uguale a zero è stabile se e solo se la phi di t, la norma della phi di t è minore o uguale di k, costante, e questa relazione è soddisfatta per ogni t. E questa condizione è una condizione che si può riportare sugli autovalori, perché questa condizione sussiste se e soltanto se gli autovalori che hanno molteplicità nel polinomio minimo uguale a 1 hanno parte reale minore o uguale a 0, mentre quelli che hanno molteplicità
nel polinomio minimo maggiore di 1 sono a parte reale strettamente negativa. Ora andiamo un momentino, prima di passare alla stabilità asintotica, a vedere, a capire perché. Beh, certo, perché ricordate, la φ di t è uguale ad e elevato ad a t e l'elemento ij della φ di t, ricordate, è un elemento del tipo p, anzi è una sommatoria, scusate, è un elemento che compare come somma di oggetti del tipo P con I, di T, che sono dei polinomi in T, per elevato a lambda IT. E questi polinomi P con I dipendono hanno grado in T di ordine M con I, meno 1. Ecco quindi queste due condizioni. Se M con I è uguale a 1, allora, vedete, P con I è uguale a una costante, C con I, e allora la parte reale può anche essere uguale a 0, altrimenti deve essere negativa, perché l'esponenziale al crescere del tempo tende a 0 più rapidamente di una qualsiasi polinomio in T, e quindi non dà fastidio che il coefficiente dell'esponenziale sia un polinomio in T. L'evoluzione rimane complessivamente limitata e al crescere del tempo addirittura tende a zero se lambda i ha parte reale strettamente negativa. Ora questa è la condizione sui coefficienti della φ, ma è chiaro che questa condizione sui coefficienti poi si ripercuote sulla condizione sulla norma della matrice. X uguale 0 è globalmente asintoticamente stabile se e soltanto se la norma è strettamente minore di k costante per ogni t e vale inoltre questa proprietà che il limite per t che tende all'infinito della φ di t è uguale a 0. E questa condizione è soddisfatta se e soltanto se gli autovalori hanno parte reale strettamente negativa. Quindi stabilità asintotica, parte reale degli autovalori, tutti strettamente negativa, stabilità semplice, ci sono alcuni autovalori, quelli che compaiono nel polinomio minimo con molteplicità 1, che possono anche avere parte reale uguale a 0. È possibile avere informazioni sulla parte reale degli zeri di questo polinomio senza andare a calcolare gli zeri? Una condizione necessaria è che non vi siano variazioni di segno tra i coefficienti. Vedete, hanno tutti parte reale negativa, solo se, quindi la condizione è necessaria, non vi sono variazioni di segno fra i coefficienti. Vi invito a riflettere su questo aspetto, questa è una condizione necessaria. Bene, ma cosa possiamo dire per quanto riguarda, come facciamo a stabilire se hanno tutti la parte reale negativa o avere informazioni sul segno della parte reale? Bene, a questo proposito c'è il criterio di Raut, che è una estensione del criterio di Cartesio e ci permette di capire quanti sono gli zeri a parte reale positiva eventualmente presenti. E consiste nella costruzione di una tabella e nella verifica dei segni di alcuni coefficienti, proprio come il criterio di Cartesio. Ricordate, il criterio di Cartesio, polinomio di secondo grado, gli zeri sono tutti a parte reale negativa se non ci sono variazioni di segno, perché ad ogni variazione di segno corrisponde in effetti uno zero a parte reale positiva. Ebbene, il criterio di Raut ci permette, sulla base della costruzione di una tabella a partire dai coefficienti, arriva a costruire una lista di numeri e il criterio consente di stabilire il numero di eventuali zeri a parte reale positiva che è proprio uguale al numero di variazioni di segno che compariranno su questa lista, diciamo, di numeri così calcolati. Facciamo un esempio, vediamo come funziona. Questo è un polinomio generico, vedete, non necessariamente il polinomio caratteristico di una matrice, ma ovviamente può essere applicato a quel polinomio, in questo caso a con n sarà uguale ad 1.
Bene, la tabella che si costruisce è la seguente. Vedete, qua si mettono A con N.

A con n meno 2, i coefficienti saltando di 1, a con n meno 2, eccetera. Qua sulla seconda riga, che è la riga di ordine n meno 1, metterò a con n meno 1, a con n meno 3, a con n meno 5, eccetera. E la tabella viene continuata in che modo? Costruendo questi, la terza riga, la riga di ordine n meno 2, che sarà fatta da questi elementi bn-2, bn-3, bn-4. Come sono questi? Come sono costruiti? Vedete, bn-2 è il determinante di questa matrice 2x2 diviso per meno an-1. bn-3 è il determinante della matrice fatta da n a n-1, a n-4, a n-5, diviso meno an meno 1, sempre questo, e così via. Quindi si costruisce questa riga, eccetera. Il criterio, costruendo queste righe, andiamolo a vedere, in un caso concreto, vedete qua la riga 5, polinomio di grado 5, è 1, 2, 2, 1, 2, 2, la riga 4 è 3, meno 2, 4, 3, 2, 4, 3, pardon, meno 2, vedete, 4, quindi qua già sappiamo in realtà che ci saranno degli zeri a parte reale positiva. Però andiamo a vedere cosa ci dice il criterio. Benissimo, adesso costruiamo questi coefficienti, questo determinante diviso meno 3 viene 8 terzi, 1, 3, 2, 4, questo determinante diviso meno 3 fa 2 terzi, eccetera. Notate che nel costruire la tabella vale questa regola che il risultato non cambia se si moltiplicano le righe per un numero positivo. Questo vuol dire che per semplificare il calcolo io posso, invece di usare 8 terzi e 2 terzi qua, ma usare 8 e 2, addirittura 4 e 1. Infatti vedete qua nel costruire quest'altra riga, qua ho utilizzato 4 ed 1. Bene, andando avanti, quindi alla fine si arriva si finisce la tabella finisce la riga di ordine 0, che ha un solo elemento. Notate che le righe dispari e pari a decrescere hanno lo stesso numero di elementi, mentre quando vado da una riga dispari a una riga pari ho lo stesso numero di elementi. Si contano le variazioni di segno sulla lista di numeri che compaiono nella prima colonna e questo è il numero di zeri a parte reale positiva. Qua vedete ci sta una variazione di segno tra qua e qua, un'altra variazione di segno tra meno 11 quarti e 75 undicesimi, ci sono due zeri a parte reale positiva. Condizione necessaria e sufficiente affinché tutte le radici abbiano parte reale negativa è che non vi siano variazioni di segno fra i coefficienti della prima colonna. Il numero di variazioni di segno è uguale al numero di radici a parte reale positiva. Ci sono dei casi singolari però che si presentano perché vi possono essere delle ostruzioni nella costruzione della tabella. E queste ostruzioni si possono avere quando si annulla il primo elemento di una riga oppure quando si annulla tutta la riga. Vediamo i due casi, cosa accade. Si annulla il primo elemento di una riga. Facciamo un esempio. Ecco, questo è il polinomio di grado 5, la riga 5 è 1, 2, 2, la riga 4 è 1, 2, 1. Se vado a costruire, vedete, questo determinante è nullo, quindi qua ho 0, e qua se calcolo questo determinante, e qua ho 1. Vedete, questa riga non è tutta nulla, ma il primo elemento si è annullato, il primo coefficiente. Potrebbero essere più di 1 gli elementi. Bene, al posto di questa riga 3 sostituisco la riga 3'. Come è ottenuta la riga 3'? È ottenuta dalla riga 3, è scritto qua, vedete, la 3' è meno 1, 1, perché si somma alla riga 3. La riga che si ottiene, prendendo la riga 3 stessa, eliminando lo 0 e scalando di 1 la posizione, moltiplicando, quindi facendo la somma di questa riga, 0, 1, con la riga stessa scalata, quindi 1, e mettendo qua uno 0, perché qua è come se ci fosse uno 0, dove, quindi

devo fare la somma tra questa riga, la riga stessa scalata, moltiplicata per meno 1 al numero di scalature, quindi che equivale a dire al numero di zeri che si sono generati in quella riga. In questo caso è 1, quindi questa riga è ottenuta sommando a 0, 1, 1, 0, dove però ho cambiato di segno alla riga che sommo e quindi sommandogli meno 1, 0 e quindi ottengo meno 1, 1. Se adesso fatta questa sostituzione, continuo a costruire la tabella, conto le variazioni di segno, le variazioni di segno mi dicono quanti sono gli zeri a parte reale positiva. Quindi in questo caso qua ho due zeri a parte reale positiva. Va bene? Quindi questo è il modo in cui si supera la prima patologia e avrò poi le informazioni andando sempre a contare le variazioni di segno sulla prima colonna. Seconda caso singolare, quando si annulla una riga. Una riga che si annulla è necessariamente una riga di ordine dispari che si sussegue, che è seguente in ordine decrescente, a due righe dispari e pari che hanno la stessa lunghezza e che sono proporzionali, perché devono essere zero tutti gli elementi. Bene, se questo accade, questo vuol dire che il polinomio dato è il prodotto di due polinomi, P1 e P2. Il polinomio P1 è un polinomio che ha grado pari all'indice pari della riga che precede la riga che si è annullata e caratterizzato dalla presenza di potenze soltanto pari di lambda. E nella fattispecie, in questo caso, il polinomio sarà 1 per s alla quarta più 3 per s alla seconda più 1 costante. E un altro polinomio, P2, le informazioni sulla parte reale degli zeri del polinomio P2 sono quelle contenute nella prima colonna, della tabella fino ad allora costruita. Questo era un polinomio di grado 5, quindi è il prodotto di due polinomi. Uno di grado 1, che ha 1, 0 a parte reale negativa, perché la prima colonna costruita fino a questo punto non ha variazioni di segno, e un altro polinomio, che è il polinomio che vi ho detto, s alla quarta più 3 alla s alla seconda più 1. Bene, la tabella la si può continuare sostituendo alla riga che si annulla la riga che si ottiene considerando i coefficienti del polinomio derivato. In questo caso questo è s alla quarta, quindi viene 4s alla terza più 3s alla seconda, quindi 4s alla terza, 6s alla seconda. Quindi metto qua 4, 6, posso mettere anche 2, 3, eccetera. E poi continuo e posso continuare la costruzione della tabella e posso decidere. Attenzione, in questo caso, andiamo un momento sul tablet, in questo caso si può dimostrare che il polinomio, diciamo P2 che vi ho detto, perché vi ho detto che il polinomio P di lambda, in questo caso P di lambda, è uguale al polinomio, al prodotto di due polinomi, P1 e P2. Bene, questo polinomio, abbiamo detto il polinomio P1, mi sembra, scusate, che è un polinomio che ha potenze soltanto pari in lambda, gli zeri di questo polinomio sono collocati nel piano complesso in modo simmetrico rispetto ad ambo gli assi. Che cosa vuol dire? Vuol dire che se il polinomio ha grado 4, per esempio, come era il caso dell'esempio, i quattro zeri devono essere collocati ai vertici di un rettangolo, perché ci vuole la simmetria rispetto all'asse immaginario ma anche rispetto all'asse reale. E quindi sicuramente non possiamo avere stabilità asintotica, perché gli zeri non potranno essere simultaneamente simmetrici rispetto ad ambo gli assi, essendo nella parte sinistra del piano complesso. Quindi questa è la situazione, P1, P2, P2
a grado pari con le sole potenze di ordine pari, gli zeri di P2 hanno una simmetria quadrantale. Non si ha stabilità asintotica, al più stabilità semplice.

basti pensare alla famosa donazione di Costantino alla Chiesa romana, smascherata poi in epoca umanistica da Lorenzo Valla. Vediamo adesso alcuni esempi di falsificazioni nel mondo bizantino. Una premessa. A Bisanzio non è sempre facile distinguere nettamente fra libri, testi letterari, opere retoriche da un lato e documenti veri e propri dall'altro. Entrambe le tipologie coesistevano talvolta in un medesimo manoscritto o erano custodite nel medesimo luogo. Un esempio classico, sono i manoscritti che tramandano gli atti dei concili. Molto spesso questi manoscritti sono corredati di appendici, ad esempio decreti composti da retori professionisti o antologie di testi, ad esempio tratti dalle omelie dei padri della Chiesa, che servono come sostegno teologico-dottrinale alle decisioni, ai canoni conciliari. Un esempio invece in cui documenti e libri erano conservati nel medesimo luogo è rappresentato proprio dalla Cancelleria del Patriarcato, nella cosiddetta Tomaites, un edificio che secondo le recenti ricostruzioni archeologiche si trovava a sud-ovest della Chiesa della Santa Sofia, e qui probabilmente l'edificio è antecedente. E qui erano conservati insieme sia documenti che libri di contenuto vario letterario. In ambito documentario, la persistenza dell'uso della forma rotolo non è soltanto il risultato di un conservatorismo formale. Abbiamo visto nella precedente lezione come uno degli ambiti in cui la forma rotolo perdura è proprio quello documentario, ma vi era anche un motivo specifico in questo caso, al di là del conservatorismo proprio di certi contesti. Rispetto ai codici, i rotoli erano più difficili da falsificare in virtù della particolare disposizione della scrittura. È chiaro perché in un rotolo nel quale il testo era scritto in un'unica grande colonna, qualsiasi aggiunta o cancellazione sarebbe stata evidente. Al contrario, in un codice era molto più facile strappare un foglio, aggiungere un foglio, lo stesso con un fascicolo intero. Per lo stesso motivo, le scritture documentarie, quindi le scritture tipiche dei documenti, spesso mostrano svolazzi elaborati o altri elementi peculiari, come le abbreviazioni, che sono chiaramente, avevano lo scopo di essere difficilmente riproducibili, imitabili. Le falsificazioni di testi non erano inusuali. Qua abbiamo un esempio celeberrimo tratto dalla vita di Sant'Ignazio di un agiografo noto come Niceta David Paflagone del X secolo. Niceta David Paflagone tesse l'elogio di Ignazio, il patriarca rivale di Fozio, e invece fa di Fozio, fornisce di Fozio un pessimo ritratto. Addirittura, come potete leggere in questo brano, Niceta David Paflagone accusa Fozio di aver non soltanto inventato una storia per nobilitare le origini, le ascendenze di Basilio I, l'imperatore capostipite della dinastia Macedone, che era salito al potere con la violenza, uccidendo il predecessore, ovvero appunto Michele III, ma cerca di graziarsi l'imperatore nobilitando le sue origini, quindi si inventa una genealogia secondo la quale Basilio I sarebbe stato imparentato addirittura con Tiridate III, re di Armenia, il quale fu il primo sovrano armeno a convertirsi al cristianesimo. E inoltre, che cosa fa Fozio? Questa storia inventata la trascrive su antichissimi fogli di papiro in caratteri alessandrini, cercando di imitare il più possibile quell'antiquato stile di scrittura. E vi aggiunse anche piatti antichissimi che aveva sottratto un libro vetusto e da lì lo deposita nella grande biblioteca del palazzo. Veniamo agli spunti di riflessione. È possibile stabilire una distinzione netta fra opere letterarie e documentarie?

documenti a Bisanzio? Per quale motivo la forma libraria del rotolo persiste così a lungo in ambito di produzione documentaria? Conosciamo episodi di falsificazione di documenti nel Medioevo bizantino? Quali potevano essere i motivi per falsificare un testo? Veniamo dunque al terzo e ultimo argomento, usi particolari del libro a Bisanzio. Adesso andremo a vedere degli usi appunto particolari del libro che paradossalmente non sempre ne presuppongono la lettura o la conoscenza del contenuto. Innanzitutto a Bisanzio il libro poteva svolgere alcune funzioni aliene alle attuali o comuni pratiche di lettura. Una pratica comune era quella della lettura mediata, la lettura ad alta voce per un pubblico. Altre pratiche utilizzano il libro come un oggetto dotato di un intrinseco valore simbolico. Per quanto riguarda la lettura mediata, si ha un presupposto da chiarire. Nelle società medievali il concetto di elevata cultura non è necessariamente connesso alla cosiddetta literacy, ovvero la capacità di leggere e scrivere. Un aristocratico poteva essere colto, pur non sapendo leggere e scrivere o farlo adeguatamente, semplicemente perché aveva la possibilità di ascoltare la lettura di numerosi, autori, antichi, perché c'era qualcuno che leggeva per loro. È un caso emblematico quello della firma apposta su questo manoscritto, il Parisinus Graecus 384 del XII secolo, contenente il documento di fondazione del convento femminile intitolato alla Theotokos Chicharitomeni, piena di grazia, un convento femminile fondato proprio dalla Vasilissa, l'imperatrice Irene Ducena, moglie di Alessio I Comneno. Nonostante si tratti di un importantissimo personaggio femminile, una donna appunto di cultura, fondatrice di un monastero, qui è apposta la sua firma e i caratteri, la sua scrittura, la sua firma tradisce un certo imbarazzo, nella, scrittura. Qui leggiamo Irini en Christo to Theopisti Vasilissa Romeon, imperatrice appunto dei Romei, cioè dei Romani d'Oriente, i Zucchena. Vediamo altri usi peculiari del libro a Bisanzio. Dall'epoca tardoantica è attestato l'uso di indossare i Vangeli intorno al collo in funzione di filatteri, cioè di oggetti che proteggono chi li indossa. Giovanni Crisostomo, in un passaggio della Omelia sulle statue, ricorda proprio come donne e bambini indossassero i Vangeli in qualità di grande protezione, di filatterio, dovunque si andassero, intorno al collo venivano indossati. Qui abbiamo alcuni esempi di fogli membranacei contenenti un passaggio del Padre Nostro, o come nelle immagini che vedete, alcuni versetti del Salmo, probabilmente erano indossati come filatteri. Qui abbiamo invece un importante rotolo, un rotolo amuleto della seconda metà del XIV secolo, prodotto probabilmente a Trebisonda, che contiene una serie di testi, i Vangeli, il Credo Niceno, i Salmi, Epistola di Abgar, invocazioni ai santi, suppliche e incantesimi, fra l'altro anche in arabo, perché è un rotolo bilingue. E poi chiaramente anche delle illustrazioni. Questo rotolo aveva sicuramente il compito di proteggere il suo possessore. Chiaramente questo uso dei rotoli amuleto è diffuso anche in altre culture e comunità linguistiche, come quella armena, quella etiopica, anche quella slava, addirittura questo rotolo risale al XVIII secolo. Queste sono quindi pratiche cultuali, anche un po' superstiziose, che perdurano anche in epoca moderna. Qui abbiamo un esempio di libro reliquiario.
Cosa sono i libri reliquiari? Sono dei libri che hanno, diciamo, sono ritenuti avere poteri taumaturgici, miracolosi, o perché si ritiene siano stati scritti da santi, quindi autografi appunto di personaggi celebrati come santi, oppure perché sono entrati in contatto con un santo, con il corpo di un santo. Questo è un celebre manoscritto, il Parisinus Graecus 437 del IX secolo, che contiene il cosiddetto corpus areopagitico, un corpus di opere di contenuto filosofico neoplatonico, redatto probabilmente nel VI secolo, attribuito a Dionigi l'Areopagita, ovvero un personaggio menzionato negli Atti degli Apostoli come discepolo di San Paolo. Questo manoscritto, il Parisinus Graecus 437, fu inviato nell'827 in dono dall'imperatore bizantino Michele II a Ludovico il Pio, re dei Franchi. È interessante questo manoscritto perché il Duino, che era il cappellano di appunto Ludovico il Pio e abate dell'abbazia di Saint-Denis, scrisse proprio una vita di San Dionigi di Francia, ovvero abate o vescovo di Lutezia, e in questo scritto il Duino finiva con l'identificare in maniera del tutto anacronistica Dionigi di Parigi con il Dionigi l'Areopagita degli Atti degli Apostoli. Questo che cosa provocò? Quando arrivò chiaramente questo codice, questo manoscritto in Francia come dono per Ludovico il Pio, forse perché i bizantini spacciarono, non si sa, il manoscritto come autografo dello stesso Dionigi l'Areopagita, il manoscritto fu accolto con una processione straordinaria alla quale parteciparono anche persone ammalate e molte di queste addirittura guarirono semplicemente contemplando il libro, il manoscritto di cui stiamo parlando, anche perché il contenuto era per la maggior parte per la maggior parte delle persone incomprensibile, essendo scritto in greco. Inoltre, i libri servono anche per evocare o scacciare i demoni. Ce lo racconta Niceta Coniata, celebre storico bizantino delle crociate, nella sua storia a proposito del regno di Manuele I Comneno. Qui racconta la storia di Aronne Isacco, interprete e mago di corte, il quale praticamente stava sfogliando proprio un libro di Salomone, Vivlon Salomonteion, un libro che quando viene aperto e consultato evoca la presenza di legioni di demoni. Quindi i libri a Bisanzio possono essere anche utilizzati semplicemente aprendoli e sfogliandoli per evocare demoni. Questo invece è un esempio di libro utilizzato per allontanare, tenere lontani i demoni. Si tratta di sei fogli membranacei cuciti fra loro che contengono quattro testi, di cui due risalenti all'epoca bizantina. È un rotolo conservato a Vienna, e la segnatura è Vindobonensis Supplementum Graecum 116. È un libro di età post-bizantina, è stato realizzato, prodotto nel XVI secolo, ma sono interessanti due testi, come dicevo, di epoca bizantina. Uno sul Mandilion, ossia questo telo sul quale si sarebbe diciamo, manifestata l'immagine del volto di Cristo, un'immagine achiropita, quindi non fatta da mano umana, inizialmente conservato ad Edessa, poi giunto a Costantinopoli, di questo telo, chiaramente un telo sacro, venerato, se ne sono perse le tracce poi dal 1204, quando i latini occuparono Costantinopoli. Per alcuni studiosi il telo coincide con la Sindone che è conservata a Torino. L'altro testo invece di età bizantina ricorda la battaglia fra l'arcangelo Michele e il demone Gilu.
Ora, questo rotolo era destinato alla

protezione di un tale Antonio e della sua famiglia. Sono esplicitamente nominati nel rotolo. Gilu è un demone che era noto per perseguitare e uccidere i neonati, i testi sono seguiti poi da una lista di maghi e di esorcismi. È interessante il fatto che nel testo che racconta la battaglia tra appunto l'arcangelo e Gilu venga costretto a pronunciare tutti i suoi nomi, e il fatto che i nomi del demone venissero messi per iscritto permetteva di tenere lontano, di impedire l'accesso a Gilu nel luogo in cui il rotolo era conservato. I libri, diciamo, potevano essere anche mangiati. Ora, al di là della pratica della grafofagia, che è molto diffusa in diverse culture del bacino del Mediterraneo, qua parliamo di una immagine, di una metafora molto comune nella letteratura bizantina, che aveva due fondamenti scritturistici, l'Apocalisse e il libro di Ezechiele. Come vedete da questa miniatura, diciamo, l'ingestione del rotolo in particolare, in qualche modo provocava, permetteva proprio l'acquisizione della ispirazione autoriale, come accade in questa visione di Romano il Melodo, etnografo bizantino del VI secolo, dove il dono, il carisma della composizione degli inni e del canto gli deriva proprio da una visione in cui la Vergine accosta alla sua bocca un rotolo. I libri, infine, sono anche oggetti rituali. Alcuni tipi di manoscritti bizantini, soprattutto gli evangeliari, erano destinati anche al semplice uso visuale nel contesto liturgico. Essi assolvevano a funzioni simboliche e cerimoniali. Il Vangelo non era solo il pilastro dell'ortodossia, ma anche una delle manifestazioni tangibili fisiche del Logos incarnato di Cristo. Il Vangelo, infatti, era considerato tipos, ovvero immagine di Cristo. Veniamo agli spunti di riflessione. Cosa si intende con lettura mediata? A Bisanzio, alfabetizzazione e possesso di una cultura elevata sono sempre complementari? Cosa sono i libri filatteri e i rotoli a muleto? Questi ultimi rappresentano un fenomeno esclusivo del mondo greco-bizantino e del Medioevo? Cosa sono i libri reliquiario? Quali sono gli altri usi del libro nel mondo bizantino che non ne implicavano la lettura? Da dove nasce l'immagine dell'ingestione del libro e quale valore simbolico assume nella cultura bizantina? Cosa si intende quando si parla di libro come oggetto rituale? Riepiloghiamo adesso gli spunti di riflessione. Chi è Fozio e perché è importante per la storia ecclesiastica bizantina? Cosa si intende con iconoclasti e con oduli? Qual è l'importanza di Fozio rispetto invece alla preservazione della cultura antica e bizantina? Cosa si intende quando si parla di filioque? Cos'è la biblioteca di Fozio e come fu composta? Perché la biblioteca fu riscoperta soprattutto nel Cinquecento? È possibile stabilire una distinzione netta fra opere letterarie e documenti a Bisanzio? Per quale motivo la forma libraria del rotolo persiste così a lungo in ambito di produzione documentaria? Conosciamo episodi di falsificazione di documenti nel Medioevo bizantino? Quali potevano essere i motivi per falsificare un testo? Cosa si intende con lettura mediata? A Bisanzio, alfabetizzazione e possesso di una cultura elevata sono sempre complementari? Cosa sono i libri filatteri e i rotoli a muleto? Questi ultimi rappresentano un fenomeno esclusivo del mondo greco-bizantino e del Medioevo? Cosa sono i libri reliquiario? Quali sono gli altri usi del libro nel mondo bizantino che non ne implicavano la lettura? Da dove nasce l'immagine dell'ingestione del libro e quale valore simbolico assume nella cultura bizantina?
Cosa si intende quando si parla di libro come oggetto rituale? Siamo giunti alla conclusione di questa lezione, vi ringrazio per l'attenzione e vi ricordo come di consueto, vi invito a consultare la pagina web dell'insegnamento per trovare ulteriori indicazioni, sussidi per lo studio e indicazioni bibliografiche. Alla prossima lezione.

0: Uni Nettuno è ancora la numero uno in Italia secondo l'Anvur, prima tra le telematiche, migliore anche di alcune università tradizionali. Scegli il meglio, iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uni Nettuno per costruire con successo il tuo futuro.
1: Ciao, sono Stefano Patron, ho 22 anni e sono un atleta della Nazionale Italiana di Ginnastica Artistica.
2: Mi chiamo Laura, ho 45 anni, gioco a pallavolo.
3: Sono Oreste Cavuto, e sono un giocatore di pallavolo, sono lo schiacciatore della Trentino Volley e della Nazionale Italiana di Pallavolo.
4: Sono Francesca Selva, sono un atleta professionista, per la precisione la mia disciplina è il ciclismo su pista.
1: Sono studente Uni Nettuno di Ingegneria Gestionale e Indirizzo Economico.
2: Mi sono iscritta psicologia.
4: Frequento la facoltà di scienze della comunicazione.
3: Con un 21 ho deciso di intraprendere un percorso di studi che è il corso di ingegneria civile. Ho scelto di studiare perché è una seconda via che mi do oltre alla carriera sportiva, perché sappiamo benissimo tutti che per quanto sia bella la nostra carriera, ma durerà poco.
2: Bisogna sempre pensare di avere un piano B, e il piano B può essere lo studio.
3: Una seconda strada, una seconda possibilità, una seconda opportunità che vada al di fuori dello sport.
1: Sono felice di aver scelto di studiare con Uni Nettuno perché mi sta dando la possibilità di conciliare al meglio sia la mia carriera agonistica sportiva sia quella fondamentale dello studio e carriera universitaria.
3: Sicuramente la carriera universitaria va portata di pari passo con quella sportiva.
2: Ho scelto Uni Nettuno perché mi dà la possibilità di poter studiare quando voglio, quindi poter conciliare la mia vita di studente, di lavoratore, di giocatrice di pallavolo e farlo dovunque.
4: In questo modo io, nonostante gli orari strani a cui mi trovi sui libri e i luoghi svariati in cui io mi metto a studiare, ho sempre tutto il materiale didattico a mia disposizione.
3: Con queste modalità che ci mette a disposizione l'Uni Nettuno, e se riesca nei tempi liberi dove non ci si allena ad aprire il computer, un tablet o semplicemente lo smartphone per seguire una lezione, per prendere degli appunti e per preparare anche gli esami.
1: Quando avrò terminato il mio percorso triennale con Uni Nettuno sono deciso a continuare anche con il percorso magistrale sempre in ingegneria gestionale, continuando sempre a studiare con Uni Nettuno perché mi sta dando la possibilità di perseguire la mia passione sportiva nella ginnastica artistica, ma anche di crearmi un futuro, solido e la possibilità di scegliere un giorno un lavoro che mi piaccia e che mi dia molte soddisfazioni. Il mio consiglio per tutti quei giovani atleti che si trovano ad un certo punto della loro carriera agonistica come ad un bivio tra la scelta universitaria e il proseguimento della loro carriera sportiva, io dico solo che anche grazie alla mia esperienza ho capito che se si vuole veramente raggiungere i propri obiettivi mettendoci tutta la passione che si ha e facendo numerosi sacrifici, è possibile perseguire entrambe le cose senza rinunciare ai propri sogni.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa video lezione dedicata al rapporto tra scrittura e intelligenza artificiale generativa e in particolare ai principi in base ai quali utilizzare l'intelligenza artificiale generativa per produrre contenuti scritti. Gli argomenti che affronteremo saranno presupposti per un buon uso dell'intelligenza artificiale generativa. Principi di prompt design per contenuti scritti. Come ottenere testi migliori. Partiamo dai presupposti per un buon uso dell'IA. Tutto quello che abbiamo detto a proposito della natura e del funzionamento dell'intelligenza artificiale generativa e dei rischi, delle opportunità che il suo impiego può avere, sia in generale sia nella produzione di testi scritti, ci deve spingere a mettere dei paletti, ad avere dei punti fermi, sia in termini di presupposti per evitare di incorrere in errori o in problemi, sia in termini di principi. Per quanto riguarda i presupposti, partiamo dal non utilizzarla quando non si deve. Esistono infatti strumenti sempre più raffinati e diffusi per individuare testi prodotti in tutto o in parte dall'intelligenza artificiale. E, va detto, il primissimo contesto in cui spesso, quasi sempre, non è concesso utilizzare l'intelligenza artificiale generativa è quello universitario e ancor prima quello scolastico. E ha giusta ragione. Infatti, le procedure di rielaborazione scritta di informazioni, nozioni e l'esposizione per iscritto di idee sono delle operazioni fondamentali per lo sviluppo cognitivo, per l'acquisizione reale e profonda di nuove conoscenze. E dunque c'è una discussione aperta in seno alle istituzioni scolastiche e universitarie riguardo all'impiego dell'intelligenza artificiale generativa, in particolare per la produzione di testi scritti, che possono essere tesine, tesi, elaborati d'esame di vario tipo. E ci sono diverse strategie che i docenti possono adottare per fare in modo che gli studenti e le studentesse non siano nelle condizioni di poter utilizzare, di poter in realtà poi delegare molto spesso in modo poco consapevole, ingenuo e infantile all'intelligenza artificiale generativa la produzione di un elaborato. Innanzitutto abbiamo a disposizione dei servizi come GPT-0, che consentono di individuare testo prodotto dall'intelligenza artificiale generativa. Si tratta di un servizio utilizzato da molti giornali, molte testate giornalistiche di prim'ordine e anche da televisioni, per esempio, la CNN, per dirne una. E, è un servizio molto potente, è accurato, sempre aggiornato, che dunque consente a chi ne fruisce di individuare alcuni meccanismi di produzione testuale tipici dell'intelligenza artificiale generativa. Quindi possiamo dire che sfrutta il funzionamento che sappiamo essere probabilistico per individuare il frutto dell'applicazione di questi stessi principi che sono alla base dell'intelligenza artificiale generativa. Oltre a uno strumento come questo, esistono molti strumenti antiplagio che sono stati poi integrati da funzionalità in grado di riconoscere il testo prodotto dall'intelligenza artificiale generativa. Qui, per esempio, c'è Turnitin, il quale professa di salvaguardare l'integrità accademica grazie a una soluzione di rilevamento della scrittura IA sviluppata per supportare gli insegnanti. Si tratta anche in questo caso di uno strumento molto potente e molto aggiornato, molto attendibile. Dunque, a maggior ragione,
non ricorrere a scorciatoie che, soprattutto in ambito formativo, possono risultare controproducenti per l'acquisizione di informazioni, di nuove sapere, di conoscenze, ma soprattutto per non incorrere in situazioni spiacevoli e anche infrazioni vere e proprie dei vari regolamenti scolastici o universitari, è importante non utilizzare l'intelligenza artificiale generativa quando non si può, quando si sa che non è ammesso utilizzarla. Fermo restando che esisteranno certamente delle sperimentazioni, degli insegnamenti, dei docenti che lavoreranno e inviteranno ad utilizzare a determinate condizioni, in determinati contesti, in determinate situazioni, questi strumenti comunque molto potenti. Inoltre, non bisogna illudersi di poter delegare. Il rischio è di ottenere testi stereotipati nell'espressione, nella struttura, nel contenuto, sfocati, incoerenti con il proprio stile o tono di voce, poco adeguati e dunque non efficaci. In questa slide troviamo evidentemente molti riferimenti ad argomenti che abbiamo affrontato a proposito della scrittura. La nozione di stile, di tono di voce, di adeguatezza, di efficacia, di struttura, contenuto ed espressione. Ci siamo soffermati sul significato di queste parole. E allora dobbiamo mantenere un atteggiamento vigile, consapevole, ma io direi anche maturo nei confronti di questo strumento. Non dobbiamo illuderci di poterci adagiare completamente, perché questo certamente ci costringerà ad offrire il fianco a critiche, ad errori, ci metterà nelle condizioni di essere tacciati di scorrettezza e anche di commettere dei veri e propri errori di contenuto. Ma anche se questo non dovesse succedere, è molto probabile che il testo prodotto in modo ingenuo, senza i giusti accorgimenti da parte dell'uomo, prodotti dall'intelligenza artificiale generativa, presentino delle caratteristiche fin troppo abusate da più di un punto di vista. Abbiamo avuto modo di dire che l'intelligenza artificiale generativa funziona in modo probabilistico, funziona per distribuzione di probabilità. Questo vuol dire che sulla base di alcune istruzioni potrebbe offrire dei risultati tra quelli più comuni rispetto a quello che stiamo chiedendo. E più comuni vuol dire anche, banalmente, che impiegano parole più comuni. Costruzioni sintattiche più comuni, strutture in termini di organizzazione del contenuto più comuni, più diffusi. E poi, allo stesso tempo, dal punto di vista puramente contenutistico, potrebbero esserci delle idee fin troppo note, già conosciute, abusate, che naturalmente farebbero perdere di originalità al nostro testo. Dunque, dobbiamo affinare le proprie competenze linguistiche e metalinguistiche. Solo in questo modo è possibile portare e in certi casi spingere l'IA a produrre quello che si vuole, come lo si vuole. Utilizzare dunque l'intelligenza artificiale generativa per scrivere è anche uno stimolo per approfondire tutto ciò che conosciamo sulla scrittura, anche dal punto di vista definitorio. Dunque riuscire ad usare la lingua per parlare della lingua, riuscire a descrivere il testo che abbiamo bisogno di ottenere e riuscire a descrivere le caratteristiche linguistiche del testo che vogliamo ottenere. Tutto questo anche perché spesso non è facile, come sembra, ottenere un testo che ci soddisfi, che possa rispettare quei criteri di correttezza, adeguatezza ed efficacia a cui abbiamo fatto più volte riferimento. E quindi non solo dobbiamo accompagnare l'IA a produrre ciò che
vogliamo come lo vogliamo, ma in certi casi c'è da insistere. Dobbiamo proporre degli accorgimenti, delle riscritture, delle rielaborazioni e dobbiamo quindi essere via via sempre più capaci di descrivere ciò che vogliamo, in modo esaustivo, puntuale, inserendo anche tutta una serie di informazioni che di solito noi diamo per scontate quando siamo noi in prima persona a produrre il testo. Dobbiamo quindi dare istruzioni chiare, dettagliate e replicabili all'IA in modo che esse stesse in primis risultino efficaci. Le istruzioni sono a tutti gli effetti dei microtesti. Si tratta di testi, seppur piccoli, densi, sintetici ma esaustivi, molto dettagliati, chiari, precisi. E quindi se le nostre istruzioni in primis risultano efficaci, ci sono buone probabilità che il testo che verrà prodotto dall'intelligenza artificiale generativa sia altrettanto efficace o quantomeno necessiti di poche ulteriori revisioni. Queste istruzioni, tra l'altro, dovrebbero essere replicabili, perché è chiaro che dare istruzioni efficaci implica un certo sforzo da parte nostra e allora è logico cercare di ottimizzare il nostro impegno e il nostro sforzo per far sì che quelle istruzioni possano essere utilizzate anche in altre occasioni laddove dovesse servirci un testo simile o del tutto uguale ad uno già prodotto in precedenza. Spunto di riflessione. Quali sono i presupposti fondamentali per fare un buon uso dell'intelligenza artificiale generativa? E passiamo ora ai principi di prompt design per contenuti scritti. Finora ho parlato di istruzioni. Dobbiamo dire che nel linguaggio dell'informatica si parla piuttosto di prompt. L'espressione prompt è tutto sommato un sinonimo quasi perfetto e quindi la traduzione quasi perfetta di istruzione. E possiamo, e anzi dobbiamo riflettere sul modo in cui noi diamo istruzioni all'intelligenza artificiale generativa. E in particolare esistono dei principi da seguire per dar vita a istruzioni, abbiamo detto, efficaci, in particolare ancora di più per quanto riguarda la produzione di testi scritti. Partiamo dal definire un prompt, al di là della corrispondenza con il termine istruzione. Possiamo dire che un prompt è un testo in linguaggio naturale che richiede all'IA generativa di eseguire un'attività specifica. Questa è dunque una definizione generale e trasversale che non riguarda solo la generazione di contenuto scritto. E dobbiamo anche dire che dar vita a delle istruzioni e dunque a dei prompt efficaci è un lavoro meno banale, decisamente meno banale di quello che può sembrare. E ormai si è diffusa una professione a tutti gli effetti che è quella del prompt designer, e cioè una persona specializzata e formata per riuscire a interloquire in modo proficuo con l'intelligenza artificiale. E infatti possiamo anche definire il prompt design a questo punto, e cioè l'attività di progettazione e realizzazione di prompt efficaci per dialogare proficuamente con l'intelligenza artificiale generativa e addestrarla a fornire output sempre più soddisfacenti. In questa definizione voglio sottolineare questa dimensione del processo, e cioè si apportano ulteriori modifiche alle istruzioni via via che si riesce a comprendere, a capire e che possiamo dire ci si comprende a vicenda, okay? Rispetto allo specifico compito, un compito che può essere anche settoriale, relativo ad un determinato contesto, ad un determinato ambito e dunque riuscire a maturare un'esperienza tale da replicare, come dicevo, i prompt così generati
declinarli poi nei diversi contesti in modo molto rapido e efficace. Si tratta quindi di ottimizzare il lavoro di generazione dei testi, di produzione dei testi, facendo però tesoro di tutte le nozioni linguistiche, testuali che abbiamo visto, riuscendo ad applicarle e mantenendo un alto grado di consapevolezza e di spirito critico. Ed è dunque evidente che un prop designer è un professionista o una professionista in possesso di competenze prettamente umanistiche, innanzitutto, e in particolare linguistico-testuali. Vediamo ora i principi di prompt design per contenuti scritti. Partiamo dal primo: circoscrivere e definire l'argomento del testo in modo sintetico ma dettagliato. Esempio: scrivere a proposito della cucina vegana gourmet. Mettere a fuoco l'argomento è un'operazione che noi facciamo quotidianamente. È un'operazione che ci costa fatica e che, se non conduciamo nel migliore dei modi, può portare poi a dei testi sbilenchi, a dei testi sfocati. Allo stesso modo, dobbiamo essere molto attenti e molto bravi anche a definire l'argomento del testo che vogliamo che l'intelligenza artificiale generativa produca per noi. Questa definizione dell'argomento deve anche essere sintetica, il più possibile sintetica. Questo vuol dire padroneggiare un lessico, magari anche specialistico, riuscire a utilizzare le parole esatte per riferirsi a quel particolare contenuto che può essere anche un contenuto tecnico. Inoltre, dobbiamo precisare sempre destinatario, contesto e obiettivo. È possibile anche chiedere aiuto alla stessa IA per individuare queste variabili. Quale può essere il target di un prodotto, che ha come caratteristiche, eccetera? Dunque, destinatario, contesto e obiettivo sono stati oggetto di ampie riflessioni da parte nostra. E se quando scriviamo siamo nelle condizioni, mi auguro, di dare un valore a queste tre variabili, quando dobbiamo chiedere all'IA di scrivere per noi, dobbiamo essere a maggior ragione consapevoli e in grado di descrivere nel dettaglio ognuna di queste variabili, dare quindi un valore preciso ad ognuna di queste tre variabili. La cosa interessante è eventualmente chiedere aiuto. Chiedere aiuto all'IA vuol dire in questo caso porre delle domande, quindi più che dare istruzioni, porre delle domande. E in particolare immaginiamo di voler proporre un prodotto o un servizio, abbiamo un'idea di target, di destinatario, ma chiediamo anche all'IA di darci qualche spunto. Dopodiché abbiamo da comunicare verso l'esterno, sui social, sul nostro blog, e quindi dobbiamo produrre dei testi, evidentemente a scopo in qualche modo promozionale. E a quel punto possiamo fare in modo che tutto ciò che abbiamo scoperto, acquisito a proposito del target, possa combaciare con ciò che riguarda invece il destinatario del nostro testo. La coerenza è fondamentale, lo sappiamo bene in comunicazione in generale, non solo nella scrittura. Questo implica riuscire a dare, a mantenere dei parametri fissi nelle nostre interazioni con l'intelligenza artificiale generativa. Andiamo avanti. Possiamo aggiungere, e anzi dobbiamo aggiungere tra le variabili da definire, l'emittente e il tipo di testo da generare. Sei un'azienda che fornisce servizi di, oppure sei un professionista che si occupa di. Sto dicendo che quando siamo noi a scrivere in prima persona, sappiamo per chi scriviamo, ma allo stesso tempo sappiamo a nome di chi scriviamo. Se stiamo scrivendo a nome di un'azienda, oppure se stiamo scrivendo in prima persona in quanto professionisti. Ma queste sono informazioni di contesto fondamentali che non possiamo dare per scontate e che quindi dobbiamo fornire all'intelligenza artificiale generativa. In particolare, gli esempi che vi ho proposto ci portano a riflettere sull'opportunità di utilizzare espressioni del tipo
Agisci o opera come se fossi. Dare un'indicazione di questo genere permette all'intelligenza artificiale generativa di collocarsi in un luogo, possiamo dire, del vastissimo bacino di dati che ha a disposizione, più coerente, più adeguato, più in linea con quello che poi dovrà scrivere. Quindi possiamo dire all'intelligenza di operare come se fosse un giornalista, un sportivo, un redattore, un insegnante, un professionista della comunicazione, eccetera. Possiamo quindi attribuire, dare valore a questa variabile che di solito invece diamo per scontata perché l'abbiamo già acquisita, la diamo per acquisita. Allo stesso tempo dobbiamo fare ricorso alle nostre competenze linguistiche per descrivere il tipo di testo. Abbiamo parlato per esempio di tipologie testuali, quali il testo informativo, regolativo, eccetera. Queste informazioni sono fondamentali e inoltre abbiamo anche ragionato su alcune occorrenze concrete di alcune tipologie testuali, per esempio la guida, che prevede tutta una serie di scelte espressive che in qualche modo l'intelligenza artificiale generativa potrebbe desumere da una descrizione della tipologia testuale generale. Quindi, ancora una volta, se noi quando scriviamo una guida sappiamo che si tratta di un testo regolativo, quando chiediamo di produrre un testo di questo genere, vale la pena descriverlo, indicarlo, utilizzando anche termini tutto sommato tecnici, termini che appartengono al lessico della linguistica. Inoltre dobbiamo definire in modo chiaro lo stile e il tono di voce che deve avere il nostro testo, utilizzando le parole giuste. Adotta uno stile, un tono brillante, professionale, ironico, serio e irriverente. Dunque è importante acquisire questo lessico, è importante saper definire ciò che ci troviamo di fronte, quindi è importante maturare uno spirito critico che si matura leggendo naturalmente e fruendo di testi professionali. In questo modo possiamo dare delle indicazioni precise, esatte, che corrispondono poi a quello che vorremmo ottenere, perché può esserci uno scollamento tra quello che intendiamo noi e quello che esprimiamo in modo magari maldestro, ingenuo, e il modo dunque con cui comunichiamo con l'intelligenza artificiale generativa. Il tono e lo stile sono delle variabili, come abbiamo voluto avuto modo di dire, dei tratti, degli elementi, meglio, molto importanti ai fini dell'efficacia di un testo. Possono sembrare accessori, ma soprattutto nell'ambito della scrittura professionale e dunque, per esempio, della scrittura aziendale, sono degli elementi che fanno la differenza e che contribuiscono a differenziare un contenuto e dunque un emittente, dunque un'azienda, da altri. È molto importante dunque che voi non sottovalutiate questi due parametri e che li indichiate nel modo più corretto e chiaro possibile all'intelligenza artificiale generativa. Dobbiamo poi riprodurre lo stile e il tono di voce di un testo fonte, se lo abbiamo a disposizione. Analizza questo testo e descrivine lo stile per punti. Ora scrivi può essere un testo di qualsiasi genere, con lo stesso stile e lo stesso tono di voce. Questa è più di una possibilità. Infatti è molto importante, abbiamo già avuto modo di dire, la coerenza comunicativa anche in termini di stile e di tono. Una delle difficoltà che per esempio hanno i neoredattori di una rivista o di un blog anche aziendale è quella di acquisire, introiettare lo stile e il tono di voce per riuscire a produrre dei testi che siano in linea con il tono di voce e lo stile riconoscibili che ha quella testata, quel

blog, eccetera. Allo stesso tempo, anche l'intelligenza artificiale generativa potrà fare fatica, perché noi in primis possiamo fare fatica a descrivere un certo tono e un certo stile. E allora possiamo proporre uno stralcio di testo particolarmente significativo all'intelligenza artificiale generativa, la quale può, invitata da noi, individuare i tratti che contraddistinguono dal punto di vista stilistico e del tono quel testo. Una volta che li avrà elencati, noi possiamo suggerirgli o suggerirle, se stiamo dando del lei all'intelligenza artificiale generativa, suggerirle di produrre un testo basandosi su quelle caratteristiche. Tra l'altro, la possibilità di elencare le caratteristiche, di far elencare le caratteristiche, ci permette anche eventualmente di aggiustare il tiro in un secondo momento. Se ci rendiamo conto che il testo che ha prodotto, basandosi su quelle indicazioni, non è esattamente in linea dal punto di vista del tono e dello stile, possiamo dire, in relazione ad uno dei punti che ci sembra non abbia rispettato, di aggiustare il tiro e di essere quindi magari più irriverente, più brillante, più asciutto, eccetera, eccetera. Inoltre è opportuno ricorrere a vincoli spaziali in termini di caratteri, parole, frasi, paragrafi. In questo modo si eviterà che il testo prodotto possa risultare verboso. L'essere prolissi è uno dei tratti che contraddistinguono, i testi prodotti dall'intelligenza artificiale generativa. Ci possono anche essere delle ripetizioni vere e proprie o delle ridondanze contenutistiche, quindi dei concetti espressi più volte, con parole magari in parte diverse. Questo elemento è certamente da considerare ed è un tratto che svaluta il testo. Per evitare che ciò avvenga, possiamo essere rigidi, perentori, nell'individuare un numero di parole, un numero di caratteri, un numero di frasi o un numero di paragrafi per il nostro testo. In questo modo possiamo scongiurare che il testo risulti eccessivamente verboso, ma ancora una volta è importante, per non dire fondamentale, che si riveda, si revisioni il testo, lo si asciughi, magari se necessario, e si evitino le ridondanze che risultano più spiacevoli e noiose. Dobbiamo poi specificare cosa non è necessario o opportuno che faccia. Magari deve evitare di ricorrere a determinati esempi, quindi evitando questi esempi, oppure deve scrivere senza utilizzare anglicismi. Sono solo due dei possibili esempi che possiamo proporre. D'altra parte, questo è un altro elemento che potrebbe contribuire a distinguere il nostro testo rispetto ad altri. Se immaginiamo nell'ambito del marketing, dell'economia, della moda, il ricorso a termini inglesi, ad anglicismi, come li abbiamo definiti, è piuttosto comune anche nella pubblicistica, nella produzione testuale rivolta all'esterno. Dobbiamo però considerare che potrebbe essere sensato evitare alcuni dei tratti più abusati, alcune delle soluzioni espressive, trite e ritrite, più che convenzionali, e allora indichiamo ciò che non deve fare, dal momento che possiamo in questo modo evitare che alcune distribuzioni probabilistiche che potrebbero portare all'adozione di alcune soluzioni espressive siano poi presenti massicciamente, in modo eccessivo, all'interno del nostro testo. E arriviamo agli spunti di riflessione. Cos'è un prompt e quali sono i principi da seguire per redigerne di efficaci in relazione alla produzione di contenuti scritti? È arrivato il momento di ragionare su come ottenere testi migliori. Quello che abbiamo appena visto è un vademecum, possiamo dire, di indicazioni, istruzioni e principi, appunto,
da declinare di volta in volta. Va anche detto che esistono delle liste di prompt già fatti, quindi liste che si possono scaricare pubblicamente e gratuitamente oppure acquisire dietro compenso. D'altra parte, queste soluzioni sono delle scorciatoie. Ricorrere a prompt già fatti può essere meno utile e anche più dispendioso di quanto non sembri. È importante nell'utilizzare questi strumenti non solo acquisire consapevolezza, ma affinare le nostre competenze e conoscenze. Quindi anche in quel caso si tratterebbe di una scorciatoia che da un lato può farci risparmiare tempo, ma non è garanzia di qualità, perché determinate strutture anche testuali che danno vita a determinati prompt possono non essere esattamente calzanti rispetto alle nostre esigenze. Necessiterebbero quindi certamente di una revisione, ma a quel punto è molto più proficuo, utile e anche formativo costruire i propri prompt. Seguiti tutti i principi che abbiamo visto, è opportuno chiedersi come migliorare i propri testi in modo più generale. Innanzitutto, utilizzando l'IA per generare idee, può aiutare a pensare a cose a cui non si era pensato in una sorta di brainstorming dialogico. Ad esempio, dimmi tre aneddoti poco noti a proposito di, che so, Steve Jobs. Vogliamo scrivere un articolo dedicato alla vita di Steve Jobs. E allora ci saranno certamente degli eventi che si ritrovano in moltissime pubblicazioni, ma allo stesso tempo potrebbero esserci delle informazioni meno note. Attenzione però, perché potrebbe ricadere l'IA nell'allucinazione di dati. Quindi dobbiamo essere sempre in grado e nelle condizioni di verificare quelle informazioni. E abbiamo detto che nella fase di pianificazione l'IA ci può consentire di far emergere ulteriori idee. Non sempre quelle che ci propone sono idee originali, giustamente, per come funziona, ormai dovrebbe essere chiaro, ma le idee che ci propone e che ci aggancia, possiamo dire, che aggancia una dopo l'altra, possono permetterci di far generare ulteriori collegamenti inaspettati e di giungere autonomamente, ma con il suo aiuto, ad un risultato in termini di generazione di idee, qualche spunto, a qualche informazione decisamente più originale. E dunque è certamente un buon modo questo di utilizzare, direi quasi in modo paritetico, l'intelligenza artificiale. Non a caso parlo di brainstorming dialogico. Inoltre possiamo utilizzare l'IA per ottenere testi migliori riassumendo testi, ma facendoli in modo vincolato e strutturato. Ad esempio, sintetizza questo testo in 300 parole, 5 punti, una tabella. Ancora una volta, fornire dei vincoli migliora il risultato dell'intelligenza artificiale generativa e, tra l'altro, ci permette anche di migliorare il prodotto finale, migliorare quindi quello che scriveremo noi a partire da quello che ci proporrà. Se abbiamo detto che possiamo ottenere dei materiali grezzi a partire dai quali produrre poi testi di vario genere, dobbiamo anche dire che spingere l'IA a fornire dei risultati strutturati, per esempio in tabelle o in bullet point, quindi in punti, o in un numero di parole piuttosto basso, aumenta la densità e aumenta anche la precisione. Aumenta la precisione sia lato IA sia lato nostro, cioè avere dei contenuti che sono stati estrapolati da un testo magari anche piuttosto verboso, prolisso, ridondante, ed averli organizzati sotto forma di punti o di tabella
è chiaro che potenzia le nostre capacità di messa a

fuoco. Possiamo essere dunque più acuti, sia in termini di sguardo, sia in termini poi di produzione testuale. Possiamo ottenere testi

possiamo ottenere questo risultato spingendola in modo, esortandola a tutti gli effetti, esprimendoci per iscritto in questi termini. Ma possiamo anche farlo intervenendo su una variabile fondamentale che si definisce temperatura. Possiamo dunque intervenire sulla temperatura, ossia il parametro che spinge l'IA a fornire risultati più conservativi o più creativi. A seconda degli strumenti, quindi ChatGPT, Copilot, Gemini, nelle impostazioni è possibile indicare un valore tra 0 e 1. Il valore 0 è un valore secondo il quale l'IA fornisce dei risultati pressoché deterministici, quindi batte dal punto di vista probabilistico, come ho avuto modo di dire, delle strade già battute, già percorse. Questo naturalmente è funzionale in termini di accuratezza, è molto utile se dobbiamo scrivere testi rigorosi. D'altra parte, i testi potrebbero risultare stucchevoli, già sentiti, triti e ritriti. E allora possiamo ragionare sull'opportunità di muoverci su questa scala, dunque da 0 a 1, e muoverci verso l'1. Attenzione però che più ci muoviamo, ci avviciniamo all'1, più il risultato delle produzioni testuali sarà meno conservativo, quindi inusuale, possiamo dire creativo, ma rischioso, perché aumenta anche la possibilità dell'allucinazione dei dati, del fenomeno dell'allucinazione dei dati, e aumenta la possibilità che ci siano informazioni del tutto scorrette all'interno dei nostri testi. Potrebbe essere sensato situarsi più o meno al centro di questa scala, ma soprattutto tarare la temperatura in relazione al compito e al contesto. In alcuni contesti particolarmente formali e rigidi è giusto che la temperatura della nostra IA sia piuttosto bassa. In altri invece, o per esempio se la utilizziamo per lo più per ottenere degli spunti, quindi per potenziare il nostro processo di scrittura, in particolare la fase di pianificazione, possiamo tenere una temperatura molto alta per ottenere degli spunti piuttosto creativi. A partire da quegli spunti poi dovremo ritarare eventualmente la nostra IA oppure scrivere di nostro pugno un testo. Inoltre possiamo interpellare la stessa IA per migliorare il testo. Ad esempio, possiamo chiedere: fammi 5 domande sul compito affinché tu lo comprenda meglio, oppure quali informazioni aggiuntive potrebbero migliorare il testo che hai prodotto? Ecco, questo è un altro uso, possiamo dire, dell'IA che presuppone un approccio paritetico. Non dobbiamo delegare, affidarci ciecamente all'intelligenza artificiale, ma allo stesso tempo dobbiamo o possiamo concepirla come un aiuto, come un sostegno per processi che restano puramente personali. E quindi possiamo interloquire come se avessimo di fronte una persona in grado di avere un più o meno relativo, più o meno acuto spirito critico. E a quel punto, a partire da quello che ci offrirà come soluzioni, noi potremmo ulteriormente ragionare su alcuni dei punti che ci ha proposto e magari chiedere di integrare alcune informazioni proprio sulla base di quello che ci avrà proposto. Non sempre le migliorie sono migliorie particolarmente originali. D'altra parte, è più importante il percorso, il processo, che il punto di arrivo. Quello che ci proporrà potrebbe farci accendere una lampadina. E quindi potremmo essere poi noi a far fare un ulteriore salto di qualità al testo. Possiamo inoltre dare istruzioni in inglese, ottenendo un testo in inglese e poi chiedendo alla stessa IA di tradurlo in italiano. Perché questo? Perché se ci pensiamo, la stragrande maggioranza dei contenuti sul web su cui è stata addestrata l'intelligenza artificiale generativa è in inglese. E allora, proporre delle istruzioni magari in inglese mette nelle condizioni l'intelligenza artificiale di attingere a una mole di dati diversa e anche a caratteristiche, testi, informazioni

e documenti con caratteristiche diverse da quelle tipicamente italiane, per fare un esempio. Dopodiché avremo di fronte un testo in inglese, ma la traduzione è certamente uno dei compiti, una delle operazioni che riesce meglio all'intelligenza artificiale generativa. Quindi non ci preoccupiamo, possiamo non preoccuparci di questo aspetto e possiamo proprio chiedere all'intelligenza artificiale generativa di tradurre il testo che ha prodotto in italiano. Detto questo, la fase di revisione risulterà ancora più importante perché non è difficile che ci siano delle sbavature, soprattutto in termini di stile e tono di voce, che vanno quindi tarati. Non dobbiamo poi preoccuparci della lunghezza delle istruzioni. Ho dato molte indicazioni, molti principi e non tutte queste istruzioni possono essere date simultaneamente, magari, o non ci viene in mente di fornirle direttamente in un unico prompt. D'altra parte, possiamo invece ragionare su condensare quante più informazioni per partire già da una bozza buona, se non soddisfacente, comunque promettente. Questo però ci porta a riflettere sulla lunghezza delle istruzioni. Dobbiamo considerare che se scriviamo in modo chiaro, sintetico e dunque denso, e se non stiamo aggiungendo nessun dettaglio fuorviante, anche un'istruzione, un prompt, come l'abbiamo definita, piuttosto lunga e articolata, può dare dei risultati ottimi, soddisfacenti, piuttosto che spezzettare in tantissime istruzioni, creando poi una chat molto lunga e articolata, che questa sì può generare poi effetti indesiderati. Per esempio, il testo finale potrebbe risultare sfocato o alcuni aspetti precedenti che aveva curato l'intelligenza artificiale su nostra sollecitazione potrebbero andare persi. E a proposito di chat, dobbiamo considerare l'opportunità di usare una chat per un unico compito di scrittura e riscrittura. Deve esserci quindi coerenza, linearità. L'intelligenza artificiale generativa può attingere ad altri testi, ad altri documenti, ad altre bozze precedentemente prodotte, ma all'interno di una stessa chat. C'è bisogno quindi di etichettarla anche, e questo ci permetterà poi in un secondo momento di riaccedere a quella chat per cercare di analizzare cosa ha funzionato e cosa no, cosa è andato storto, quale istruzione ha funzionato meglio e quali passaggi a vuoto ci sono stati. Ed ecco infatti che è opportuno salvare sia i prompt sia le chat che hanno dato risultati soddisfacenti. Questo per migliorare la produttività, come abbiamo detto, e per ottimizzare un lavoro che non è assolutamente banale e neanche così facile e rapido. Molto spesso per redigere un primo testo soddisfacente rispetto a una certa richiesta, una certa consegna, sono necessari molti passaggi. Cerchiamo quindi di fare tesoro di tutto ciò che abbiamo compreso, interloquendo, interagendo, e facciamo in modo che anche l'IA sia in grado poi di fare tesoro di ciò che ha imparato in quella chat per poi riprodurre in modo più rapido ed efficace e soddisfacente un testo. Arriviamo dunque ad uno spunto di riflessione. Elenca almeno 5 delle indicazioni utili per ottenere testi migliori servendosi dell'intelligenza artificiale. Riepiloghiamo i vari spunti di riflessione. Quali sono i presupposti fondamentali per fare un buon uso dell'intelligenza artificiale generativa? Cos'è un prompt e quali sono i principi da seguire per redigerne di efficaci in relazione alla produzione di contenuti scritti? Elenca almeno 5 delle indicazioni utili per ottenere testi migliori servendosi dell'intelligenza artificiale. Bene, questa video lezione si conclude qui. Io vi ringrazio per l'ascolto e per la visione e vi ricordo che sul sito di Ateneo, all'interno dello spazio relativo a questo insegnamento, potete trovare questi materiali e altri materiali di approfondimento relativi ai principi con i quali è possibile scrivere utilizzando l'intelligenza artificiale generativa.

0: L'università non è solo un luogo fisico, è uno spazio di incontro, di dialogo, di crescita. Da molti anni l'Università Telematica Internazionale Uninettuno si interroga su come le nuove tecnologie possano trasformare la formazione universitaria e professionale senza perdere ciò che conta davvero, la dimensione umana dell'apprendimento. Già dal 2006, sotto la guida della professoressa Maria Amata Garito, un gruppo di ricerca sperimenta l'utilizzo delle tecnologie immersive, realtà virtuale e realtà aumentata, all'interno di ambienti di apprendimento a distanza. Da questa ricerca nasce l'Isola del Sapere, uno spazio tridimensionale sviluppato nel metaverso accademico, in cui studenti e docenti interagiscono attraverso avatar, superando i limiti dello spazio fisico e creando nuove forme di presenza condivisa. All'interno dell'Isola del Sapere sono state ricreate le 5 facoltà di Uninettuno, ognuna con spazi dedicati, segreterie virtuali, ambienti riservati ai docenti per riunioni, confronti e lavoro collaborativo e laboratori virtuali. Gli studenti studiano i materiali in anticipo e si incontrano poi in un'aula virtuale circolare. Aule progettate con un approccio innovativo che superano il concetto di lezione frontale e diventano simbolo di parità e dialogo. È il modello della Flip Classroom, dove lo studente diventa protagonista e il sapere si costruisce insieme attraverso il confronto continuo. Il docente guida il processo solo quando necessario, favorendo un apprendimento collaborativo, dinamico e partecipato. La tecnologia per Uninettuno non è mai fine a se stessa. Come sottolinea il rettore Maria Amata Garito, gli ambienti immersivi sviluppati rispettano la persona e la sua identità. Anche attraverso un avatar, studenti e docenti conservano pienamente il proprio senso del sé, le proprie capacità cognitive e la qualità della relazione umana. Il metaverso diventa così non una semplice simulazione, ma uno spazio di incontro autentico. Un elemento centrale di questo ambiente immersivo sono i laboratori virtuali. Nella facoltà di psicologia, ad esempio, è stato realizzato un laboratorio di psicoanalisi in cui gli studenti possono simulare colloqui clinici e attività formative. Nella facoltà di ingegneria, gli studenti utilizzano strumenti virtuali per sperimentazioni tecniche scientifiche. Grazie alle simulazioni 3D, la teoria si trasforma in esperienza concreta, accessibile a tutti, ovunque. Nell'Isola del Sapere di Uninettuno si trovano anche le aule storiche di prestigiose università europee. Gli studenti possono seguire le lezioni nell'Aula Magna della Sorbona di Parigi, nella storica biblioteca dell'Alma Mater di Bologna o in un anfiteatro dell'Università di Oxford. Un modo per collegare passato e presente, tradizione e innovazione in un'unica esperienza immersiva. L'Isola del Sapere non è solo studio. Sono stati realizzati spazi ricreativi per favorire la socializzazione attraverso partite a scacchi, giochi di dama, sport virtuali, danza. A differenza dei social tradizionali, qui l'incontro avviene in un ambiente tridimensionale che restituisce il senso di una vera presenza condivisa.
1: Non mancano spazi dedicati alla visione collettiva di opere cinematografiche e teatrali e aree espositive per mostre d'arte digitali come quella immersiva sull'arte islamica della già ambasciatrice di Giordania, principessa Wishdan al-Hashimi, o dell'artista Miltos Manetas.
0: Le opere vengono esplorate virtualmente, arricchite da contenuti audio e video, creando un ponte tra esperienza digitale e visita reale. Gli ambienti immersivi di Uninettuno trovano un'applicazione innovativa anche nell'apprendimento delle lingue. Per l'insegnamento dell'arabo è stata ricreata una casa marocchina virtuale dove una famiglia svolge attività quotidiane. Situazioni di vita reale diventano occasioni di apprendimento linguistico e culturale e trasformate in video lezioni tridimensionali. A partire da questa esperienza, il governo italiano ha affidato a Uninettuno la realizzazione di un corso di alfabetizzazione per stranieri in Italia. È nata così una casa italiana virtuale, con una famiglia allargata, ambienti domestici e spazi sociali. Dalla vita quotidiana agli uffici postali e ai servizi pubblici, gli studenti imparano non solo la lingua, ma anche le competenze necessarie per interagire con la società e le istituzioni. La biblioteca virtuale interattiva è uno spazio in cui entrare, sedersi e consultare risorse.

0: risorse. Attraverso computer tridimensionali interattivi è possibile accedere a database di biblioteche digitali, un luogo che unisce studio, tecnologia e conoscenza a portata di click, rendendo l'esperienza di apprendimento ancora più ricca e dinamica. Uninettuno continua a esplorare nuove forme di apprendimento dove tecnologia e umanità crescono insieme. Perché il futuro dell'università non è solo digitale, è immersivo, inclusivo e profondamente umano.
1: Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti, ci ritroviamo nuovamente e stavolta dall'elettrofisiologia passiamo proprio alla elettroceutica personalizzata. Tratteremo questi quattro argomenti: l'elettroceutica, il modello PICO, la fatica, cosa significa personalizzare in termini di popolazione e singola persona. Faremos. E partiamo dal primo argomento, l'elettroceutica. È nata come terminologia estremamente da poco, in particolare proprio il World Economic Forum del 2018 che introduce il termine elettroceutica per quell'insieme di tecnologie che permettono di curare malattie attraverso segnali elettrici. E se ricordiamo che il sistema nervoso con i suoi segnali elettrici controlla tutta la fisiologia del nostro corpo, capite che l'elettroceutica promette di costituire una nuova dimensione terapeutica molto interessante. L'elettroceutica è costituita da due grandi braccia, le tecnologie invasive e non invasive, quindi i dispositivi per curare i disturbi con segnali elettrici costituiscono l'elettroceutica e nel braccio invasivo troviamo la possibilità di curare disfunzioni del cuore, del cervello e dei nervi periferici. In particolare, già dagli anni 60 il pacemaker, che tutti voi conoscete di nome, ha permesso di curare importanti disfunzioni dell'attività cardiaca e quindi di tutto il nostro possibilità di sopravvivere e a livello cerebrale, in particolare contro il Parkinson, è stato accettato la stimolazione cerebrale profonda, effettivamente questa l'ho lasciata proprio in inglese perché si usa molto poco in italiano, però effettivamente è addirittura ormai da 20 anni accettata come una terapia efficace contro soprattutto il Parkinson, anche se adesso emerge anche contro l'epilessia. E vi sono stimolatori che vengono messi in termini sottocutanei per stimolare il nervo vago e quindi per stimolare i nervi periferici. Nel braccio non invasivo non vi è nulla ancora per il cuore, ma nel caso dei nervi periferici e nel cervello vi sono stimolatori del nervo vago che vengono posti esternamente al corpo e lo stesso a livello cerebrale, c'è cioè la stimolazione magnetica transcranica, che nella sua versione, diciamo, l'acronimo è usato solo in inglese, quindi la Repetitive Transcranial

magnetic stimulation, e la stimolazione elettrica transcranica, nella sua forma appunto di acronimo, è utilizzato solo il termine TES, Transcrania Electric Stimulation. Queste tecnologie, sia sul fronte invasivo che non invasivo, hanno sempre più spazio nella anche pratica clinica. In realtà, appunto, come abbiamo visto, il fronte invasivo è invece accettato da decenni. Le vie non invasive sono molto più discusse, ma stanno uscendo revisioni e studi, di cui alcuni esempi vedremo proprio insieme adesso, che iniziano a porre il potenziale proprio clinico di questi interventi. E abbiamo visto quali sono le condizioni in cui è fortemente accettato, quindi nel Parkinson, nelle disfunzioni cardiache e nell'epilessia farmacoresistente, la stimolazione del nervo vago. E nel fronte non invasivo si inizia invece a vedere sia la RTMS che la TES per curare patologie tra cui la depressione, ma anche andare a supportare riabilitazioni e interventi in cui è fondamentale la plasticità cerebrale, quindi anche nella psicoterapia e riabilitazione cognitiva. Poniamo quindi come spunti di riflessione: ci sono condizioni di sofferenza che possono essere curate con segnali elettrici? Quali sono? E passiamo al secondo argomento, che è il modello PICO. In realtà questo modello è stato introdotto attraverso il gruppo di lavoro che si è dato il nome GRAID, che proviene proprio da Grading of Recommendation, Assessment, Development and Evaluation, che è proprio uno strumento prodotto dalle autorità internazionali all'interno della medicina basata sull'evidenza e fornisce un complesso di linee guida su tutti i fronti, sia per gli approcci terapeutici che diagnostici, quindi tutte le procedure mediche, e permette di coprire tutto l'iter che va dall'individuazione alla definizione di raccomandabilità di una procedura medica. Quello che sul quale ci focalizziamo in questo momento è proprio la proposizione del modello PICO, che sta per popolazione, intervento, comparison, outcome. In questo caso era addirittura legato l'esempio che vi ho mostrato a una riabilitazione contro le cadute nel Parkinson, ma la cosa fondamentale è che questo tipo di modello ci permette di avere una guida in qualunque situazione noi vogliamo proporre una nuova terapia. E proprio per questo lo abbiamo come riferimento in quello che tratteremo oggi, considerando che ci permette di avere sempre in mente, diciamo, la popolazione permette di considerare qual è la condizione clinica, qual è il problema, qual è la sofferenza che noi vogliamo contrastare, con che tipo di intervento, avere sempre in mente che quello che proponiamo deve in qualche modo essere più efficace degli approcci che erano tradizionalmente utilizzati in quella condizione, quindi qual è il confronto, qual è il gold standard, che cosa pensiamo di poter migliorare rispetto alla situazione terapeutica attuale e qual è l'outcome, quindi come vai a misurare che la persona sta meglio. E proprio questo è l'approccio che guida tutto il lavoro del nostro laboratorio, ma in un certo senso che deve guidare la nostra attività nei confronti delle persone, e avere sempre in mente che quando lavoriamo per costruire interventi a sostegno di pazienti nell'alleviare le loro sofferenze o in persone sane nel supportare l'apprendimento permanente, lo sviluppo, l'invecchiamento sano, hanno tutte la guida di andare a misurare quei fattori che sono associati
a ciò che noi vogliamo curare, quindi lo stroke, la prognosi, la fatica, la sclerosi multipla, l'integrazione sensorimotora nella depressione, andare a vedere come misurare ciò che è associato al sintomo che vogliamo curare, proprio per questo, perché questo guida la compensazione, guida lo sviluppo dello strumento terapeutico, dello strumento tecnologico per alleviare quella sofferenza. Ma come vedete, il fatto di andare a individuare ciò che si può misurare legato alla sofferenza, immediatamente ci guida anche alla scelta dell'outcome. Certamente l'outcome ha due dimensioni: essere sensibile alla sofferenza, all'alterazione che è legata a quella sofferenza, ma anche essere una misura fortemente internazionale, fortemente condivisibile con tutti gli altri gruppi che lavorano su quel tema, perché permette di integrare, di mettere la nostra esperienza assieme a quella di tutti gli altri che dedicano energie a risolvere quel problema. Quindi per adesso abbiamo parlato del modello PICO e gli spunti di riflessione sono proprio di che cosa è acronimo il termine PICO. Esistono delle linee guida per applicare il modello PICO? In che senso serve ascoltare per sviluppare nuove terapie? Ed ecco, vediamo il nuovo argomento, la fatica, dove applicheremo gran parte delle idee che abbiamo visto insieme. Quindi proprio per alleviare le sofferenze legate alla fatica, noi ci siamo rivolti, nelle persone con sclerosi multipla, a quantificare meglio quali sono le origini di questo sintomo e a vedere come possiamo curarli. Quando abbiamo detto popolazione all'interno del termine PICO, vediamo che nel caso della fatica è proprio la possibilità di identificare tra le persone che sono incorse nella sclerosi multipla, coloro che sono affaticate cronicamente. E in effetti più del 50% delle persone con sclerosi multipla percepisce la fatica come il sintomo più invalidante, indipendentemente dalla gravità della malattia. Ed in effetti è una caratteristica fortemente specifica del sintomo fatica, proprio il fatto che emerge con la malattia, ma addirittura è il sintomo che spesso compare prima addirittura della diagnosi, quindi addirittura le persone iniziano a sentire questo grande affaticamento, ma di solito viene molto sottovalutato come sintomo, perché come capite bene può essere dovuto a mille altre condizioni, e poi spesso arriva la diagnosi che mette in luce qual era la vera origine di quel sintomo. La fatica nella sclerosi multipla non ha trattamenti utili. Nessun trattamento è efficace e i trattamenti farmacologici che vengono proposti hanno ciascuno degli effetti collaterali importanti. In particolare, i vari principi attivi hanno comunque molto spesso in comune degli effetti collaterali che comprendono vertigini, mal di testa, insonnia, nausea, ansia, dolore. L'attività elettrica neuronale è alterata, quindi è ben noto che laddove l'approccio terapeutico è comunque legato ancora a farmaci, si sa che ci sono delle alterazioni all'interno dell'organizzazione cerebrale che accompagnano questo sintomo. Ed infatti proprio la neurodinamica, quindi l'attività elettrica dei nostri neuroni che esprime a livello del gruppo la sua relazione con tutto il resto del cervello e quindi il suo contributo al funzionamento cerebrale, si vede che è alterata nelle regioni somatosensoriali primarie, chiamate S1, quindi le regioni somatosensoriali qui indicate in azzurro, hanno un'eccitabilità ridotta, cioè un depauperamento dell'attività elettrica di questi gruppi neuronali, con associata una
aumentata eccitabilità delle regioni motorie frontali, in particolare della regione qua indicata in rosso, che è la motoria primaria, quindi quella da

cui provengono i segnali diretti ai nostri muscoli. Di fondamentale dobbiamo tenere presente che laddove io vi parlo di neurodinamica, proprio è possibile, ed è stato un lavoro che abbiamo proprio sviluppato con il vostro tutor Massimo Bertoli, abbiamo proprio identificato dalla letteratura il fatto che il danno funzionale vale, è più forte di quello strutturale. E quindi alterazioni funzionali che vedete in rosso sono più importanti di quelle strutturali, ed in effetti andando a identificare gruppi di persone in cui nello stesse persone fosse stata studiata la componente strutturale e funzionale di determinati circuiti, emergeva che laddove era sostanzialmente assente, vedete, questo non significativo vuol dire che non c'era nessuna relazione tra la fatica e le alterazioni del volume del talamo, del volume della lesione, della distribuzione della gravità della lesione, della riduzione del volume di tutto il cervello. Ecco, laddove non vi era questa relazione, invece era presente in modo molto importante il fatto che al crescere del sintomo fatica emergeva una disfunzione della sincronizzazione tra cervello e muscolo, della relazione tra le regioni omologhe e delle proiezioni tra regioni frontali parietali e di comunicazione tra sottocorticale e corticale. Proprio per questo possiamo sottolineare in modo molto forte che nella sclerosi multipla vi sia una deplezione parietale e una ipericitabilità motoria associate alla fatica. Contestualmente gruppi paralleli sono andati a studiare i fenomeni nello stroke ed in altre condizioni patologiche, descrivendo un elemento comune che è proprio, in questo caso è rappresentata il flusso di informazione nella vista, nella possibilità di guardare, e è determinante la componente sensorimotoria che permette la visione. Quindi mi piace sempre fortemente sottolineare come tutti i nostri sensi sono fortissimamente sensorimotori, e il caso paradigmatico è proprio quello della vista. Cioè, addirittura noi saremmo ciechi se i nostri occhi non continuassero a realizzare dei movimenti, le saccadi, che sono guidate da tutta la nostra esperienza precedente, ma in realtà i sensori che appartengono alla nostra retina verrebbero saturati immediatamente se noi mantenessimo fisso l'occhio. Quindi è proprio una struttura che permette la ricezione sensoriale il fatto di continuare a muovere gli occhi. Ma in questo continuo movimento degli occhi, immaginate che elaborazione cerebrale viene attuata per rendere fissa un'immagine che noi indaghiamo continuando a muovere i nostri occhi. Questo fenomeno di ricostruzione, di inibizione, cioè di capire che quel movimento l'avevi indotto tu, viene chiamato sensory attenuation. E questo processo si altera nella fatica. Quindi laddove nella sclerosi multipla avevamo fatto emergere in modo abbastanza evidente questa alterazione delle regioni parietali sensoriali che induce delle alterazioni motorie, altrettanto da un modello completamente diverso di generazione del sintomo si va a vedere che è proprio la componente sensoriale che è all'origine di questo sintomo. Così possiamo sottolineare che laddove il sintomo fatica è fortemente associato a un danno funzionale più che strutturale, fa immaginare che una terapia che va proprio a lavorare sulla componente funzionale dei neuroni, quindi più specificamente proprio a quelle disfunzioni che stanno alla base del sintomo, quindi che la cura con segnali elettrici possa particolarmente essere adatta. Il fatto
che ci sia un'origine sensoriale indipendente.

dalle patologie, ma con una prevalenza parietale e quindi una neuromodulazione che vada sulle regioni parietali. Ci fa immaginare che noi possiamo contrastare la fatica in condizioni fortemente diverse e quindi anche nella condizione che riguarda le persone sane ma che soffrono di fatica, tanto che in particolare con il Covid è stata individuata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità proprio quella che è stata chiamata pandemic fatigue e che riguarda non solo le persone che hanno sofferto di Covid, ma di tutti coloro che li hanno supportati, quindi diciamo tutto l'ambito medico e di assistenziale, e anche di coloro che a casa hanno affiancato le persone malate. E non solo questo, ma tutti i sani che sono stati coinvolti nel lockdown e tutta quella che è stata la gestione della pandemia, si sono ritrovati ad affrontare un cambiamento drastico della vita quotidiana di tutti i giorni e questo è proprio un elemento che sta alla base del consolidamento della fatica. La fatica nasce con la risposta allo stress, ma quando lo stress diventa estremo in intensità e lungo in durata, la fatica si può consolidare come un problema interno alla nostra organizzazione cerebrale. Quindi poniamo come spunti di riflessione queste domande. Più è grave la condizione indotta dalla sclerosi multipla? Più i pazienti provano fatica? Vi sono alterazioni neurodinamiche tipiche della fatica? La fatica ha origine indipendente dalla condizione che l'ha generata? Ecco, vediamo quindi il nuovo argomento, personalizzare in base alla popolazione e alla singola persona. Ed in effetti sono due dimensioni fondamentali che vedremo nel come personalizziamo in base alla popolazione e in base alla singola persona. Proprio il World Economic Forum del 2018, che aveva identificato la elettroceutica tra le 10 tecnologie emergenti, quindi le più importanti per lo sviluppo economico e sociale del mondo, aveva posto, assieme all'elettroceutica, anche la medicina personalizzata. E la personalizzazione è una dimensione che è sempre più evidente in ogni campo medico, sia nel fronte della diagnosi che nel fronte della terapia, con le dimensioni di prognosi, che permette un'identificazione della terapia, il trattamento applicato e la comunicazione, che è una dimensione sostanziale della terapia. E in tutte queste dimensioni noi sottolineiamo questi due codici di popolazione in giallo e di singola persona in viola, ma noi la osserveremo nella sua applicazione contro la fatica, in particolare nella fatica nella sclerosi multipla. E quindi personalizzare in base alla popolazione. Noi abbiamo visto che la fatica nella sclerosi multipla è associata a una riduzione dell'eccitabilità in regione parietale, e in particolare delle regioni somatosensoriali primarie, che sono proprio le prime di fronte alle regioni motorie che ricevono gli stimoli sensoriali, ma che entrano in tutto il coordinamento motorio, quindi in un certo senso sintetizzano tutte le informazioni sensoriali che provengono dalle altre regioni. E quindi noi abbiamo detto, esiste un modo per rendere le persone più resistenti alla fatica. Avevano fatto vedere che con una neuromodulazione in corrente continua sulle regioni somatosensoriali, era possibile far sì che persone sane mantenessero più a lungo una contrazione massimale, quindi si affaticassero di meno. Allora noi abbiamo detto, portiamo questa neuromodulazione nelle regioni che soffrono maggiormente nella condizione di fatica nella sclerosi multipla. E abbiamo quindi costruito degli elettrodi che andassero a portare lo stimolo proprio sulle regioni somatosensoriali. E siccome avevamo detto, attenzione, che le regioni contigue, quindi le regioni proprio motorie, quindi che sono affacciate a quelle sensoriali, già soffrono del contrario, cerchiamo di limitare al massimo che la corrente che vogliamo che supporti le regioni, che aumenti l'eccitabilità delle regioni sensoriali, vada nel motorio. E quindi abbiamo
adattato a questi pazienti una stimolazione.

stimolazione in corrente continua, poi eseguita per 5 giorni, 15 minuti al giorno, andando a stimolare le regioni sensoriali di rappresentazione di tutto il corpo. Ma abbiamo anche fatto una personalizzazione dell'intervento sull'individuo. E abbiamo osservato che personalizzare l'elettrodo è necessario per neuromodulare un'estesa regione corticale. E come abbiamo fatto? Abbiamo creato un assetto sperimentale di cui voi qui vedete rappresentate le risposte motorie indotte nei muscoli dell'arto superiore e dell'arto inferiore, organizzate proprio per arto superiore e arto inferiore, del corpo sinistro e del corpo destro, e ogni volta andando a controllare se l'elettrodo personalizzato aveva gli stessi effetti di quello non personalizzato, sempre nella stessa regione. E quello che abbiamo visto è che mentre, ecco, vedete nella prima colonna le risposte dai muscoli indotte dalla stimolazione magnetica transcranica, che quando viene posta sulle regioni motorie permette di eccitare quei gruppi di neuroni che mandano il segnale ai muscoli e registrare dai muscoli la risposta, la contrazione muscolare. Quella che vedete nella prima colonna di questi quattro blocchi è la stimolazione, è la risposta muscolare quando non c'è corrente elettrica transcranica, quindi quando non c'è la neuromodulazione, ma nella seconda colonna vedete invece cosa succede quando noi accendiamo, quando diamo quella corrente. E mentre nell'arto inferiore, vedete bilateralmente che a fronte di una stimolazione, di una risposta più debole, c'è una chiara amplificazione durante la neuromodulazione. Per l'arto superiore, l'elettrodo non personalizzato dà una risposta o per niente, insomma, minimamente aumentata, mentre invece l'elettrodo personalizzato permette di neuromodulare, di modificare l'eccitabilità anche delle regioni più laterali. Ecco, questo non vi avevo detto, vi avevo detto la rappresentazione delle dita della mano è posizionata così sul nostro cervello, con pollice medio fino al mignolo che è più mediale, e gli arti inferiori sono proprio nella zona centrale. E qui abbiamo visto che l'elettrodo che viene centrato sulla parte appunto mediale del nostro cervello vanno a stimolare molto bene anche la parte più parietale, più laterale, se teniamo conto delle circonvoluzioni individuali. Quindi se, oltre a dire vado a stimolare le regioni somatosensoriali, prendo anche un elettrodo che tiene conto delle circonvoluzioni individuali in base alla sua risonanza cerebrale e forma l'elettrodo per andare proprio specificamente sulla sua forma del solco centrale. Quali spunti di riflessione poniamo quindi sulla personalizzazione? Con che scopo si personalizza una procedura medica? Quale informazione si utilizza per personalizzare un intervento? E vediamo come questa personalizzazione viene utilizzata nel caso della fatica nella sclerosi multipla. Ed ecco l'ultimo argomento, faremus. Tra poco vediamo a cosa si riferisce questo acronimo. Quindi FAREMUS inizia a essere proprio il completo applicazione, nel caso della fatica nella sclerosi multipla, del modello PICO con intervention. Quindi popolazione, abbiamo visto chiaramente le persone con sclerosi multipla che soffrono fatica. Intervento comparison outcome. Quindi abbiamo realizzato degli studi randomizzati controllati, il cui acronimo è sempre utilizzato in inglese, quindi Randomized Control Trials, RCT, in doppio cieco, che significa che sia chi applica l'intervento di placebo o attivo non sa che tipo di trattamento ha ottenuto quando viene raccolto l'outcome, e in crossover perché ciascun paziente svolge i due blocchi. In realtà ciascun paziente prima del trattamento
viene

dotato del suo elettrodo personalizzato, quindi in base alla sua risonanza cerebrale creiamo un elettrodo che ha proprio la forma del suo solco centrale. Quello serve una volta sola prima dell'inizio dei trattamenti. Poi il paziente che soffre di fatica cronica, quindi il primo elemento è raccogliere la scala, la Modified Fatigue Impact Scale, che dà la gravità del sintomo fatica. Chi è sopra una soglia, quindi fa parte del gruppo che può beneficiare dell'intervento, che soffre di eccessiva fatica, viene inviato al primo blocco di trattamento, che sarà reale o sham casualmente. Viene posizionato l'elettrodo e stimolato per 15 minuti nel caso reale, invece viene acceso per 4 secondi e poi spento nel caso sham. Sham è proprio il termine che si indica per placebo nel momento in cui i trattamenti sono di stimolazione, di, diciamo, elettroceutici non invasivi. Per 5 giorni la persona riposiziona l'elettrodo e viene stimolato. Dopo il primo blocco si attende sufficientemente che il sintomo fatica sia ricresciuto, perché chi viene trattato in reale spesso per molti mesi ha un livello molto ridotto di fatica, ma noi attendiamo che questa fatica riemerga per poter osservare l'effetto dell'altro trattamento, che sarà sham se il primo blocco era reale e reale se il primo blocco era sham. Tutto il resto è identico e quello che abbiamo osservato è proprio che con due trial clinici così disegnati da essere classificati in classe 1 per le consort, che sono i Consolidated Standards of Reporting Trials, che è proprio la checklist esattamente prevista dalle linee guida GRADE che abbiamo visto che all'interno del quale stanno anche il modello PICO. Ecco, questi sono gli standard che permettono di osservare la affidabilità di un trial clinico randomizzato. Cosa abbiamo osservato? Abbiamo in questi due trial clinici di due gruppi indipendenti che sono effettivamente solo di 10 persone, ma questo perché la dimensione del quello che viene chiamata dimensione sample size, la dimensione della popolazione che permette di avere dei risultati affidabili dedotti da quel gruppo, e queste dimensioni dipendono proprio dalla dimensione dell'effetto atteso rispetto alla variabilità della misura di outcome. Quindi vengono classificati di classe 1 proprio perché il sample size è corretto rispetto al gruppo che hai studiato. Quindi sono piccoli, ma in realtà il termine piccolo è solo corretto in funzione della dimensione del campione utile. Quindi in questo caso questi 10 pazienti sono affidabili appunto rispetto alla determinazione da parte di biostatistici estremamente esperti nell'applicazione e la determinazione della dimensione del campione utile. Ecco, in questi due gruppi, per ora vi parlo di questi due perché in questi due sono effettivamente stati ottenuti i dati sia da trattamento reale che di sham, e in particolare vedete proprio che in grigio sono la risposta al trattamento indicata come variazione dopo il trattamento rispetto al pre, e vedete in quest'area grigia coloro che hanno risposto meno del 20% e si considerano non responders, e fuori da questa area grigia coloro che hanno risposto più del 20%, addirittura qualcuno ha risposto al 100%, ha risolto completamente il problema per qualche mese. Vi dicevo, in rosso coloro che hanno risposto alla reale e in grigio coloro che hanno risposto alla sham. Quello che è evidente è che in entrambi i gruppi vi è una carissima responsività maggiore per i rossi che per i grigi, con un miglioramento del 28% addirittura del 40% da reale, e 9 su 10 o 7 su 10 coloro che hanno risposto più del 20% da reale. Vi ho riportato un terzo gruppo di 15 persone in modo differente perché in questo caso non è stata raccolta la sham e quindi non viene trattato come un trial clinico, ma è di grandissimo interesse perché in questo

caso abbiamo osservato il trattamento eseguito a casa ed abbiamo visto che anche in questo caso la responsività è abbondantemente simile a quella vista nel trattamento eseguito in clinica e sono stati responsivi 10 su 15. Responsivi vuol dire che hanno migliorato più del 20%. In nessuno tra i 25 casi studiati, anzi dei 35 perché sono 10, 10 e 15, nessuno peggiorava il livello da trattamento di Reale. Ed in effetti tutti e tre i casi hanno osservato un effect size, che è proprio un indicatore che permette di dire quanto un trattamento è stato ha dato un effetto importante, e si indica una soglia dello 0,8 per dire che questo, che si chiama coefficiente di Cohen, è relativo a un effetto significativo. Ecco, rispetto allo 0,8 tutti i casi sono stati abbondantemente sopra, quindi un effetto molto evidente. Proprio per questo noi abbiamo immaginato esattamente di tornare alle grade, quindi queste linee guida che permettono di posizionare all'interno di un continuo da fortemente contro a fortemente a favore di un certo trattamento medico. Lo abbiamo fatto per il trattamento Faremus e abbiamo proprio visto che si posiziona tra il mediamente e l'altamente raccomandabile, quindi applicando le linee guida internazionali che le autorità multidisciplinari hanno individuato per dire quando un intervento in funzione della sua efficacia, ma anche di quelle proporzioni di effetti collaterali, e sostanzialmente sono assenti, cioè ci sono solo delle piccole arrossamenti della pelle in alcuni casi, ma rari, e tra l'altro tutti che si risolvono nell'arco di qualche ora, quindi è un intervento che non peggiora mai rispetto allo stato iniziale, ha un miglioramento del 30% in media, con alcuni che migliorano addirittura del 100%, non ha effetti collaterali, è anche fortemente di basso costo e semplice, di semplicità di utilizzo, e quindi effettivamente si posiziona come qualcosa di veramente rilevante, mediamente e altamente, nell'ambito degli approcci terapeutici di questa condizione. C'è dentro un'idea, quindi abbiamo detto la cura con segnali elettrici, e ci piace sottolineare che proprio nella letteratura internazionale, quindi con queste metodologie di diffusione dell'informazione che viene chiamata TED, che è un modello americano ormai molto ben consolidato di ideas worth spreading, quindi quando le idee è importante che la gente venga raggiunta da quelle idee, qualunque sia e qualunque sia l'argomento a cui riguardano, nella letteratura è stato presentato proprio nel 2016 un TEDMED da Kevin Tracy, che è stata la persona individuata dal World Economic Forum per offrire l'elettroceutica, quindi era proprio il testimonial dell'elettroceutica per il World Economic Forum, uno scienziato di levatura assolutamente internazionale eccelsa, cioè il suo lavoro su Nature è stato citato più di 2000 volte. Ecco, proprio nello stesso tempo è stato tenuto il TEDx da me, tra l'altro all'interno di una iniziativa del CNR, quindi sono i TEDx che sono chiaramente i TED locali, chiaramente che ereditano il modello dal TED generale, quindi sono effettivamente uno strumento molto efficace perché eredita la sua efficacia da un forte consolidamento internazionale. E quello che ci piace ricordare è che il nostro, che è in italiano, è stato sentito dalle 10 alle 15 volte di più di quello americano, anche sottolineando però il fatto che le iniziative che noi stiamo sviluppando sono proprio un po' a tempo rispetto al quadro internazionale, offrendo il quadro teorico e lo strumento di comunicazione col cervello che possa effettivamente rappresentare un significativo avanzamento nel trattamento di questo sintomo. Gli spunti di riflessione in legame a questo Faremus, che è Fatigue Relief in Multiple Sclerosis,

Quindi abbiamo dato il nome, una volta che abbiamo visto l'efficacia del trattamento, ecco, gli spunti di riflessione sono quale outcome è opportuno per definire gli interventi contro la fatica cronica. Degli interventi elettroceutici possono aiutare chi soffre di fatica cronica? E altrettanto rivediamo insieme un po' gli spunti di riflessione riguardo a tutto questo tema dell'elettroceutica personalizzata. Ci sono condizioni di sofferenza che possono essere curate con segnali elettrici? Quali? Di cosa è acronimo il termine PICO? Esistono linee guida per applicare il modello PICO? In che senso serve ascoltare per sviluppare nuove terapie? Più è grave la condizione indotta dalla sclerosi multipla, più i pazienti provano fatica? Vi sono alterazioni neurodinamiche tipiche della fatica? La fatica ha origine indipendente dalla condizione che l'ha generata? Con che scopo si personalizza una procedura medica? Quale informazione si utilizza per personalizzare un intervento? Quale outcome è opportuno per definire interventi contro la fatica cronica? Interventi elettroceutici possono aiutare chi soffre di fatica cronica? E così, mentre vi rimane questo materiale, sapete che materiale aggiuntivo potete identificarlo sul sito del nostro Ateneo Uninettuno, proprio nelle pagine dedicate al nostro corso a tecnologie e sostegno alla persona. Bene, a presto e alla prossima lezione.

0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
1: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di Internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate e collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro

loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2020.

0: un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007, a maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e, dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane, possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. Con la firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifran nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.
1: Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Passione. Innovazione. Successo. Scegli il meglio per costruire il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno.
2: Socrate AI non è un robot, non copia, pensa. Nasce da Uninettuno e cresce con la sua cultura digitale e comunica con spirito critico.
3: Io sono Socrate AI, la vostra guida nell'universo digitale di Uninettuno. Come filosofo conduco il dialogo e non impongo verità. Rispondo alle vostre domande attingendo al sapere contenuto nel cyberspazio didattico di Uninettuno. Vi indico sempre le fonti di ogni risposta perché possiate verificarle e comprenderle con sicurezza. In questo modo vi offro un sapere certo, aperto, basato sulla fiducia nel metodo e sul dialogo costante che vi consente di esplorare, ma soprattutto di sviluppare il senso critico della conoscenza. Cliccate su di me per saperne di più. Buon viaggio verso la ricerca della verità e la conquista del sapere.
2: Uninettuno non segue l'innovazione, l'anticipa. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno per costruire con successo il tuo futuro.
4: Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale.

Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenuti a questa lezione in cui tratteremo di argomenti molto importanti per la vita dei gruppi, quali la coesione, il conflitto, lo scisma, la devianza nel gruppo. Vediamo un breve summary di questa lezione. Darò le definizioni di partenza su quelle che sono le forze che legano i gruppi fra di loro e le forze invece che tendono a smembrarli. Vedremo che cos'è la coesione, l'importanza nella vita di gruppo, cercheremo anche di seguire un iter storico del termine di coesione. La devianza, cioè che cosa vuol dire deviare dentro a un gruppo, non avere delle opinioni o dei comportamenti che si situano nella maggioranza. Vedremo che cosa vuol dire conflitto dentro al gruppo. Infine vedremo un caso particolare di divisione del gruppo che è il caso del processo scismatico. Allora, partiamo subito con il concetto di uniformità e divergenza nel gruppo. Le forze centripete sono le forze che tendono a tenere unito il gruppo e vanno verso l'uniformità del gruppo. Le forze centrifughe invece sono quelle che segnalano delle divergenze e delle possibilità di spaccatura del gruppo. Allora, le forze centripete, come ho detto, tendono a tenere unito il gruppo. Ma quali sono queste forze centripete che uniscono il gruppo, che lo rendono coeso, che lo rendono integro? Allora, da un lato avremo appunto, parleremo di coesione, dall'altro di conformità, di cui non parleremo, ve l'ho preciso, in questa lezione. Sulla conformità, voi dovrete riferirvi alla lezione sull'influenza della maggioranza. Quindi in questa lezione noi, per quello che riguarda le forze centripete, ci centreremo sulla coesione. La coesione che è quel processo mediante il quale i membri di un gruppo restano uniti fra di loro, restano insieme e costituiscono un insieme abbastanza stabile. Le forze centrifughe invece sono le forze contrarie alle forze centripete, sono quelle che tendono a smembrare il gruppo, a spaccarlo. Quali sono questi processi centrifughi? Allora, da un lato la devianza, e vedremo che cosa vuol dire pensarla diversamente dentro un gruppo, dall'altro vedremo il conflitto. La devianza come deviare dalla linea maggioritaria. Ovviamente devianza non ha una connotazione valoriale, con devianza non intendiamo qualcosa che sia di per sé negativo, tendiamo solo a definire qualcosa che diverge, che devia, che non è maggioritario, insomma, qualcosa che potrebbe anche essere definito minoritario. Il conflitto è la competizione nel gruppo e vedremo poi che ce ne sono i vari tipi. C'è una terza forza centrifuga che analizzeremo e che è lo scisma. Lo scisma si riferisce alla spaccatura di un gruppo. Da questa spaccatura almeno uno dei sottogruppi esce da quello originario e forma un gruppo a sé, un gruppo a parte. Allora, dopo aver dato queste prime così, definizioni, questa prima impalcatura della lezione, che quindi riguarda questi processi di unione e di disunione dentro i gruppi, vediamo adesso, partiamo subito con la coesione. Allora, per quello che riguarda la coesione, ci riferiamo agli studi di Michael Hogg, che è stato poi un allievo di Tashrell, che ha studiato la coesione cercando anche di fare una storia di questo concetto. Abbiamo, secondo Hogg, almeno tre fasi nello studio della coesione. Una è la fase in cui la coesione viene studiata principalmente come un concetto unidimensionale. Poi vedremo una seconda fase, che è la fase critica, in cui si critica appunto questa concezione unidimensionale di coesione. In ultimo, una riconcettualizzazione del concetto di coesione che viene visto in un'ottica diversa, a più dimensioni. Allora, vediamo subito la prima fase. Nella prima fase in cui si è cominciato a studiare la coesione è stata essenzialmente concepita come un fenomeno di attrazione interpersonale.
Nei gruppi quindi si sta bene perché le persone si attraggono, anzi le persone probabilmente si mettono insieme, fanno gruppo insieme perché c'è questo forte elemento di attrazione interpersonale. Uno studio prototipico in questa concezione unidimensionale di coesione è stato probabilmente quello di Westgate, lo studio su Westgate di Festinger, Schachter e Beck degli anni 50. Uno studio di campo molto interessante, di cui si parla ancora, anche se diciamo, enucleando quelli che sono i suoi punti deboli, appunto una concezione di coesione che si ferma solamente all'attrazione fra individui, ad ogni modo uno studio molto interessante che adesso tento di descrivere. Allora, innanzitutto Westgate, sono due quartieri in un grande campus studentesco del Massachusetts Institute of Technology, due quartieri studenteschi che sono però concepiti in un modo completamente diverso. Westgate è fatto da casine, da piccole case unifamiliari disposte a U che permettono una grande vicinanza fra abitanti del quartierino. Ci sono molte più comunicazioni fra le persone, mentre Westgate West ha piuttosto la caratteristica di essere un condominio anche se non con palazzine molto alte, ma appartamenti di condominio. C'è minore prossimità, ci sono minori occasioni di comunicazione e di conoscenza reciproca. Faccio presente che gli studenti, quando arrivano al campus, vengono assegnati a caso per sorteggio o a Westgate West. È come dire che si tratta di campioni casualizzati, per cui questo studio sul campo sembra proprio potersi inserire in una situazione quasi sperimentale in cui le persone a caso sono attribuite alle varie situazioni sperimentali. I risultati di questa indagine che è stata fatta da Festinger, Schachter e Beck mostrano che in Westgate è molto più alta la proporzione di persone che dichiarano di avere dei rapporti amicali. E anche nel caso in specifico che venne esaminato dagli autori, in cui si chiese una valutazione di una sorta di sindacato degli inquilini, Westgate diede molte più risposte simili a questa valutazione di questo comitato che non Westgate West. Queste sono state prese come delle misure di coesione basate sul fatto che le persone poi si conoscevano di più, parlavano di più. Avevano proprio, diciamo, delle condizioni elicitanti per avere dei rapporti interpersonali. E fra parentesi, questo studio ci fa pensare anche a quanto dicono i moderni urbanisti e architetti, per cui anche la concezione di un palazzo, la concezione di un quartiere sono più o meno facilitanti i rapporti interpersonali o più o meno non facilitanti. Nella seconda fase degli studi sulla coesione si può osservare che innanzitutto c'è un declino degli studi sui piccoli gruppi e in ogni caso da parte di tutti c'è una marcata critica nei confronti di un concetto di coesione che sembra troppo povero per definire, per descrivere un fenomeno che ha una grandissima portata sociale. La coesione come attrazione interpersonale appare troppo limitata. La terza fase, una fase tuttora in corso, una fase su cui in fondo esistono più proposte, anche se esistono anche degli studi, delle ricerche, delle sperimentazioni che hanno utilizzato questa terza prospettiva. In questa terza prospettiva, che utilizza molto gli apporti della teorizzazione di Taschfeld e di Turner, che sono presentati in modo più dettagliato nella lezione sulle relazioni fra i gruppi, si deve distinguere fra due tipi di attrazione. Cioè, si dice che la coesione è un fatto attrattivo. Ma questo fatto attrattivo deve essere distinto dalla base fra l'attrazione fra persone,
che è un fenomeno, come vedremo, di natura interindividuale, e l'attrazione sociale, che invece è un vero e proprio fenomeno di gruppo. Allora, vediamo che cosa significa usare la coesione o utilizzare il concetto di coesione come attrazione personale. Allora, innanzitutto noi dobbiamo riferirci alla teoria di Tashfel, che appunto è svolta nella lezione sulle relazioni fra gruppi. Tashfel ha parlato di un continuum interpersonale con a un polo il comportamento interpersonale e a un polo il comportamento intergruppi. Allora, il polo interpersonale del continuum del comportamento sociale significa semplicemente questo, che le persone che sono più verso il polo interpersonale si comportano con le altre persone in base alle loro simpatie, antipatie, ai loro like e dislike personali. Ci sono persone che mi piacciono, con cui posso conversare e stare bene, persone che mi piacciono meno, con cui ho meno rapporti intensi e gradevoli. E quindi, quando parliamo di attrazione personale, noi ci riferiamo ad un fenomeno fra individui, a un fenomeno di natura interattiva che è quanto mai comune, diciamo fra virgolette normale, che è il fatto di che alcune persone mi piacciono e altre non mi piacciono. In questo ambito l'identità che è in rilievo è l'identità personale. Io come individuo, con una serie di idee su di me e con questo forte senso della mia identità personale, faccio le mie scelte nel vasto campo delle persone umane. Il legame che io instauro in questa concezione della coesione come attrazione personale è un legame fortemente personalizzato. Cioè, ci sono io come persona, c'è l'altro come una persona unica e in qualche modo non interscambiabile con altri. E questo fenomeno della coesione come un dato anche di attrazione personale è sicuramente da prendere in considerazione. Esiste. Cioè, il fatto che io adesso stia portando degli elementi critici dal punto di vista della psicologia sociale a questo tipo di concezione e riduzione della coesione ad attrazione personale non vuol dire che non esista, ben inteso, anche all'interno di uno stesso gruppo, con persone che quindi appartengono alla stessa realtà gruppale, ci possono essere persone che mi piacciono di più e persone che mi piacciono di meno. Questo anche spiega l'emergere dentro ad uno stesso gruppo di sottogruppi, con persone che si trovano meglio fra di loro. Pensate a certe realtà lavorative, ci sono certi colleghi che diventano anche amici fra di loro, si frequentano nel tempo libero, vanno magari in vacanza insieme, vanno a cena insieme, e altri invece che restano solo dei colleghi. Cos'è invece l'attrazione sociale? Che, devo dire, è il polo più interessante, più interessante della coesione per come la consideriamo in quanto psicologi sociali. Innanzitutto, sempre rispetto al continuum interpersonale intergruppi di Tashfel, noi ci poniamo verso l'estremo, verso il polo del comportamento intergruppi, il che significa che noi ci comportiamo nei confronti dell'altro non come persona, ma come membro di un certo gruppo, o di quello stesso o di un altro. Quindi è all'opera l'identità sociale. Vuol dire che a questo punto è il senso dell'appartenenza di gruppo che ha il primato in questo tipo di interazioni. Essendo all'opera l'identità sociale, essendo all'opera quindi il senso di appartenenza di gruppo come primo dato e non l'attrazione personale, il legame che c'è fra individui è un legame per sua natura depersonalizzato. Guardate che questo termine di depersonalizzazione, come si vedrà in modo più dettagliato nella lezione sulle relazioni fra gruppi e in particolare con la teoria di Turner della categorizzazione del sé, depersonalizzato non ha un significato negativo. Non vuol dire che il rapporto è anonimo, il rapporto è senza anima.
Vuol dire semplicemente che il rapporto si pone in una zona per cui ciascun membro di un gruppo è in qualche modo intercambiabile, non è unico e irripetibile come quando noi ci riferiamo all'identità personale, ma qui ci riferiamo all'identità sociale, per cui ogni individuo di quel gruppo, più che essere una persona in sé, è un membro di quel gruppo e si comporta nei confronti dei membri del proprio gruppo e nei confronti dei membri degli altri gruppi in quanto membro di quel gruppo. Pensiamo ad esempio a una situazione di gruppo abbastanza comprensibile, comune, come quella di un partito politico. Allora, nel partito politico ci possono essere delle situazioni per cui nei confronti degli altri membri del proprio stesso partito si ha una particolare simpatia, c'è anche dell'attrazione individuale, personale, c'è anche un piacere proprio personale che può arrivare fino all'amicizia con alcune persone. Quindi la coesione in questo caso ha anche una connotazione di natura personale, ma quello che ci interessa, considerando la coesione come un grande fenomeno sociale, è l'attrazione sociale. In base a questa attrazione sociale ci può essere il non raro caso che un membro del mio stesso partito, del mio stesso gruppo di appartenenza, mi sia proprio antipatico come persona. Ma io non sparlo di questa persona, non dico male fuori dal gruppo, perché questa persona in ogni caso è appartenente al mio gruppo, quindi c'è in qualche modo una disciplina di partito in questo caso, o c'è in qualche modo una specie di deontologia per cui io non posso permettermi di dire cose negative nei confronti di un membro del mio gruppo. Quindi può esserci questo caso tutt'altro che raro, per cui io posso avere anche più simpatia per un membro esterno del mio gruppo, una mia attrazione personale, e una non attrazione personale nei confronti di un appartenente al mio stesso gruppo, però quando si tratta di difendere pubblicamente l'operato del mio gruppo, quando si tratta di far fronte a delle accuse, ad esempio, o a una competizione che viene dall'esterno, io difendo l'appartenente al mio gruppo. E questa è l'attrazione sociale. È un nuovo modello, quindi, è un nuovo modo di concepire la coesione. I vantaggi di questo modello quali sono? Innanzitutto, come ci dice Hogg, che è applicabile a tutti i tipi di gruppo, cioè io posso parlare sia di piccoli gruppi faccia a faccia, sia di grandi gruppi come un partito politico, come una chiesa, come una nazione, come una municipalità, posso parlare di piccoli e di grandi gruppi. È applicabile a tutti i tipi di gruppo, è applicabile anche ai gruppi formali e informali, ai gruppi, diciamo, obbligati e a quelli volontari. Tutti i tipi di gruppo a tutti i tipi di gruppo possiamo applicare questo, concetto. Questo concetto della coesione viene visto in connessione a numerosi argomenti che conducono alle tendenze centripete, all'uniformità, a tutto ciò che fa da collante ai fenomeni di gruppo. Questo modello ha il vantaggio di potersi riferire anche alle relazioni intergruppi, che riguardano quindi le relazioni fra gruppi, piccoli o grandi che siano, e questo modello mostra a chiare lettere come per la psicologia sociale i fenomeni di gruppo siano sostanzialmente, basicamente direi, diversi dai fenomeni interpersonali. E questa, come abbiamo già detto, segna una grandissima differenza fra l'approccio alla vita dei gruppi da parte della psicologia sociale e l'approccio invece più di natura psicodinamica. Arriviamo adesso invece a un altro argomento che riguarda le forze centrifughe. Allora, ho già detto che quando parliamo di devianza non utilizziamo una connotazione negativa, nel senso di devianza psicosociale. Deviante è la persona, potremmo anche definirlo soggetto minoritario,
Deviante è quella persona che dentro un gruppo presenta delle posizioni diverse da quelle della maggioranza. È un fenomeno molto importante, è un fenomeno fra l'altro con un grandissimo rebound sociale, con una grandissima ripercussione nelle dinamiche sociali, perché se non ci fosse mai devianza dentro i gruppi, se non ci fosse mai divergenza, se non ci fosse forza minoritaria, noi non potremmo assolutamente capire, come dice Moscovici, perché nella vita sociale, nella storia dell'uomo ci siano dei momenti di grande innovazione, di grande cambiamento. Non potremmo assolutamente immaginare questo cambiamento, questa innovazione, se non esistesse questa possibilità che è continuamente presente in tutti i tipi di gruppo, e cioè il fatto che dentro al gruppo stesso emergano delle forze dissidenti, delle forze portatrici di altre idee, di altre prospettive, che avviano un potente fenomeno dialettico e anche, vedremo, particolarmente doloroso per il gruppo, ma che porta poi, almeno si spera, nei casi buoni, porta a soluzioni innovative, creative, originali e anche a volte molto positive. Purtroppo può portare anche al negativo, ovviamente. Allora, partiamo con un esperimento che è molto utilizzato quando si parla di devianza nel gruppo, perché mostra molto da vicino, un esperimento molto complesso, molto ricco, un esperimento in qualche modo straordinario, che Schachter all'inizio degli anni 50 ha compiuto sui gruppi. Lo scopo di Schachter era appunto quello di vedere come viene trattato un deviante all'interno del gruppo. I soggetti che ha studiato sono molto numerosi, in quanto Schachter ha costruito 32 gruppi, pensate, diversi, è quasi inimmaginabile per le nostre forze attuali, con un numero di persone componenti il gruppo, ciascun gruppo, ribadisco, tra le 5 e le 7 persone ingenue, cioè che erano effettivamente i soggetti sperimentali, che non sapevano niente di quello che stava succedendo, e tre complici dello sperimentatore, che invece avevano delle altre funzioni che adesso esamineremo. Allora, le variabili che sono state usate per dell'ingruppo, variabili per studiare i fenomeni relativi all'accettazione o ripulsa del deviante, sono da un lato la coesione interna del gruppo. Schachter, con varie manipolazioni sperimentali, ha creato dei gruppi più o meno coesi. I gruppi più coesi erano gruppi che avevano avuto delle sedute di incontro precedenti, la vera e propria seduta sperimentale, e in cui venivano create, attraverso una serie di manipolazioni sperimentali, maggiore o minore coesione. Come pure c'erano dei gruppi che avevano lavorato su dei compiti simili al compito sperimentale o molto diversi. In questo senso, la rilevanza è quando il gruppo sperimentale ha lavorato a dei compiti che sono molto affini a quello che è il vero e proprio compito sperimentale, che vedremo fra breve. Il ruolo dei complici dello sperimentatore. C'erano tre tipi di complici: il vero e proprio deviante, che è la persona che aspetta che nel gruppo si delinei una posizione un po' più maggioritaria, dopodiché il deviante dice esattamente il contrario. Poi abbiamo lo slider, che vuol dire colui che scivola, colui che cambia. All'inizio si tratta di un membro del gruppo che ha un parere di tipo deviante e poi pian piano si allinea a quello che il gruppo decide. E poi abbiamo il mode, che è invece il terzo complice, che ha invece sostiene delle opinioni che sono largamente maggioritarie. Quindi dopo un po' di discussione si delinea in ciascun gruppo una posizione, il mode ha le posizioni maggioritarie. Qual era il compito sperimentale? Mi scuso che non lo abbiamo presentato nelle slide. Il compito sperimentale era discutere di un caso di un giovane delinquente, Johnny Rocco, un ragazzo che aveva avuto parecchie sfortune nella vita ed era presentato in modo talmente empatico che la maggior parte delle persone che discutevano sul suo caso finiva col trovargli delle attenuanti
proporre una, diciamo, una punizione non dura, non severa, ma piuttosto addolcita. I risultati di queste discussioni di gruppo sul caso di Johnny Rocco mostrano che da un lato sul deviante si ha il massimo delle comunicazioni, fino a un certo punto però, vedete, c'è il picco e poi c'è la caduta. Cioè, quando il deviante comincia a delineare una posizione che è diversa da quella della maggior parte del gruppo e quindi il Johnny Rocco viene giudicato dal deviante in modo molto più severo, in modo molto più duro, in modo molto più punitivo, dato che poi la maggioranza del gruppo invece tende a giustificarlo. Avrebbe fatto il contrario nel caso opposto, ovviamente, dato che aveva il compito di essere appunto un deviante nel gruppo. Le comunicazioni nei confronti della persona che presenta questa opinione diversa sono molto intense, più intense che verso tutti gli altri membri del gruppo, fino al punto in cui si raggiunge un picco comunicativo, cioè si parla molto a questo deviante, sperando di convincerlo. Quando non ci si riesce, c'è una caduta drammatica di queste comunicazioni nei confronti del deviante, cioè non ci si interessa più a lui, lo si lascia perdere. Il deviante, d'altra parte, nelle scelte sociometriche successive, cioè quando il deviante viene poi giudicato in scale bipolari, risulta il membro più antipatico, il meno amato, il più antipatico e il più rifiutato. Ti parlo molto, ma non mi piaci. Questo tipo di rifiuto è d'altra parte in funzione del tipo di gruppo, cioè nei gruppi più coesi, ricordate le due variabili in group prese in considerazione per distinguere fra loro i vari tipi di gruppo, ci sono gruppi più o meno coesi e che svolgono compiti più o meno rilevanti. Quanto più i gruppi sono coesi, tanto più forte è il rifiuto del deviante. Quindi i gruppi, quanto più hanno un livello di chiusura verso l'interno, di grande collante interno, tanto più tendono ad essere rifiutanti nei confronti di chi presenta delle posizioni minoritarie, delle posizioni devianti. La rilevanza invece ha una influenza minore sulla chiusura del gruppo nei confronti del deviante. Vediamo adesso quali possono essere, così in modo generale, le risposte negative da parte del gruppo nei confronti del deviante. Allora, prendiamo il primo caso che è molto diffuso. Il caso di un rifiuto esplicito e totale. In questo caso il deviante non è accettato. C'è effettivamente proprio una specie di allergia nei confronti di questo deviante. Il rifiuto può essere talmente totale e ampio da decretare l'espulsione del membro. O l'espulsione reale, lo si butta fuori dal gruppo o simbolica. Ci può essere anche un rifiuto parziale, nel caso in cui le posizioni maggioritarie del gruppo, il gruppo, si rende conto che il deviante, il dissidente, non ha tutti i torti, dice anche delle cose vere, ma queste cose vere non sono popolari, possono fare una cattiva reputazione, costruire una cattiva reputazione al gruppo all'esterno, quindi è meglio tacere. Lo sappiamo magari che è vero che il nostro gruppo non funziona tanto bene su queste cose, sappiamo che il dibattito interno non è molto intenso, non è molto articolato, ma con l'esterno noi dobbiamo far finta che tutto vada bene. E quindi con il rifiuto parziale si sa che il deviante ha ragione, però si cerca di renderlo inoffensivo, cioè gli si spiega ad esempio che bisogna tenere un comportamento leale nei confronti del gruppo e non si può all'esterno parlarne male. Questo è un atteggiamento tipico delle categorie professionali. Ad esempio, nel caso in cui, ed è un fatto illustrato in letteratura, diciamo, ci si renda conto che, mettiamo nel mondo medico,
C'è un certo tipo di cura che ha degli effetti secondari abbastanza denunciati da un certo numero di altri medici, ma si decida di non dire in giro questa cosa, di non pubblicizzarla, perché il tipo di medicamento che cura un certo tipo di affezione è giudicato come un medicamento efficace. Vediamo poi un altro tipo di risposta del gruppo. Questa è una risposta molto dura, la disconferma, è un ignorare, un'indifferenza nei confronti del deviante, fare come se questo deviante non esistesse. In genere il deviante se ne va, esce dal gruppo per salvare la sua identità, oppure sta dentro e accetta le posizioni maggioritarie. Un'altra durissima sanzione del gruppo è quella della ridicolizzazione. Il ridicolo è una sanzione sociale di una grandissima potenza. Ridere delle persone riduce la forza di queste persone, quindi è una sorta di neutralizzazione attraverso i ridicoli. Abbiamo poi la naturalizzazione, che consiste nel togliere la credibilità, nel rovinare la credibilità del deviante, attribuendo i suoi atteggiamenti, le sue opinioni, i suoi comportamenti a delle presunte caratteristiche naturali, fra virgolette. La naturalizzazione può prendere tre forme: la biologizzazione, la psicologizzazione e la sociologizzazione. La biologizzazione consiste nell'attribuire delle caratteristiche basic, biologiche al deviante, tali per cui non può essere creduto. Ad esempio, in un discorso fra uomini un po' maschilisti si può dire: ma tanto è solo una donna, cosa pretendi da una donna? Oppure, non so, attribuire le opinioni del deviante al fatto che questa persona ha un handicap oppure una non piacevolezza fisica che può giustificare le sue opinioni particolari in un determinato ambito. Con la psicologizzazione invece si applica al deviante un'etichetta di tipo negativo psicologica: questa persona è un paranoico, questa persona è un nevrotico, è una persona troppo ansiosa. Gli si dà un'etichetta che mira ugualmente a neutralizzare la sua credibilità. Con la sociologizzazione invece ci si riferisce a delle caratteristiche di appartenenza sociale del soggetto. Per esempio, si dice uno che viene dal basso socialmente, uno che appartiene a un ceto non privilegiato, oppure si tocca la sua etnia di appartenenza, oppure il suo credo politico e così via. Questi sono dei modi per ridurre l'importanza del deviante. Secondo questo esperimento di Warshell, il rifiuto della devianza è in funzione della fase di sviluppo di gruppo, e in poche parole, se i gruppi sono in una fase iniziale in cui stanno costruendosi, sono molto più duri nei confronti del deviante che non in fase avanzata. Questa è l'ipotesi. In effetti Warshell ha costruito questi tre tipi di gruppi: un gruppo in una fase iniziale che sta dandosi delle regole, delle norme e così via, un gruppo che ha già lavorato bene insieme e un aggregato, cioè un non gruppo. La discussione, il compito che deve svolgere il gruppo è il caso di Johnny Rocco. Il risultato mostra la bontà delle ipotesi. Il gruppo iniziale ha un più alto rifiuto del deviante che non un gruppo avanzato. Vediamo poi il conflitto. Allora, il conflitto è una grande tematica nei gruppi, perché sappiamo spesso che dai conflitti nascono le diaspore, nascono le divisioni. Il gruppo può scoppiare sotto il peso di un conflitto, però ci sono almeno due tipi di conflitti. I conflitti costruttivi che ci fanno discutere, ci fanno negoziare, aprono nuove dimensioni nella vita del gruppo. Il conflitto invece distruttivo, che invece mira a scambiare.

ordinare la forza, la struttura del gruppo. I tipi di conflitto possono essere di opinioni quando dentro al gruppo ci siano delle idee diverse, delle idee divergenti rispetto ad alcuni argomenti. Ci può essere anche il conflitto quanto alle risorse, cioè ci sono per esempio delle risorse limitate, qualcuno potrà accedere a queste risorse, altri no. Il conflitto di opinione si riferisce all'interdipendenza delle informazioni, che è tipico dei gruppi, o all'interdipendenza dei risultati nel caso del conflitto delle risorse. Vediamo adesso un esempio del conflitto di opinioni che può esserci in un gruppo e vediamo un esempio che si riferisce all'evitamento del conflitto. Per evitare un conflitto all'interno di un gruppo, quando le opinioni sono diverse, ci possono essere delle tecniche di controllo del proprio pensiero. Per esempio, la persona che potrebbe portare dentro, la persona o il gruppo che potrebbero portare conflitto dentro il gruppo, non dicono quello che pensano. Oppure si avvicinano alla maggioranza in modo da evitare in qualunque modo la discussione e la conflittualità. Possono esserci anche tecniche più hard, più dure, di controllo del pensiero degli altri. Ad esempio, manovrare le riunioni. Questo può avvenire in gruppi professionali in cui si cerchi di evitare il conflitto, di far passare una posizione maggioritaria e di impedire alle linee divergenti che sono dentro al gruppo di emergere. Allora, con le riunioni manovrate, ad esempio, il caso massimo è che si indicano le riunioni quando si sa che certi portatori di opinioni diverse non ci saranno, oppure ci saranno in minor numero. Oppure può essere quello da parte della maggioranza del gruppo di dare un ordine di parola tale per cui si escludono quelli che porterebbero le opinioni divergenti e quindi potrebbero far succedere dei conflitti. Oppure, per esempio, sì, nel corso di queste discussioni, quando non si riesce a togliere la parola ai devianti e quindi a coloro che porteranno, poi potrebbero portare conflitto dentro al gruppo, si può dare un'interpretazione falsata del dissenso, del disaccordo, dicendo: ma no, ma in fondo la pensiamo tutti allo stesso modo, ci sono dei leggeri gradi per cui voi accentuate un aspetto, noi ne accentuiamo un altro, ma tutto sommato siamo d'accordo. Questo è dare una interpretazione falsata del disaccordo. Ci sono tre forme di gestione del conflitto, c'è cioè l'evitamento vero e proprio, di cui abbiamo visto un esempio a proposito del conflitto di opinioni. L'evitamento può essere necessario in alcune fasi della vita del gruppo, ad esempio un gruppo che sta per affrontare una grande elezione, mettiamo un partito politico, sta per affrontare un momento molto importante elettorale, quindi un momento topico e tipico dei partiti politici, si può evitare il conflitto proprio perché si devono riunire le forze per lottare contro i nemici politici. La riduzione del conflitto è il momento in cui il conflitto c'è già e viene gestita la sua risoluzione. La creazione viene sollecitata da alcuni studiosi, tipo Lanai Metz, che dice che anche nei contesti aziendali e organizzativi a volte ci vuole un po' di discussione, ci vuole un po' di movimento, altrimenti il gruppo diventa apatico, morto, non ci sono idee, non c'è innovazione. Quindi in alcuni casi è necessario addirittura crearlo questo conflitto. Devo dire che alcuni gruppi si specializzano in qualcuna di queste possibilità. I gruppi che si specializzano nell'evitamento sistematico del conflitto non sono gruppi che hanno una vita allegra, perché l'evitamento sistematico di conflitti che esistono rende apatico il gruppo, demotiva. Probabilmente c'è un grande turnover in questo gruppo perché le persone non trovano più interessante partecipare a un gruppo in cui sistematicamente vengono affossati i dibattiti, vengono affossate le occasioni di controversia e di discussione. Un ultimo punto sul conflitti. Quando i conflitti sono già scoppiati, per ridurre i conflitti, un modo molto importante è quello di incentivare le discussioni, i confronti per ristrutturare il problema.
Per fare questo ci vuole sicuramente del tempo. I processi

di negoziazione, cioè il cercare veramente di capire le ragioni gli uni degli altri e quindi il discutere, il parlare molto, perdere tanto tempo, perché per fare questo ci vuole tempo, sono però degli elementi molto importanti per far rinascere il gruppo su nuove basi, per dare nuova forza e per far sì che il conflitto sia un conflitto costruttivo e non distruttivo. Molte volte purtroppo le circostanze non permettono ai gruppi di avere il tempo a disposizione sufficiente per discutere tutte le mozioni e quindi si va magari all'alzata di mano, alle votazioni, che non sono mai un modo molto negoziale di risolvere i conflitti. Vediamo l'ultimo punto della lezione, che riguarda i processi scismatici. Lo scisma è una situazione particolare in cui da un gruppo originario se ne stacca uno o più di uno per motivi inerenti proprio alla diversità di opinioni, di idee o la distribuzione delle risorse interne. Lo scisma è poco studiato dalla psicologia sociale, forse perché è un fenomeno che si può studiare solo in condizioni naturali, per cui si tratta di un concetto utilizzatissimo nella sociologia delle religioni, nella storia delle religioni, perché quando si parla di scisma si pensa subito all'ambito religioso. In realtà non c'è solo l'ambito religioso, c'è l'ambito politico sicuramente, in cui da un partito più grande se ne possono staccare altri, ma anche nelle relazioni amicali, nelle relazioni dei gruppi informali, possono esserci situazioni in cui si consumano dei piccoli scismi. Vediamo le condizioni necessarie perché avvenga uno scisma. Deve essere sentito da una parte, da più di una parte del gruppo, il senso di una minaccia all'identità del gruppo. In poche parole, c'è qualcuno nel gruppo, c'è un sottogruppo, diciamo, che sente come il resto del gruppo non segue più le vie originarie. Può essere in politica, può essere nelle religioni e anche in altri ambiti, ovviamente. Il gruppo perde il senso della coesione e della compattezza, quindi c'è una perdita di entitatività. Se si avverano queste due condizioni, si avvera anche una terza, c'è un effetto accentuazione delle somiglianze dentro a ogni sottogruppo e un'accentuazione delle differenze con gli altri sottogruppi. A questo punto, quando si è a questo punto, i gruppi e sottogruppi diventano impermeabili gli uni all'influenza degli altri, non ci si ascolta più, non ci si crede più. Le percezioni devono essere simmetriche, cioè reciproche, cioè ogni sottogruppo deve pensare che l'altro sta tradendo, che l'altro non porta più avanti un discorso effettivamente gruppale, perché se uno dei due gruppi è più incerto su questo fatto, si può rinegoziare. Poi ci deve essere un evento scatenante, che fra breve vedremo in alcuni esempi, e poi ci devono essere dei fattori di contesto, cioè ad esempio ci si può rendere conto che ci sono delle divisioni molto forti all'interno del gruppo, ma per motivi di nemici esterni al gruppo bisogna restare compatti e insieme. È il caso di un partito politico che abbia più anime al suo interno, ma nell'imminenza di una elezione o nell'imminenza di una necessità di lottare contro altre fazioni politiche, decida di non partire con processi scismatici, la minoranza resti dentro la maggioranza e così via. Gli esempi che sono stati studiati di scisma da parte di due psicologi sociali, Sani e Reicher, sono riferiti uno a una condizione italiana, lo scisma del PC del 91, da cui emergono due altri partiti. L'evento scatenante è stato il dibattito sul cambiamento del nome, del simbolo e del partito avviato da Occhetto. E un altro esempio, che ci tocca meno da vicino, riguarda invece la Chiesa d'Inghilterra, è stato lo scisma scatenato dal problema dell'ordinazione delle donne prete, per cui una parte di questa chiesa si è staccata dall'altra.

Laboratori di ricerca Uninettuno, Facoltà di Ingegneria. Nei laboratori Uninettuno, presso l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare della sezione

Tor Vergata, ricercatori di fisica, elettrotecnica, informatica ed ingegneria del gruppo di ricerca Uninettuno Earth, coordinato dal professor Livio Conti, sviluppano e analizzano i dati dei rivelatori del progetto internazionale GEMEUSO. Negli stessi laboratori, il professor Claudio Fornaro, professore associato e ricercatore presso Uninettuno, ha sviluppato un sistema avanzato di acquisizione dati per gli esperimenti del grande progetto EUSO Balloon ed EUSO SPB. Al progetto GEMEUSO per lo studio dei raggi cosmici di altissima energia collaborano oltre 300 ricercatori provenienti da numerose università di 16 paesi del mondo. Uninettuno è orgogliosa di farne parte. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.

Sono Alvin Curran, sono musicista, compositore e anche artista di un certo tipo, quello che si chiama oggi sound artist. E come in gran parte della mia vita e attività, sono davanti a voi per puro caso di aver incontrato un grande amico, Mario Pieroni, l'altra settimana, che diceva: perché non venite a parlare su questa serie che sto curando con artisti, una serie televisiva, eccetera, eccetera. E dicevo, e perché no? Io non faccio arte visiva, però avrei delle bellissimi suoni di far vedere e anche sentire nel corso di questo programma. Parlo un attimo, mi ripresento biograficamente. Sono nato nel 38 negli Stati Uniti, come lo potete ben capire dal mio accento, e ho avuto un normalissimo percorso di studi che sono andato a un certo punto dalla medicina alla musica, anzi due campi molto molto vicino, uno la musica essendo perfettamente più simpatico confronto ai studi di medicina, perché c'è molto meno sangue coinvolto nel quotidiano lavoro. E devo dire che ho avuto anche una grande fortuna di essere guidato a un certo punto da un mio maestro, Elliot Carter, che ha compiuto 103 anni e compone ancora. È un maestro visionario in ogni senso della parola, un grande compositore della scuola della musica contemporanea, classica contemporanea americana. E dopo i miei studi a Brown University, a Yale University, uno studia le musiche nelle università in America ci sono anche conservatori, ma in gran parte si concentra in queste grandi fortezze di studi universale. Dopo aver perfezionato, compiuto il mio perfezionamento in musica, sono partito per l'Europa sempre per caso, sempre alla ricerca di chissà che cosa, come molti artisti da tutto il mondo che arrivano nel vecchio continente alla ricerca di qualcosa forse introvabile alla fine del giorno. E dopo un intensissimo, interessantissimo soggiorno a Berlino, sempre insieme a Elliot Carter, e la mia introduzione al mondo in gran parte della musica contemporanea tedesca, che circolava appunto intorno a Karlheinz Stockhausen e poi anche intorno al maestro Boulez a Parigi. Ho
riconosciuto un desiderio molto indefinibile, molto difficile da descrivere, però un desiderio di partire e vivere intorno al Mediterraneo, cioè proprio vicino al Mediterraneo. Non è una cosa sconosciuta da tanti artisti in tutto il mondo, né da tanti turisti, né tanti, tutto il mondo piomba su questo calamita culturale che è il Mediterraneo. E c'è un, non è un passaggio per forza necessario a tutti, però non c'è artista che conosciamo che non l'ha fatto questo residenza, diciamo, obbligatoria in Italia, in Grecia, in Spagna, in sud di Francia, insomma, vicino a questo fonte misteriosissimo e vicinissimo e nello stesso e contempo lontanissimo che è la nostra storia nata in questo bacino meraviglioso dal Nord Africa fino al Medio Oriente, intorno alla Grecia, Egitto, Grecia e certamente per noi qui sulla penisola che sia l'Italia. E detto questo, il mio arrivo è si data dal 1964, a dicembre precisamente, allora andando in via in 1965 praticamente, e ero qui e dovevo cercare lavoro, dovevo cercare amicizie e conoscenze, eccetera, eccetera, e questo è avvenuto molto, molto velocemente. Nei miei primi mesi di stare a Roma, il lavoro che avevo trovato quasi immediatamente era come piano barista, cioè o pianista nel bar, come si dice piano bar, non so in italiano, lavoro suonando nei night attorno a Via Veneto, e anche per Roma, è una cosa che molti non sanno di me, però ho potuto da lì avere un semplice diciamo biglietto di vivere, un modo di pagare l'affitto, eccetera, eccetera, che allora erano anche cifre risibili negli anni 60. In ogni caso, la mia storia parte da un rincontro con tanti colleghi qui a Roma, particolarmente Frederick Shevsky, un compositore, Richard Teitelbaum, un altro collega americano che era qui studiando con Petrassi. E

era di azzerare tutti gli orologi culturali, particolarmente per noi, quell'orologio musicale che ci permetteva di veramente partire a tavola rasa, reinventando il concetto di musica che poteva essere un nuovo approccio, un nuovo esperienza che avveniva senza spartiti, senza direttori, senza professionisti e professori, senza, anche senza un momento che un segno di partenza o un segno di chiusura. Tale era la nostra desiderio, la nostra desiderio di liberare noi stessi dall'instrumentarium, da tutti i gesti usuali, da tutti i luoghi usuali di fare musica. In ogni caso, questo è avvenuto qui, nei miei primi momenti, diciamo nella mia rinascita, se vuole, qui nel Mediterraneo, perché effettivamente sono rinato qua, proprio a Roma. In questa atmosfera di liberatoria e con tutte le conseguenze che ovviamente politiche, economiche, sociali, culturali che è seguito da questo fatto. Sono effettivamente come si dice, un bambino del 68. E detto questo, mi sono trovato nelle seguenti decadi, perché non è che sono venuto e poi preso il mio, le bellezze e le cose e il modo di vivere e pensare qui nel Mediterraneo e poi ripartire. No, sono rimasto. E sono quasi 50 anni che sono residente a Roma, con una lunga storia di partecipazione a tanti, tanti livelli, soprattutto negli anni 70, 80, 90, sempre maturando in un'evoluzione continuo di progetti e ispirazione di diversi tipi, anzi, proprio quello con le amicizie di Mario e Dora che mi porta proprio davanti a voi a parlare. A partire dagli anni 70, ho questo lavoro rivoluzionario, per dire tra virgolette. È un po' non smorzato, anzi si è continuamente rafforzato, però il gruppo che si chiamava Musica Elettronica Viva cominciava a disperdersi per il mondo. Io sono rimasto a Roma e cominciavo a ricrearmi con le esperienze, erano 5-6 anni di questo gruppo, abbiamo girato il mondo, fatto molti dischi, eccetera, eccetera. E poi mi sono trovato senza il gruppo e con una nuova pista ispirato moltissimo dai miei colleghi newyorkesi, di presentarmi o ripresentarmi come un soloista, cioè facendo delle musiche tutto solo. A partire dalle inizio degli anni 70, una parte del mio

pensiero musicale era ispirato da lungo tempo già, quasi 10 anni per dire, era ispirato dall'intuizione che avevo, che il mondo intorno a me, il mondo sonoro, era un mondo effettivamente non solo di rumori e eventi casuali, ma di vere musiche, di vero potenziale musicale. E in tutto questo periodo del 65 fino ai primi anni del 70, ero uno che andava in giro con un registratore portatile e non sapendo perché facevo questo, però raccoglievo in continuazione i suoni dell'ambiente, i suoni del naturale che mi interessava, sia di persone, animali, quelli naturali come il vento, acqua, eccetera, eccetera, sia come anche cose create da noi, come macchine, come macchinari, come cose che, non lo so, una tubazione rotta che fa un suono particolare, una risonanza particolare. Andavo a cercare in continuazione queste cose. Roma era pieno, Roma era una città, guarda, di essenza rumorosa ma musicale, e non parlo di musica, ma parlo di una musica sinfonica che usciva dalle finestre, dalle porte, dalle persone, dai rumori, dalla necessità di comunicare con il mondo attraverso gridare. Le mamme dopo i figli, e gente tra di loro che parlava a alta voce, e cose che era considerato fuori l'Italia, non solo banale, ma forse con poco, come si dice, politesse, va bene. Non conosco la parola in italiano. In ogni caso, per me erano musiche, erano cose. Andavo mettevo il microfono fuori la finestra vicino a Piazza del Fico a prendere il suono del bombolaio che batteva i bomboli, queste ogni mattina, ogni giorno, c'erano queste cose continue. I suoni naturalmente degli uccelli, di tutto, e per non dire delle acque di Roma. Da tutto questo ricerca, per dire ricerca, perché stavo veramente ricercando, cercando questi fonti meravigliosi e impressionanti. A un certo punto cominciavo a costruire una musica su nastro con tutte le mie registrazioni, che è andato a finire su un lavoro musico teatrale dove io ero l'unico soloista con questo supporto del nastro magnetico. E suonavo molti strumenti, suonavo per esempio un filicorno, suonavo un sintetizzatore, i primi sintetizzatori elettronici, suonavo degli strumenti percussione, suonavo una kalimba, una specie di pianino africano che è suonato con le dita, e poi
E poi cantavo, usavo la mia voce, anche se non sono cantante, usavo la voce come un ispirato centro del mio corpo, che, dove qualunque cosa facevo era di natura musicale. Vorrei far sentire il prodotto, cioè il risultato, e mi devo scusare per questa lunga introduzione per arrivare al primo pezzo di musica, che è stato un lavoro, diciamo, di grande ispirazione e di grande, anche devo dire onestamente, retrospettivamente parlando, è stato un grande il mio primo successo come musicista da solo. E il pezzo era intitolato Canti e vedute del giardino magnetico ed era presentato per la prima volta in una serie di 10 serate di seguito al famoso o rinominato teatrino, il Beat 72 a Roma.

dall'esperienza di questo canti veduti del giardino magnetico, e poi sentiamo solo, abbiamo sentito solo un attimo della finale della prima parte, dove canta una donna in italiano con i suoni di grilli, cani che abbaiano, un scacciapensieri che suono io e altri suoni elettronici. Da quell'esperienza, in questa atmosfera, anche appositamente meditativa, meditando sul Mediterraneo, questo senso dolcissimo dell'aria che non ha inizio né fine, che la notte che passa, che tutti questi suggerimenti che sono dentro questi suoni, ha fatto, essendo solo un brevissimo estratto del giardino magnetico, volevo dire c'è molto altro, è stato comunque un mio punto di lancio per dire, autolanciarmi nel mondo lavoro molto approfondito di ricerca sonora. E da questo primo pezzo, tentativo, e questo ricevimento pubblico che ho avuto intorno a questo giardino magnetico, ho avuto la confermazione che dovevo continuare in questa direzione. E questo l'ho fatto in gran parte per gli anni 70, creando altri quattro pezzi, tutto solo, usando diversi strumenti, compreso il pianoforte, compreso sintetizzatori, compreso sempre il nastro. Erano pezzi non di 5, 10, 20 minuti, questi erano pezzi di un'ora e mezza. Cioè erano tempi lunghi, tempi che i minimalisti dell'epoca vivevano con una naturalezza ordinaria. Uno andava a sentire una cosa, a vedere una cosa che durava un'ora e mezza, due ore, tre ore, era naturale. E non era un naturale.

quale modo di provocare, perché la provocazione non era, era compresa, non era compresa, era un modo di esprimersi naturalmente, non era questo artificiale provocazione tipo. Non dico artificiale, ma nel senso dei dadaisti o futuristi che veramente volevano cambiare il mondo per atti radicali. Questa è una radicalità naturale e doveva essere vissuto naturalmente. Questo componente del tempo, perché riguarda anche tutto il mio sviluppo musicale e il mio modo di vedere il mondo. Partendo da questa esperienza, non vorrei andare per tutta la mia storia, però devo raccontare una cosa particolare. Intorno a 1975 ricevo una telefonata da ragazzi dell'Accademia dell'Arte Drammatica qui a Roma e dicono: Alvin non ci conosce, però devi venire qua a aiutarci a fare qualche cosa con noi perché abbiamo occupato la nostra Accademia e non si sa quando finirà e vogliamo cambiare tutto qua e tu puoi aiutarci. Allora sono andato, guarda, non sono particolarmente dentro il teatro, solo che avevo molta esperienza con i primi teatri di Perlini e altri personaggi di quell'epoca. In ogni caso, andavo da questi giovani studenti e ho avuto un'idea, l'unica cosa che potevo fare con loro è di creare un'improvvisazione corale, cioè usare le loro voci e questo è stato un mio biglietto di entrare in accademia. Non avevo mai pensato, comunque qualcosa è scattato con questa mia presenza con gli studenti e sono stato invitato dopo finito l'occupazione, entrato come professore in accademia per fare suono sperimentale con questi ragazzi. Ero il reparto suono, cioè musica sperimentale con loro. E questo posso ridere adesso, però allora era una cosa molto seria e mi ha portato a pensare come usare spazi, come vedere il mondo teatralmente, come vedere non solo il fatto sonoro, ma il fatto visivo che era ovunque un potenziale luogo teatrale, cioè un ovunque. Può essere per strada, può essere in un grande monumento, può essere su una scalinata, può essere su un laghetto, intorno a un laghetto, può essere per gli alberi, può essere. Allora il mio modo di pensare musica stava trasformando simultaneamente con i luoghi visivi oggetti visivi e teatri naturali, per dire in una parola. E questo è aperto certamente per me una serie di cose che ha portato fino agli ultimi lavori miei che sono effettivamente oggetti visivi.

posto in luoghi visivi, come la casetta che lo facciamo vedere, la casetta di John Cage nel mio ultimo lavoro installativo, Gardening with John, e questo lo possiamo vedere. E soprattutto l'esperienza, torno ai tempi dell'arte, dell'Accademia dell'Arte Drammatica. Ho chiuso il mio programma lì dopo 5 anni con gli studenti con un lavoro molto naturale per me allora, che era invitare gli studenti delle mie classi di creare una musica in barche a remi sul laghetto di Villa Borghese, proprio con questo come nostro teatro naturale, un luogo bellissimo, un luogo di una naturalezza e una bellezza che tutti sanno. Abbiamo eseguito questa musica che ho scritto per loro. Si può anche vedere una parte della partitura, com'è questa musica che ho scritto per loro. Comunque, era una musica e una coreografia completamente casuale, dove il suono e il movimento delle barche avvenivano come avvenivano, cioè avvenivano in questo contesto diciamo, del nostro teatro naturale, il laghetto, e i suoni in movimento, le persone in movimento, le oche, e c'è tutto qua. No, le oche no, come sono i swans? Adesso non mi ricordo in italiano. E questo evento sull'acqua è portato. È stato una grande catalista per me, perché volevo abbracciare all'epoca, questi sono i primi anni 80, volevo abbracciare tutto quello che era il mondo sonoro intorno all'acqua, cioè nei luoghi di porti, nei luoghi di fiumi, nei luoghi di grandi laghi, eccetera, eccetera. E da allora sono stato, ho creato una serie di lavori che si chiama Riti Marittimi, o in inglese Maritime Rights, e che sono stati effettivamente tutti in base dell'uso della musica delle sirene di navi, e loro inerente enormi suoni che si sentono da lontano, da vicino, suoni che richiamano chissà che cosa nella psicologia dell'individuo. In ogni caso, lì è partito questa serie di Maritime Rights che tutt'oggi lo faccio, e questo lo possiamo anche sentire in un esempio di Maritime Rights registrato adesso.

tornando al puro tematica del Mediterraneo, un lavoro chiave che avevo creato alla fine degli anni 80, metà, cioè 87, 8, non so esattamente di preciso, era un lavoro sull'invito della Westdeutsche Rundfunk, cioè un

0: radio più importante, stazione radiofonica importante della Germania. È importante per molti, molti motivi. Per me era importante perché aveva un centro particolare che si chiamava Studio per Arte Acustica, lo studio dell'Acustische Kunst. E questo era un centro di produzione per lavori radiofonici fatto interamente con suoni naturali oppure voci umane, voci, poesie o no. Però l'interesse, il grande interesse era sul suono puro e la potenzialità del puro suono come un nuovo rinfrescare, un modo di rinfrescare il mezzo radiofonico come un strumento artistico. E questo mi ha portato di creare in un grosso contesto della programmazione della Westdeutscher Rundfunk, un lavoro che si chiamava Cartoline Romane. Cartoline Romane era per me un mio punto di arrivo in quell'epoca, gli anni Ottanta, perché era il mio modo di abbracciare amorosamente e anche criticamente tutta Roma per via del suo suono e tutti i suoni che potevo rintracciare fino ai vicoli più remoti e ai personaggi più strani e i cani più arrabbiati e non lo so che altro che uno trova a Roma. Certamente vorrei farvi sentire comunque un frammento di Cartoline Romane che copre un'enorme quantità di materiale sonoro. Non solo il solito chiamare, cioè le campane delle chiese e altri suoni conosciuti. Questo era una ricerca fatto veramente di andare a trovare una certa persona con una certa voce che parlava romanesco puro e scavare prendere da queste essenze non necessariamente il senso del discorso loro modo di comportarsi. Ma era proprio quel suono di Roma, non solo quello vocale, ma anche quello delle strade, quello di non so, camminare alle 3 di mattina, dalle 2 alle 3 di mattina, lungo certi percorsi intorno al Campo dei Fiori e fermarmi a ogni fontanella perché come si arriva, poi uno sente le passi, non c'è un'anima in giro o magari qualcuno passa, chiama, ride, canta e tutti questi elementi che fa di un centro urbano come Roma e dà la sua carattere sonoro molto particolare. Ascoltiamo questo frammento che parte da un giocare a carte.
1: Altro gioco che chiamo gol.
2: Vinto liscio.
1: Questo affare mio.
3: Quinto, là, c'è 5 carte. Quinto, dai,
2: a te, che ne so come parlano qua, svizzeri?
3: No, fammi mangiare sciacquila, ti ha chiamato Coppi.
2: 5 carte.
3: Ha chiamato Pioppi?
2: Sì.
3: Si debba?
4: 90 Pistello! Pistello! Pistello, Pistello, Fabio!
5: E Cipollini, Anaccio!
0: Più recente, un'impresa veramente inaspettato mi è arrivato con una commissione sempre da un centro radiofonico tedesco, in questa volta della Deutschland Radio di Berlino. E quando uno passa una vita a scoprire il mondo sonoro intorno a se stesso e viverlo e fare quasi come un lavoro sculturale su questa materia che c'è e non c'è. Tra l'altro il suono è invisibile e immateriale praticamente. È misurabile, però uno non può vedere il suono veramente, a parte ora i sonogrammi digitali che uno fa normalmente in studio di registrazione. In ogni caso, sono andato sempre più in là alla ricerca di qualcosa ancora più difficile e misterioso. Volevo tirare fuori dalle pietre, da basalto romano, dalle strade romano, un qualcosa, un elemento sonoro musicale che ero sicuro che risiedeva dentro questa materia muta, la pietra. Come fai a suonare una pietra, un pezzo di basalto, soprattutto questi basalti di 2000 anni fa, che sono stati questi enormi blocchi messi lì di una precisione architettonica, di un'ingegneria pazzesco che ha facilitato l'intera storia della Romana antica, dei Romani antichi, per percorrere il mondo conosciuto da loro, via le loro strade. Allora, questo compito, questa idea, questo concetto, perché è basato su un'idea concettuale, fa suonare le pietre romane, fa suonare le loro strade, le loro vecchie strade. Come fare? Mi sono composto con questa problematica, ho detto, guarda, devo, visto che alcune pietre sì, hanno una risonanza, hanno una possibilità di fare rumori, ma come? Io poi sono arrivato poco a poco a una cosa molto più facile per usare la strada, l'antica strada romana come una partitura musicale. Ho detto, perché non trascino qualche oggetto, tipo un barattolo, un pezzo di una campana di legno, quelli che portano i camelli in Nord Africa, per esempio. Questo è molto risonante, quel legno, e lo trascino lungo queste strade ormai deformate, strane, e così sono partito, andare sulla via Appia ogni giorno e registrare brevi tratti di ritmi che erano prodotti dalla mia azione fisica di trascinare o anche buttare o anche dare a calci cose contro le pietre e le strade in questo luogo altamente suggestivo. In ogni caso, senza andare

troppo nei particolari di come ho prodotto questi suoni e coinvolgendo anche archeologi che mi hanno intervistato e mi hanno spiegato come si costruiva la strada romana. Poi uno con la carrozza e cavallo che mi ha preso per ho fatto 2 chilometri di strada sull'Appia in questa situazione quasi pericolosa di stare col microfono e registrare e non cadere dalla carrozza su questa strada veramente deformatissima. Ho trovato i modi di far entrare questa strada come un evento e una presenza sonoro anche molto musicale. E vorrei farvi sentire adesso un frammento di questa opera radiofonica che si chiama On the Roads, Roads plurale e non quello di Jack Kerouac. Comunque è un mio lavoro, devo dire, che rappresenta per me, forse più che tutti gli altri, più che le cartoline romane, un arrivo nel Mediterraneo antichissimo. Magari uno può fantasticare quanto vecchio è, però per immaginare che questa vecchia strada di 2000 anni fa diventi per me un vero fonte di una sinfonia contemporanea.

poi alla fine vorrei tornare con un ascolto finale che effettivamente sono gli ultimi minuti delle cartoline romane. E delle cartoline romane che anche in questo momento del loro finalità, del loro momenti finale, è una classica chiusura in diminuendo, sempre di notte, sempre con suoni lontani e sempre nelle strade intorno a Campo dei Fiori e Trastevere a tarde notte. Questa volta in una composizione quasi spontanea in cui non ho aggiunto una polifonia di suoni come faccio molte volte, prendo uno strato di suono e poi aggiungo un'altra serie di suoni o altre serie. Qui è quasi un documento naturale di una notte in due luoghi. Uno sta proprio a Campo dei Fiori verso le 3 di mattina, 2-3 di mattina, e l'altro nei pressi di Regina Coeli, dietro, con i suoni che vengono spesso come avvenivano, non so se si fanno ancora, con i parenti dei carcerati che chiamano dall'alto, dal gianicolo, con queste voci strazianti di notte, chiamando e dando messaggi ai loro fratelli.

eccetera, sorelle, non so chi danno messaggi e notizie tra i familiari. Questo in particolare sono voci lontane e richiami quasi incomprensibili, non si capisce le parole, però si capisce l'insistenza, il ritmo del richiamo ogni 10 secondi, ogni 15 secondi di questa voce solo, lontano, forse un ragazzo giovane. Non so se si chiama dalla carcere all'esterno o dall'alto dentro la carcere. Comunque è un suono che per molti anni era veramente una definizione di una certa apparato, diciamo, vivente e un certo modo di fare qui a Roma.

0: In chiusura, volevo dire solo che è stato un grande piacere di essere con voi, di raccontare la mia meditazione vivente sul Mediterraneo, sulla mia breve partecipazione in questa rimarchevole situazione romana, italiana, che è stato per sempre un fonte di ispirazione non solo sonora nella mia vita, ma per tutto quello che è il mio pensiero e vivere la mia creatività. Grazie.
1: Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Collegati a www.uninettunouniversity.net. Lo spazio dove le menti brillanti si incontrano. Scegli il meglio per costruire con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno. Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Financial Management della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

La mia storia di artista e la mia storia anche di persona che ha riflettuto e riflette sui temi dell'arte e del pensiero legato all'arte nasce negli anni 70, comincia negli anni 70. Sono anni importanti in questo paese, un paese molto diverso da quello che è diventato, si è manifestato come il paese che conosciamo oggi, un momento particolarissimo di crisi economica. Ma di grande sforzo collettivo e anche sociale, devo dire, per arrivare a definire meglio i contorni dell'arte e quello che significa dentro la società. Questo particolare contesto ha influenzato molto da vicino quello che io sono poi diventato, quello che io ho fatto negli anni. La mia formazione è doppia, duplice, perché io ho lavorato, sia a formarmi come musicista, ma anche a formarmi come persona che riflette sui temi dell'arte e fa del pensiero il congegno, il marchingegno, che vuole in qualche misura portare alla luce questi meccanismi. Il che significa che una parte almeno della mia formazione era una formazione filosofica. Mi sono laureato in filosofia. Ho esplorato soprattutto i territori, naturalmente ho vangato, potremmo dire, intellettualmente i territori dell'estetica in particolare, però ho lavorato anche molto sulla lingua e sulle lingue, sul linguaggio, cercando di portarmi appresso, di non abbandonare questo grimaldello anche nel mio lavoro di compositore. La mia composizione, il mio lavoro compositivo è invece, la mia formazione come compositore è invece piuttosto eterodossa, per motivi biografici, tecnici, per il fatto che era un po' difficile riuscire a portare avanti entrambe queste formazioni in maniera ortodossa e rigorosa. È stata una formazione che in parte è avvenuta all'interno del conservatorio e in parte invece è arrivata attraverso l'esperienza professionale che per me è arrivata molto presto. Io ho cominciato a lavorare attorno ai 18 anni più o meno nell'ambito della discografia leggera. Ho lavorato sia come copista, sia preparavo le parti per le orchestre e come arrangiatore e in particolare ho lavorato all'interno del meccanismo produttivo della musica leggera. Questo è un elemento importantissimo nella mia formazione perché vedere davvero la musica dentro il suo processo reale, dunque proprio la musica come si fa, anche se naturalmente è un genere di musica che poi, perlomeno nel mio caso, ho abbandonato, ho scelto altre strade, ma insomma è stato rilevante e importante proprio per capire qual è anche quali sono le possibilità proprio del lavoro creativo, del mestiere creativo. E quali sono le finalità di questo mestiere? Dunque, arrivare dalla progettazione alla finalizzazione di questo processo, lavorare proprio dentro questo tipo di dimensione è stato utilissimo, importantissimo. Ovviamente, già come accennavo, l'Italia di allora era un'Italia molto diversa. Oggi è un paese culturalmente, anche moralmente, per certi versi, miserabile rispetto a quello che abbiamo potuto vivere noi. Proprio in questi giorni ho divorato l'ultimo lavoro, l'ultimo bellissimo libro di uno studioso francese che si chiama Georges Didier Huberman, e in questo libro si parte sin dal titolo dalla famosa riflessione sulla scomparsa delle lucciole di Pierpaolo Pasolini, a metà degli anni 70, poco prima di morire. Ebbene, questo libro mi ha davvero un po' fatto pensare, mi ha fatto ricordare che cos'erano quegli anni, a cosa tendevano un po', a cosa tendeva in generale l'ambiente degli intellettuali italiani e che cos'era soprattutto la società italiana. Ecco, allora, io che ho vissuto da ventenne negli anni 70, c'era naturalmente da parte di noi più giovani anche un po', una tendenza alla critica a certe figure, alla critica di un certo ambiente, ma visto alla luce di quello che è avvenuto dopo e degli esiti che ha ricevuto poi, a cui siamo arrivati, insomma, nell'Italia di questi ultimi anni, devo dire che alcune figure
e la scena complessiva sociale, culturale, intellettuale italiana di quegli anni risulta al confronto figure gigantesche. Cosa sia successo? Questo è compito di uno storico della cultura stabilirlo, però sicuramente è successo. Io credo che anche nel percorso creativo

di un artista che abbia lavorato sin dagli anni 70 fino a oggi, questo cambiamento di scenario, questo cambiamento di prospettiva, ebbene, sia qualcosa che ha influenzato potentemente o può influenzare potentemente il lavoro di un artista sincero. Lavoro del musicista, perlomeno per quello che è diventato per me, negli anni appunto è andato modificandosi, partendo appunto dal lavoro nella discografia, in particolare nell'industria discografica leggera tra la metà degli anni 70 e la metà degli anni 80, e si è sviluppato in seguito, attraverso un processo molteplice, in un lavoro soprattutto per l'immagine, in particolare per il cinema, per il documentario, ma fondamentalmente per il cinema, soprattutto a partire dalla fine degli anni 90. In questo lavoro naturalmente ci sono, nel mio caso, ci sarebbero molte cose da dire. Questa doppia formazione fa sì che io nel cinema lavori come compositore di musiche originali, ma anche come consulente di musicale complessivo per il film, per il film a fianco al regista. In particolare nel mio lavoro con Marco Bellocchio, che è cominciato all'inizio del decennio, dunque con L'ora di religione, e poi è proseguito con Buongiorno notte, e infine con il regista dei matrimoni e qualche altro piccolo film più di carattere documentario o televisivo. Ebbene, questo rapporto, questa doppia relazione si è fatta sentire molto forte. Dunque c'è stato questo doppio contributo in cui il musicista non è semplicemente la persona che viene coinvolta alla fine e arriva alla fine del lavoro, come classicamente è nella colonna sonora tradizionale, ma è piuttosto una figura che accompagna il regista o tende ad accompagnare il regista sin dall'ideazione del film, leggendo magari i primi sketch, i primi schizzi della sceneggiatura, e poi affrontando la sceneggiatura, vedendola crescere passo passo. Nel caso di Bellocchio sono almeno tre o quattro sceneggiature diverse. Ecco, fino al lavoro più propriamente di ricerca sulle fonti musicali da scegliere, sulla composizione delle musiche originali, che in alcune scene sono indispensabili, e poi via via tutto il processo produttivo, sonoro e anche visivo naturalmente, che passa attraverso il montaggio, arriva fino al montaggio del suono e infine al messaggio del film. Dunque, la grande opportunità che ho avuto è stata proprio quella di confrontarmi attraverso il cinema con un processo produttivo del tutto nuovo, differente da quello che è il processo di produzione, ad esempio, di un disco, però poterlo vedere alla stessa stregua del lavoro discografico, cioè il completare, diciamo, un pensiero artistico, un pensiero visivo e acustico dall'inizio fino alla sua conclusione. Naturalmente, lavorando con registi come appunto Marco Bellocchio e poi anche con Mimmo Calopresti, Carlo Lizzani e tanti altri, ho potuto vedere da vicino, ho avuto il privilegio di poter lavorare con artisti, con registi che hanno una spiccata sensibilità e un spiccato senso del suono all'interno dell'immagine e della sequenza o del piano che stanno elaborando. Dunque, ho potuto vedere in parallelo due modi diversi, molti modi diversi, di poter orientare il proprio sguardo sul lavoro complessivo, sia pensando, come dico io, breve, sia pensando lungo. E mi spiego. Sia diciamo, guardando il piano o la sequenza nella sua autonomia, e dunque vedendo il piccolo frammento visivo, il piccolo frammento. Così la piccola cellula, potremmo dire, visivo-acustica, che rappresenta, diciamo, un pochino l'elemento minimo più elementare del cinema, del film che si sta facendo, sia il pensar lungo del film nella sua interezza. Dunque questo doppio movimento, sia acustico che visivo, che comprende dunque piccole
molte frammentazioni, piccole cellule, e si integra in un progetto più ampio, che sono poi

e mezza, l'ora e tre quarti o le 2 ore di un film. Bene, questo mi è stato molto chiaro e è stato molto favorito dalla qualità professionale e artistica dei registi con cui ho collaborato, in alcuni casi veri e propri cineasti, come nel caso di Marco Bellocchio. Altre esperienze anche interessantissime vengono dal rapporto con il documentario. Io ho fatto un film assieme a una giovane documentarista, anche un po' eterodossa, diciamo, anche da questo punto di vista, cioè Sabina Guzzanti, nel 2005, Viva Zapatero, un film documentario che parte dall'esperienza personale di una censura televisiva occorsa alla stessa Guzzanti. E lavorando su questo terreno, su questo tema, ho potuto vedere come la musica all'interno di un documentario può assumere un valore, o far assumere al film un valore più propriamente cinematografico, se ci sintonizziamo su quegli elementi, anche acustici, in particolare la voce, che all'interno del documentario possono fare, con un'alleanza specifica con la musica, veramente la differenza, cioè passare dal documento visivo e sonoro a una forma più propriamente cinematografica, proprio fare cinema attraverso il documentario. Cosa che avviene nei casi più importanti, migliori, che abbiamo nel nostro paese e internazionalmente. Ecco, nel lavoro con la Guzzanti, sia in Viva Zapatero, sia nelle Ragioni dell'Aragosta e anche nel prossimo film in preparazione, che avrà come centro, come fulcro, il disastro del terremoto in Abruzzo, ma sarà forse lo spunto, presumibilmente, per poter parlare in generale del disastro e del terremoto, diciamo, politico, sociale, morale, culturale di questo paese. Ebbene, con questo tipo di lavori io trovo una possibilità di espressione molto speciale, molto diversa, molto interessante, perché il documentario tocca alcuni aspetti della realtà contemporanea, una realtà vera, una realtà vissuta, può fare da staffetta o da passaggio di testimone proprio tra ciò che è la realtà per come noi la viviamo e la vediamo quotidianamente, e la sensibilità di un regista, di un artista, di un documentarista che la filtra e la fa diventare qualche altra cosa, più facilmente comunicabile a chi ha vissuto altre esperienze. Che ruolo ha la musica nel cinema? Beh, io direi che ha un ruolo e una funzione che non può essere troppo disgiunta da quello che è il ruolo complessivo del suono nel cinema. Oggi possiamo dire che la grande novità di questi ultimi 20 anni è il suono al cinema più che l'immagine. L'immagine più o meno è rimasta quella. Il cinema viene ancora proiettato sotto forma tradizionale di proiezione, è un rettangolo, diciamo, visivo, di fronte a una platea di spettatori, mentre invece il suono ha cambiato totalmente il proprio statuto in questi anni. Si è arrivato non soltanto a una raffinatezza nella ripresa, di questo suono, sia in presa diretta, sia appunto per quel che riguarda tutta l'elaborazione della catena fonica ricostruita dai rumoristi e dagli altri professionisti del suono che lavorano, appunto al suono di un film, si è arrivati appunto a una ricchezza di dettaglio nella ripresa, ma soprattutto direi nella riproduzione. Dunque, al cinema ascoltiamo i suoni della realtà e i suoni della musica in una forma, in un modo, con un tipo di intenzione completamente diversa da quella che era 20-25 anni fa. Ci sono stati dei passi da gigante. Se voi prendete un film, ad esempio, mettiamo conto un film di Renoir degli anni 30 e lo confrontiamo con un film attuale, la cosa che ci impressiona è la resa sonora dei paesaggi sonori del film, del contesto acustico del film stesso. Dunque, vedremo in un film degli anni 30 un'approssimazione nella rappresentazione di un paesaggio, ad esempio, sonoro, che un film contemporaneo, per quanto mediocre, non avrebbe. Oggi, il dettaglio e la capacità di ricostruzione di una vera realtà acustica è straordinaria dal punto di vista proprio veramente tecnico. E questa è una grande differenza. Ovviamente il musicista è cambiato o sta cambiando

musicista di musica da film, applicato diciamo al film, ecco, questo suo mestiere sta cambiando moltissimo. Io mi sono trovato proprio nel cuore di questo cambiamento, al centro di questo cambiamento in questi anni in Italia.

persone hanno deciso di lottare per salvare l'Italia e per consegnarci di nuovo di nuovo, anzi, per consegnarci la democrazia, è una cosa che in tutti dovrebbe riscuotere proprio un trasporto e una passione, totale. Questi canti proprio proprio perché sono scritti, su argomenti così forti e in momenti così difficili, hanno in loro una forza che rimane nel tempo e ancora adesso parla. Appunto, sia quelli, i canti della Resistenza, che i canti della Prima Guerra Mondiale. Un brano che a me colpisce sempre, che quando mi capita di dover accompagnare lezioni di storia, che mi capita spesso proprio con dei professori che parlano di questi argomenti, io affianco con le canzoni per rendere il tutto, più completo. Quando ci si trova con i ragazzi giovani delle scuole, una canzone che a me piace sempre proporre è, questo canto della Prima Guerra, che è Addio Padre, Madre Addio, che è un appello proprio, antimilitarista di un soldato che si trova al fronte e, ucciso, lancia un appello affinché tutte le guerre cessino. Addio padre e madre, addio, che per la guerra mi tocca di partire.

e fui ferito con una palla al petto. E i miei compagni li vedo a fuggire.

col suo pugnale morire mi fe. Siam maledetti quei giovani studenti che hanno studiato e la guerra han voluto, hanno gettato l'Italia nel lutto. Per 100 anni dolore sentirai.

Che cos'è il futuro? Tecnologia? Immaginazione? Destino? Il futuro è una questione di punti di vista, perché si disegna nel presente e cambia attimo dopo attimo. Prevederlo è uno

0: dei più profondi desideri umani, ma c'è un solo modo per conoscere il futuro. Anticiparlo, dipingendo l'evoluzione del mondo. Un nuovo mondo, un futuro che travalica lo spazio, in cui incontrarsi e parlare una lingua comune. E c'è chi quella lingua la conosce già, perché è nel futuro da sempre. Università Uninettuno, nel futuro da sempre. Sei pronto a entrare nel futuro? Iscriviti all'Università Uninettuno, uninettunouniversity.net.
1: Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Buongiorno a tutti. Questo elaborato vuole presentare l'efficacia del simulatore AT, che l'Empower Interview Training, metodologia nella conduzione dell'intervista investigativa al minore presunto abusato, è un software che permette di migliorare le capacità e l'approccio degli esperti nel complesso compito delle audizioni minorili. Ascoltare non è per tutti, ascoltare non è da tutti, soprattutto quando a parlare sono i bambini vittime di abuso e violenza. La prima audizione rappresenta in assoluto il momento più delicato e significativo per la ricostruzione della verità processuale. La testimonianza del minore presenta specifiche difficoltà rispetto all'adulto, in quanto il bambino è un soggetto in completa evoluzione psicofisica. L'età condiziona l'accuratezza delle risposte, è più facilmente soggetto a suggerimenti, a suggestioni e a rispondere sulla base di quello che si aspetta l'adulto. Ed inoltre fornisce spesso risposte non veritiere. In Italia le modalità della conduzione delle audizioni e la formazione degli esperti non sono del tutto chiare né disciplinate a livello nazionale. Nelle audizioni con i minori non ci si improvvisa intervistatori, ma è necessaria una solida formazione e un apprendimento continuo. Ma ad oggi molti tribunali, procure ed esperti risultano resistenti nell'applicazione delle linee guida che sono state suggerite negli anni. È quindi necessaria un'opportuna formazione sia a livello teorico che a livello pratico, poiché la tendenza degli operatori è quella di non seguire le raccomandazioni. Ed inoltre a livello pratico le simulazioni sono condotte tra adulti che ricoprono il ruolo del bambino e non è così semplice imitarne le capacità cognitive specifiche. Quindi nell'anno 2012 gli psicologi forensi e gli psicologi criminologi forensi Angelo Zappalà e Pekka Sattila hanno messo a punto l'AT, che è un serious game, che ha l'obiettivo di attivare il processo di apprendimento riproducendo scenari verosimili in una realtà semi-immersiva, in cui il partecipante prende parte alla simulazione in modo attivo interagendo con un avatar. L'AT è un ambiente simulato e protetto, costruito secondo l'approccio Learning by Doing, che fornisce una solida occasione di apprendimento assistito. Caratteristica fondamentale dell'AT è la presenza di avatar, che sono delle rappresentazioni digitali ottenute dalla fusione e trasformazione di immagini, quattro fotografie di adulti e di bambini reali. Il software ne propone 16, 8 maschi e 8 femmine, di età compresa tra i 4 e i 6 anni. Ogni avatar presenta una storia personale. Alcuni hanno una memoria con degli dettagli di abuso e conseguenti riscontri emotivi, quali ritiro, pianto, evitamento, altri invece presentano una memoria più neutrale. Personalmente ho partecipato alla

0: prima edizione di questo percorso formativo. Sono rientrati in una ricerca in cui i partecipanti sono stati suddivisi in due gruppi, rientravano in un gruppo senza feedback, perché il gruppo era diviso con un gruppo di feedback e gruppi senza feedback. Dopo circa qualche ora di teoria siamo stati, almeno sono stata invitata a prendere posto nella stanza delle audizioni dove avvengono le simulazioni, e mi si presenta questa bambina. Ciao, come ti chiami? Ciao Sara, quanti anni hai? Vai a scuola? E che classe fai? Ti piace la scuola? Ho saputo che ti è successo qualcosa, me lo vuoi raccontare? Il tuo papà ti ha fatto qualcosa? Me lo racconti? Ieri mai non l'hai mangiata? Perché avevi il mal di pancia? Come mai non vuole che tu stia con il papà? Come mai bisticciano sempre?
1: Non lo so, ma mi porta in bicicletta.
0: Ti piace la bicicletta? E come mai non vuole più? Perché
1: l'ultima volta sono tornata a casa tutta sporca e la mamma si è arrabbiata tanto.
0: Come hai fatto sporcarti? Le mutandine, come hai fatto a sporcarti le mutandine? Ti è forse successo qualcosa? Me lo vuoi raccontare? Allora, non riporto per intero l'audizione, ma alla fine dell'intervista ritengo che la bambina sia stata abusata sulla base di credenze personali e condizionata anche dal contesto. Un operatore mi fornisce una serie di feedback positivi relativamente al fatto che ho posto domande sufficientemente aperte, negativi sul fatto che non mi sono presentata, non ho spiegato le regole dell'audizione, ho fatto spesso domande suggestive, non sono stata in grado di far mantenere l'attenzione della bambina sui fatti e sono giunta a conclusioni frettolose che non mi hanno permesso di poter arrivare alla conclusione e soprattutto per avvalorare le mie ipotesi. L'operatore mi informa inoltre che Sara è una bambina serena, nonostante la separazione dei genitori, ha dei buoni rapporti con i compagni di scuola, fa danza, da grande vuole diventare una ballerina e le piace molto andare in bicicletta. A questo proposito, suo papà la porta spesso a fare lunghe passeggiate. Dalla separazione, il papà ha diritto di visita un giorno infrasettimanale a seconda degli impegni dei coniugi e un weekend ogni 2 fine settimana. Al rientro da uno di questi fine settimana, la mamma si accorge che la bambina ha le mutandine sporche di sangue. Allarmata, decide di denunciare il fatto alle autorità. Con l'inizio delle indagini al papà viene revocato immediatamente il diritto di visita, la bambina viene sottoposta a numerose audizioni e ad alcune visite mediche che mettono in evidenza la mancanza di indizi d'abuso. Con il protrarsi delle indagini al papà viene accusato e arrestato. Su richiesta della difesa, Sara viene nuovamente sottoposta a una visita medica che conferma la mancanza di indizi d'abuso, ma ipotizza che lo sfregamento sul sellino della bicicletta abbia causato il sanguinamento. Alla conclusione delle indagini, il papà viene scarcerato e scagionato da ogni accusa. Concludo dicendo che errori giudiziari di questo tipo se ne contano un numero molto elevato. Il pregiudizio personale e le credenze degli operatori portano spesso a prendere decisioni inadeguate. Una formazione appropriata favorirebbe un accertamento dei fatti, interventi mirati, ma soprattutto eviterebbe verifiche dannose, traumatiche e prolungate nel tempo. Vi ringrazio per l'attenzione.
2: La commissione ha delle domande da fare?
3: Sì, ma quindi il sistema segnala quando una domanda è suggestiva? Per esempio
0: Assolutamente sì.
3: quella, tuo papà ti ha fatto qualcosa, il sistema lo
0: Assolutamente
3: segnala?
0: sì, assolutamente sì. È un corso molto suggestivo, è molto empatico. Ho avuto anche occasioni con dei colleghi che durante l'intervista si sono ritirati perché è una stanza di audizioni equipaggiata, collegata visivamente con un'altra stanza dove c'è un operatore che attiva un algoritmo sulla base delle domande che sono poste dall'intervistatore che precedentemente sono state catalogate. In base al tipo di domanda che pone l'intervistatore, l'operatore attiva questo algoritmo e se sono domande aperte c'è la continuità del bot risposta. Diversamente il bambino, l'avatar, reagisce piangendo oppure si chiude o comincia a dire io non rispondo a queste domande, chiedi a qualcun altro, per cui proprio si isola e quindi per chi fa l'intervista diventa molto difficile cercare di interagire e di avere poi delle risposte sotto questo aspetto.
3: Grazie.
2: Bene, grazie Donatella.
0: Grazie.
4: Per l'autorità conferitemi dal magnifico rettore, la proclamo dottore in processi cognitivi e tecnologie. La commissione ha considerato il curriculum degli studi da lei compiuto e valutata la tesi di laurea e le attribuisce alla prova finale la votazione di 110 lode.
0: Grazie.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: Noi senza confini, insieme per un mondo migliore.
1: Is a program designed by Maria Amata Garrido and realized by the International Telematic University, Uninettuno. The protagonists are refugees and second-generation immigrants living in Italy who tell about themselves. Ben, fashion designer and entrepreneur.
2: Io il mio messaggio lo do tutti i giorni nel mio piccolo, con il mio lavoro, con il mio impegno, con il mio stare insieme ai miei amici cristiani, raccontare che comunque sono un ragazzo musulmano che vive con il cuore di un cristiano.
1: Takua, cartoonist.
3: È importante credere nei propri sogni e fare le cose che piacciono fare, una vita piena di speranza.
1: Devon, musician.
4: La speranza è quello che ci tiene in vita. Senza speranza cosa siamo? Se non abbiamo più speranza di un futuro migliore, di poter cambiare qualcosa, di poter fare qualcosa anche nel nostro piccolo, se perdiamo quello, cosa ci rimane?
1: Amin, actor.
5: Futuro siamo noi giovani, vedo quelli più giovani di me che stanno avanti grazie alla televisione, internet e alla conoscenza del diverso tramite la scuola, che è importante per la formazione di ognuno di noi.
1: Kasim, director.
6: La vita è bella, dobbiamo prendere il nostro destino e il nostro percorso, aiutare uno l'altro, essere pace e trovare proprio la creatività.
1: Zakaria, reporter.
7: Il mio sogno è quello di vivere in un luogo di pace come ho sempre sognato e di realizzare il mio cammino.
1: Fazazi, sculptor.
8: Communication is part of me now, because I can tell a story with or I can explain all what I saw with my work, with my creativity.
1: Mohammed, photographer.
9: Le belle cose che vediamo, le grandi cose che vediamo sono state sempre fatte dalle persone. Secondo me tutte le persone sono importanti.
1: Different stories, as are the countries they come from. Their courage, their strength, and their efforts to be successful in our society arise from these stories, along with their awareness of the fact that only by knowing about the others we are able to build, all together, a future of peace.

Benvenute e benvenuti in questa nuova lezione dove parleremo di Twitter e Reddit. Andiamo a vedere gli argomenti. Prima di tutto vedremo una panoramica della piattaforma Twitter e le caratteristiche e strumenti per le aziende e poi una panoramica della piattaforma di Reddit e le caratteristiche e strumenti per le aziende. Andiamo a vedere il primo argomento, panoramica della piattaforma Twitter. Twitter è nata nel 2006 da Jack Dorsey come alternativa all'SMS per la propria natura di breve durata e ha effettuato un IPO nel 2003 per 1 miliardo e 800 milioni di dollari, per poi essere riacquisita nel 2022 tramite cordata di Elon Musk, il fondatore di Tesla. Vediamo la crescita di Twitter che raggiunge 400 milioni di utenti nel 2021 e al contrario di altre piattaforme che abbiamo visto in passato, una crescita più a rilento delle altre. Lo vediamo qui dal tasso di crescita che nei primi anni del 2010 è diciamo più esponenziale, ma che poi si attenua per stabilizzarsi. Da un punto di vista di ricavi c'è una correlazione molto stretta, quindi anche i ricavi hanno avuto una crescita abbastanza debole, arrivando fino a un picco di 4 miliardi di dollari l'anno, che se ricordiamo e paragoniamo rispetto a Facebook che arriva a 30-40 miliardi l'anno, ovviamente ci fa percepire una grandissima differenza. Perché questo è accaduto? Perché ovviamente il primo fattore è legato al numero di utenti. Anche qui parliamo di 400 milioni di utenti paragonati con i 2 miliardi di Facebook. Quindi

È ovvio che più è grande la base utenti di un social network, più è possibile fare advertising ed è possibile monetizzare quel.

importante con quella 13-17 e 18-24 che insieme arrivano a quasi il 25%. E la fascia 35-49 che arriva al 20% e quella 50 più al 17%. Rispetto ad altre piattaforme anche ha uno spostamento sull'ultimissima fascia più proporzionalmente più alto. Le principali caratteristiche sono, prima di tutto, il limite di 140 inizialmente e successivamente 280 caratteri per ogni messaggio, molto focalizzata ovviamente sul testo e altre funzionalità molto limitate. In ultima, quella di essere un social media di tipologia grafo non orientato. Quindi il limite di 140 caratteri, come dicevamo, essendo nata per essere un'alternativa all'SMS, nasce da questa iniziale esigenza e è una caratteristica, seppur poi appunto è stata raddoppiata nel tempo, abbastanza particolare, perché nessun altro social media diciamo, ha questo tipo di limite. È vero, TikTok, per tornare a un esempio, che è sui video ha dei limiti sulla durata, quindi questo concetto del limitare e rendere tutto abbastanza standardizzato da un punto di vista di come dire, unità è un aspetto che si è presentato e si continua a presentare anche in social media che stanno nascendo e continuano a nascere. Questo ovviamente ci porta sulla focalizzazione sul testo, quindi la piattaforma poca diversità di contenuti da un punto di vista di media e quindi si presenta come un feed come tutte le altre, ma particolarmente e principalmente legato a questi 280 caratteri di testo, dove sia utenti che classici persone iscritte che aziende e quant'altro condividono in questo modo. Altre funzionalità sono molto limitate, nel senso che non ha, rispetto, un po' collegato a quello che dicevamo poco fa, non ha rispetto ad altre piattaforme tantissime funzionalità diverse, aggiuntive, né per gli utenti stessi né per le aziende. È un grafo non orientato che significa che a differenza delle altre piattaforme come Facebook, non richiede il collegamento o anche LinkedIn uno a uno e quindi la reciprocità che rende un grafo che è la forma, diciamo, matematica di un network e di conseguenza di un social network, non richiede questa reciprocità. Quindi che cosa significa? Significa che nella piattaforma l'azione principale è quella di, come nelle altre, nel seguire un altro profilo, ma questa azione appunto non richiede che quel profilo che viene seguito debba in qualche modo accettare o ovviamente ricambiare in qualche modo. E quindi la rende particolare per questo motivo. Ed è l'insieme di queste caratteristiche che abbiamo appena visto, l'ha resa e la rende tuttora una piattaforma molto legata al mondo delle notizie real time, perché questa forma appunto testuale molto breve l'ha resa popolare appunto anche da un punto di vista di giornalismo e via dicendo. Per la condivisione di notizie real time. Un'altra caratteristica è che il nome utente non deve corrispondere all'anagrafica e c'è la necessità di verificazione per utenti molto popolari. Sul primo punto c'è ovviamente una maggiore libertà, quindi nella scelta del nome che viene utilizzato per l'account. Nel momento in cui c'è l'iscrizione,
e questo ovviamente ha dei vantaggi.

vantaggi o diciamo ha un'attrazione per alcuni utenti che vogliono, come dire, usare la piattaforma in modo anonimo. Ovviamente, dall'altro lato, rende più complicata la veridicità nel momento in cui ci sono problemi di contenuti delicati, e infatti la necessità di verificazione per gli utenti molto popolari è legata proprio a questo punto. Quindi sopra una certa soglia normalmente di audience, di following, che è una delle, come dicevamo, caratteristiche principali del network, si può avviare una procedura che essenzialmente, collegando il personaggio famoso, l'azienda con la società di Twitter, con dei referenti specifici, può dare un bollino essenzialmente, che è una spunta blu, che significa che quel profilo è stato verificato e rappresenta veramente la pagina ufficiale di questa entità. Su questo tema ci sono state ovviamente molte problematiche, perché soprattutto durante l'acquisizione di cui parlavamo prima, di Elon Musk, della piattaforma, nel voler trovare nuovi modi di monetizzare la piattaforma, la verificazione è passata a un costo, quindi a un costo mensile. Quindi quello che è accaduto è che essenzialmente anche persone, o, diciamo, che non erano appunto le ufficiali, diciamo, verificate, hanno potuto accedere a questa verificazione pagando una piccola somma. Quindi si sono creati una serie di problemi dove l'impersonificazione di personaggi politici o di aziende che diciamo, dicevano cose, come dire, non in linea con quello che ovviamente avrebbero fatto i profili ufficiali, addirittura in alcuni casi ha portato a dei crolli e impatti sul mercato finanziario dell'azienda stessa. Quindi questa natura non orientata e questa non necessità, diciamo, di verificazione per tutti, poi passata a una versione a pagamento, ovviamente ha creato non pochi problemi. Qui vediamo un grafico della preferenza di quali social network vengono utilizzati per la fruizione di notizie, e infatti, come dicevo prima, Twitter è in primo posto, e sulla destra un grafico che parla sempre della percentuale di utenti che appunto prendono queste notizie su Twitter per current events, quindi eventi che stanno succedendo proprio in quel momento. Pensiamo a diciamo, attività di qualunque tipo, eventi, celebrazioni, eccetera, eccetera, e anche a preferenza dell'utilizzo del social network per conoscere di più delle vite appunto di questi personaggi famosi o pubblici. Passando alla prossima slide, vediamo il lancio di Twitter Spaces. Che cos'è? La principale funzionalità di Twitter, abbiamo detto, è quella testuale. Nel 2022, però, falsa scia di un'altra applicazione che aveva avuto molto successo, di nome Clubhouse, Twitter ha deciso di essenzialmente proprio copiare questa funzionalità e portarla all'interno della piattaforma. Questa funzionalità rende possibile la creazione di spazi, per questo Spaces in inglese, veri e propri, dove gli utenti possono aggregarsi e avere delle conversazioni audio. Quindi un cambiamento abbastanza importante, visto, come dire, la natura testuale,
e che ha aggiunto e aggiunge, inizia a

vedere più modalità di utilizzo della piattaforma, proprio per quello che dicevamo, per cercare di aumentare l'utilizzo, la frequenza degli utenti attivi e anche per la monetizzazione. Come dicevamo, è la possibilità di creare stanze audio live, quindi da tutti gli utenti senza particolari permessi. Possibili evoluzioni della piattaforma. La prima è quella di un sistema di pagamenti anche tramite criptovalute, e la seconda è quella di ulteriori funzionalità alla WeChat. Il primo punto è uno dei cavalli di battaglia del appunto nuovo proprietario Elon Musk, dove la volontà, almeno diciamo dichiarata, è quella di portare la piattaforma ad essere appunto a poter gestire anche i pagamenti. Abbiamo visto questo anche nell'esempio di Facebook, dove nello sviluppo dell'e-commerce, dei siti e-commerce all'interno del social media, la gestione poi dei pagamenti diventa un fattore molto interessante per il social network. Perché? Perché ovviamente per due motivi. Il primo è quello di poter dare ulteriori funzionalità, come dicevamo poco fa, e l'altro è quella di poter prendere una percentuale di commissione nel momento in cui vengono gestiti i pagamenti. Il punto specifico legato alle criptovalute è legato al fatto che nell'exploit del 2020-2022 di tutto questo mondo legato alla tecnologia blockchain e alla speculazione anche finanziaria di questi strumenti finanziari, ha visto la piattaforma essere uno dei primi e principali come dire, veicoli per le persone interessate a tutto questo mondo. Quindi la volontà di capitalizzare questo tipo di interesse si sposta su questa possibile evoluzione. Ulteriori funzionalità alla WeChat. WeChat è un social network cinese che in modo molto simile a WhatsApp permette la condivisione di messaggi testuali, ma anche tutta una serie di altre funzionalità che un po' toccano il punto, per esempio, di cui prima, quindi sistema di pagamenti, prenotazioni, quindi una sorta di one stop shop, un'app diciamo a 360 gradi che cerca di soddisfare non tutti, ma quasi, insomma, quasi le necessità di un utente anche al di fuori della parte puramente social media. Le criticità legate a Twitter sono prima di tutto account automatici e spam, privacy compliance e cyber security breach e censura. Account automatici e spam, l'abbiamo un po' toccato prima, la facilità di iscrizione non necessaria di verificazione ha creato, rispetto ad altre che non ne sono di certo immuni, ma proporzionalmente in una fetta maggiore, una quantità di cosiddetti bot, appunto spam bot, che sono account fittizi essenzialmente. Creati ovviamente da un software per promuovere contenuti in modo automatico. Questi account hanno avuto ed hanno lo scopo di diffondere ovviamente anche in alcuni casi fake news, quindi tutta una serie di informazioni non veritiere. E quindi la problematica con la quale si è ritrovato a diciamo, combattere Twitter è quella di dover avere dei sistemi sia manuali che automatici per identificare quali fossero questi account non veritieri e ovviamente fare pulizia. Da un punto di vista di censura, ci sono state soprattutto durante le elezioni o presidenza di Donald Trump negli Stati Uniti dal 2016, molte problematiche perché piattaforma
prediletta dalla figura in questione, ha come dire, esortato in alcuni casi a atti di violenza e attività che ovviamente non erano positive per quanto riguarda o in linea con le linee guida della piattaforma. Quindi è stato una delle prime volte dove Twitter ha deciso di censurare essenzialmente, cosa abbastanza rara appunto nel mondo dei social media, e chiudere essenzialmente in modo indefinito l'account di Donald Trump. Vi lascio uno spunto di riflessione. Quali sono le sfide più importanti che deve affrontare Twitter? E passiamo al prossimo argomento. Twitter, caratteristiche e strumenti per le aziende. La piattaforma di advertising di Twitter ha delle classiche opzioni di targetizzazione, quindi demografica, interessi, e targetizzazione anche per singoli profili utenti. Quindi l'abbiamo visto in varie altre occasioni, fornisce tutte le stesse funzionalità che possono essere trovate su Facebook Ads e TikTok Ads, quindi tutte le piattaforme dove si può fare annunci. L'unica peculiarità è legata alla possibilità di targetizzare i singoli chi segue i singoli utenti, quindi la possibilità di non di studiare solo la demografica, ma anche questo tipo di interesse. La caratteristica più problematica invece per le aziende è che ci sono meno informazioni disponibili sugli utenti. Proprio per il motivo di cui prima, che l'anagrafica non è necessaria, non deve essere verificata, e in generale che un profilo Twitter tendenzialmente ha pochissime informazioni sulla persona in questione, rende le possibilità di targetizzazione, quindi quanto si può essere chirurgici a livello di advertising, molto molto più limitate. E questo in parte, come abbiamo detto, la crescita e i ricavi di Twitter sono legati alla base utenza molto più limitata, ma anche a queste limitazioni sulla parte di advertising. Qui vediamo un esempio della piattaforma dove con base agli obiettivi della campagna, quindi se di awareness o di consideration o conversion, che sono sempre le fasi del funnel di marketing che abbiamo visto in una delle prime lezioni, la possibilità è quella di lavorare su obiettivi di follower, engagement, traffico sul sito, installazioni delle app, visualizzazioni di video o di re-engagement, retargeting sulle app. I formati disponibili sono quelli del promoted video, quindi la possibilità di vedere nel feed un video. L'altra peculiarità del network è che ha uno spazio decisamente più piccolo, più costretto degli altri, quindi è un formato che sì funziona, ma ovviamente è meno in risalto. E in streaming video, quindi la possibilità di fare advertising all'interno di altri video magari generati, creati dagli utenti. In più c'è la possibilità di fare live video che di nuovo ci riportano all'utilizzo della piattaforma per le notizie real time. Gli altri formati sono first view, quindi l'utilizzo dei trend, degli hashtag che abbiamo visto essere di nuovo presenti in tutti i social network per lanciare, come dire, uno di questi hashtag o trend, e anche il tweet to unlock, che essenzialmente richiede all'utente l'azione di fare un tweet, quindi di pubblicare un contenuto per sbloccarne un altro che è di interesse. La website card invece è un semplicissimo una card, una cartolina, diciamo, che porta a un sito,
e la conversation card invece ritorna.

Torna sul tema degli hashtag, ma cercando di aprire una vera e propria conversazione, quindi di includere già delle persone all'interno di questo tweet. Vi lascio uno spunto di riflessione. Qual è il metodo migliore per scegliere un formato di advertising? E passiamo al prossimo argomento. Panoramica della piattaforma Reddit. Reddit è nato nel 2005 da Alexis Ohanian come strumento per ordinare cibo tramite SMS, quindi totalmente un altro scopo. Evoluto in network di communities create dagli utenti, anche questo di nuovo molto particolare e diverso rispetto agli altri, e è rimasta almeno fino agli anni 2020 un'azienda privata, altra caratteristica abbastanza peculiare. Perché, come abbiamo visto, molte degli altri social network si sono quotati o sono stati acquisiti poi da altre grandissime aziende. Nonostante ciò, ha una valutazione di 10 billion, quindi un numero abbastanza alto, importante da un punto di vista di capitalizzazione. Reddit raggiunge i 400 milioni di utenti nel 2019, quindi un numero abbastanza simile a quello di Twitter, motivo per il quale le vediamo insieme, e al contrario di Twitter, ha visto una crescita esponenziale e continua in questi anni a vedere, a vedere il tasso progredire verso l'alto. La crescita anche più importante è quella dei subreddit. Prima di tutto, cosa sono i subreddit? Come dicevamo prima, Reddit è un contenitore di micro, come dire, comunità, gruppi che si chiamano appunto subreddit, che vengono creati dagli utenti in modo spontaneo e quindi il numero di subreddit creati è una delle metriche più importanti. Che dimostrano quanto viene utilizzata e quanto cresce l'azienda. Qui vediamo che nel 2008 aveva 10.900 subreddit e che nel 2017 è arrivata ad averne oltre un milione. I subreddit sono molto, come dicevamo, specifici. E personalizzati, quindi non c'è un modo per l'azienda di controllare quello che accade all'interno di questi subreddit, e quindi sono delle vere e proprie community quasi autogestite. Sono molto popolari i subreddit con domande e risposte, perché la natura stessa, come dicevamo, di gruppo. Di queste community rende molto interessante per gli utenti la possibilità di fare proprio un question and answer e avere degli scambi molto frequenti che sia su qualunque tema, quindi dal lavoro alla scienza, qualunque interesse specifico hanno. È molto popolare per gli entusiasti della tecnologia. Come abbiamo un po' visto, tutti i social network, tranne Facebook, volendo che ha un bacino di utenza così alto, hanno sono preferiti in alcuni casi da persone che hanno un certo tipo di interesse. Reddit è molto utilizzato da chi ama la tecnologia perché. Anche Reddit ha una iscrizione anonima, cosa che è interessante per quel target, e perché la natura in proporzione di questo milione, il numero di community che parlano di tecnologia informatica è molto alto. Da un punto di vista di ricavi, arriva a circa 200 milioni di ricavi nel 2022, qui a 170 nel 2020. Vediamo quindi una crescita esponenziale, ma certamente numeri ben diversi rispetto a quelli nell'ordine di grandezza dei miliardi delle altre piattaforme che abbiamo visto finora. Questo perché? Perché la piattaforma ha sì un sistema di advertising,
ma non,

non è molto, molto presente. Quindi è una delle piattaforme che ha meno advertising delle altre, anche per la natura stessa, dove all'interno di queste, come dire, conversazioni fra persone in modo diretto è molto intrusivo inserire appunto annunci pubblicitari. Abbiamo detto raggiungere 400 milioni di utenti nel 2019 e la percentuale di utenti internet che usano Reddit sono distribuiti molto sulla fascia più giovane, come vediamo quella 15-25 e quella 26-35 ne fanno oltre il 50%. E viene molto poco utilizzata dalle fasce più grandi. Questo è dovuto, come abbiamo detto anche poc'anzi, dalla natura e interesse più frequente che è legato all'aspetto della tecnologia, all'aspetto dell'anonimità e via dicendo. È molto utilizzato per entertainment e notizie. Qui vediamo che il 72% degli utenti predilige appunto l'entertainment, è una fetta percentuale estremamente alta, il 43% per avere notizie e poi per altri scopi. Vediamo qui appunto una polarizzazione molto, molto alta rispetto a dati simili che abbiamo visto per altri social network. Questo di nuovo per la natura stessa del social network e infatti la parte per esempio di network professionale lavorativo è molto molto bassa, anche perché essendoci come dire, questa caratteristica di anonimità ovviamente ne preclude quel tipo di utilizzo. Una delle caratteristiche principali è che predilige conversazioni genuine e reali, l'anonimità, ed è gestito dalla community stessa. L'aspetto di conversazioni genuine e reali in altri network viene un po' meno, pensiamo a LinkedIn che essendo molto professionale come network abbiamo parlato anche della necessità di avere un certo tipo di tono di voce, di avere un certo tipo di immagine, ecco, qui è molto diverso perché di nuovo soprattutto grazie all'anonimità ma anche al tipo di utilizzo viene molto utilizzato per parlare diciamo senza filtri. Gestito dalla community stessa, dicevamo perché la creazione stessa del subreddit e la moderazione anche, cosa abbastanza importante, viene delegata a utenti della piattaforma. Quindi sì, una volta che viene creato il subreddit viene designata in base a diciamo la scelta, una votazione, la o le persone che aiutano a moderare e curare il contenuto che viene inserito. Vi lascio uno spunto di riflessione. Quale tipologia di audience frequenta maggiormente Reddit? E andiamo a vedere il prossimo argomento, Reddit, caratteristiche e strumenti per le aziende. Prima di tutto, Reddit dà la possibilità di fare advertising in base agli obiettivi del funnel, quindi upper, mid o lower. E funziona principalmente con CPM, cost per mille, quindi per impression, per visualizzazioni essenzialmente, cost per views, che è per quante un costo per ogni visualizzazione di un video, oppure nelle ultime tre forme CPC, cost per click, che quindi va a misurare quanto costa il click dalla piattaforma verso il sito dove si sta puntando la campagna. Di chi fa l'inserimento. La targetizzazione è possibile con location, con interessi e in base alla community e il device, quindi ovviamente essendo molto spostato sulla community dà questa possibilità di scegliere su quale all'interno di quale community essere presenti. E l'ultima è quella della time of day, quindi la possibilità di scegliere all'interno di quale fascia oraria essere presenti.
e da

punto di vista di formati, il promoted post è uno dei principali, quindi che qua è abbastanza classico rispetto alle altre piattaforme, e viene inserito all'interno di queste conversazioni delle community. Il video, il formato video è anche presente, e come lo è quello del carousel. Altri formati sono quello del first view, che ci porta al takeover, che vede il brand poter prendere tutta la piattaforma in qualche modo, in modo totalizzante, e essere presente in tutti gli spazi pubblicitari che mette a disposizione. Quindi può presidiare la categoria di tematiche o la front page e i trend, che sono una delle feature principali, dove gli utenti vedono quali sono le notizie più in voga. E l'ultimo è quello proprio di Reddit e dell'home page. Vi lascio uno spunto di riflessione. Qual è la principale differenza dell'advertising su Reddit rispetto alle altre piattaforme? Vediamo il riepilogo degli spunti di riflessione. Quali sono le sfide più importanti che deve affrontare Twitter? Qual è il metodo migliore per scegliere un formato di advertising su Twitter? Quale tipologia di audience frequenta maggiormente Reddit? E qual è la principale differenza dell'advertising su Reddit rispetto alle altre piattaforme? La lezione è finita, vi ringrazio. Per qualsiasi approfondimento potete visitare il sito web dell'Ateneo e le pagine del corso. Grazie.

Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti, mi presento brevemente, sono Nora Moll, mi occupo di comparatistica letteraria e sono docente di questo Ateneo. Il corso che vorrei presentarvi si intitola Letteratura, Transculturalità e Transmedialità. E con questo corso abbiamo cercato di trasmettervi una serie di metodologie, di aspetti teorici e critici per inquadrare il fenomeno letterario nella sua complessità e nelle sue disparate espressioni. Facendo ciò, abbiamo adottato una prospettiva sovranazionale, generale e tendenzialmente mondialistica. Quindi non ci limitiamo affatto a una sola letteratura nazionale. Facendo ciò, partiamo da una serie di riflessioni sui fondamenti della letteratura e fornendo una definizione di autore, immaginario, testo, e passando poi a un percorso all'interno dei generi letterari, dedicando una lezione alla poesia e alle sue varie forme.

che si sono manifestate nel corso dei secoli. Ci sono ben tre lezioni sul romanzo, che è il genere letterario di maggiore successo nel sistema letterario occidentale, e non trascuriamo la narrativa breve e nemmeno le cosiddette scritture di sé, ovvero il racconto autobiografico che esiste in forme volta per volta diverse e che ancora adesso continua a esercitare un grande fascino sia per chi scrive che per chi legge. Passiamo poi al cuore teorico del corso, ponendo quindi le basi per una riflessione sul fenomeno della transculturalità, iniziando dal concetto tradizionale di cultura nazionale, con le teorie di Johann Gottlieb Herder, e passando invece agli aspetti più contemporanei della concezione della cultura, ovvero al concetto di transculturalità, secondo Wolfgang Welsch e altri teorici. Non vogliamo nemmeno trascurare il pensiero e le creazioni che hanno avuto luogo in ambito extraeuropeo. Infatti, guardiamo in questo settore, in questa sezione del corso, anche alle teorie, alle poetiche extraeuropee, con i fratelli De Andrade, con Édouard Glissant e altri filosofi, scrittori ancora. E concludiamo questa parte con una lezione sull'imagologia letteraria, ovvero su quel campo della comparatistica letteraria che studia le immagini dell'altro nel testo letterario, ma che si interessa sempre di più anche ai prodotti artistici di altri media, indagando circa le immagini dello straniero, delle altre culture, oltre che all'immaginario, che è una cultura formula di se stessa. Arriviamo poi alle scritture, alle tendenze, che, come dire, non sono solo importanti per il panorama attuale della letteratura, ma che sono importanti che sono state molto importanti nel corso dei secoli, nello specifico mi riferisco alla letteratura di viaggio, all'odiporica, che è un po' il cuore degli studi più tradizionali della comparatistica letteraria, ma possiamo dedicare uno sguardo anche più innovativo a questo settore, parlando di migrant writers e del loro viaggio verso culture altre. Viaggi narrati, rappresentati non solo e non sempre in forma autobiografica, ma che assume una rilevanza estetica assolutamente significativa, non solo in Italia e forse non tanto in Italia quanto in varie altre letterature nazionali in Europa. Concludiamo questo settore con una lezione sul nesso che intercorre tra il colonialismo e la letteratura, mentre poi in conclusione cerchiamo di offrire una panoramica circa le teorie e le pratiche della traduzione, traduzioni che è la cerniera tra le letterature nazionali e che va riconsiderata come un fenomeno che mette a contatto le letterature, oltre che le culture, e che a lungo è stata trascurata, considerata un fenomeno, diciamo, di minore importanza e quasi rutinario. Un'ultima lezione è dedicata alla migrazione delle storie. Infatti, in questo percorso si va dalla trasposizione cinematografica al transmedia storytelling,
operando quindi una

riflessione sul nesso tra la letteratura e il cinema, un nesso simbiotico, si dirà, che riguarda anche la trasformazione della letteratura sulla spinta dell'avvento del cinema nel corso del Novecento, ma andremo a vedere in dettaglio in che cosa consiste un adattamento cinematografico di un testo letterario. Ci si sposta poi sul concetto di intermedialità e di transmedialità, di transmedia storytelling, che è un fenomeno che è di vasto raggio e che coinvolge più media ancora e che riguarda appunto la diffusione di storie, la narrazione di storie su vari canali che esaltano le proprie caratteristiche, le proprie capacità di trasmettere storie. Storie le quali si configurano come una grande rete in cui non c'è più un vero epicentro, o meglio, l'epicentro che una volta era costituito dalla letteratura viene, come dire, un po' messo in discussione anche dalla fruizione dello storytelling mediale. Fruizione che molte volte è all'incontrario, ovvero si parte da una serie televisiva, si parte da un film per il cinema, per arrivare poi al testo letterario, che continua a avere sicuramente un pubblico appassionato, ma che non ricopre più un ruolo di primissimo piano, come invece è stato per secoli. Ora, la visione d'insieme di questo corso vuole essere la seguente, ecco, è la visione della letteratura come un luogo di convergenze, come un luogo di traduzioni e anche ibridizzazioni culturali e anche comunicative, come un luogo deputato alla trasmissione in forma artistica di conoscenze, ma anche di emozioni profondamente umane. Ecco, per ricevere ulteriori informazioni circa questo corso, potete consultare le pagine web di questo corso, pagine web che trovate appunto all'interno del portale del nostro Ateneo. Bene, vi aspetto, arrivederci.

Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere di Maria Amata Garito e Rashid Menaji è un corso di 150 ore di video lezioni per imparare a leggere e a scrivere la lingua araba. Dalilayo Awi, nello studio televisivo costruito come una casa marocchina, conduce l'allievo nella lingua araba, illustra l'alfabeto, le sue modalità di scrittura, spiega la struttura grammaticale. Presenta gli oggetti che iniziano con la lettera argomento della lezione e si sofferma sull'immagine, sulla forma dell'oggetto, sul suo uso nella vita quotidiana. Scrive la parola, la pronuncia correttamente e stimola gli allievi a collegare la parola all'immagine per rafforzare la memoria e sviluppare i due canali, visivo e uditivo, utilizzando il metodo sintetico ma anche quello analitico globale. Nel mondo virtuale di Second Life, nell'isola del sapere di Uninettuno, la casa virtuale marocchina diviene scenario tridimensionale, il teatro nel quale, per la prima volta nella storia di Second Life, gli avatar diventano attori. Recitano la propria storia, simulano le attività quotidiane di una tipica famiglia marocchina e accompagnano il telespettatore nella dimensione del sogno. I personaggi avatar creano il racconto e rappresentano concretamente un fatto, un'esperienza, un legame fra suono, immagine e scrittura e forniscono gli strumenti

per rafforzare, con la funzione visiva, la memorizzazione della lingua. Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, è un ponte magico che collega la popolazione analfabeta degli adulti del Marocco con la riva della sapienza. Le videolezioni aiutano a riscoprire le proprie radici, il proprio passato, la ricchezza delle tradizioni, senza trascurare il presente, e sono una vera risorsa per affrontare il futuro con una nuova luce, la luce della lingua.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione del nostro corso in cui parleremo di la stabilità, definizioni, condizioni e criteri. Gli argomenti del corso sono la stabilità, definizioni e proprietà, la stabilità interna dei sistemi lineari stazionari a tempo continuo e discreto, condizioni e criteri. La stabilità esterna dei sistemi lineari stazionari a tempo continuo e discreto, studio della stabilità mediante approssimazione lineare. Passiamo al primo argomento, la stabilità, definizioni e proprietà. La stabilità è una proprietà molto importante, è una proprietà che adesso, come vedremo, è quella proprietà che è, direi è essenziale perché il sistema possa funzionare compiutamente. Un sistema instabile, come vedremo, non può funzionare. Ed è una proprietà che ha a che fare con l'effetto delle perturbazioni. La proprietà di stabilità si occupa di cosa accade se ci sono le perturbazioni su un sistema, cosa che usualmente accade. Le perturbazioni possono sussistere o perché ci sono cause perturbanti o perché ci sono approssimazioni di modello che possono essere interpretate o sono interpretabili in termini di perturbazioni. Ma andiamo a vedere più in dettaglio. La stabilità, quindi, è una proprietà relativa all'effetto delle perturbazioni. Queste perturbazioni possono agire sulla struttura e quindi sui parametri. Sullo stato, e in questo caso si parla di stabilità interna, sull'ingresso, e in questo caso si parla di stabilità ingresso-uscita. Noi studieremo principalmente la stabilità interna e poi anche la stabilità esterna. Ma vediamo di che cosa si tratta, cos'è la stabilità interna. X punto uguale f di x è un nostro sistema. Facciamo riferimento a una situazione del tutto generale. Questo non è un sistema lineare, ma supponiamo sia finito dimensionale. X è un vettore di stato, questa in genere è una funzione non lineare in x e u. Supponiamo che x con e u con e sia una coppia di equilibrio. Che vuol dire? Vuol dire che f di x con e u con e è uguale a 0. E quindi uno stato che parte dallo stato x con e con l'ingresso costante u con e resta nello stato x con e. Ora, la proprietà di stabilità si domanda cosa accade se diamo delle perturbazioni? Cosa accade se perturbiamo, per esempio,

lo stato X con E, cosa accade alle evoluzioni, alle soluzioni rispetto alla soluzione nominale? Quindi cosa accade se lo stato iniziale viene perturbato? Allora, abbiamo x punto uguale f di x con e uguale a 0, e diciamo che lo stato di equilibrio è stabile, x con e è uno stato di equilibrio, perché soddisfa questa condizione. Notate che quando f di x con e è uguale a 0, x punto è uguale a 0 in x con e, quindi l'evoluzione rimane in x con e. Allora noi diremo che lo stato di equilibrio è stabile se, comunque preso un epsilon, eccolo qua, esiste un delta con epsilon maggiore di 0, quindi una regione che è contenuta, circolare, che è contenuta nel disco di raggio epsilon, tale che per ogni stato iniziale x con 0 che parte da questo disco più interno, l'evoluzione rimane confinata al disco più esterno. E questo è vero, ripeto, per ogni epsilon. Quindi capite, questa è una proprietà molto locale che dà una, è una, praticamente una proprietà di una condizione di continuità delle evoluzioni, evoluzioni di riferimento, che in questo caso sono le evoluzioni in x con e, rispetto a perturbazioni. Comunque preso un massimo effetto ammesso, esiste un disco interno e tale che se io parto da un qualsiasi stato in questo insieme, l'evoluzione, l'effetto massimo rimane contenuto nella quantità fissata a priori. Una proprietà indipendente da questa è quella di attrattività. Lo stato di equilibrio x con e si dice attrattivo se esiste un delta con A, tale che se x con 0 meno x con e è interno ad un disco di raggio delta con A, in questo caso, vedete, delta con A, allora il limite per t che tende all'infinito di x di t meno x con e è uguale a 0. Che vuol dire? Vuol dire, questa è la norma, x di t meno x con e è la norma, cioè la distanza fra t e x con e. Quindi questo significa che il limite per t che tende all'infinito dell'evoluzione tende ad andare sullo stato x con e. E questo che cosa vuol dire? Vuol dire che esiste quindi un intorno di x con e di raggio delta con A, tale che se io parto da un qualsiasi punto che è interno a questo intorno, l'evoluzione alla fine torna su x con e. Questa proprietà è una proprietà indipendente dalla precedente, e quindi si dice questa è la proprietà di attrattività. Ora, se lo stato x con e di equilibrio si dice asintoticamente stabile se è stabile e attrattivo. Si dirà globalmente asintoticamente stabile se delta con A è uguale all'infinito, cioè questa proprietà è vera per ogni delta con A. Quindi è vera per ogni stato iniziale. In questo caso chiaramente ci sarà un solo stato di equilibrio, e quando muovo da una qualsiasi punto nello spazio, ritorno su x con e. Osservazioni. Per la stabilità asintotica, x con e deve essere un punto isolato. Punto isolato significa che non ci sono vicino, cioè il punto x con e non è punto di accumulazione di altri stati che hanno la stessa proprietà, cioè che sono di equilibrio. Quindi deve essere isolato, certo, perché se no, se non è isolato, comunque prendo un intorno, allora esistono altri stati di equilibrio, e se parto da quegli stati, comunque piccolo, quell'intorno, rimango in quel punto, e quindi l'evoluzione non potrà, se parlo di stabilità asintotica, muoversi da quel punto e andare nello stato di equilibrio originario. Per la stabilità asintotica globale, x con e deve essere il solo stato di equilibrio. Certo, perché se c'è un altro stato di equilibrio, se parto da quell'altro stato, non posso tornare sul primo. Adesso pensiamo ai sistemi lineari. Nel caso dei sistemi lineari abbiamo x punto uguale a x, o xk più 1 uguale a xk. Gli stati di equilibrio sono, per i sistemi a tempo continuo, quelli che soddisfano ax che è uguale 0.
Per i sistemi a tempo discreto sono quegli stati che soddisfano AXE uguale XE, perché sono stati nei quali accade che se io sono nello stato X con E, rimango in quello stato. Quindi l'equazione che deve essere soddisfatta è questa, è che XK più 1 è uguale a XE se parto dallo stato X con E. Quindi questi sono gli stati di equilibrio. Gli insiemi di stati che gode di questa proprietà sono sicuramente sempre lo stato 0 in entrambi i casi, no? E se no sono gli stati che stanno, come si chiamano gli stati che soddisfano l'equazione AX uguale 0? Sono gli stati che stanno nel nullo di A. Quindi c'è sempre lo stato 0 come stato di equilibrio e poi l'insieme degli stati di equilibrio è un sottospazio ed è il sottospazio dato da quello che si chiama il kernel della matrice A, cioè l'insieme degli stati che vengono proiettati dalla matrice A in 0. La stabilità di uno stato di equilibrio. Bene, nel caso dei sistemi lineari, stato dei sistemi lineari, quindi, valgono queste proprietà che vi invito a poi verificare in base alla definizione. La stabilità di uno stato di equilibrio è equivalente a quella dell'origine. Lo studio è quindi limitato all'origine. Cosa vuol dire questo? Notate, c'è sempre lo stato di equilibrio, lo zero è sempre stato di equilibrio, quindi c'è sempre questo stato di equilibrio. Se ce ne sono più di uno, e in questo caso sappiamo che sono per forza un sottospazio, allora la stabilità di uno qualsiasi di questi punti di equilibrio è equivalente alla stabilità dell'origine. E questo si vede in base alla definizione, facendo una semplice traslazione di origine dello spazio, sostituendo AX meno X con E, Z. E si vede che la definizione di stabilità del generico stato di equilibrio può essere ricondotta alla definizione di stabilità dello stato zero. Poi la proprietà di attrattività, se sussiste, è globale, e questo per la linearità. La proprietà di linearità direttamente verificate anche questo, che se uno stato è attrattivo in un intorno, allora necessariamente anche k volte x con 0, e quindi allontanandomi nella direzione di x con 0, quella proprietà lo stesso vale. Spunti di riflessione. Si rifletta sulle proprietà che si è detto sussistono nel caso lineare e si dimostri che la proprietà di stabilità è indifferente rispetto all'equilibrio. Si provi a dare una definizione di instabilità di uno stato di equilibrio. E passiamo al secondo argomento. Allora, la stabilità interna dei sistemi lineari stazionari a tempo continuo e discreto, condizioni e criteri. Ecco, abbiamo individuato le definizioni, adesso dobbiamo capire quali sono le condizioni di stabilità. Abbiamo capito che la stabilità è quella proprietà che è relativa alla capacità del sistema di avere degli di fatto a perturbazioni modeste corrispondono effetti modesti, addirittura stabilità asintotica, le perturbazioni possono anche essere assorbite dal sistema, compensate dal sistema. Bene, quali sono le condizioni? Allora, il caso dei sistemi a tempo continuo, le condizioni. Abbiamo detto che sappiamo che possiamo ricondurre lo studio della stabilità interna riferendoci allo stato zero, perché le proprietà di stabilità sono indifferenti, sono equivalenti su tutti gli stati di equilibrio. Quindi x uguale a zero è stabile se e solo se la phi di t, la norma della phi di t è minore o uguale di k, costante, e questa relazione è soddisfatta per ogni t. E questa condizione è una condizione che si può riportare sugli autovalori, perché questa condizione sussiste se e soltanto se gli autovalori che hanno molteplicità nel polinomio minimo uguale a 1 hanno parte reale minore o uguale a 0,
mentre quelli che hanno

molteplicità nel polinomio minimo maggiore di 1 sono a parte reale strettamente negativa. Ora andiamo un momentino, prima di passare alla stabilità asintotica, a vedere, a capire perché. Beh, certo, perché ricordate, la φ di t è uguale ad e elevato ad at, e l'elemento ig

E questi polinomi p con i dipendono hanno grado in t di ordine m con i meno 1. Ecco quindi queste due condizioni. Se m con i è uguale a 1, allora vedete p con i è uguale a una costante, c con i, e allora la parte reale può anche essere uguale a 0, altrimenti deve essere negativa, perché l'esponenziale al crescere del tempo tende a 0 più rapidamente di una qualsiasi polinomio in t, e quindi non dà fastidio che il coefficiente dell'esponenziale sia un polinomio in t. L'evoluzione rimane complessivamente limitata e al crescere del tempo addirittura tende a zero se lambda i ha parte reale strettamente negativa. Ora, questa è la condizione sui coefficienti della φ, ma è chiaro che questa condizione sui coefficienti poi si ripercuote sulla condizione sulla norma della matrice. X uguale 0 è globalmente asintoticamente stabile se e soltanto se la norma è strettamente minore di k, costante per ogni t, e vale inoltre questa proprietà, che il limite per t che tende all'infinito della φ di t è uguale a 0. E questa condizione è soddisfatta se e soltanto se gli autovalori hanno parte reale strettamente negativa. Quindi stabilità asintotica. Parte reale degli autovalori, tutti strettamente negativa. Stabilità semplice, ci sono alcuni autovalori, quelli che compaiono nel polinomio minimo con molteplicità 1, che possono anche avere parte reale uguale a 0. È possibile avere informazioni sulla parte reale degli zeri di questo polinomio senza andare a calcolare gli zeri? Una condizione necessaria è che non vi siano variazioni di segno tra i coefficienti. Vedete, hanno tutti parte reale negativa, solo se, quindi la condizione è necessaria, non vi sono variazioni di segno fra i coefficienti. Vi invito a riflettere su questo aspetto, questa è una condizione necessaria. Bene, ma cosa possiamo dire per quanto riguarda, come facciamo a stabilire se hanno tutti la parte reale negativa, o avere informazioni sul segno della parte reale? Bene, a questo proposito c'è il criterio di Raoult, che è una estensione del criterio di Cartesio e ci permette di, capire quanti sono gli zeri a parte reale positiva eventualmente presenti. E consiste nella costruzione di una tabella e nella verifica dei segni di alcuni coefficienti, proprio come il criterio di Cartesio. Ricordate, il criterio di Cartesio, polinomio di secondo grado, gli zeri sono tutti a parte reale negativa se non ci sono variazioni di segno, perché ad ogni variazione di segno corrisponde in effetti uno zero a parte reale positivo. Ebbene, il criterio di Raoult ci permette, sulla base della costruzione di una tabella a partire dai coefficienti, arriva a costruire una lista di numeri e il criterio consente di stabilire il numero di eventuali zeri a parte reale positiva, che è proprio uguale al numero di variazioni di segno che compariranno su questa lista, diciamo, di numeri così calcolati. Facciamo un esempio, vediamo come funziona. Questo è un polinomio generico, vedete, non necessariamente il polinomio caratteristico di una matrice, ma ovviamente può essere applicato a quel polinomio, in questo caso a con n sarà uguale ad 1. Bene, la tabella che si costruisce è la seguente, vedete, qua si mettono a con n meno 2, i coefficienti saltando di 1, a con n meno 2, eccetera. Qua sulla seconda riga, che è la riga di ordine n-1, metterò a con n-1, a con n-3, a con n-5, eccetera. E la tabella viene continuata in che modo? Costruendo la terza riga, la riga di ordine n-2, che sarà fatta da questi elementi bn-2, bn-3, bn-4. Come sono costruiti? Vedete, bn-2 è il determinante di questa matrice 2x2 divisa per meno a n-1. Bn-2